0: e quando ne avremo 80 sarà più facile fare le rockstar.
1: È vero,
0: genius, it's fucking genius.
1: E le mani dietro, non perché vai a vedere i cantieri come gli anziani, le mani dietro ce l'aveva anche a 20 anni.
0: Esatto.
1: Sì, tranne nella prima apparizione, esibizione televisiva di Super Sonic, Liam ha le mani sul microfono.
2: Sai,
1: cambia stile dopo
2: vista.
1: Il primo singolo. Ah. Sì, ha le mani sul microfono.
3: Ragazzi, fatemi fare un po' di informazione musicale, perché i Madness saranno in concerto prossimamente.
0: Sì. Bene, sì. Dove? E dici che lo fanno quello squat lì?
1: Vediamo se la sentono.
3: Volete sapere le date?
0: Sì.
3: Allora, 12 e 13 marzo a Auckland e Christchurch in Nuova Zelanda.
0: Ah, grazie!
1: Vicino.
3: Vicino.
0: Vabbè, ma scusa, fai come in quella puntata dei Griffin in cui l'amico di Stewie fa il buco.
3: Sì, perché...
0: Fai un buco...
4: Sì, esatto. Agli antipode.
0: Esatto. Dall'Italia soprattutto. Sì, dall'Italia sbuchi più o meno in Nuova Zelanda.
1: Perché Auckland non è Auckland, ma è Auckland. Mannaggia, perché fino a Auckland ci poteva arrivare.
3: Ah, in California, giusto?
0: Okay. Scusa, non vengono in Italia?
3: Al momento no.
1: No. Non in quei giorni, secondo me. Cioè, non è che gli torna bene.
0: Cioè, tra Auckland e quell'altro non ci stava una pavia, per esempio.
3: Infatti, al ranch, in Codeville.
0: Va bene, ragazzi, benvenuti. Nuova puntata di Summer Camp. La prassi è sempre quella... Ci si ferma per una piccola pausa pubblicitaria. Sì. Vai, dilla.
1: Mi fa ridere pensare comunque per gli amici di Auckland e di Christchurch. Comunque, intanto vi abbiamo dato una.
0: La scena! La scena!
1: Della scena! Stavo proprio pensando alla scena della Nuova Zelanda.
3: Cosa vuoi che costi un volo per la Nuova Zelanda? Tra
0: ma infatti! Ma infatti. Poi anche impatto zero,
3: ma
0: no?
3: Sì, perché il concertino torna indietro.
1: Ci vediamo stasera. Amici.
0: Concertino di Auckland
1: di Christchurch. Ci vediamo domani sera.
5: Summer!

0: C'è un cartello fuori con sopra scritto oh yeah.
1: È bello. Oggi arriva Guido.
0: Certo,
2: come i giovedì ormai.
3: Ciao ragazzi, non so se vi interessa, ma visto che a noi non ci piacciono le cifre tonde, oggi va in onda la puntata numero 1184 del Summer Camp.
0: Ma va?
2: Cosa stai dicendo mai? Ragazzi, 1184.
1: Cioè, quasi più delle puntate dei Griffin, secondo me.
4: Raga, prima del concerto dei Madness, ci vediamo all'ostrica ubriaca per una birra?
1: Sì, quello dei Griffin.
0: Drunken Clam.
1: Sì, esatto.
0: Ma scusa, non è la vongola ubriaca? Perché Clam è vongola, no?
1: Forse lo traducono come ostrica.
0: Lo traducono male. Beh, allora, perché in realtà è la vongola ubriaca.
2: In realtà lo traducono solo col sottotitolo, perché sì, poi cioè l'insegna è quella.
0: L'insegna è quella.
2: Nel sottotitolo
0: sì,
2: forse
1: scrivono. Però devo dirvi una cosa, io guardo tendenzialmente le serie TV in lingua originale, se
2: sì,
1: posso. Ma i Griffin
0: che fighetto.
1: Io li
0: che
1: voglio
0: fighetto
1: in italiano, i Griffin.
0: No, veramente?
1: Sì, mi svuotano il cervello.
2: No,
1: sì,
2: ma sai cos'è? Che magari siamo cresciuti, i Griffin, soprattutto i Simpson, guardandoli in italiano.
0: No,
2: quindi,
0: infatti.
2: Fa un po' strano, anche se ormai la voce di Homer è cambiata, perché non c'è più il doppiatore originale.
5: Buon pomeriggio, ragazzi. Sarei intenzionato ad andare a vedere i Madness, ma dite che in giornata si può andare?
1: Abbiamo tutti quei pendolari Melbourne.
0: Sì, allora,
1: Milano,
0: ma, no, magari fatti dare uno strappo da tutti i summer campisti che tutti i giorni fanno Italia, Australia e back,
2: sì,
0: no?
2: Esatto. Così.
0: Poi da lì poi ti organizzi.
2: Una volta
0: che
2: lì
0: sei
2: in Australia, chiedi, arrivi in Nuova Zelanda in un attimo. Sì.
6: Ciao Summer Camp, oggi è il compleanno di mia mamma che si chiama Serena. Ciao da Maria di Treviso.
0: Ma tanti auguri Serena! Tanti auguri Serena! Tanti auguri Serena! Allora, una delle canzoni del momento, a vederla senza audio, potrebbe sembrare un video dei Red Hot, no?
2: Beh sì, perché lui è un Red Hot peruano, diciamo, è un Anthony Kiedis peruano.
0: Sì, a me piace torso nudo coi guanti, sì, è una cosa che non tutti si possono permettere, lui può perché c'ha il fisico.
1: A me capita ogni tanto d'estate quando lavo i piatti, devo dire.
0: Ah, bravo. Esatto, la maggior parte della gente è torso nudo coi guanti, la fa solo lavando i piatti.
2: Sì, anch'io, però abbiamo un fisico un po' meno ciolo.
1: Sì, no,
2: meno ciolo rispetto
0: no,
2: a lui.
0: No, lui è fisicale.
2: Lui è ciologante. Infatti.
0: Oh, poi non c'hai i guanti quelli di plastica lì.
1: Okay. Quelli di pelle,
0: quelli che lavi riempendoli d'acqua,
2: sì,
0: no?
2: Certo, esatto. Sì.
0: Allora,
2: questa canzone mi fa volare. Posso
0: vero, si chiama Ciologante.

0: piace molto il momento in cui viene reiterata la frase mi camionetta.
1: Beh,
0: no?
1: Sì. Cos'è sta camionetta, ragazzi?
2: Il pick up.
1: Ah, ok, sì, furgoncino. Sì, furgoncino,
0: sì, con dietro aperto per portare o le cose o le persone.
2: Esattamente.
0: No? Secondo me è un po' lo stesso concetto. Ricordate, su mio motto fuccone mi sento un leone.
1: È
0: spadroneggio, che non so come si dice in spagnolo, spadroneggiare, ma il concetto secondo me è un po' quello dello spadroneggio. No?
2: Comunque lui dice, oggi mi sono svegliato e ho deciso di spendere tutti i soldi. Inizia così, sì.
0: Si vede che li aveva.
2: È carico.
1: Tanto
2: infatti,
1: per quella camionetta lì, secondo me, non paga neanche più il bollo adesso.
2: No, mi sa di no.
0: Via, regalato.
1: Adesso è ricco,
3: infatti. Ragazzi, del peruviano è la canzone che mi gasa più di tutti in questo momento. Come al solito, bisogna ringraziare il boss.
0: Era una scoperta del Dinos questa.
1: Come si intitola però questa canzione, scusate?
0: Allora, Ciologante?
4: Ciologante o Cioliguanti?
2: Ah, però perché c'ha i guanti. C'ha anche i guanti, in effetti.
1: Putiferio per sto fatto dei guanti per lavare i piatti, ragazzi.
5: Cioè? Summer Camp. Non so se mi sono perso qualcosa, ma veramente lavate i piatti con i guanti.
0: No.
5: Dai, ciao.
0: No, a me piace a mani nude, mi piace sentire, no? Un po' come, cioè, perché mettere un incomodo di gomma puzzolente tra noi e il piatto?
2: Esatto,
0: no?
2: Ci vuole sensibilità, però magari se devi lavare...
0: Io faccio fare gli esami a tutti i miei piatti.
2: Esatto.
0: E andiamo lì proprio così, pelle a pelle.
1: Però hai dei piatti occasionali.
0: No,
1: cioè,
0: bravo. No, infatti quando vado a casa d'altri altri i guanti li metto.
2: Giusto.
6: No. Ragazzi, oggi c'è una cosa che ho da dirvi, ma non mi ricordo. Aspetta che ci penso.
2: Pensaci.
6: Aspettate, bischeracci, ma sì che mi ricordo. È il mio compleanno. Ora potete pure partire con gli auguri. Via, ciao Nini.
2: Ciao. Via, quindi ciao. Auguri.
0: Auguri. Che bello che ogni giorno c'è qualcuno che compie gli anni,
2: bello,
0: no?
2: Sì.
0: E che fa festa. E la linea, no,
1: sì, devo dare la linea
2: messaggi,
1: forse
2: vai
1: a Raffaele, forse non ricordo.
7: Ciao Summer Camp, vi racconto una storia.
0: Vai.
7: Io ieri sono andato a prendere delle pesche al fruttivendolo,
2: okay.
7: E gli ho chiesto quanto costavano. Lui mi ha risposto 3,80 euro. E li caghi domani mattina.
2: È bella. Mi mancavano le barzellette di Raffaele,
1: così ti riconosciamo.
2: Sai che sono sempre più delle barzellette da papà, perché lui sta crescendo. Anche con la voce me lo immagino, con la barba.
0: Sì, non oso pensare alle prossime. No?
2: Le aspettiamo.
1: Fuma la pipa adesso, Raffaele.
2: Sì.

0: Allora, cari ragazzuoli, io solitamente tutto nudo, ma con i guanti, il lattice, metto le stoviglie nella lavastoviglie. Saluti dalla Puglia. Cioè,
1: solo immagino. Per mettere le stoviglie nella lavastoviglie usi guanti, ammazza.
2: No, secondo me solo per mettere le stoviglie nella lavastoviglie si spoglia. Cioè, prima è perfettamente vestito, però infatti, per questo rito, chissà, magari una
1: magari
2: tradizione.
1: Durante anche, lo fa durante.
3: Cioè, lavare i piatti con i guanti è un po' come fare all'amore con i calzini.
4: Dai, buoni ragazzi. Oh, stiamo prendendo una deriva che non mi piace.
1: Ma lo sapevo io, ci avrei scommesso, guarda.
2: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Arrivano anche le sirene, senti.
5: Ma io volevo chiedere a Nicky se ha voglia di venire a lavare i piatti a casa mia. Ovviamente senza terzo incomodo di gomma.
4: Guanti.
5: Tra il piatto me, scusate, tra il piatto e lui.
6: Sì, io invece per forza devo usare i guanti, perché non lo so se è una sorta di reazione allergica, ma quando utilizzo il sapone per i piatti senza guanti, dopo sento tipo intorno alla bocca tutto unto.
1: Alla
6: e
1: bocca?
6: Devo andare.
2: Che strano!
1: Alla bocca,
4: strano. Io, ad esempio, quando metto i guanti mi viene sempre da grattare il naso.
2: Ma guarda te!
4: È un po' più difficile.
1: Sì, ma quello è vero, perché sai che non puoi, esatto. Allora ti viene voglia. Sì.
2: Sono un po' quei misteri. Poi sicuramente c'è una spiegazione. Beh, come la cipolla che fa piangere, che se tocchi il legno, sai quelle cose.
1: Sì, sì.
2: Si entra un po' anche nell'esoterico, secondo me, dopo un po', no?
4: L'esoterico della cipolla.
2: Hai capito?
4: Sì,
2: cioè.
4: Sì.
2: Riti, club, tutti con le mascherine, con tutte queste cipolle.
4: Perché l'aglio tiene lontani i vampiri e la cipolla?
2: Ma infatti, ma povera la cipolla.
1: La cipolla li attira forse.
4: No, no.

0: sento sta canzone mi viene proprio voglia di salire sul cubo.
1: Sul cubo.
0: Mi
1: spinge
0: questa canzone.
2: Sì, qua roba di infradito in discesa, secondo
1: sì,
2: me.
1: Sì, qua sì, un pochino sì, ma anche piatti, secondo sì. me, comode.
2: Anche a te piace molto, Fede.
1: Sì, sì, soprattutto sì. quando fa...
3: Continua.
4: Li ha invitati al castello a suonare.
1: Non ho fatto in tempo, cazzo.
2: Scusa, il professor Lemaire potrebbe invitare Ugel, no?
1: Per dire. E c'hai ragione. Mi hai anticipato le battute, è vero.
5: Io dopo aver lavato i piatti mi fumo sempre una sigaretta.
1: Sì. Va bene, allora sul giro di Ugel, ma non dimentichiamoci anche di Ultranazionale.

0: No ragazzi, ma quando fa Samping. No ragazzi, ma poi non ci si, non riesco a stare fermo.
1: Vabbè, ognuno

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: casa la scala lì blues fatta bene da un chitarrista bravissimo. Ti ricordi quella volta in cui abbiamo provato?
1: Sì, che me lo ricordo.
0: A rifare questa, poi mi sono messo in un angolino. Ho provato per un'ora solo.
2: Va bene, oh.
0: Eh no, appena partiti si è rotta una corda, quindi
1: era quella della corda, questa è la yell che si scippa.
0: Si scippa.
3: Zucchero sì che non è un sottone, infatti dice: non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma.
0: È vero.
1: Con un'altra filosofia.
4: Buongiorno camperisti. Ehi. Allora, riassumendo, lui dopo 11 anni ancora non c'è speranze nei confronti della ex che si è mollata col compagno, quindi adesso è tornata single.
1: Sì,
4: uno dice che è un sottone, sì. L'altra dice che il primo è un deficiente, invece lui non è un sottone ma è coraggioso.
1: Sì.
4: Il terzo dice no, vabbè, però dopo 11 anni è un sottone. Ma saranno cazzi loro.
1: Questo era il riassunto della puntata, ok?
5: Negli
1: episodi precedenti.
5: Anche Genno voleva dirla sua.
2: Cosa farebbe lui?
6: Me la farei di brutto.
1: Ok, grande Genno.
7: Però attenzione
1: Genno
7: a questo vocale, perché questo ascoltatore la spara grossa, eh. Io non mi assumo nessuna responsabilità.
1: Okay.
7: Sentite.
8: Comunque, raga, tornare con la ex è come comprare la macchina che avevi venduto con più chilometri e con gli stessi difetti.
1: No, io non sono d'accordo.
0: Adesso.
1: Poesia. Bella, poesia questa. Sì, sì, sì.
0: Allora, scusa un attimo, scusa. Ma anche se fosse anche lei tornando con te,
1: bravo,
0: ritrova un po' la macchina usata. Tra l'altro, nel caso di noi, insomma, anche quei chilometri in più non sempre poi corrispondono a delle prestazioni.
1: Esatto. Ma poi se vi siete trovati bene in passato, perché no? Ma
0: poi è anche vero che per 11 anni però poi non si sono più trovati.
7: Quella faccenda del, come si chiama? Upcycling, no?
0: Che sì, di riciclare qualcosa, renderla qualcosa di meglio.
7: Esatto,
0: no?
7: Che
0: a volte
7: succede, magari.
0: Sì, a volte succede, a volte no, insomma. Vabbè, che ne sappiamo noi.
1: Mai fatti.
7: Vabbè, adesso suonate dopo Zucchero. Bene.
1: Zucchero era il nostro bastone fra le
0: ruote. No, allora si diceva oggi giornata internazionale del country in senso lato, poi è sempre
1: nel senso come della campagna, quindi,
0: ma come dire, sai, anche il rock, insomma, un po' tutto e niente, no? Però insomma, tra amanti del genere ci si capisce. Mi diceva Fosca, che sta seguendo tantissimo su Instagram un po' tutto questo grande ritorno, perché sai, poi il country si è un po' mescolato anche le sonorità urban, tanti vogliono ballare, andare in locali e fare, che ne so, la line dance questo contribuisce ad alcuni classici che poi non sono prettamente country, che ritornano e diventano colonna sonora dei balli della gente in giro per il mondo. Per esempio, mi diceva Fosca, io mi fido di lei, che Footloose, pur non essendo una canzone esattamente country, viene scelta sempre di più come colonna sonora per il ballo line dance.
1: Adesso la line dance è quella che ci si mette in fila, tipo la legale.
0: Ma secondo me non necessariamente, puoi metterti in fila anche in due, non so.
1: Sì.
0: Non lo so, non ne so molto.
1: No, però sì, comunque sì. Vabbè, comunque il country.
0: Però sono grande fan della canzone, quindi spero che
1: anch'io,
0: se è veramente tornata di moda, che tutti adesso
1: quindi
0: faccia.
1: Oggi per la giornata internazionale del country ci proviamo.
0: Allora,
1: pezzo di Kenny Loggins.

0: ragazzi, ogni volta che passa questo video o un pezzo di questo film o questa canzone mi devo fermare e ammirarla, cantarla, ballarla, fantastica.
1: Ma ballarla proprio come loro? Cioè ballarla proprio come Kevin Bacon?
2: Raga, non lo so, ma non vorrei che il rischio di tornare con la propria moglie fosse un po' come quando scegli alla fine di ristrutturare casa.
3: Tipo così?
1: Sentite a me, sentite a me.
4: Dai, metti a me. Tieniti fidanzata vecchia.
1: Una bella cover.
4: Bravo.
1: Mamma mia, tutti i cariconi e poi il DJ ti mette il lento.
3: Il lento.
1: Chi è che balla con me?
3: Ed è un attimo che cambi ballo.
1: Chi lo balla con me questo ballo del mattone?
5: Ciao Summer Camp. Io mi chiamo Amalia e oggi compio 7 anni. E mi fate gli auguri.
1: Certo, certo, auguri.
6: Ma che bello, 7 poi numero perfetto. Mamma che bel compleanno, ancora in cifra singola.
7: Come i 7 anni.

0: con questa canzone di Puglia, nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: Ma
0: ciao.
1: Beh, ti fa sentire sulla barchetta.
2: Sì.
1: Poi c'è chi ha lo yacht e chi ha il materassino. Però insomma, il mood è un po' quello.
2: Sulla barchetta di Barletta.
0: Giusto, guarda, barlettano. E comunque siete scordari, come si dice da Barletta, siete scordarelli. Perché ve l'avevo già mandato l'anno scorso, ve l'avevo tradotta. Comunque significa che quando esce il fico, il frutto, l'anguria non è più buona, perché perde tutte le sue qualità. Ciao.
2: Ok, però cosa fai? Ci mandi gli stessi messaggi tutti gli anni?
3: Che noi tutti gli anni parliamo sempre le stesse cose.
2: Hai ragione.
1: Peccato, stavo cercando come applicare questo detto
2: alla vita, dici.
1: Alla vita, alla situazione di cui parlavamo prima. Cioè, cosa vuol dire?
3: Sì, non c'entrava un po' niente.

0: che bella vita.
1: E tu dici che bella vita, e chi può arrivare dopo? Che viene
2: Bella vita, sei tornato,
1: bentornato Guido, bentornata Margot, ha il suo piccolo fan club capitanato in questo momento da Ilaria, è il must have del Natale 2026, l'accessorio. L'accessorio
2: con il bassotto.
3: Sai
2: cioè...
3: cosa ho trovato? Il calendario dell'avvento già disponibile su
1: per
3: Amazon.
1: Bassotti?
3: Ci sono 24 caselle. No, ci sono 24 pupazzetti di plastica con 24 bassotti diversi da appendere all'albero.
1: Ah, mamma mia.
3: Costa
1: no,
3: anche bellini, $13. Bellissimo.
4: Io ho quello di Milano 2, c'ho tutti Guido dentro per ogni giorno, sì. Vestiti in un modo diverso.
1: A Natale poi c'è il pavone.
2: Tra l'altro, Guido Bagatta non fa l'albero di Natale, ma fa l'olivo di Natale perché c'ha l'olivo in balcone.
3: Sai che
2: l'anno quindi
3: scorso
2: lo addobbi. Era addobbato.
3: Come si dice? Circondato di luci, era
2: sì.
3: Bellissimo.
2: Che bello, bellissimo. Bellissimo. Bellissimo.
5: Ma quindi scusa, non fai l'olio però tu alla fine?
3: No. Abbiamo già detto che ho provato, ma è stato
2: abbiamo
3: scusamento.
2: Detto che ha provato a prendere le olive e a mangiarle direttamente come se fossero delle mele.
5: Un po'
2: ma
5: di
2: in realtà...
5: olio, un po' di parmigiano e via.
3: Certo, oggi sono un espertone.
2: Sei un espertone di parmigiano? Sì. Cosa hai imparato da...
3: Tutto.
2: Hai fatto una lezione intensiva a Parma?
3: Ho fatto una lezione con uno che si chiama Lorenzo, laureato in filosofia.
2: Sì.
3: Il caseificio, tanto il parmigiano reggiano è un consorzio che fattura 5 miliardi, tanto per dire. No, me l'hanno detto ieri.
1: Fatturato
3: 5 miliardi
2: non si parlasse
3: con
2: di
3: tanti
2: fatturato.
3: Caseifici, questo sì. Si chiama Bertarelli.
2: E li salutiamo che li insomma salutiamo.
3: Tra l'altro loro hanno arrivato, questo anoceto, questa roba, tu fai l'experience, il turista arriva, gli fa fare il giro che ho fatto io, dopo c'è la piscina con l'esdraio, col DJ, cioè può stare lì tutto il giorno in turista, gli prestano il costume, l'accappatoio, le ciabatte, insomma il parmigiano, poi il vino e tutto il resto.
2: Ma tu sei andato per l'experience nel senso
3: no,
2: che
3: arrivava
2: dopo?
3: No, è stato perché ho parlato.
1: Okay. Ma scusami, ma proprio tu Guido mi hai insegnato che quando si è in situazioni in cui si conoscono le ragazze e si va vicino a parlare,
3: certo,
1: bisogna evitare...
3: L'ho detto ieri sera, però il buon vino puoi usarlo come colluttorio.
1: Ok, sciacqui con un po' di...
2: Esatto. Che il parmigiano potrebbe essere forte nell'alito.
3: Alle feste... di parti, quando tu mangi il parmigiano poi devi salutare si sente, e viceversa
1: molto
3: anche lei,
1: meglio birra e pizza, no?
2: Ma non sbagli mai.
5: Pizza con le cipolle,
3: ci aggiungi anche il rutto libero, tutto perfetto. Discorso.
1: Beh, insomma, e come si fa? Mi dicevi che può essere anche più invecchiato di quello che noi
3: ma è incredibile. Adesso, al di là del momento in cui lo fanno, perché in un mesetto viene fuori la forma, che poi viene sistemata in questa specie di museo cattedrale, la chiamano, con migliaia di forme, con la data.
2: Sì.
3: Il minimo per il parmigiano reggiano è 24 mesi.
2: Okay. Ok.
3: Dopodiché si arriva fino a 27 anni. Ce n'erano di stagionate da 27 anni. E io ho chiesto, ma com'è possibile? E la risposta di Lorenzo, laureato in filosofia, ma grandissimo parlatore, perché spiegava tutti, è stata, questo è il mangiare... dei frati e dei monaci medioevali che molte volte non avevano niente, si doveva conservare così tanto perché era l'unica cosa che in carestia si poteva mangiare. Infatti il sale crea questa specie di involucro che mantiene tutto quello che c'è dentro super asettico, non tocca l'aria fuori, ed è per questo che lo puoi mangiare anche 25, 27, 30 anni dopo.
1: Bestiale, ragazzi. Quindi vorrebbe dire aprire adesso una forma del 2000. Del 99, 2000,
3: fine,
1: un cubettino di...
5: come il vino. Tra l'altro è buonissimo il sapore del parmigiano reggiano, ma anche il suono è bello, perché
2: perché devi sentirlo
1: come
2: no?
1: Il suono
5: devi
2: martellarlo,
3: allora,
1: come la
3: l'anguria, non so se
5: ce l'abbiamo,
3: sentiamolo.
6: Allora, pronti? Mi suono un parmigiano reggiano 24 mesi sperlato, vuol dire perfetto, e questa è la sua sinfonia.
1: Senti che groove,
5: ma
3: sai perché lo fa?
5: Subito,
3: Sai perché lo fa? Intanto questo era Lorenzo, lo spiegone.
1: Okay.
3: Lui ha questo martelletto tipo quello delle A,

0: ma diventa già parmigiano reggiano di seconda qualità
1: ah.
0: e viene venduto a meno. Se la bolla è grossa, addio la forma, perché vuol dire che c'è aria dentro e ci sono dei batteri dentro che possono.
1: Quindi mangiamolo danneggiare. Subito e no, cerchiamo di.
2: Non ah, so. No, viene scartato.
0: Viene
2: no.
0: dato come cibo per gli animali.
3: Ah, sì, è lì entra capito. In gioco Margot.
4: E per fare una forma di parmigiano, che di solito pesa intorno ai 30 kg, mi pare.
0: Allora, ne pesa 50 millilitri di latte.
4: Ecco, una roba.
1: Mamma mia.
3: Mamma, come mi sta gasando questo speciale parmigiano così.
1: Vabbè, ma ragazzi, aspettato. Stiamo comunque mi parlando piace. Con qualcuno che ha ricevuto un po' l'equivalente dell'Ambrogino
0: sì.
1: d'oro.
0: Mi dicono, insomma, mi è andato l'Angelino d'oro ieri.
3: Non v'è traccia sul web, ma secondo me
1: no,
3: ci sono.
1: No, l'hai trovato, Angel
3: d'oro. Le testate di Parma, così devono ancora forse
0: allora,
3: aggiornare.
0: Allora, lì c'era il presidente del consorzio,
3: sì.
0: che è il signor Bertarelli, che rappresenta questi 5 miliardi di fatturato. Poi il presidente del Panathon Club, varie autorità, non penso che
1: no,
0: mi abbiano...
1: No, no, che ha dato il premio inventato. No.
3: L'Angel d'oro è il premio Sant'Ilario di Parma, che di solito qui leggo, almeno si assegna il 13 gennaio.
0: Vabbè,
3: si vede che
0: è andato in anticipo.
3: Dato che passavi di lì, hanno detto, quando
4: il premio Nobel. Il premio Nobel non è che tutti li danno allo stesso momento.
3: Ma
4: è
3: no. Cioè, sì, un sì, po' sì. Non è la notte degli Oscar, capito, che sono tutti lo stesso momento.
0: Però l'Angel d'oro esiste, ce l'ho.
3: Sì.
0: Lo volevo mettere sulla macchina, sai, tipo Rolls Royce davanti.
1: Certo.
3: Ok, poi te lo staccano.
0: È quello, e poi.

0: fare il buon Malcolm Todd con earrings molto polleggiata, diciamo, un po' braccio fuori dal finestrino, sì. State of mind, anche se vai a piedi. Io, spesso sì. quando ascolto questo genere di canzoni camminando tendo ad alzare
1: un po' il gomito, sì. come
0: sì,
1: se fosse
0: per entrare certo. un po'
2: sì, una portiera.
3: Sai che è pericolosissimo, eh? Sai quanta gente perde il braccio? Non è una battuta,
2: ma quando c'hai no. il Rolex è quello il problema.
3: No, capito? No, anche quando sei in autostrada.
0: Io ho il Casio da 14 euro.
3: Brava, in autostrada e non vuoi usare l'aria condizionata, è pericoloso. Detto questo, mi hanno già ritirato il premio Langioletti.
0: No,
3: sì,
0: no.
3: perché ho chiamato yeah. il caseificio, ovvero il casello
4: Lorenzo.
3: Bertarelli invece è Bertinelli.
0: Come Valérie Bertinelli, la famosa attrice di Tre cuori in affitto Bertinelli. Che poi sposò Eddie Van Halen.
3: Come abbiamo, avete tanti ascoltatori di Parma, siete stati subissati.
4: Anche tanti ascoltatori di parte.
3: sì. Subissati di messaggi, ma è Bertinelli, non Bertinelli.
0: Bertinelli, perdone.
5: Avevo un bar in gestione con amici. Facevamo degli aperitivi alla sera che richiamavano parecchia gente. Uno dei più rinomati sì. era quando facevamo il risotto al parmigiano reggiano e lo facevamo all'interno della forma del parmigiano. Quindi l'aperitivo cominciava con la forma in mezzo a tutto il banco con tutta la roba e dentro sto risotto mega galattico.
0: No,
5: quella sera facevamo a manate proprio.

0: Aperitivo è importante.
1: Però lei è un po' battibolin su Scogiù, nel senso che è genovese.
0: Ah, sì, è genovese, mi sembrava anche a me.
2: Questa fase ligure di bagatte mi piace.
1: Sì, sì, quindi piace pure. Batti Ubelin su Scogiù, non la conoscevi?
3: Cioè, ma è una canzone, no?
1: No, è un modo di dire.
0: Batti Ubelin.
1: Batti Ubelin su Scogiù.
0: Sullo scoglio. E la figassa, ricordiamo sempre, la focaccia.
1: Esatto.
4: C'è poco da fare, Guidone sempre molto interessante, sia che parli di basket, di parmigiano reggiano, di fagiana.
0: Infatti guarda, mancava, me l'aspettavo.
5: Questa settimana in regalo la DJ Box.
3: Da quante volte gliel'hanno detto a Giuseppe, la città che ha dato il cognome a Julio, no?
0: Esattamente, da Iglesias. Ciao Giuseppe.
3: Ciao Giuseppe, benvenuto.
6: Ciao ragazzi, ciao. Buonasera. È un piacere parlare con voi.
0: È un piacere per noi.
3: Piacere
0: caro
3: nostro.
0: Giuseppe.
3: Dai, non l'avevi mai sentita quella battuta?
6: No, qua non si usa. Non si usa. Tanto. Non si usa.
0: Ah, ok.
3: Senti.
6: Non si usa.
3: Sì. Allora, che cosa stai facendo? Stai facendo un corso veramente speciale. Io non, cosa vuol dire? La gestione integrata della sfera privata della, non riesco a capire, perché forse c'è qualche sfera di, in più nella nostra descrizione.
0: Invece era una e basta.
6: Ah, una e basta. No, dovrebbero essere tre, come il gran vecchio Quarna ci insegna, però qua sono due.
0: Ok, va bene, quindi tu stai facendo un corso di aggiornamento di, spiegacelo.
6: Allora, no, sono dei corsi che facciamo per appunto riuscire a, per integrare la nostra azienda, ci chiede di fare online da casa con, nelle piattaforme. E ognuno di noi ha un carnet su quale scegliere, ecco, perché dobbiamo fare una sorta di formazione di tot, di un monte ore. Allora noi scegliamo, a me mi ha incuriosito questo aspetto.
3: No, okay, ma mi sembra di capire che il corso ti spieghi come far combaciare la sfera privata con la sfera lavorativa, visto
6: sì,
3: che
6: sì,
3: lavori
6: certo,
3: da casa, no?
6: Sì.
3: Quindi...
0: L'unica cosa che abbiamo capito, perché sì, poi zero. Adesso siamo un attimino persi.
3: Sì, vabbè, ma per esempio che consiglio viene dato? No, mi interessa, no, perché sì, adesso che tutti
6: porre dei propri limiti, bisogna mettersi dei propri limiti.
3: Ok, cioè
6: dei limiti di tempo quando ti cercano per una cosa extra time, bisogna far capire giusto, diplomaticamente che non è più orario di lavoro, ma è orario di famiglia.
0: Come si fa a farlo capire diplomaticamente?
3: Questo è difficile.
6: Per quello lo sto imparando.
0: Infatti,
3: no, uno apposta fa il corso. Scusa,
6: esatto.
1: Una fotografia, tu seduto sul trono, tipo che sei isolato, e questo è un motivo. Guarda, non posso perché.
2: Ho capito quale trono.
6: Esatto, esatto.
1: Quel trono lì.
0: Sì.
6: Nonostante parlare con lei, dottor Bagatta.
2: A Bagatta da del lei comunque.
0: No, ma da quando ha vinto, credo che abbia vinto l'Angiolino d'Oro.
3: Così ci ha detto, noi gli crediamo.
0: Gli chiediamo e giustamente danno del lei.
1: Grande la Sardegna che deve tornare in Serie A di basket al più presto.
0: Ah, certo.
6: Intanto ci siamo in Serie A di calcio.
1: Sì,
0: ma infatti,
1: però quello più comune, la pallacanestro è un po' più raffinato come concetto di massa, e Sassari, che è retrocessa l'anno scorso, deve tornare al più presto.
3: Ce l'ha la squadra per
1: abbastanza, hanno preso anche un ottimo allenatore, e poi 10 anni fa ha vinto il campionato Sassari.
6: A livello nazionale anche Sassari, Dinamo Sassari ha fatto il triplette.
1: Certo. Ha vinto un anno, ha fatto il triplette, ha vinto il campionato, triplette, Coppa Italia e Supercoppa.
3: Uella.
1: 10 anni fa più o meno.
6: 10 anni fa, sì.
1: 2016.
6: Con Meo Sacchetti.
1: Esatto.
0: No. Beh, Giuseppe, sei preparato comunque, tieni botta, giustamente.
3: Sì, grande. Tutti gli Giuseppe, ti regaliamo una DJ Box che arriverà presto in quel di Iglesias, ok?
6: Grazie mille.
3: A te.
0: Ciao Giuseppe.
3: Ciao. Ciao.

0: Una nuova canzone di Olivia Dean, questa è la nostra sigla finale, è un video che non è ancora pronto e quindi, come spesso succede con le hit mondiali, c'è una foto con dove passano in sovraimpressione, diciamo, il testo della canzone. Sì, sì. Sembra la foto che faccio sempre io quando arrivo in cima alla montagnetta di Milano.
1: Sì, è un parco anche quello, forse Primrose Hill,
0: la collinetta di Londra, amata da Damon Albarn.
2: Per il video bisogna avere pazienza un po' come per il parmigiano.
3: Grandissimi, sono appena uscita da lavoro. Sento parlare di Vertinelli che è di fianco a casa mia, Noceto. Grandi.
4: Ah, perfetto. Beh. Tra l'altro, lì sei ai piedi delle colline, degli Appennini. Sì. Ed è un posto veramente. Uno deve dire: dove vivo? Vado a vivere a Noceto. Mangio da Dio. Sto bene, sono a un passo dagli Appennini, poi in meno di un'ora sono alla Spezia, sono al mare perché c'è a Fornovo.
1: C'è la Cisa,
4: attaccato a Fornovo, sei lì dietro.
0: Certo.
1: Sì, a Bercetta ti fermi a mangiare i funghi fritti.
4: No, è la culla del viver bene quel posto lì,
0: A Ulla Pontremoli anche più o meno.
4: A Ulla, Pontremoli e sulla strada
1: sempre sulla Cisa, più
2: sulla Cisa. È dove c'era il duplé.
1: Duplé Paolo. Siamo con corrente elettrica, corrente
4: Ulla,
1: molto forte.
4: Una cosa incredibile, la strada che è in discesa invece è in salita. È una delle meraviglie del mondo. Tu la guardi ed è sembra in salita, in realtà se ci appoggi un pallone va giù in discesa.
0: Ma pensa te,
4: ha un effetto ottico straordinario.
0: È famosa anche per l'autovelox.
1: Tu credi di essere in discesa, in salita invece vai fortissimo.
2: A noi piacciono le infradito gioco, invece in discesa.
1: Anche a Roma sai che c'è un posto che ha questo
4: è un effetto
1: ottica.
4: D'ottico, non so perché.
1: Fuori Roma.
0: Beh, anche a Como, dai, quelle scale pazzesche vicino al lago, vicino alla stazione Cadorna, quello è un grandissimo strippo di noi ragazzini che bigiavamo. Ma è incredibile, incredibile. Ti sembra di salire, ma stai scendendo, il contrario. È bello, insomma.
4: Mi è successo una volta in snowboard. Sai che quando c'è nebbia con lo snowboard, anche con lo sci, ma con lo snowboard perdi completamente il senso.
1: Perché non vedi la differenza fra cielo e neve.
4: Io credevo di andare in discesa, invece stavo salendo e stavo finendo giù da un burrone. È una roba bruttissima. Infatti il consiglio, un po' come quando uno fa surf da onda, consiglio quando c'è nebbia con lo snowboard di fermarsi se la nebbia è passeggera e aspettare.
5: Ti devi
4: mettere
5: gli occhiali con la lente gialla.
4: Bravo, solo che magari non ce li hai. Quelli degli anni 70 da Brad Pitt, il film famoso.
0: Sì. Vabbè, a volte anche nella vita ti sembra di salire.
1: Se
0: invece
1: c'è un ostacolo, magari fermatevi prima di affrontarlo. Questo è l'insegnamento.
0: E poi non dite che non diamo dei consigli importanti.
1: Intanto vi abbiamo spiegato come si fa il parmigiano. Primo, poi c'è tutto il resto.
0: Grazie Guido e ciao
1: grazie
0: a tutti.
1: Guido.
0: Buona serata.
4: Piacere, grazie ragazzi.
0: A domani. Ciao. Summer camp. Radio. DJ. One Nation. One Station. Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: stupid song could ever say.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Let's go.

0: bellissimo.
1: Una strisciata. Acquisto incauto. Zing! Fatto.
2: Eccolo qua, ce l'ho in mano, guarda.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, secondo me a questo punto possiamo cominciare a dirle due o tre cose. Cosa faccio? Metto la sigla, sì, e poi ci confessiamo?
2: Dai.
1: Dai.

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera.
0: Ciocca, Giada, Manuel. Il gruppo è sempre che Pinocchio comunque un verso non ce l'ha. Buonasera.
1: È che quando comincia a mancare uno si creano delle slavine di lo so.
0: Allora, secondo me da lunedì Diego c'è.
1: Sì. Okay. E Marta dovrebbe tornare domani.
0: Sì, Marta dovrebbe tornare domani. Intanto ringraziamo la Giada che pazientemente la sostituisce.
1: Sì.
0: Diamo il bentornato anche a Manuel che, a dirla
2: grazie,
0: tutta bene bene non sta.
1: No. No.
0: Però è venuto lo stesso.
1: Che bravo.
0: Sì.
2: Vale, non fare così che
1: Ma io pensavo fossi già guarito, per
2: falsa,
1: questo non mi sono informata del tuo stato di salute.
0: C'è della tensione tra i due. Ma parliamoci subito, confidiamo subito un segreto. Allora, praticamente con Manuel abbiamo scoperto qualche tempo fa che a novembre c'è la reunion
1: di Beverly Hills.
0: La reunion,
2: sì,
0: non è una vera reunion.
1: No, però c'è una...
0: è un meet and greet con alcuni dei personaggi.
2: Beh, manca solo Brandon, poi è reunion, eh?
0: Esatto. Certo, sì,
1: esatto,
0: sì, è vero, perché all'epoca dicevano che c'era soltanto Donna, David e
1: Andrea.
0: Andrea Zuckerman.
1: Poi nel weekend si è unito anche Steve.
0: Sì.
1: E l'altro ieri è uscito fuori che c'è anche Kelly.
2: Come se ci avessero sentiti.
0: Esatto. Allora, siccome in quei giorni proprio casualmente Manuel era già lì, abbiamo detto: cosa facciamo? Non ci mandiamo anche la Vale?
1: Sì.
0: E organizziamo un evento nostro.
2: Sì.
0: E quindi sì, è stato fatto. Al momento abbiamo
1: dei biglietti aereo mio. Cioè, tu Manuel i biglietti ce li hai già?
2: Sì, devo cambiare un ritorno.
0: Sì.
1: Ok,
0: va bene.
1: Io ho preso il biglietto per sabato, partenza alle 7 del mattino, ritorno a Milano alle
0: nel pomeriggio
1: 6 e mezza.
0: Perché cosa succede? I nostri idoli performano proprio a Charles de Gaulle, cioè all'hotel di Charles de Gaulle.
1: Sì.
2: Per cui alle 10 del mattino.
0: La roba per comunque
2: sogno.
0: Noi al momento abbiamo il biglietto della Vale e il biglietto aereo di Manuel, e poi ora abbiamo comprato gli ingressi perché per accedere all'evento devi pagare. Dopodiché c'è tutta una decisione da prendere su con chi pagare per fare le foto.
2: Sì.
1: Esatto,
0: perché la Zuckerman costa comunque 10 euro meno.
1: Lo so. Cioè, allora, accantoniamo l'idea di mangiarci uno snack con loro.
0: Sì, perché in tutto questo c'era anche la possibilità di mangiare uno snack con loro, ma chi se ne frega.
1: Costa troppo.
0: Io aiuterei di portare a casa due foto.
2: Sì.
1: Sì.
2: Cioè, il tema è che qua vogliamo tutte e due Kelly, cioè da Kelly non ci muoviamo.
1: Allora, a me piacerebbe...
2: Sì.
1: È difficile, dai, è difficile.
2: Sì.
1: A me piacerebbe Kelly, Donna e David.
0: Vale, ma ci costa troppo. L'unica cosa che possiamo fare probabilmente la Zuckerman e
2: adeguate una Zuckerman in due.
0: in due una bismezzata e una Zuckerman.
2: Sì.
0: Però poi avrete dei racconti incredibili, documenterete tutto.
1: Sì, certo.
0: Vedremo tutto su Pinocchio DJ.
1: Dobbiamo scegliere dei look pazzeschi, perché comunque si va a Parigi.
0: Anni 90,
1: eh?
0: Vale, bisogna fare un look anni 90 con dei giubbottoni di jeans. Uno ce l'hai già.
1: Sì.
2: Anche delle giacche di pelle, quelle un po' lungone.
1: No, quella
0: sì,
1: non ce l'ho.
0: Da vabbè. David, tu ti vesti da David Manuel.
2: Io volevo Valerie Malone.
0: Ok, allora ti vesti da Valerie Malone, che non c'è.
2: No,
0: non c'è.
2: No,
0: non
2: per
0: c'è.
2: Questo.
0: Al momento questo è il cast.
1: Ma non è detto, perché secondo
0: me ci costerà una fiammata, ragazzi. Ma noi
2: che c'è Brandon,
0: siamo contenti così. Dai. Allora sì, c'è tanta gente che dice io la farei con Steve, ovviamente ognuno.
1: Lo so, ragazzi, però i soldi sono quelli, eh. Abbiamo chiesto anche se ci facevano entrare in virtù del fatto che lavoriamo in radio.
0: Assolutamente,
1: ma...
0: è stata mandata una mail da Manuel ufficiale chiedendo siamo una niente, non ci ha neanche risposto.
2: Gostati.
0: Bisogna cacciare i soldi, ragazzi. Ma adesso ci organizziamo. Intanto comincia Pinocchio.

0: studio con noi Manuel, che poi ci racconta una cosa, ma prima vogliamo un po' di gossip, Vale. Dacci una bella rinfrescatina.
1: Vai. Allora, vi ricordate che l'altro giorno vi ho detto che i figli di Harry e Meghan avevano iniziato la scuola e poi due giorni dopo gliel'hanno dovuta cambiare?
2: Sì.
1: Ci eravamo domandati, ma com'è che, cioè, cos'è successo perché gli hanno dovuto cambiare la scuola?
0: No, nessuno ha fatto questa domanda.
1: No, io l'avevo fatta. Ah, okay. Io l'avevo fatta, ho usato il plurale, ma l'avevo fatta io.
0: Ok.
1: Cosa può essere successo per cambiargli la scuola dopo due giorni? È successo che Meghan al momento dell'iscrizione ha...
0: aveva lasciato il bancomat a casa.
1: No.
2: È stata fanna piazzata.
1: No, è entrata nella chat delle mamme e quindi il suo numero è diventato pubblico. Quando il servizio di sicurezza l'ha saputo, ha detto: raga, ma cioè, non puoi mettere il tuo numero di telefono nella chat delle mamme, perché le mamme sono delle brave persone, però magari un... che ne sai, uno per ridere dice: sai che questo
0: ubriaco la sera può capitare, questa esperienza sulla propria pelle.
2: Esatto.
0: Può capitare. La Vale che entra in una chat di mamme, cara Vale, è andata bene così,
1: è per ridere, dice: oh, ma sai che ho il numero di Meghan, la chiamiamo e poi mettiamo giù.
0: Questa è la Vale delle serate
2: moleste. Per te, Vale.
1: Sì. No, questa è la Vale, dai, a mia discolpa, due anni fa,
0: sì,
1: fino a
0: sì,
1: due anni fa, adesso
0: sì,
1: mi sono data una ripulita. E quindi questo è successo, questo.
0: Okay.
2: Però lei non è più una royal, scusami. Quindi il suo numero alla fine si è...
0: No, ma è ossessionata da sta roba della sicurezza.
1: Sì,
0: quindi...
1: perché col numero di telefono un malintenzionato...
0: Però voglio
1: può
0: dire, sei tanto ossessionata da sta cosa e non ci hai pensato. Boh, mi sembra un po' così.
1: Nel frattempo, a corte ci sono un paio di beghe che Carlo deve affrontare. La prima è l'uscita il 22 di settembre, per cui la settimana prossima, di un libro, Il canto del cigno è il titolo in italiano, scritto dal fratello di Lady Diana.
0: Ah, l'ex cognato.
1: Esatto, esatto. Il conte Spencer.
0: Bene, non...
1: No, male. Male, perché il Daily Mail ha cominciato a lanciare...
0: A spillolarlo
1: e ha spillolato il passaggio di una telefonata tra Carlo e il conte Spencer. Temporalmente,
0: cioè,
1: il fratello di Diana. Temporalmente siamo una settimana dopo la morte di Lady Diana. I due litigano perché Carlo vuole che... Harry e William sfilino dietro
0: il feretro,
1: il carro funebre.
2: Come hanno fatto poi?
1: Come hanno fatto? Mentre lo zio, il fratello di Diana, dice: no, mia sorella non l'avrebbe mai permesso. Non esiste che due bambini di 15 e 12 anni vengano così esposti al mondo.
0: Sì.
1: E Carlo si zittisce e poi a un certo punto Sibila...
2: Vale, i brividi, brava a raccontare questa cosa.
1: Sibila: stai pur certo che ce la dimenticheremo presto. Dice che ha detto così. E
0: allora, cioè, adesso io non lo so, però
2: sì, io
0: dai,
2: ci credo.
0: Se non l'ha detto, non lo scrivi.
2: Io
0: ci
2: credo.
1: E Carlo adesso ha risposto a questo attacco dicendo: d'altra parte, il dolore per la perdita di un fratello o di una sorella può renderti... può farti straparlare o modificare i ricordi che hai.
0: E intanto dietro degli avvocati... scrivere querele su querele.
1: Dall'altra parte uscirà nei prossimi mesi un documentario su Angela Kelly. Angela Kelly è stata la stylist, ma poi anche migliore amica, tuttofare, confidente della regina Elisabetta per tantissimi anni.
0: Questo è divertente.
1: Lei ha 69
0: pure
1: anni.
0: Pure lei la sbugiarda adesso, oppure no? Le farà un ritratto,
1: però lei sa cosa Elisabetta pensava.
0: E lo dice?
1: Chi lo dice sa di esserlo.
0: Prima di tutto. Chi la sente ne è parente.
1: Sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson.
0: È buona.
2: Quindi non parla di moda.
1: No.
0: Ma secondo te, ma poi moda di cosa? Si vestiva sempre uguale.
2: No. C'erano robe di colori,
0: code. Sì, va bene. No. La notizia che noi abbiamo dato in questi 20 anni, 26 anni di radio, almeno 20 volte.
1: Sì,
0: mette la borsetta, se mette il lilla,
2: se la sposta, si deve alzare e correre.
0: Perché tu vedi che io ho sempre la borsetta qua.
2: Appoggiata
0: e
2: lì.
0: E quando metto la borsetta qua, Fra fa partire una canzone. Tra

0: Ciao, ma Megan, anziché cambiare scuola ai figli, non poteva semplicemente cambiare numero di telefono?
1: L'hanno detto in tante,
2: tantissime.
1: In tantissime, tra l'altro nelle chat delle mamme non si sta parlando d'altro in questo momento.
3: Sì.
1: Allora abbiamo tenuto con noi, ci sono altri messaggi?
2: Beh, tutti di questo tenore, qualcuno si domandava anche, ma tu che puoi, perché puoi evitarti di entrare nelle chat delle mamme, perché? Sei voluta entrare
1: perché voleva vendere delle marmellate alle
2: giusto,
1: altre mamme,
2: giusto, giusto,
1: che tu compravi peraltro, certo.
3: Sì, sì, sì.
1: Allora ho chiesto a Manuel di restare un po' in onda con noi per darci anche un turno, perché io e la Vale non potevamo più. E
3: io
1: so
3: volevo,
1: che hai,
3: sì, volevo chiedere alla Vale, visto che parliamo di una sua beniamina, se ha visto la notizia che oggi sta girando ovunque della donna arrestata per un furto di batterie, pile, sosia di Jennifer Lopez.
2: Ho visto, ragazzi.
1: Ragazzi, ma non è Diego che non è in onda?
3: Potrebbe essere, ho messo degli orecchini.
2: No, è incredibile, incredibile, una somiglianza identica. Incredibile.
1: È identica, è J-Lo però con i leggings leopardate, quelli
3: che...
1: da droghe pesanti.
2: Esatto.
1: Cioè, è più una di noi, nel
3: sì,
1: senso
3: sì,
1: che... non è proprio, non ha quella freschezza della ricchezza,
2: non è fresca, sì, però il viso
1: no,
2: è uguale,
1: ha le labbra un po' più sottili, un
3: tu
1: filo più sottili.
3: Quel poliziotto che l'ha fatto la foto, che poi l'ha vista, ha detto: ma questa
1: Madonna,
3: è J-Lo,
1: l'ha inventata a rubare le pile.
2: Esatto. Che comunque, ragazzi, costano di brutto.
3: Sì,
2: le
3: ha fatto bene.
1: Sì, le pile costano, è un altro grande tema. Ma trovate la foto su Pinocchio DJ, come il nostro account Instagram, dove mettiamo le cose di cui parliamo. E effettivamente bisognerebbe capire se è Diego, ragazzi, è una figura imbarazzante.
2: Pessima, pessima.
1: Imbarazzante, perché è, la stai guardando?
3: Sì, sì, è Diego.
1: È Diego con i leggings
3: leopardati. Una sua
2: espressione.
1: Il collo. Vabbè, dai, ragazzi, siamo pieni di cose da raccontarvi. Rimanete con noi.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 17.34 Radio DJ. In questi giorni sto dando un po' da fare a Manuel con un sacco di richieste. È il nostro esperto di costume e società.
1: Vero? Cioè, è vero, Manuel. Sei anche molto bravo.
0: Sì, ed ultimamente anche con un discreto telaio importante.
1: Ed è su piazza adesso, se vogliamo.
0: Sì, ha anche comprato dei pantaloni di tuta con cui fare dei giochi importanti. Ma andiamo avanti.
2: Ok.
0: No, ho chiesto a Manuel di raccontarci di questo nuovo fenomeno che è l'aura dance. Allora, io posso testimoniare per quello che riguarda i primissimi anni Ottanta, dove appunto nasceva il b-boying. Quindi ragazzi e ragazze che si sfidavano con la breakdance.
1: Sì.
0: Breaking, c'era l'electro, poi all'interno di questo grande cappello della breakdance c'erano poi diversi stili che si sono evoluti negli anni. Però ecco, nasceva da questa necessità dei ragazzi e delle ragazze di sfidarsi.
1: Sì. Non a colpi di schiaffi, ma a colpi di passi di danza.
0: Esattamente. Lo stesso avveniva con il DJing, con i microfoni per quello che riguarda gli MC e il writing per quello che riguarda. Però anche lì c'erano delle crew.
2: Sì.
0: Poi è arrivato il voguing.
2: Sì.
0: E anche lì c'era questo senso di appartenenza alle family.
2: Certo.
0: Le famiglie erano prevalentemente, nascevano sempre in America, ragazzi e ragazze che appunto venivano spesso allontanati dalle famiglie per le proprie questioni di orientamento sessuale, esclusi da altri tipi di aggregazione, formavano queste famiglie e si sfidavano come a colpi di passerelle.
2: Certo, pose di modelle, di modelli, sì, perché erano
0: pose famose. Sì. Riinterpretate,
2: camminate,
0: cadute,
2: certo.
0: E look, tanto look. Però anche lì c'era un concetto forte e importante, sia di sfida, ma anche di appartenenza a una famiglia.
2: Sì.
0: Sono molto incuriosita da questo aura dance che invece si sta diffondendo adesso rapidissimamente e dove il concetto di famiglia non c'è.
2: No, sono infatti delle aura battles, quindi battaglie di questa. Che cos'è l'aura? Allora, principalmente coinvolgono la Gen Z e la Gen Alpha, quindi i più giovani.
0: Ok.
2: L'aura è un concetto che parte da Dragon Ball, il cartone.
0: Ah, ok.
2: Forse che per la nostra generazione potrebbe essere più ricollocabile ai Cavalieri dello Zodiaco, ovvero comunque il momento in cui il cavaliere, o in questo caso il combattente come in Dragon Ball, potenzia la sua aura per diventare più forte. Ok,
0: attraverso un movimento.
2: Ci sono dei movimenti, quindi cambia anche il colore, questa energia intorno al personaggio. Quella è l'aura.
0: Allora, però è la stessa cosa anche di Crimi che con un...
2: lì c'è la magia, non lo so.
1: questa è aura.
2: Questa viene da dentro.
0: Ma non è il gesto attraverso il quale ti trasformi da una cosa all'altra?
2: No.
0: Ok, perché sembrava vederlo.
2: No, era più una cosa che poi dopo appunto sprigioni quando raggiungi nuovi livelli di potenza.
0: Ok.
2: Quindi appunto nel combattimento, come per esempio in Dragon Ball. Cosa succede? Che questo però è equivalente di carisma.
0: Ok.
2: Quindi come si traduce? Esatto, come si traduce nell'aura battle di questi della Gen Z? Devono iniziare a fare delle pose.
0: Che non delle
2: sono,
0: mosse.
2: Delle mosse sono un po' diverse rispetto a quelle del voguing e del b-boying, perché devono anche essere mosse che fanno anche ridere.
0: Sì.
2: Ok, quindi più il pubblico applaude, fischia
0: si sente
2: coinvolto, più questa aura cresce e quindi tu sei uno che sta avendo successo.
0: Però allora sono i classici cerchi che vedi nei giardinetti, nelle piazze, no? Abbiamo messo un video su Pinocchio DJ. Ragazzi, è interessante perché è un fenomeno nuovo e che avrà un grande, secondo me, una grande diffusione.
1: Sì. Tra l'altro che arriva dal Sud America.
2: Sì.
1: Anche questa
2: è
1: una novità.
2: Più teatrale.
0: Sì.
2: Cioè, più teatro che e meno danza.
0: Sono delle micro gag fisiche, dei passetti che fanno ridere o comunque che ti turbano.
2: Sì.
0: Non devi essere bravo a ballare.
2: Devi essere cool.
1: Però fatto da ragazzini e ragazzine che, se tu li vedi, sono i classici che si pigliano gli schiaffi a scuola.
0: Sì, vero. Cioè, non sono i fighi del momento.
2: No. Infatti, anche nel b-boying, per esempio, devi essere anche un atleta per fare quelle robe.
0: Qui
2: devi essere un po' teatrale.
0: Devi avere personalità.
2: Devi saper fare scena catturare l'attenzione.
0: Sì. Dovremmo fare delle battle, perché secondo me di aure ne abbiamo sbagliate. Sì. È comunque un fenomeno interessante, perché per il momento non ha quel risvolto, per esempio, del look, che invece nel b-boying e nel voguing aveva un ruolo fondamentale. Certo. Qua si parla solo di esclusivamente personalità e non di crew, ma di singolo individuo.
2: Esatto.
0: Maschi e femmine. Ho visto che molti raccolgono soldi, soprattutto in Sud America.
2: Sì, perché
0: e poi chi vince,
2: Sud America.
0: Esatto, chi vince piglia i soldi.
2: Sì.
0: Cioè, per stare a guardare lo spettacolo tu metti un soldino.
1: Raga, facciamo il business in Piazza Gramsci.
0: Che sogno, Vale. Tu poi hai quelle mosse letali di Totò. La spaccata.
1: Ho la spaccata.
0: Tu hai la spaccata. La puoi fare ancora 2-3 volte e poi non ti alzi più. Io ti avviso.
1: È vero.
0: Hai altri gossip?
1: Sì.
0: Allora, Manuel, resta con noi.

0: ufficialmente dire che Lello Cool J di aurea ne ha, o di aura, anzi sì, sì, di aura ne ha molta.
1: Era parecchia.
0: Esatto, Manuel, un parere su Lello Cool J?
1: Mi ricordo questo video, mi sembra che lei avesse un pantalone della tuta argento, bello largo.
0: Quindi una tutona, sì, di quelle, sì, sì, customizzate, sì, solo per lui.
1: Solo per lui, ed era tanta roba, buono.
0: Buono.
1: Sì, sì, era un buono.
0: Buono. Su questa questione dell'aura si è aperto, ovviamente, un mondo di cui, come al solito, nessuno ci aveva voluto parlare.

0: Ciao.
1: 15 anni?
0: Sì.
1: Ok, Arezzo.
0: Esatto.
1: Studente linguistico, giusto?
0: Sì, liceo linguistico.
1: Ok, e profondamente preparato sulla questione, perché è comunque legato al cringe, a qualcosa che ti fa dire
2: che vergogna, che imbarazzo per te,
1: che è l'impogna, che è l'empatia e la vergogna messe insieme, capito?
2: Bello impogna.
1: Sì, l'avevo inventato io, Amy.
2: È bellissimo.
1: Prima del cringe, molto prima. Ci vuoi spiegare un attimo come funziona, se puoi?
0: Io più che altro di queste cose ne vedo su TikTok. Okay. E cioè, quando le vedo non penso che figo, penso che cringe.
3: Ma okay. Quindi è un cringe simulato?
1: No, lui pensa, si imbarazza.
3: Ok, ma quello ci imbarazziamo anche noi, credo, perché non lo capiamo.
1: Io lo trovo fighissimo, invece io e la Vale siamo impazzite e saltate sulle sedie, perché alcuni fanno delle mosse incredibili.
0: Sì, ma tante persone pensano sia cringe, alcune persone pensano sia figo, ma cioè la gente della mia età che va lì e lo fa anche per il cringe.
2: Ok. E c'è molta autoironia.
3: È quello che dico io, è un cringe simulato per acquistare punti.
0: Sì.
3: Ok.
1: Ok, ma tu non ti esibisci?
0: Ma che?
1: Ma tu ti chiami Mare?
0: Mare, sì.
2: Ma che bel nome, Mare.
1: Ma è un nome, cioè, che ti sei dato te o...
0: No, me l'hanno dato i miei genitori alla nascita.
3: Ecco, questo si parte con dei punti aura.
1: È un'aura più importante, hai già vinto. La tua. Non ti si combatte a te questo nome. Ma era un nome stupendo. Senti, scusa, al liceo linguistico cosa studi?
0: Io faccio inglese, spagnolo e cinese.
1: Ah, ecco. Ecco, e hai già delle idee per te più avanti di cosa ti piacerebbe fare, di dove ti piacerebbe stare?
0: No, ancora niente, idee zero.
1: Ah, mi ero fatto un viaggio, non hai idea di te che ti chiami Mare, che già hai dei progetti incredibili, invece no.
3: Come si dice Mare in cinese?
1: Ecco,
3: come si dice Mare in cinese?
0: Boh, non lo so.
2: Ma secondo anno, raga, mollato.
1: Allora, ragazzi, nome, comunque, no. Ascolta, noi è un fallimento. Dai, ci sta.
2: Ti volevo chiedere se ti cringi ogni tanto ascoltandoci.
0: No.
1: Con la confidenza che ci abbiamo, ma dillo, ma che te frega? Siamo tre sfigati. Ma scusa.
0: Dipende. Il genere di oggi, sì.
1: Stupendo. Altri esempi di momenti in cui tu, ascoltandoci, ti vergogni per noi? Ti viene in mente qualcosa?
3: Tipo il Natale di ieri?
0: No, ma quando parlate delle cose dei giovani.
2: Quindi dici non dobbiamo più farlo.
0: No, fatelo, perché almeno gli anziani si informano.
1: Capisci? Perché noi siamo comunque anziani.
2: Noi siamo un ponte.
1: No, siamo anziani.
2: Siamo anziani o siamo un ponte, Mare?
1: No, Mare.
0: Un ponte.
1: Che bucciardo.
3: Non gli chiediamo cosa pensa, andiamo a vedere
1: per questo. Io comunque ti chiedo tutte le volte che ci stai sentendo e che pensi che siamo imbarazzanti, se ce lo puoi scrivere immediatamente, che noi, tanto noi non ci offendiamo.
2: Tu devi scrivere solo ora.
1: Sì. E noi capiamo che sei te e ridiamo tantissimo, capito?
0: Va bene.
1: Comunque sei un figo, grazie di questa telefonata.
0: Grazie mille a voi.
1: Un bacio.
3: Ciao.
1: Cioè, vedi, mio figlio usa aura per tutto. Stasera mangiamo pizza, aura.
2: Ora.
1: Domani minestra, non aura.
3: Ora.
1: Se scrivono così, ora. Cosa ti devo dire?

0: Ragazzi, giovedì 17 settembre erano le 17:46 tipo, quando a Pinocchio ha fatto il suo primo ingresso mare.
1: Sì.
0: Un ascoltatore di 15 anni, di nome Mare, che ci ha detto: siete imbarazzanti quando parlate delle cose dei giovani. L'occasione ce l'ha data il fatto che Manuel oggi ci abbia presentato questo fenomeno di costume a noi totalmente ignoto, perché non avendo figli
1: non
0: l'avevamo registrato. L'aura, concetto aura, avere punti aura, cioè fare bella figura, prendere punti,
2: fare le battle,
0: esatto, comunque prendere punti nei confronti con delle proposte di cose fighe, punti aura, oppure meno punti aura. E tutti pazzi di lui.
1: Sì. Tutti allora, pazzi. Se ci risponderà prossimamente lo richiameremo.
0: Sì,
1: cioè,
0: io lo vorrei allo speaker corner, te lo dico già.
1: Certo, vediamo.
0: Sì,
1: vediamo.
0: Sentiamo i messaggi.
3: Se guardate la chat con mio figlio quindicenne, le risposte sono solo aura oppure meno 1000 punti aura.
1: Aia. Chiudo con questo.
4: Pina, Vale, io ve lo dico, e va scorto da 10 anni, buoni. È un buon marito. Però io non so come fa a dirlo. Avete una voce, un timbro, non lo so come cos'è. Mi fate arrapare come una scimmia.
0: Ok, ho avuto paura per un attimo. Dai.
1: Grazie.
0: Tutto su Malsì.
1: Gentilissimo.
0: Tanti punti aura.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ha chiesto ma non ottenuto la cancellazione del seguente programma.
2: Io sono Chiara.
3: Io sono Ciccio.
2: E insieme facciamo
3: Chiacchiericcio.
4: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
5: Soffiatore.
2: Sospironi.
3: Ha ballato tutta Harry Styles. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che da oggi sarà aperto da Ed Sheeran. Questo perché come si è ridotto l'artista.
2: Si è declassato così tanto.
3: Oggi è giovedì 17 settembre 2026, 82esimo compleanno di Reinhold Messner,
2: sì,
3: che per festeggiarlo ha scalato il Nanga Parbat su tutti i giornali. Io oggi per il mio 45esimo compleanno, che è fra due settimane, ho prenotato dal cinese. Per rimettere le cose in prospettiva. E sono comunque stanco.
2: E non ci vado a piedi.
3: Peraltro, andiamo con i titoli, vai Chiara.
2: Uffizi, a causa del maltempo piove su una tela del Caravaggio, ma il direttore si dice tranquillo, appena spiove la rimettiamo dal terrazzo. La ritiriamo? No! Ho sbagliato a leggere. Ritiriamo dal terrazzo.
3: Vabbè,
2: era bella la battuta.
3: Crosetto, la Marina Militare garantirà il passaggio delle navi italiane a Bab el Mandeb, ma spiega solo perché ci fa ridere il nome. Bab el Mandeb.
2: Consumi, il clima pazzo mette a rischio zucchine e carote. Allarmati gli esperti, se continua così si potrà comprare solo quella da mangiare.
3: Questa è per te, Daniele.
2: Questa è per
3: Perché
2: Daniele
3: oggi
2: Palmieri.
3: Oggi in regia non c'è Pagax, c'è Daniele Palmieri e sappiamo che
2: apprezza.
3: Che queste battute sono le sue preferite. Italia, secessionisti sudtirolesi pronti ad allearsi con l'estrema destra tedesca. Al via l'operazione Adolf Jodl.
2: Allora... Agrigento, sindaca ferma un matrimonio combinato e restituisce a tutti i soldi delle scommesse.
3: Se no era troppo facile. Scienza, brusco allargamento del buco dell'ozono antartico. Il video è disponibile su Pornhub.
2: Allora!
3: E oggi ce ne sono un po'. Oggi ce ne sono un po' così che riguardano quella cosa lì.
2: Genova, fermati in autostrada con 34 kg di cocaina nel camper. Spiegano, è difficile trovare un alloggio a Milano durante la settimana della moda.
3: Stavamo vedendo qui.
2: Che c'entra?
3: Spazio, il pianeta Mercurio si sta rimpicciolendo più velocemente del previsto. Preoccupato Paolo Fox, dovrò inventarmi minchiate più piccole. Più piccoline, più micro minchiate.
2: Riccione, ragazzino corre tra gli ombrelloni e il bagnino lo chiude in una cabina per punizione. Assolto dal reato di sequestro di persona, potrà dunque partecipare all'inaugurazione della statua che gli hanno fatto gli altri bagnanti.
3: Mi sembra il minimo. Hyrox, azienda... Come si
2: con
3: dice?
2: Hyrox.
3: Hyrox. Vabbè, lo rifaccio. Hyrox, azienda di accessori sportivi, lancia i primi tappi per culo.
2: Dai, ma questa non possiamo parlarne proprio tutta settimana di sta roba.
3: Ma è una notizia così bella.
2: Vabbè.
3: Ci abbiamo fatto tutta una puntata. Poi secondo me guarda che arriverà questa roba, tu vedrai, adesso noi la facciamo
2: tu
3: come
2: dici?
3: Battuta. Dacci un paio di mesi e vedrai se non escono i primi plug a forma. Vabbè, lasciamo stare.
2: I plug. Benevento, anziano vittima di solitudine chiama la polizia che lo porta in una cella con altre 15 persone. Oh, tutti contenti.
3: Così almeno, come dire.
2: Allora.
3: Ma nessuna tra queste è la notizia, soprattutto quella dei tappi. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Mary, attenta che tocca a te. Se volete provare a indovinare
2: qual è
3: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Questo è Chiacchiericcio.

0: La notizia è di Meghan Markle che cambia scuola ai figli perché il suo numero è finito nella chat delle mamme, è diventato pubblico.
1: Eh sì.
0: Facile, dai.
1: Sì, abbiamo letto la notizia.
2: Facile.
1: E poteva essere effettivamente questa l'interpretazione, il motivo per cui abbiamo scelto Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen.
2: Jepsen.
1: Ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J. E in regia, come abbiamo detto, non c'è Francesco Pagax Paganelli, che stranamente è in ferie. E al suo posto c'è uno che invece lavora perché ci tiene al suo posto di
2: pure
1: lavoro.
2: Pure troppo.
1: Cioè Daniele.
3: Ma dove?
1: Daniele
2: Palmieri. Daniele Stakanov.
1: Palmieri, detto Stakanov qui nel building di via Massena. Noi a volte veniamo di notte a rubare la carta, no?
2: Sì.
1: E lo troviamo qui ancora che lavora.
2: Che lavora.
3: Ruba la carta al posto vostro.
1: Al posto nostro.
2: Sì.
1: Perché abbiamo scelto Call Me Maybe? Allora, lo diciamo. Oggi è una puntata un po'. Un po' striscia la notizia.
2: Sì.
1: Perché parliamo di.
2: Perché
1: truffe.
2: Ci manca.
1: Parliamo
2: non c'è
1: di.
2: più.
1: Sì.
2: Un
1: Ok.
2: po'.
1: Parliamo di truffe. Che salutiamo il gabibbo che ci guarda da lassù. Che succede a un pupazzo quando non va più in televisione? Dove vanno i pupazzi quando muoiono?
2: No, ma non è morto. Se non vai in televisione, non è che sei morto.
1: Ho capito.
2: Fa tanto teatro il gabibbo adesso.
1: Tu mi stai dicendo che c'è qualcuno che sta a casa vestito da gabibbo e fa la vita di tutti i giorni,
2: certo.
1: Va a fare la spesa vestito da gabibbo? No, un
2: guarda,
1: pupazzo verrà smontato e verrà messo.
2: Lui ogni sera guarda la ruota della fortuna e rosica.
1: Perché, maledetto Jerry Scott.
2: Besugo!
1: Perché? Call Me Maybe, cosa ha a che fare con le truffe?
2: Perché parliamo di truffe telefoniche e in particolare di una nuova tipologia di truffa che si aggira in questo momento per l'Italia, una delle tante, che però riguarda proprio il chiamare qualcun altro.
1: Come funziona?
2: Questa truffa si chiama Delayed Disconnect. Questa è la tecnologia che viene usata praticamente.
1: Tecnologia avanzatissima, adesso la sentirete.
2: Allora, una persona, un truffatore, chiama qualcuno, ha un telefono fisso
1: sì.
2: e dice: "Salve, sono i carabinieri." Sono i carabinieri.
1: Sono tutti i carabinieri.
2: Sono
1: proprio l'allarma. Eccoci qua. Sempre fedele.
2: C'è un problema, abbiamo bisogno dei suoi dati, delle cose così. Se non si fida, chiami pure il 112, metta giù, chiama il 112, vedrà che rispondiamo noi. E l'altra persona dice: "Va bene, farò questa cosa."
1: Perché così dici:
2: "Ah,
1: se mi hai chiamato tu, può essere una truffa, ma se ti richiamo io al 112 è quello."
2: La persona mette giù il telefono, lo rialza, chiama il 112, ma nel frattempo la linea è ancora occupata dalla persona di prima,
1: già.
2: Che quindi si cambia di posto con un suo socio che parlerà al posto suo e dirà: "Ma certo, ma noi l'abbiamo contattata prima per
1: Ma in
2: questa
1: realtà è la
2: roba." In
1: stessa
2: realtà
1: chiamata
2: è
1: di
2: la
1: prima.
2: stessa persona.
1: Perché,
2: Quindi,
1: amici giovani,
2: amici
1: voi
2: giovani.
1: non lo sapete, ma esiste una cosa che si chiama telefono fisso,
2: sì.
1: cioè che a casa è attaccata al muro.
2: Sì.
1: E quando un tempo due telefoni fissi si chiamavano,
2: sì.
1: se uno dei due non attaccava,
2: sì.
1: l'altro rimaneva appeso. O meglio,
2: sì.
1: se io ti avevo chiamato e non rimettevo giù, anche se tu mettevi giù, la chiamata rimaneva lì. Quante
2: Esatto.
1: volte ci è successa questa cosa? Che adesso con i cellulari non funziona più, perché se invece ti chiamo su un mobile, se io attacco, comunque la linea cade.
2: Vanno giù tutte le linee. Però
1: Evidentemente.
2: in questi casi il consiglio che danno i carabinieri, quelli veri, è di chiamare, tipo, ti hanno chiamato sul fisso e tu richiama col cellulare. Così almeno il trucchetto non funziona.
1: Giusto.
2: Se proprio vuoi
1: Poi certo
2: verificare.
1: dovrei spiegare a quella del 112 che non ha nessuna emergenza.
2: Nessuna emergenza.
1: Perché semplicemente
2: Vabbè, in realtà puoi
1: aver
2: dire: "Mi ha
1: chiamato
2: chiamato uno fingendosi
1: carabiniere." E ce l'ho in linea.
2: E però glielo
1: di
2: passo,
1: là,
2: pronto.
1: Ce lo faccio parlare. E fai quella cosa di mettere i telefoni al contrario. Cornetta contro orecchio, orecchio contro cornetta. No.
2: Esatto.
1: Però
2: è momento di truffe, momento di
1: momento,
2: furti,
1: grande
2: di
1: momento
2: cose.
1: Di truffe.
2: Sì.
1: Vi posso dire? Oggi ho rischiato una truffa anche io.
2: Oh.
1: E fra un
2: Vedi.
1: attimo ne parliamo, però intanto la notizia l'abbiamo data. Fra un attimo su questa notizia al 347-342-5220, come ogni sera, facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Certo, tu li vedi girare per la città, Marrakesh e Guete, li immagini, dai, i rapper,
1: io.
0: Ti immagini quei rapper lì, mai penseresti che dedicano un brano a Pier Ferdinando Casini. Casini è il titolo, quindi Marrakesh e Guete di centro moderato. Va bene, ne prendiamo atto.
1: Scudo crociato.
0: Posso dire, ex democristiani. State ascoltando Radio DJ Chiacchiericcio, sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220, perché oggi parliamo di truffe online, truffe telefoniche, insomma gente che cade nelle truffe.
2: Ma scusate, ora io mi ricordo, perché anch'io sono un po' anzianotto, ma quando alzavi il fisso comunque sia faceva tu e te fai il numero.
0: Sì.
2: Se rialzi e non senti tu, vuol dire che quello di là non ha staccato.
0: È vero, ma magari in quel momento sei agitato, poi ti hanno appena chiamato i carabinieri. Non so che vita fai, Luca, ma non è che ti chiamano tutti i giorni i carabinieri per chiederti delle cose. Però a tal proposito, un ex militare ci manda un messaggio di servizio pubblico.
3: Ciao ragazzi, copi dalla Brianza, ex militare. Una cosa che la gente non sa, che i carabinieri, polizia, non possono chiedere dati sensibili al telefono. È obbligo di legge farli in presenza. Quindi fatelo sapere in giro.
0: Quindi,
3: grazie.
0: Quando i carabinieri vi fermano con la macchina, voi buttate fuori un telefono e chiudetevi dentro. Sì. Così ti devono telefonare, ma tu a quel punto non gli dai più i documenti.
1: Solo in presenza.
0: Sto scherzando, ovviamente. E, è arrivato un tentativo di truffa anche a me questa mattina. Perché
1: molto strano.
0: È successa una cosa molto strana che non ha a che fare col telefono, ma con WhatsApp.
1: Lo sempre dico telefonino.
0: È un'app che abbiamo tutti. Sì. Mi contatta questa mattina una vecchia amica, una collega del mondo autore radio tv, che mi chiede un favore: ah, come stai, non ci sentiamo da un sacco, e mi dà un sacco di informazioni sue personali, per cui era lei, evidentemente. Lei, no? La saluto anche.
1: Ti ha aggiornato sulla sua vita.
0: Sì. E io le ho risposto, voleva un'informazione, le ho risposto e ci siamo salutati, grazie ciao, quindi uno scambio molto breve, finito alle 11:30 del mattino.
1: Sì.
0: Alle 13:50 sullo stesso profilo WhatsApp mi arriva un messaggio, un scritto: scusa, mi puoi fare un altro favore? Ok? E io dico: certo, dimmi. E mi dice: devo fare degli acquisti, ma ho finito la carta di credito, quindi mi puoi fare un bonifico, poi te li ridò domani. Ma era lo stesso identico profilo con cui avevo parlato la mattina, ed effettivamente era lei.
1: Cioè sopra c'erano i messaggi vecchi.
0: Ovviamente, siccome, come dicono dalle mie parti, I don't pee from the knee, cioè non piscio dal ginocchio, è una cosa elegante, ma per io ho chiesto, sì, però mi sembra strano, scusa, devo verificare che tu sia tu. E quindi le ho chiesto dove ci siamo incontrati.
1: Sì.
0: E lui mi ha dato, lui o lei, non lo so, mi ha dato una risposta assurda. Perché mi ha risposto, sorridendo, nella pancia di tua madre. Ora, ci sono diverse opzioni di fronte a questa cosa. O era un insulto, voleva dire nella fessa di mamma, fondamentalmente, che è una possibilità. Oppure
1: però che strano, cioè o lo dici bene oppure
0: siccome lei mi chiamava Fra, perché Francesco Fra, avrà pensato che fossi fratello.
1: Però, fratello gemello, per essere nella pancia della mamma.
0: Fratello gemello, un'interpretazione assurda. Insomma, morale della favola, le avevano bucato l'account di WhatsApp.
1: Ma ecco, la mia domanda è la seguente: tu ovviamente non hai fatto il bonifico, ma hai chiamato al telefono questa persona, le hai detto: uè, guarda che, ok, lei, aprendo WhatsApp, ha visto questi messaggi?
0: Ha visto
1: i messaggi che sono stati mandati dal suo profilo?
0: Esatto, e le hanno detto che praticamente ha visto che c'era qualcuno che accedeva, in particolare, sai che si può vedere chi accede da dove è WhatsApp, qualcuno che accedeva dalla campagna.
1: Ok.
4: Però questo è molto strano, perché in questo tipo di truffa in particolare il numero viene isolato, quindi la persona non ha accesso,
1: non dovrebbe
4: vedere quella chat lì.
0: Però dopo lei mi ha risposto su quella chat, lei che è tornata in possesso del WhatsApp, e mi ha risposto, mi ha detto: sì, guarda, effettivamente non ero io, però la chat faceva molto ridere, effettivamente era vero.
1: Quindi è come se avessero potuto accedere da un dispositivo in
0: diverso,
1: più
0: diverso, esatto, a quel WhatsApp.
1: Caspita, quindi, che roba sofisticata, mamma
0: quindi
1: mia.
0: Come dire, bisogna sempre trovare un modo per riconoscere una parola d'ordine, e quindi dove ci siamo conosciuti, secondo
1: una
0: me
1: bella idea.
0: Poteva essere un'idea. Stanno arrivando un sacco di segnalazioni legate alle truffe. Oggi ve l'ho detto, facciamo
1: oggi
0: proprio Gabibbo.
1: Anzi, mi manda DJ.
0: Facciamo così, Gabibbo, se sei all'ascolto, mandaci un audio messaggio.
1: Vai.
0: Ci faresti molto felici.

0: Saluto a Chiara e Ciccio dal vostro gabibbo Mea Bellandi.
1: È uguale,
2: non
1: proprio.
2: Ci caschiamo.
3: Quante black metal,
2: sì.
1: Quante siga si è fumato il gabibbo adesso che non ha più.
2: Hai provato a clonare la voce del gabibbo, ma non c'è bisogno, perché noi il messaggio del gabibbo ce l'abbiamo davvero.
0: E certo, bella gente, mi raccomando, sempre all'ascolto Radio DJ. Se vediamo besughi,
1: bello.
2: Sentite, se si sentite la coda, perché c'è la risata di Linus, perché era DJ che a metà del gabibbo. La possiamo risentire?
0: Oh, bella gente, mi raccomando, sempre all'ascolto Radio DJ, se vediamo besughi.
2: Senti che sotto la risata del capo. Ma che sogno deve essere intervistare il gabibbo?
1: Che bello.
2: Quante cose. Fabrizio Corona, perché non ci fai una bella puntata di falsissimo sul gabibbo?
1: Perché è un puro, non hai niente da dire sul gabibbo.
2: Ma sì, ma sì.
1: Senti.
2: Bocca tua santa. Ah, dovevamo
1: ti
2: fare...
1: spacco la faccia.
2: Dovevamo fare uno sgancetto veloce, così ci ha detto Daniele. Lo facciamo. Sono arrivati un sacco di messaggi di truffe subite o schivate, ma purtroppo le sentiamo dopo la pausa. Torniamo subito.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: vittima, ma soprattutto purtroppo complice, resa inconsapevolmente complice.
1: Oh no.
0: Ho risposto a un annuncio di lavoro. Io di solito controllo sempre se sono cose fuffa. Questa era un'azienda che esisteva veramente, quindi in teoria ho venduto delle auto in Danimarca a un tizio e poi però non sono mai stata pagata per la settimana di lavoro che ho fatto, e quando ho chiamato dopo settimane di messaggi a cui non mi rispondeva il mio responsabile, tra virgolette, e di mail all'amministrazione, ho chiamato il servizio clienti dal sito e mi hanno detto no, è una truffa e non è la prima volta che ci capita. Che qualcuno viene assunto a nome nostro e poi invece non siamo noi, e quindi sono andata dai carabinieri. Che allegria! Un abbraccio,
2: Roma. Un
1: abbraccio a te,
2: tanta roba.
3: Ma anche perché lei rischia ulteriormente,
1: certo. Sì. Perché mo rischia di essere lei truffatrice.
2: Vorrei chiudere questo momento con il messaggio di Luigi.
4: Ciao ragazzi, allora vi ricordate qualcuno di voi, ma sicuramente quasi tutti, il film del mitico Jason Beekeeper? Nella segreteria di mia mamma io ho messo un bel messaggio: io vi troverò, io vi troverò qualsiasi truffa farete a questa signora anziana.
2: Io vi troverò.
4: Il beekeeper non sbaglia mai, vi troverò.
2: Non sono sicuro fosse il beekeeper, secondo me io vi troverò, non è Liam Neeson?
1: Sì, è Liam Neeson.
2: Il film in cui lui mena tutti e poi alla fine salva la figlia. Però è una bella
5: tutti
2: idea.
5: Tutti i film di Liam Neeson hai detto?
1: Sono, esatto.
2: Non ho capito.
1: Hai detto tutti i film di Liam Neeson sono così.
2: Sì, sì.
1: Lui che mena. Sì,
2: però l'idea di lasciare un messaggio nella segreteria della signora, io vi troverò, se la truffate, secondo me mi cagate un po' sotto. Everybody.

0: Ciao chiacchiericci, ciao. Sono sempre Luigi.
1: Ciao.
0: Sì, Io vi troverò è il film di Liam Neeson, giusto, sì. Ma Beekeeper e Jason Statham.
1: Ah.
0: È proprio lui va a fare il, scusate, il sedere, sì. Volevo sì. dire un'altra frase, però proprio a questi personaggi che fanno le truffe telefoniche. Guardatelo Beekeeper.
1: Lo guarderemo. Non mancheremo.
2: Interessante.
1: Magari stasera. Grazie per il consiglio. Sì. Anzi, stasera no.
2: Perché?
1: Stasera no, perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio. Voltiamo pagina, raga. Stasera inizia il GF VIP.
2: Ah, beh, fermi tutti.
1: Il paese si ferma.
2: Fermi tutti.
1: Come dite, non ve ne frega niente. No, amici miei.
2: Peggio per
1: no,
2: voi.
1: No, amiche mie. Adesso voi state qui.
2: Amiche.
1: E per i prossimi due minuti vi sentite il cast del
2: oh,
1: GF
2: sì,
1: VIP.
2: Grazie.
1: Che è straordinario.
2: Sì,
1: quest'anno
2: certo.
1: più che mai. Perché abbiamo.
2: Sì.
1: Carmen Di Pietro,
2: sì.
1: showgirl a cui esplose una tetta in volo, ve lo ricordate?
2: Vabbè, quella che delle poesie.
1: Piera Meloni.
2: Ehi fu?
1: Quello lì. Sì. Piera Meloni,
2: Piera Meloni.
1: Nel settore beauty,
2: ah,
1: giuro.
2: Non la zia di
1: Jonathan Kashanian.
2: Certo, che ha già partecipato al GF.
1: Ex concorrente del GF.
2: Certo.
1: Alessandro Varzi, partecipante di Too Hot to Handle.
2: Ah, il famoso salame di... Varzi.
1: Alex Belli, modello internazionale. Guendalina Tavassi, anche lei ex del
2: GF.
1: Alessandro Roncaccia, protagonista di Italia Shore. Federica Morello, prima ballerina di Ciao Darwin, giuro. Non è una gag, giuro. Moreno Morello, Striscia la notizia.
2: Ah, Roma, collega.
1: Proprio quello lì. Michele Masullo, Miss Friuli Venezia Giulia nel 2018 e
2: sì.
1: professoressa all'eredità. Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari.
2: Walter Chiari.
1: Marina La Rosa, ex concorrente del GF. Megan Ria, ex concorrente.

0: Donatella.
1: E qui sono quelli che sono stati annunciati. Sì. Poi ci sono tutti quelli che verranno annunciati nei prossimi giorni.
0: Certo, che entrano col tempo.
1: Johanna Wiertzrick, quella che si è cagata addosso all'Irox. Il barracuda che sfuggì a Ceccherini nell'Isola dei Famosi.
0: Sì.
1: Luisa, la signora indignata che sta sempre dietro all'inviato di Del Debbio su Rete 4.
0: Certo.
1: Quello che a Tusik e Vales suonò i bonghi col pene in faccia a Rudy Zerbi.
0: Ma davvero?
1: Guadalupe Visconti, la vincitrice di Velone nel 2004.
0: Grande.
1: Il
0: grande.
1: Dottor Sandro Marinelli, l'ortopedico dei concorrenti di Caduta Libera.
0: E certo, sbarcano tutti quelli.
1: Walter Proserpio, Matteo Scalfetti.
0: Walter Proserpio!
1: Matteo,
0: ma come?
1: Scalfetti, l'anziano che fatica ad alzarsi nelle foto stock.
0: Certo, certo, tutto bianco.
1: Penny Goo, la versione discount di Peggy Goo.
0: Certo.
1: Carlo Maria Uomo, l'inventore delle mutande con scritto Uomo.
0: Sì, sì,
1: ah,
0: sì.
1: L'ultimo uomo di Neanderthal.
0: Beh, grande.
1: Giovanni Brambilla, l'unico spettatore non meridionale di Stasera Tutto è Possibile.
0: Certo.
1: Taeu Wato, l'uomo che ha rubato le vocali a Ernest Knam. Piero Finulli, cameriere al ristorante di La Vitola. Dacchia,
0: ma come?
1: Dacchia e Pemiani, il duo che fa la parodia di Pecchi e Damiani.
0: Che ridere.
1: August Vorst, il papa domatore di Papa Leone. Maria Grazia Bureggia, la signora che rispose Eternit al crucifero.
0: Ah, certo.
1: Nipote Teresa di Calcutta, il figlio di madre Teresa di Calcutta. Ah, sì, figlio del figlio.
0: Figlio del figlio.
1: Salvatore Torretti, l'andrologo del Gabibbo. Fiorenza Tutta Renza, la figlia di Susanna Tutta Panna.
0: Lactose intolerant.
1: Titti Prenguntò, la parrucchiera di Mauro Corona. E Virgola, il gattino stella del telefonino.

0: titolo del brano alla fine. Che bella vita, Ariete e Angelina Mango, a chiudere questa bella puntata di Chiacchiericcio. Grazie mille a Mary J in redazione, grazie a Daniele Palmieri in regia. Sarai con noi anche domani?
1: No.
0: Ok.
2: Vabbè, già così.
0: Un po' ci dispiace. Vabbè. Ma magari viene uno bravo. Grazie a Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
0: La linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Ci risentiamo domani alle 19. Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: L'iniziale di questa canzone, ma una canzone molto ciccia.
1: Bene.
0: Molto tenera.
1: Tenerona, così.
0: Quella roba lì proprio.
1: Perché anche l'industria discografica ha i suoi periodi dell'anno, e quindi d'estate spensieratezza,
0: certo.
1: Non mi disturbare, sto chillando, e così.
0: Invece questa autunno. Fa pandan con il cielo che comincia a diventare un po' grigio, insomma, certo. Con l'autunno che sta arrivando, certo. Anche se il sole almeno su Milano sta ritornando. Era Olivia Dean, che di cui abbiamo già conosciuto diverse canzoni in questo 2026. La canzone che avete appena sentito si intitola Baby Steps, cioè i primi passi.
1: Passi.
0: Se io fossi, che ne so, la primigi,
1: giusto,
0: la userei come
1: sì, e se
0: primigi,
1: no,
0: che è primi giorni alla fine.
1: Evidentemente,
0: credo, no?
1: Potrebbe essere, ma
0: sintesi.
1: Di sicuro esiste ancora la primigi.
0: Sì,
1: vive,
0: sì,
1: lotta,
0: sì, a voglia. Finché ci sono bambini, c'è la primigi.
1: Pochi, ma ce ne sono.
0: Quindi per 2 o 3 anni avete ancora benzina, poi non garantiamo niente.
1: Poi vi toccherà fare le calzature per cani, perché stanno sì, prevalendo.
2: Sì. I cani sostituiscono
1: i bambini.
0: Sì, sì, fanno primica e primiga.
1: Esattamente.
0: Primi cani e primi gatti.
1: Io ricordo.
0: E poi ulti anche, ultigi. Le scarpe per quelli anziani.
1: Esattamente, guarda, tipo Luce, Luce le due.
0: No, io parlo delle persone.
1: Ah, anche.
2: Comodissime.
1: Anche. Sì, molto comode, molto comode. Una cosa superflua, il nostro santo padre, Papa Francesco, quello visibile, l'ultimo visibile, che disse: io quando vedo il passeggino, guardo dentro il passeggino e al posto di vedere un bambino vedo un cane, me si stringe il cuore.
0: Secondo me voleva dire me girano un po' anche le valle,
1: anche,
0: ma non
1: certo,
0: si può dire
1: certo,
0: che,
1: certo,
0: che ridere. Ieri pomeriggio sono uscito e c'era Zanetti con sua moglie. Che,
1: con Paola.
0: Esatto, Javier è venuto a raccontare qualcosa da Gazzoli, adesso non mi ricordo quale fosse il tema.
1: Per la fondazione, per la fondazione.
0: Credo, per la fondazione,
1: certo, per la fondazione.
0: E c'era Paola che stava parcheggiando e lui giù che le faceva fare, vieni,
1: bom, bom, bom, bom, bom.
0: Bello, bellissimo.
1: Certo.
0: Io adoro la loro normalità.
1: Assolutamente.
0: Okay. Sigla, buongiorno.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
0: Tutta l'Italia!

0: stavo pensando che Javier è un habitué di Via Massena, no? E, una volta viene a trovare noi, una volta va a trovare Gazzoli, una volta va a trovare Cattelan, insomma è da sempre è uno che ha le chiavi del portone, mettiamola così, insomma.
1: Sì, no? Finché me volete io
0: ma
1: sono
0: sempre,
1: contento,
0: sempre,
1: no?
0: Sempre,
1: sì,
0: sempre, sempre. No. Mai quanto Aldo Cazzullo.
1: È vero.
0: Che un
1: vero,
0: po' per
1: vero.
0: Motivi scaramantici, un po' per motivi così affettivi, amicali, ogni volta che pubblica un libro, e quindi questo succede una o due volte all'anno, ogni volta che fa un programma televisivo, una volta alla, scaramanticamente ci viene a trovare.
1: Certo.
0: E ci verrà a trovare anche stamattina alle 11:30. La cosa divertente, curiosa e interessante è che oggi è anche il giorno del suo compleanno. Oggi fa 60 anni Aldo Cazzullo. E quindi secondo te quando arriva alle 11:30 è bello se lo accogliamo così?
2: Tanti auguri.
0: Ma lui deve far andare il ciuffo.
1: Lui deve fare lui. Io mi impegnerò, diteglielo già. Deve fare solo un lieve gesto con la mano. Mi accontento che porti la mano alla fronte come la Carrà e un centimetro
3: so,
1: indietro la
3: testa. Ma io ce l'ho una parrucca bionda.
1: Ma no, bionda è troppo. Piano, le cose vanno fatte piano.
0: Se
1: piano.
0: State ascoltando e lo incontrate, non glielo dite.
1: No, non glielo dite.
0: No, piano, facciamo piano. Gli auguri in maniera più soffice.
2: Tanti auguri ad Aldo. Tanti auguri sì. A
0: espletata la formalità, voglio fare gli auguri anche a Vasco che ieri ha postato sul suo profilo Instagram, mi pare, un messaggio in cui dice: ero sparito per qualche giorno ma stavo facendo una piccola operazione, va tutto bene, anzi per esattezza
1: sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena, capito, che poi dopo ha richiesto un piccolo intervento chirurgico, capito, cioè poi l'operazione è riuscita perfettamente, sono già in piedi.
0: Vabbè, allora dai, che poi uno pensa Vasco c'ha 74 anni, è normale insomma che si cominci ad avere qualche piccolo fastidio. Sì, ma questo fastidio lui ce l'ha già dal 1982, quando uscì l'album. E voi ridete?
1: Ridete. Ridi.
0: L'album Vado al massimo, giusto? C'era questa canzone che si intitolava
3: Amore Aiuto.
0: Amore Aiuto. Sentite cosa dice.

0: ci ha messo 44 anni a farsi mettere le mani addosso, come si dice. Sì. No, io la schiena non me la faccio toccare.
1: Assolutamente, la schiena proprio è l'ultima cosa da farsi toccare.
0: Lascia stare che ieri pomeriggio ho fatto lo svuota cantina. Che è una cosa che prima o poi si fa, insomma, no?
1: Va ora in onda Casa Linetti, lo svuota cantine.
0: Sì, sì, è il mio nuovo lavoro.
1: Attenzione,
0: lascio i bigliettini nella cassetta della posta della gente.
1: Certo, attenzione, in studio non il protagonista Linetti, ma il coprotagonista che diventa protagonista, Riccardo Paternò. Ricky Paternò.
2: Ci penso io, non ti preoccupare.
1: Che era il suo miglior amico quando erano piccoli, sì. Ma tutti e due sono diventati grandi. E quindi ha voglia di svuotare.
0: Abito nella stessa casa, nello stesso palazzo, nello stesso condominio, sì, da ormai 32 anni. No? Ecco. E in 32 anni quella casa, essendo io un DJ, ha subito diversi remix.
1: Certamente, no? Certamente.
0: È remixa di qua, è remixa di là.
1: No, uno dei vantaggi di cambiare casa è che proprio via il dente, via il dolore. Via cantina, via svuota,
0: no,
1: butta
0: certo,
1: via tutto.
0: Se cambi la casa, cambi la casa, ma continui ad abitare in quella casa, molte parti che vengono tolte non le butti via, capito, no? Che ne so, rifai il pavimento, certo, avanzano delle piastrelle.
3: Non è che avanzano, devono rimanere lì.
0: Devono
3: perché
0: rimanere perché non si sa mai. Ma poi nel frattempo lo rifai un'altra volta e quelle vecchie che te ne fai? Certo. Lo stesso, che ne so, col parquet, lo stesso con i profili delle porte, come si chiamano?
3: Gli stipiti.
0: Gli stipiti delle porte.
3: La cornice,
0: sì, ma tante cose inutili, quelle che dici vabbè prima o poi magari la riciclo, oppure sono affezionato e mi dispiace, nel frattempo stanno in cantina per mille anni, un pochino ammuffiscono. Beh, insomma, finché portavamo sul furgone tutte le parti di legno, appunto parquet e altre cose, pezzi di mobili avanzati, nessun problema. Ma quando è cominciata la parte delle piastrelle,
1: porta
0: tu una scatola di piastrelle ancora di cartone, cioè non è che ci voglia la forza brutta,
3: sì, che
0: no?
3: Poi quella lì con l'umido si spacca,
0: la carta si rompe, hai paura che ti si spacca, certo, tutto fra le mani. Dai, e lì ti viene in mente una, quella vocina che ti dice quando sollevi un peso si solleva con le gambe, certo, non si solleva con la schiena,
3: se
0: no?
3: C'è una mano sui lombi, certo, il giorno,
0: sì,
3: dopo.
0: Secondo me Vasco ha fatto la stessa cosa, ma non con le gambe.
1: Tu che hai vaghe nozioni di,
0: ma molto
1: di palestra, sì, roba così, sì. Quanti saranno? 10, 8 kg per volta?
0: Una scatola? No, sì, no, no, di più, secondo
1: 15,
0: me anche 15.
1: 15. Un kettlebell, da 15.
0: Quadrato però.
3: Quadrato, sì, quadrato. Poi il kettlebell alla maniglia, ma invece questo qui da sotto le dita, sì, non vanno.
1: Devi tirarti giù, prenderlo da sotto, sì, stare attento a portare a casa 10 dita poi.
0: Allora il mio socio subito è arrivato con un paio di guanti a testa, perfetto, da indossare.
1: Perfetto.
0: È la prima volta che metto i guanti per fare un lavoro manuale.
1: Bello,
0: mi sentivo grande.
1: Ti senti
0: grandissimo.
1: Uno dei village people.
0: Quasi vecchio. No, però ho fatto tutto e per fortuna.
3: E Ricky
0: adesso
3: come sta adesso? Sta bene? Un po' di
0: l'ho visto un po'
3: di tempo
0: affaticato
3: fa,
0: alla fine, perché, scusi, perché c'era molto da salire e scendere anche sul furgone che aggiungeva la difficoltà.
1: Ha scomodato
0: sì, c'era una colonna lunghissima davanti. Infatti i tifosi del Benfica che passavano chiedevo ma chi sono tutti quelli? Sono gli angeli in colonna.
1: Sì, certo, esattamente.
0: Dicevi,
3: no, che il tempo fa gli ho detto come stai Ricky, e lui mi ha detto sto diventando un po' vecchio, me ne accorgo, perché se adesso dovessi picchiare qualcuno farei fatica.
1: Molto bene, bello, mi piace quel punto di vista.
0: Il suo metro di giudizio.
1: Giusto, bravo.
0: Vabbè, già. Sono ancora qua, intanto,
1: esatto,
0: questa.
4: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: dire un video essenziale.
1: Beh, bello,
2: sì, è una scelta,
0: beh,
2: è una scelta,
0: è evidente che fosse una scelta.
2: Avrebbe potuto fare qualunque cosa, ha scelto
0: certo,
2: così.
0: Vabbè, Vasco. Scrive Cinzia: e già era la canzone che il mio babbo cantava sempre dopo i suoi vari interventi per i vari tumori che purtroppo ho avuto. Non c'è più da un anno, ma ascoltandola sto sorridendo, quindi grazie per questo regalo.
1: Bello,
0: grazie
1: bello,
0: davvero.
1: Bello,
0: grazie
1: bello,
0: a te, bellissimo. Ciao Cinzia. Allora, una scatola standard di piastrelle pesa mediamente fra i 15 e i 30 kg.
2: E queste erano complete?
0: Alcune sì, molte, ah, almeno una decina erano piene.
2: Diciamo
0: insomma,
2: almeno 20 kg.
0: Sì, sai chi avrei dovuto chiamare io ieri invece che Ricky? Il posatore.
3: Il posatore mi ha chiamato un'ora fa, mi ha detto: Pasquale, siamo un po' nella cacca. Io gli ho detto: guarda che sei tu nella cacca, Dio.
1: Pasquale è l'unico caso di imprecazione forte detta in diretta che viene riproposta. In genere la Rai le fa sparire nei reality. Matteo, che cosa succede quando un concorrente fa proprio, dice una cosa,
2: niente, viene cacciato dall'Italia,
1: Noi la riproponiamo.
2: Leopoldo Mastelloni che disse:
1: Leopoldo,
0: se non ci mettete il carico da mille sopra.
1: Volevo dire una cosa di queste piastrelle, che queste piastrelle sono lì perché quando tanti anni fa avete posato casa vostra, avete fatto cosa, il posatore questo qua vi ha detto le piastrelle, e voi con un'arietta di sufficienza avete detto sì,
0: è un problema
1: tuo, le portiamo
0: tuo
1: in cantina,
0: sì,
1: portiamo
0: come Marrakech
1: con un plurale,
0: alziamo,
1: le portiamo,
0: spostiamo,
1: va bene, le portiamo, e le porta in cantina. Tu ti sei lavato la coscienza.
0: Allora, quelle lì in effetti le aveva portate così, giù il piastrellista, cioè, però le ho portate su,
1: chiaro,
0: io adesso, quindi mi sono ripreso un po' del mio dovere. Ho visto la televisione ieri sera,
2: una roba lì.
0: Rifaccio, Alex, ho visto la televisione ieri sera.
4: Milan e Benfica. Milano, che fatica.
0: No, Lucio, scusa, puoi fare un remix anche qui. Milan, che fatica.
1: Milan, che fatica.
0: Quindi adesso la tecnica di Amorino fa giocare prima quelli scarsi e poi vediamo.
5: No, tira i dadi. Per fare la formazione, tira i dadi.
1: Cioè,
5: mettiamo il 10.
1: Matteo, ti spiego questa cosa. Matteo, ascolta, guarda, segui. Tu hai, facciamo finta che sia una squadra della radio, di Radio DJ. Hai DJ, adesso no, non è carino, con i DJ non è un paragone carino. Hai quelli bravi.
0: Vabbè, la squadra di Radio DJ, hai Fargetta e lo tieni in panchina.
1: Esattamente, bravissimo. Bravissimo. Hai quelli
0: Fargetta
1: bravi.
0: E Catalan in panchina, che sono gli unici buoni.
1: E,
0: no?
1: E fai giocare me e Roberto Ferrari. No, non, io corro, ma
0: che
1: non
0: poi,
1: si
0: oltretutto,
1: sa,
0: in casa col Benfica, che è forse la squadra più forte che incontrate, no? In questa fase eliminatoria, perché tutte le altre, mica la Juve stasera gioca con quelli del telefono degli anni 90.
1: Chi NEC? Ah, NEC?
0: Con la C.
1: Sì, che il notiziario con un'arietta di sufficienza ha definito una squadra di metà classifica del campionato olandese.
0: Merda di Prisco,
1: esatto. L'ha detto apposta, perché dovete sapere che la redazione di Radio DJ è un covo di milanisti, ma non milanisti un po' così.
0: E oggi aveva bisogno di vendicarsi un pochino dopo la brutta notizia.
1: Tanto milanisti.
0: Allora, mentre guardavo un po' la partita, così con un occhio e con l'altro guardavo il giornale, sono venuto fuori come Ben Turpin, e mi faceva ridere quello che ha segnato il primo gol, che peraltro era uno che correva tantissimo, perché non riuscivo a capire come si chiamasse. Si chiama Luque Bacchio con la K.
1: Forse è Luque Bacchio.
0: No, il telecronista diceva Luque Bacchio. Che cazzo di nome è Luque Bacchio? Poi non lo so, sarà angolano, qualcosa di quel genere, insomma. E mi è venuto in mente che ci sono delle vie in Italia, in particolare lo so perché ce n'è una a Riccione, ed è la via perpendicolare alla ferrovia dove c'è la caserma dei carabinieri. Quindi se una volta nella tua vita vai dai carabinieri a Riccione, sappi che devi andare in via Ciceruacchio.
2: Ah, Ciceruacchio, sì.
1: Ah, lì via Ciceruacchio. Ah, ci ho abitato, voilà.
0: Allora, ieri sera mi è tornato in mente via Ciceruacchio e sono andato a controllare chi fosse. Era un patriota romano, diciamo del mondo dei mille di Garibaldi, mettiamola così. E Ciceruacchio era un termine romanesco di allora, modificato. Quello originale era Ciruacchiotto, che significa uno cicciottello. Quindi Ciceruacchio era uno un po' cicciottello, non era il suo vero nome.
2: Angelo Brunetti,
0: bravissimo.
1: Ah, cioè un soprannome.
0: Sì, il soprannome. Sì, sì. Okay. Angelo Brunetti detto Ciceruacchio.
2: Sì, a Roma è un nome che gira.
0: Sì.
2: Vero, Il mio contributo al mondo del calcio, a questo discorso che avete fatto
0: contento.
2: Su questo.
4: Poi Milan e Benfica.
0: Sì.
4: Milan che fatica.
1: Bravo, bravo, bravo,
2: bravo.
1: Lo aspettavamo, lo stipendio. È arrivato, è arrivato. 4 milioni delle vecchie lire al mese. 4 Vabbè, milioni.
0: Una volta al mese un jolly lo tira fuori, insomma. Bravo, bene, bene, bene, bene, bene. Dai, un po' di allegria, Alejandro.

0: cose belle di una allerta arancione. Anna Maria da Sarzana, voi due in televisione. Ben ritrovati, ragazzoni.
1: Siamo
0: Clay. Già qua da tre settimane, il povero Clay.
1: Esatto, esatto.
0: A proposito di allerta, un abbraccio a quelli in tangenziale a Milano stamattina, molto molto presto, che sono rimasti bloccati per un incidente avvenuto al confine con la tangenziale. Alle 5 del mattino un camionista, forse distratto, forse un guasto meccanico, ha sfondato il guardrail di una strada parallela alla tangenziale ed è rimasto col camion sospeso sopra la tangenziale stessa o quantomeno
1: quindi,
0: lì vicina.
1: Tutto chiuso.
0: E quindi autostrada chiusa per 4 ore. Per fortuna sono arrivati i pompieri, che Dio li benedica.
1: Il pompiere paura non ne ha.
0: E hanno risolto tutto.
1: Grande.
0: A proposito di sessantenni, tra poco compio 60 anni e volevo festeggiare, dice Roberto da Treviso, e volevo festeggiare con il mio migliore amico e con sua sorella, che anche lei è molto mia amica, ma hanno litigato fra di loro e non si parlano.
1: Fratello e sorella.
0: Fratello e sorella. E non so proprio come fare per non escludere nessuno. Suggerimenti? Dipende da quanto pensi di essere importante per loro, perché magari poterli rimettere insieme nella stessa circostanza.
2: Tu vai dal fratello e gli dici portami tua sorella.
1: Sì, vabbè. Però ci sono, abbiamo fatto una puntata che mi è rimasta tipo tatuata nel cervello. Ci sono situazioni, più volte insomma ne parliamo, di madre che non parla con la figlia, fratelli che non si parlano.
0: E non si parlano per tanto tempo. E più il tempo passa, e più è difficile recuperare. Insomma.
1: E non avete neanche quella fortuna che hanno avuto i fratelli Gallagher di percepire 4 milioni di euro.
2: di euro attuali,
1: non di vecchie lire. A concerto.
0: A testa.
1: A testa, che ti fanno, come dire, a divenire
0: più simpatico il fratello.
1: Sì, dici, vabbè, ma forse è il caso di riparlarsi. Non si sono parlati per 15 anni.
0: Quindi, Roberto, 4 milioni al fratello, 4 milioni alla sorella,
1: di
0: vedrai
1: euro,
0: che vengono e fanno anche la pace.
1: Sì, vai, come non ce li hai, dai, su.
0: Dopo due ernie, quando c'è stato da spostare quelle piastrelle, anch'io di casa mia, dice Cippo, ho usato le gambe e non la schiena, come dicevi tu.
1: Sì.
0: Muscoli delle gambe, i miei, però poco allenati, a differenza tua. Quindi il risultato, ginocchia infiammate e dopo altri movimenti sbagliati rottura della ciste di Baker dietro al ginocchio, tanto dolore e 6 mesi per recuperare totalmente. La prossima volta uso la schiena, che male che vada sto a letto un paio di giorni.
2: Sempre a proposito di piastrelle,
3: le piastrelle abbandonate neanche nel garage, nel giardino, per tipo 40 anni, mai toccate.
0: Beh, sarà cresciuta la foresta intorno,
2: sopra.
0: Sai, come i templi,
2: sì, come Machu Picchu,
0: oppure il libro della giungla. Sì.
1: Bravo. Qui stiamo parlando di casa singola. Casa indipendente, villetta,
0: una villetta, magari un po' in campagna,
1: ammucchiato fuori.
2: E la natura.
0: Sì, quelli che fuori hanno le vasche da bagno.
1: Sì,
0: una cosa
1: anche,
0: che mi ha colpito.
2: Usate come vasi.
0: Sì, una cosa che mi ha colpito durante una delle vacanze in quei posti tutti matti che
2: o Riccione o New York.
0: Sì, no,
1: quindi uno dei due. A Riccione o New York?
0: Ero in America, ma ero nella zona, diciamo, su in alto.
1: Ok.
0: Montana, quei posti lì. Zona di. Come si chiama?
2: Mandri e cowboy
0: e pelle rossa,
1: riserva indiana,
0: sì, più o meno, insomma, tantissime case senza staccionate intorno come si usa da quelle parti, con macchina abbandonata nel giardino, proprio una cosa normale, macchina vecchia, lo si vede anche in molti film, uno pensa che sia una cosa un po' scenografica,
1: c'era l'erba
0: che gli cresceva intorno senza magari neanche le portiere, diventa quasi un divano nel quale accomodarsi quando vuoi prendere il sole. Non è bellissimo?
1: No, un po'
0: però,
1: di tristezza,
0: è giusto un piccolo un bocco.
4: DJ chiama Italia
5: Radio. DJ
6: One Nation One Station.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde «Ciao, come posso aiutarti oggi?»
11: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: David su Radio DJ, canzone che è uscita proprio a cavallo.
1: Davvero?
0: Ma è a cavallo fra il primo millennio, il vecchio millennio e quello nuovo, uscita nel 2000, è arrivata con l'euro praticamente.
1: Esatto, beh sì, l'euro qualche
0: mese dopo.
1: Anche se i mutui già nel 2000 te li calcolavano in euro.
0: Sì. Seven Days su Radio DJ. Un abbraccio a tutti quelli che sono nel traffico, appena abbiamo detto la parola traffico e quelli che sono rallentati da qualche ingorgo, sono arrivati molti messaggi, ne abbiamo scelto uno a campione.
2: Ragazzi, io sono partita stamattina da Bergamo alle 8:30 per rientrare a Tortona. Mi manca ancora praticamente quasi un'ora di viaggio, cioè da che doveva essere un'ora e mezza stanno diventando tre ore per incidenti vari, code varie, eccetera eccetera.
3: Questa non è né di Bergamo né di Tortona.
0: No, quella è mezza con la M morbida.
3: Non è.
1: Beh,
3: Milano.
1: È lombardo, sì.
0: Lombardo, è mezzo.
1: È mezza. D'altronde...
0: Perché noi che parliamo perfettamente l'italiano diciamo 4:30.
1: No, noi diciamo 4:30 con 2 M. Tutta l'Italia, molta Italia dice 4:30. Però...
0: Ho scoperto che ci sono ricordi di Ciceruacchio un po' dappertutto. In particolare c'è una sua statua all'uscita del parco del Gianicolo. Non so se ce l'hai presente, ma la prossima volta che ci passi, tu guarda, se vedi uno un po' corpulento col pizzetto, quello lì è Ciceruacchio. E poi c'è il ricordo di un ristorante molto folcloristico di un po' di anni fa, sempre a Roma.
4: A proposito di Ciceruacchio, anni fa, ma molti anni fa, a Roma c'era un ristorante che si chiamava il Ciceruacchio, che era, diciamo, ubicato dentro una vecchia galera, diciamo, al punto che sulle pareti ancora c'erano proprio i disegni dei detenuti, quindi donne nude o parolacce, disegni fallici, comunque era molto caratteristico. Penso che non esista più.
3: Sì, adesso si chiama La Gatta Buia.
1: Davvero?
0: Che ha a che fare sempre con la galera.
3: Bello. C'è una statua di Ciceruacchio non lontano.
0: A Roma questo. Sì, ma lei non era romana, tant'è che si è sentita autorizzata a pronunciare il nome Ciceruacchio, che è romanesco, con un accento invece napoletano. Ciceruacchio.
1: Non lo so.
0: Ha detto Ciceruacchio.
1: Io te la colloco tra Calabria, Salento e Sicilia. Magna Grecia.
0: Dammi l'indirizzo.
1: L'indirizzo è lontano.
3: C'è stato un momento che sembrava la russa.
1: Nel senso di Sicilia. Quindi siamo in Sicilia. Sì.
0: Però
1: diciamo.
0: Il nome Ciceruacchio ti porta a pronunciarlo come se fosse napoletano.
1: Ciceruacchio. Sono d'accordo.
0: È come tutti quelli che mi chiamano Pasquale e quando dicono Pasquale, per forza devono dire Pasquale.
1: E anche a me quando mi chiamano Nicola dico ehi Nicola. Ecco, nella hit parade del starmi sui coglioni, scusatemi, voi vincete proprio, primo posto.
3: Senti se non sembra, come si chiama, il politico siciliano.
0: La russa.
3: Quando dice diciamo.
4: Una vecchia galera, diciamo.
1: Diciamo,
0: la C che diventa G. Il giardino ho avuto auto, vasca da bagno e piastrelle, dice Ludovico. L'auto e la vasca da bagno le abbiamo tolte, le piastrelle sono ancora lì. Le piastrelle che adesso possono arrivare anche a 28 kg, ma semplicemente per il fatto che adesso si usano quelle più grandi.
3: Quelle da 60 di lato.
0: Esattamente. Omar scrive anche piastrellista nonché ciclista. Quando sollevi i pacchi di piastrelle devi stringere il culo per rinforzare gli addominali, perché automaticamente stringere le chiappe fa comprimere anche
1: tutto il core.
0: A che numero si mandano questi messaggi?
5: 342 522 1012.
0: Abbiamo praticamente una chat con tutti gli ascoltatori che è fondata appunto intorno a questo numero.
1: Noi abbiamo dato il nostro numero a tutti.
0: Ogni volta che voi ci mandate un vostro messaggio entrate a far parte di questa chat.
1: Esattamente.
0: Come Meghan Markle.
1: Ha fatto così.
0: La moglie del principe Harry, avete visto, no? Adesso sono tornati in Inghilterra, sono andati a vivere in questa parte bellissima, magari poi parliamo anche di questa zona che si chiama Cotswolds, e hanno portato i bambini in una scuola. I bambini hanno 5 e 7 anni, Archie e Lilibet. Wow. Lilibet era il nome confidenziale
1: di Elisabetta, no? della regina.
0: E di colpo, settimana scorsa, dopo 2 settimane di scuola, hanno cambiato scuola. E li hanno portati da un'altra parte e nessuno sa in quale altra scuola siano stati trasferiti. Quando hanno chiesto, qualcuno ha risposto in maniera molto vaga che il percorso da casa loro alla casa, alla scuola, non era abbastanza sicuro secondo, diciamo, quelli che si occupano della loro sicurezza. In verità pare che il problema sia stato un altro, e cioè che Meghan Markle, per fare un po' quella, diciamo, democratica, quella vicina alla gente,
1: bravissimo, quella che due punti aperte virgolette io sono come voi chiuse virgolette,
0: ok, ha dato il suo numero personale alle altre mamme della scuola, per fare la classica chat di classe, insomma, no? Però questa cosa dal punto di vista della sicurezza, insomma, non è stata accettata, e quindi in 4 e
1: 4-8
0: via, i bambini hanno cambiato scuola.

0: secondo me, a occhio e croce, magari non ci vive a tempo pieno, ma vuoi che non abbia una villetta nelle Cotswolds?
1: Ma sicuro. Harry Styles. Ma non villetta, piano con le parole.
0: Si fa per dire villetta.
1: Adesso ne ha
0: villetta
1: preso.
0: Schiera.
1: Ah, no, adesso
0: villetta
1: ne ha
0: schiena, come no, si no, diceva una volta.
1: Adesso ne ha presa una un po' più grande.
0: Sì. Ne aveva presa una, secondo me, insieme agli altri One Direction, no, poi quando si sono separati
1: basta,
0: ha preso.
1: Basta.
0: No, ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa, anche perché c'è una carina serie televisiva che adesso credo che stia per ripartire, la seconda o forse anche terza stagione, quella con Pierce Brosnan,
1: Mobland,
0: Tom Hardy e Helen Mirren,
1: esattamente,
0: okay, che è ambientata nel mondo dei gangster di Londra, ma i capi dei gangster, che sono appunto Pierce Brosnan ed Helen Mirren, vivono in questa casa bellissima sulle colline fuori Londra, e la zona in cui è questa casa è la zona delle Cotswolds, che sono delle colline calcaree, storiche, vengono chiamate appunto Cotswolds Hills, una zona famosa per gli allevamenti di pecore, tant'è che da lì arriva una lana molto prestigiosa.
1: È famosa per le pecore.
0: Vabbè, piano piano questa zona, che è molto grande, è diventata la zona dove i veramente molto molto ricchi di Londra hanno la loro cosiddetta casa di campagna. Vuoi un elenco di qualcuno che ha la casa lì?
1: Guarda, io volevo andarci quest'estate, io e la Manu.
0: Avevo già chiesto
1: a ChatGPT così. Poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ma che cazzo ci andiamo a fare nelle Cotswolds,
2: mezzo alle pecore.
0: No, sai cos'è? È un po' come andare in America,
1: a Maui, te lo dico io, negli Hamptons.
0: Che è una zona meravigliosa con delle ville bellissime, ma non è che poi ti aprono la villa e tu entri in casa di questi,
1: quindi
0: fai sempre un po' la figura. Vi ricordate tanti anni fa, forse Pio e Amedeo o qualcun altro avevano fatto dei programmi in televisione dove c'erano i poveri tra virgolette, cioè la gente normale a Porto Cervo, che guardava i ricchi che cenavano sulle barche.
1: Però almeno a Porto Cervo li vedi, almeno
0: capito,
1: a Porto Cervo. No, per carità, discutibile o meno. Lì questa cosa che tu hai detto non
0: li
1: vedi
0: neanche,
2: c'è il cancello,
1: niente.
2: Non vedi.
1: Se tu cerchi di andare sulle ville sul mare a Los Angeles, quelle belle lì, Malibu, niente.
0: Per legge ci devono essere dei passaggi, però insomma
1: cosa vedi? Niente.
0: Comunque i Beckham hanno casa nelle Cotswolds, Jeremy Clarkson, quello
2: di
0: Top Gear. Ovviamente Re Carlo III e Camilla e Assala Sandir. Liam Gallagher non ci va spesso perché da Manchester è un po' lontana.
2: Ce l'ha due soldi per mantenerla quella casa.
0: L'ha comprata con un concerto.
2: Con un concerto.
0: 4 milioni l'ha pagata. Ellen DeGeneres, che ha lasciato l'America, che non le piace più, con la sua compagna. Simon Cowell, l'inventore di X Factor. Qualunque cosa c'è dove ci sono di mezzo un sacco di soldi, Simon Cowell c'è sempre, se avete notato.
2: È molto ricco.
0: Sì. Kate Moss a casa lì. Calvin Harris a casa lì. Damien Hirst, l'artista,
2: che fa,
0: lo squalo,
2: con le robe
0: lì. Quella roba lì.

0: sia troppo caro.
1: Che sia troppo caro.
0: Una casa
2: i castelli no. I ricchi di Roma non vanno ai castelli. Vanno, vanno a mangiare ai castelli.
1: Dove vanno i ricchi di Roma? Dove
2: I ricchi di Roma.
0: Vanno a Capalbio.
2: Sì, un po' su all'Argentario.
1: L'Argentario.
2: L'Argentario.
0: E noi dove andiamo?
1: Un'idea ce l'avrei.

0: Bene, riprendiamo la linea da Milano, grazie a Chris dalle Cotswolds. Sono stata nelle Cotswolds nel periodo di Natale dell'anno scorso, è un posto meraviglioso e vale assolutamente la pena di andarci.
1: Oh, bene.
0: Elisa.
1: Bene, bene.
0: Marina da Chippenham. Buongiorno Linus e Nicola, le Cotswolds sono bellissime, bene. Venite e ve ne innamorerete.
1: Bene, bene.
0: Vengono via anche a poco, sì. Castlecombe, La Coque, Bybury, eccetera, eccetera.
1: Sono degli hotel, voglio dire, te la cavi con un po', costano un po', ma
0: sì, sembra di essere sul set di Downton Abbey, se l'avete seguita la serie televisiva, insomma. Buongiorno a tutti, suggerisco come paragone italiano le colline sopra Torino. In effetti, sai, Torino può essere vagamente assimilato a Londra.
1: E ti pareva, mi sembrava strano che non ci fosse, come al solito, l'appropriazione culturale di Torino, la vera capitale d'Italia, la
0: e
1: prima
0: non soltanto
1: capitale
0: d'Italia a questo punto.
1: A Torino caput mundi, praticamente, come dicevano i latini. Augusta Taurinorum.
0: Buongiorno, ma scusate, visto che avete parlato...
1: Sente, buongiorno.
0: Non parlavo con te.
1: È un riflesso condizionato, scusami, questo è Fabio Vercellone, io sono Piero Pierotto.
0: Visto che avete parlato di Helen Mirren per via della serie ambientata anche nelle Cotswolds, avete visto che ieri sera era ospite da Jimmy Fallon e ha raccontato di essere tifosa del Lecce gridando forza Lecce, e non soltanto, non soltanto, adesso ve lo facciamo sentire, prima magari ve lo spieghiamo vagamente. Lei dice sì, sono una die hard supporter,
2: una super tifosa,
0: una super tifosa del Lecce, poi dice forza Lecce, e quando si fa il tifo bisogna farlo fino in fondo, e quindi si devono dire un sacco di parolacce, e qualcuno l'ha riuscita.
2: E poi dice a Jimmy Fallon, se non ti va bene te ne puoi andare a quel paese.
0: Se non sbaglio c'è un kiss my ass, qualcosa.

0: di questo genere, sì.
1: Because I'm a die-hard fan of the Italian football club Lecce. Forza Lecce. And we are the most vulgar fans in sports. And if you disagree with me, you can pucker up and kiss my ass, go f*** yourself sideways until the sun comes up, you miserable sack of
2: Ma non ci credo. Ma voglio dire, ieri sera questo, ma che ascoltatori abbiamo che guardano cos'era questo?
3: Perché Jimmy... ha visto Milan-Benfica, il prossimo avversario del Milan è lei.
2: Bravissimo, ti sta... lì volevo arrivare. Con chi gioca il Milan il prossimo weekend? Con il Lecce.
4: No, nella puntata in questione di Jimmy Fallon, loro parlavano dei tifosi maleducati e sosteneva Jimmy Fallon che i più maleducati, i più volgari fossero quelli dei Giants, la squadra di football di New York. Giustamente lei gli ha detto, ma che cazzo stai dicendo? Non hai mai visto un tifoso inglese?
2: Certo, certo.
4: E via di questo.
2: In effetti.
4: A proposito di reali e di percorso per arrivare a scuola, scrive Dario, durante la nostra recente visita a Londra, il principe Dario scrive,
2: okay,
4: la guida ci ha spoilerato che i figli di William raggiungono le rispettive scuole a bordo di distinti elicotteri per superare il traffico, ma soprattutto per garantire la linea di successione al trono in caso di imprevisti.
2: Certo, una questione di sicurezza, certo, una questione di sicurezza, non si sa mai.
4: Vabbè.
2: E...
4: sì.
2: Sono sempre io, sono Piero Pierotto, con me c'è Fabio Vercellone. Volevo dirvi, vi ho sentito...
4: cose in sospeso?
2: Sì. Vi ho sentito parlare di questa serie TV che si chiama Mobland, in cui c'è un, diciamo, un Pierce Brosnan, sì, che è a capo dell'organizzazione, okay, criminale.
4: Dove andare a parare?
2: Il nostro Pierce Brosnan, il capo dell'organizzazione a cui noi siamo affiliati, si chiama Mauro De Marco. Mauro De Marco muove i fili ed è lì sulle colline torinesi, c'è una casa, lui finge umiltà, come
4: certo,
2: tutti
4: certo,
2: i veri,
4: beh,
2: no?
4: Certo.
2: Sai, Bernardo Provenzano, chiaro, Totorina, chiaro, vivevano, diciamo, con mezzi modesti,
4: in povertà,
2: cioè, ma muovevano imperi da decine e decine di miliardi.
4: E anche Mauro De Marco.
2: Anche Mauro De Marco è la stessa, okay, cosa.
4: Pensa che domani mattina non glielo possiamo neanche dire.
2: È spietato. Perché non c'è?
4: Domani mattina non viene né Mauro De Marco, né soprattutto domani mattina non c'è, non c'è Aldo. Perché Aldo domani sabato sarà a Cervia perché c'è l'Iron Man.
2: Ah, benissimo, l'Iron Man all'aperto.
4: All'aperto. Ciao ragazzi, noi siamo in viaggio verso Cervia, scrivono Denise e Andrea, per il nostro primo Iron Man. Fate un in bocca al lupo al mio ragazzo Andrea, cioè lei evidentemente
2: in
4: lo
2: bocca
4: sta
2: al lupo,
4: semplicemente accompagnando.
2: Assolutamente, l'acqua sarà calda, questa è una garanzia, col
4: sì,
2: caldo
4: sì,
2: che
4: sì,
2: ha fatto.
4: Sì, a meno
2: d'agosto,
4: che non venga giù il diluvio adesso, ma è impossibile, le previsioni sono anche buone.
2: E però una telefonata ad Aldo dovremmo fare.
4: Vabbè, così
2: come? Non sei un goulash c'è la linea, c'è un
4: sì,
2: disturbo,
4: al telefono va ancora bene, okay.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non

0: c'ha voglia di lavorare Fabri, devo dire, perché
1: tanta.
0: Tra la cosa su Netflix, poi ha fatto il duetto con Emma, poi ha fatto questo duetto con i Pinguini. Il 9 di ottobre esce un album intero che si chiama Zarathustra, lui e Neffa insieme.
1: Zarathustra Style, sì, lui e Neffa insieme. E tu dirai, vabbè, ma nell'album avrà fatto 5 canzoni, 8 canzoni, no, 23 tracce inedite.
0: Questo è un 20, disco punk.
1: 23 tracce inedite.
0: Vanno sì. corte.
1: Sì, vanno?
0: Vanno corte,
1: vanno come, corte, come le gonne. Sì, esatto.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ
1: One Nation, One Station. Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 6 e 30 secondi. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha annunciato il ministro della difesa Crosetto, che ha aggiunto decideranno governo e Parlamento. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo per le auto fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,36 miliardi. La premier Giorgia Meloni ribadisce che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. La riduzione, la più significativa dai tempi della Guerra Fredda, potrebbe riguardare un terzo del contingente americano, circa 25.000 militari, o addirittura la metà, 40.000. Ancora tensione nei cieli del Baltico, due jet militari russi hanno violato ieri lo spazio aereo lituano e sono stati allontanati da due Eurofighter italiani. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa, non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, dice la premier Giorgia Meloni che nelle stesse ore era in visita a Oslo. L'indagine sull'omicidio di Garlasco è stata archiviata all'accusa di corruzione per l'ex PM di Pavia Venditti, il magistrato non avrebbe incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017. Siamo allo sport, il calcio esordio in Europa League senza problemi per la Juventus che ha travolto gli olandesi del NEC per 5-0. Stasera è di nuovo campionato con l'anticipo della quinta giornata Monza-Sassuolo. Domani altre tre partite, tra cui la sfida dell'Olimpico tra le due capoliste, Roma e Inter. Pallavolo, agli europei l'Italia batte la Slovenia 3-2 e chiude così il girone al primo posto. Domenica sera negli ottavi di finale gli azzurri affronteranno la Danimarca.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
1: Radio DJ. One nation, one
5: station. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
7: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
5: Respira, sei in Trentino.

0: gluteo e sciatica.
1: Eccoci qua ragazzi, forza ragazzi, forza, forza, forza, che è già venerdì, incredibilmente.
0: Sì, sì, sì, Mike, intanto che andava la canzone degli Another, Talk to You, ti ho visto bello tonico, in movimento stamattina, complimenti.
1: Eh certo, bravo, ragazzi, bisogna fare la riattivazione muscolare di prima mattina, Andy, lo sai.
0: Lo so. Ragazzi, è venerdì, io direi, diamo il via a una nuova puntata di DJ Sei Tu. Buongiornazzo, guerrieri della mattina.
1: Vamos!

0: Buongiornazzo, 6-7 minuti su Radio DJ. Mike, ieri mattina, dopo il programma, siamo andati di là nello studio rosso, abbiamo fatto un po' di pulizie nella cartella dei vecchi jingle, delle vecchie sigle. Sai, perché appena ripartita la stagione radiofonica stiamo facendo il backup dei vecchi file.
1: Bravo, bravo, no. Cioè avete fatto un po' il decluttering della situazione, cioè come se foste andati nell'armadione gigantesco di Andy e Mike e avete buttato via le cose che non usiamo più.
0: Sai che cosa abbiamo ritrovato? Le versioni a cappella di questa sigla che avete appena sentito con la mia e la tua voce. Sai la versione grezza?
1: Non sì, effettata. Certo, mi ricordo benissimo.
0: Ragazzi, uno schifo, ma uno schifo. Magari una mattina ve la facciamo sentire. Comunque, benvenuti a una nuova puntata di DJ Sei Tu. Ben svegliati, se siete svegli, perché non è detto che a quest'ora si sia svegli. Buongiorno Enzino in regia. Enzo, hai visto la Juve ieri sera?
2: No, ho visto l'Ital Volley.
0: Hai visto l'Ital Volley?
1: Ma come Enzo, calcio. Scusa, ma come? Ieri sera abbiamo spezzato le reni di questa squadra micidiale, il NEC, una delle squadre più temute in Europa. L'abbiamo massacrata, abbiamo camminato sui cadaveri di questi giocatori. Che scherziamo?
0: Niente. Ital Volley, guardato?
2: Hanno giocato la Champions, la Juve.
0: Ma che Champions? No, la
1: non giochiamo in Champions.
0: La vecchia UEFA. Dai, inno Juve. Abbiamo vinto 5-0. Non,
2: bello,
0: ma
2: bello.
0: Non vogliamo celebrare subito? Dai, un minimo. Un po', perché ogni tanto bisogna trovare l'entusiasmo.
1: Ma
0: quando,
1: certo,
0: quando tutti ti massacrano, Michele. Insomma, bisogna anche godere di queste vittorie, va bene?
1: Come scusa, dite? Sì. No, lo dico a tutti gli ascoltatori dall'altra parte che non sono di fede bianconera come noi. Lasciateci questa piccola gioia.
0: Sì, dai,
1: cioè,
0: dai.
1: Stamattina mettiamo l'inno Juve dopo anni che non lo suoniamo e lasciatecelo fare.
0: Sì, sì, tra l'altro come disco guerriero lo dico già, abbiamo il po po po po po po. Ed è un caso, tra l'altro, non l'abbiamo scelta noi. Buongiorno alla dottoressa Stellin.
3: Buongiorno. Buongiorno, ma se volete vi faccio giocare la Juve contro il Vigevano, così potete mettere l'inno un'altra volta magari.
1: Sai che questa, scusa, sai che questa cosa qua potremmo inserirla nel martedì motivazionale? Ossia cercare delle piccole motivazioni anche facendo dei piccoli trucchetti. Cioè il fatto di andare a giocare contro una squadra che fa notevolmente cagare, perché oggettivamente
0: sì,
1: quello
0: neck,
1: era il neck ieri sera, ti motiva. Poi guarda, nel dopo partito ho sentito anche un po' di considerazioni, per esempio di Cappello, che ha detto: mi è piaciuto molto il pressing del deck. Cioè, punto.
0: Ma
1: cioè, che pressing aveva fatto, cioè, adesso.
0: Scusa, Mike, ha visto un'altra partita, Cappello, probabilmente. Vabbè, diamo al NEC quello che è del NEC. Amici, voi come state? Come vi state approcciando a questo venerdì? Mike, io ieri sera sono andato a casa del mio amico Marco, che saluto a cena, grande juventino anche lui, mi ha detto: dai, vieni a casa che ti cucino io, così non ti devi sbattere tu.
1: Certo, però tu gli avrei detto: guarda, io mi devo svegliare molto presto e sono abituato alla sera a stare un po' leggero.
0: Esatto.
1: Cioè faccio del basmati, faccio cose di questo tipo,
0: sì,
1: giusto?
0: Giusto, cucina healthy. Lui mi ha detto: sì, tranquillo. Sai cosa ha fatto?
1: Sì.
0: Due scodelle di trippa come primo e come
1: beh,
0: secondo,
1: buona.
0: Buonissima, che non è pesantissima. Ma
1: no.
0: Aspetta, come secondo, lepre in salmì.
1: Che cognizione, direbbero a Cremona, con
0: esatto,
1: la O tirata.
0: Esattamente
1: che
0: questo.
1: Cognizione.
0: Cioè, come per dire, alla faccia. E io gli ho

0: portato un vino toscano da 14 gradi e mezzo. Questa è stata la
1: io
0: cena.
1: Ho paura, mi allontano, no, scusate, tranquilli, dopo questa cena
0: tutto bene, tutto bene.
2: Perché la, scusa, perché la stella che lei di fianco a te è diventata bionda, Andre?
0: Perché mai che c'è la lepre in salmicchia ancora dentro di me.
2: Allora, sì, allora, questo è un bel tema, questo è un bel tema, ragazzi guerrieri dall'altra parte. Cosa avete mangiato ieri sera e soprattutto quali sono i vostri orari di gestione? Cioè, siete anche voi del club, vado a letto leggero così dormo bene, o ve ne fregate completamente, vi sfondate a qualsiasi ora? Voglio il cibo più pesante e più healthy di ieri sera. 347 342 5220.
3: Guerrieri!
4: Ragazzi, ascoltatemi, una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello,
0: dedicata ai ragazzi di Spalletti. Mike, saliamo già sul carro dei vincitori.
2: Beh, certo, figurati, cosa, La compagine bianconera, che ieri sera è entrata in campo carica, carica, carica.

0: Seven Nation Army, anno 2003, anche se tutti noi la associamo ovviamente ai mondiali del 2006.
1: Certo, vi siete esaltati ragazzi, perché sì, questo è un disco carica, che vi porta proprio a traghettarvi all'interno del weekend, e poi parleremo anche di tutte le bellissime cose che ci aspettano questo fine settimana.
0: 6:16 in questo momento per la serie. Il segreto alla sera è stare leggeri, se avete la sveglia molto presto come noi intorno alle 4 di mattina. Stanno arrivando al 347-342-5220 le segnalazioni di quello che mangiano i nostri guerrieri. Senti qua, digiuno intermittente, scrive Elga da Pordenone, smetto di mangiare alle 14 e rinizio alle 6 del mattino dopo. Più leggera di così se muore, speriamo sia anche healthy. La cosa del digiuno intermittente,
1: allora ne parlano tutti molto bene, no? Perché sembra che sia non solo un trend ma anche una cosa utile al nostro organismo per ripulirsi, per cercare di buttare via tutte le tossine. Ci sono tanti che lo praticano e vediamo anche dei bei risultati. Bisogna lasciare, se non erro, circa 16 ore, no?
0: Sì.
1: Tra l'ultimo pasto e il pasto successivo.
0: Dicono così.
1: Andre, tu sì, lo pratichi, no?
0: No, io faccio quello poco spesso. Hai presente? Cioè, ogni 5 ore mangio qualcosina. Comunque, a proposito della trippa, Sofia dice, ragazzi, la trippa è un piatto concesso nelle diete iperproteiche.
1: Vero.
0: Tipo la Dukan, perché ha basso contenuto di grassi.
1: Certo.
0: Dipende poi da come la si cucina, non bisogna esagerare con i condimenti. Ecco, il mio amico mi diceva che nella sua c'era tipo del pesto di salame, quindi forse non era al massimo.
1: È quella
0: della,
1: roba lì
0: della
1: che
0: leggerezza.
1: Il pesto di salame, che dalle nostre parti si chiama il famoso pistum,
0: sì,
1: cioè è quella roba lì che secondo me ti alza un po' le calorie all'interno della trippa. Però ragazzi, la trippa è un piatto consigliatissimo.
0: Antonella dice, buongiornazzo, ieri sera per cena zucchine, carote e un pezzetto di grana, tutto qua.
1: Ma che bravi,
0: baci.
1: Ma che bravi, che bravi ragazzi, i nostri guerrieri. Ma non c'è nessuno che si è magnato, che ne so, caponate, pizza, robe di questo tipo?
0: Sì, ci sono, ma guarda, sono nelle note audio che hai lì tu, però è già il momento di dare il benvenuto alla nostra guerriera della mattina, quindi magari le sentiamo fra pochissimo. Da Corridonia, Umberta. Pronto?
1: Umberta!
2: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuto,
1: ciao,
0: Umberta.
1: Ciao, buongiornazzo.
0: Allora, Umberta, scusa, dov'è Corridonia? È una zona della casa?
2: No, è in provincia di Macerata, nelle Marche.
0: Ok, perfetto, bello. Senti, cosa hai mangiato ieri sera?
2: Allora, ieri sera è iniziato il festival dell'Associazione Culturale Liberamente, abbiamo mangiato dei box, io in particolare vegetariano, c'erano dei ceci, pomodori e pane, tipo panzanella con i ceci.
0: Ah, i ceci. Ah, scusate, ho mangiato anche la cecina ieri sera, mi ero dimenticato.
1: Sì.
0: Buona quella,
1: No, ragazzi. Ma i ceci, ragazzi, altro alimento gettonatissimo e che fa molto molto bene. Bravo Umberta.
0: Umberta, ma non ho capito dove sei esattamente, c'è un evento lì dalle tue parti?
2: Sì, io faccio parte del direttivo dell'Associazione Culturale Liberamente di Petriolo.
0: Ah.
2: E questo fine settimana c'è l'evento principale dell'associazione, che si chiama Tempo di Leggere. Facciamo quattro giorni di presentazioni di libri con autori, ci saranno poi dei momenti dedicati ai bambini, la musica, i food truck, le cene, la birra, ci sarà un po' di tutto.
0: Bello. Ok.
1: Bello, bello, guarda Umberta, Umberta. Bello, bellissimo, è un periodo molto caldo per quanto riguarda gli eventi, anche se il nostro paese ce ne regala un po' anche nel corso di tutto l'anno. Ci dai là per dare il via un po' a quella che è, diciamo, il filo rosso, no, del venerdì, ossia le cose belle del weekend. Per esempio, la tua cosa bella del weekend è proprio quella. Ce ne saranno tantissime altre in Italia, quindi 347-342-5220, vi aspettiamo per segnalarcele. Se volete, mandate anche al nostro account Instagram, che ne so io, se avete locandine o comunque messaggi di questo tipo, facciamo un po' da amplificatore. Chiocciolina Andrea e Michele, tutto attaccato, per seguirci, poi vi ripostiamo.
0: Allora,
2: sì,
0: tu
2: va bene, perfetto.
0: A Petriolo con la P di Petriolo, ovviamente,
2: esatto,
0: provincia di Macerata, e questo bel festival letterario segnalato da Umberta. Buona giornata, buon weekend, Umberta, grazie.
2: Grazie mille, grazie, bentornati.
1: Grazie. Vi vogliamo bene, grazie. Buon divertimento,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Viva ciao, le Marche. Ciao. Le Marche, che bella regione. Poi da ragazzo, io che mi chiamo Marchesi, mi chiamavate Marche, quindi sono affezionato. C'è anche Liga in DJ Sei Tu.

0: Qualcosa per te in Liga su Radio DJ, le 6:23 di questo venerdì. Cose belle del weekend, la rubrica di DJ Sei Tu, sì, che fate voi, voi ascoltatori, ci risegnalate.
1: Tra l'altro, Andre, una cosa bella del weekend potrebbero essere anche canzoni come queste, perché io mi immagino, no, sempre i nostri ascoltatori chiusi nelle loro scatole, nei loro furgoni, ma anche a casa con una luce fioca che si colano appena svegliati, che con questa tipologia di canzoni, che sono canterine oggettivamente, si mettono lì e se la godono proprio cantandola, no? Sì. E questa già è una cosa bella che ti fa partire bene la giornata,
0: magari con un caffettino, magari sei ancora lì un po' assonnato, però stai pensando che oggi è venerdì e stai pensando che farai delle cose belle, come quelle di Luca da Biella, che dice: ragazzi, l'addio al celibato di mio fratello ad Amsterdam, che è una bella città per fare un addio al celibato. Ci,
1: certo,
0: sono tante,
1: ci sono
0: cose,
1: tanti musei, Andrea, lo sai, anche noi quando siamo stati ad Amsterdam,
0: ma come no?
1: Siamo stati dentro musei dalla mattina alla sera.
0: Ma certo, perché se tu vai per un addio al celibato, cosa vai a fare? Vai a vedere il Van Gogh Museum. Poi, certo, c'è il Rijksmuseet,
1: sì,
0: ad Amsterdam.
1: Allora, Van Gogh Museum, secondo me, è la prima tappa. Subito. Poi dopo tutto il resto viene un po' a dipanarsi nel corso della giornata.
0: Certo, certo. Poi ci sono quei conventi, ti ricordi, dove siamo stati anche noi?
1: Bellissimo.
0: Delle sorelle.
1: Le sorelle, posso dire?
0: Sì.
1: Posso dire? Simpaticissime, molto ma molto accoglienti. Quanto abbiamo pregato lì.
0: A voglia. Dunque, ad una certa età, scrive Andrea di Cremona, però dalla Valtellina ci sta scrivendo, dice: a una certa età non ci si può appesantire a cena. Stasera pizzoccheri.
1: Ecco, bene. Viva, esatto. Viva. Tanto per dare una botta.
0: Bravo, bravo.
1: Bravo, perché è uno dei piatti preferiti del nostro Enzino. Allora, ci sono tantissime note audio così sparse, un po' sul weekend, sì, che stanno già arrivando, ma soprattutto ancora sul cibo. Farei un giro dei nostri ascoltatori.
0: Vai, vai. La routine serale a tavola dei guerrieri.
2: Andy Michael, Maurizio D'Alissone. Io ieri sera mi sono mangiato, per stare leggero leggero, 3 etti di gnocchi al gorgonzola, e poi, siccome non mi andava la carne e c'era della zuppa di legumi e zucca avanzata dal giorno prima, mi sono mangiato 2 piatti di quella.
0: E là là.
2: Stanotte nemmeno il gatto è voluto stare vicino a me nel letto. Però, ragazzi, c'ho 50 anni, alle 3 ero ancora sveglio, con certi gorgoglioni nella pancia.
0: Anche tu.
2: Buona giornata, buon venerdì.
1: No, buon venerdì. Tra l'altro, scusa, zuppa di legumi e zucca, c'è una roba ancora certone stasera.
0: Questa

0: amore.
1: Aria di casa mia.
0: Bravo, io stavo cantando Quest'amore in una camera a gas. Mike, allora abbiamo sentito Lissone, patria dei fratelli Fargetta.
1: Certo.
0: Gorgonzola, che Piacenzino, c'è tutto un collegamento. A proposito dei fratelli Fargetta, qualcuno ci segnala che stasera c'è la festa dell'uva a Caluso e ci sarà il DJ set di Mario. Lo sapevi, Enzo? Di
1: grande.
0: Tuo fratello. Alla festa dell'uva. Ciao Mario.
2: Ne fa 2000 al giorno, ne fa di serata.
0: È ovunque.
1: Sì, Mario ovunque, ragazzi, perché stasera, oltre che alla festa dell'uva, sarà in altri 5 o 6 sagre lì di fianco.
0: Sì. Perché lui è come il maestro Canello di Fantozzi, Mario.
1: No, comunque Mario è un grande. È un grande, lo salutiamo, lo abbracciamo.
2: Sì, poi l'unico problema che ha è che nel vino mette la gasosa.
0: Ma non è vero, dai! Veramente?
2: L'ho visto io.
0: L'hai visto tu, come gli anziani?
1: Attenzione, perché mi hai sbloccato un grandissimo ricordo. Bravo, Andrea ha citato gli anziani. Io cito mio nonno, che da un certo punto della sua vita in poi, secondo me dagli sì. 80 in poi, metteva l'idrolitina,
0: no.
1: Sai, la bustina quella,
0: sì.
1: Sì, la bustina quella che gasa un po' dentro il vino
0: non
1: rosso.
0: Non ci credo.
1: Sì, ragazzi, perché mi diceva, no. Così diventa un po' più frizzantino,
0: un po' dolcino, un po' più amabile. Oggi partenza per l'Oktoberfest. Salutate ragazzi, Tommy da Reggio Emilia.
1: Oktoberfest. Ah, ci siamo.
0: Bellissimo,
1: ci siamo.
0: Bellissimo, ci siamo. Abbiamo ancora in archivio la base Oktoberfest, Enzo, da qualche parte. Ieri abbiamo fatto ordine nelle cartelle e ogni tanto saltavano fuori le vecchie basi. Poi attenzione, cose belle del weekend. Dopo più di un anno di allenamento, finalmente domenica farò il mio primo mezzo Ironman a Cervia.
1: Oh.
0: Messaggio anonimo, saluto i nostri amici che vanno a Cervia, tutti i triatleti. Ma torniamo un attimo.
1: Andre, scusa, sì. Anche tu eri
0: no,
1: uno
0: perché,
1: di quelli.
0: No, noi siamo a Cremona per la mezza maratona, poi ne parliamo.
1: Che corriamo chiaramente.
0: Certo, ma un attimo di Oktoberfest. Eccola, un saluto a tutti quelli che vanno a bere litrate di birra, a guardare le tettazze di quelle che te le servono,
1: sì.
0: I boccali da un litro, Mike, e che poi
1: ecco.
0: costa una cifra, ragazzi, è diventata carissima. Mi hanno detto l'Oktoberfest, tipo l'ingresso più di 100 euro, però ne vale la pena. Mike,
1: no, ne vale
0: andare.
1: La pena anche perché, scusa, ne vale la pena perché bevi della birra ottima sotto tutti i punti di vista, ma non ne vale la pena perché poi non te lo ricordi. Cioè c'è gente, io ho miei amici per esempio che sono partiti in 7 o in 8 con i classici van per andare all'Oktoberfest e poi non si ricordano una mazza di quello che hanno fatto.
0: Sì,
1: quindi insomma
0: sì.
1: Cioè, c'è anche questa problematica che è l'unica festa dove tu vai e hai dei ricordi così sommari nella prima parte della giornata, ma poi vanno a scemare clamorosamente.
0: Certo,
1: no?
0: L'unica cosa che ti ricordi probabilmente è la pipì, tanta pipì.
1: Tanta ragazzi, tanta.
0: Cose belle del weekend, aspettiamo le vostre. 347-342-5220 a fra poco
3: con Andy e Mike. Andy e Mike
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 20 settembre alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: My Movies presenta.
11: Joe, ti ricordi di Pineok?
12: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
11: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
10: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
12: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
10: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
13: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
11: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
12: Anche io.
10: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Un nuovo regno ti aspetta.
15: Un regno dove i pupazzi di

0: neti non si sciolgono mai. Un regno dove sarei libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Radio DJ consiglia.
4: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
5: Andy and Mike. Andy and Mike. Oh.
6: Let's go.

0: Bass Persuades, Miley Cyrus su Radio DJ 6.35 di questo venerdì 18 settembre. State ascoltando DJ Sei Tu con Andrea Michele, che siamo noi, ma il programma lo fate voi, amici.
1: Assolutamente, assolutamente, è un bel venerdì, ragazzi, fatto di cose belle, fatto di note audio stupende dei nostri ascoltatori al 347-342-5220. Tanti, veramente tanti programmi, eh?
0: Belli? Sentiamone qualcuno, Michele, sono curiosissimo. Vai, vai, vai, vai.
2: Buongiorno Andy e Mike. Allora, per la serie Cose Belle di questo weekend, sabato sera, Oratorio San Martino di Bareggio, suonerò con la mia band, un tributo Negrita, Andalusia. Se volete venire, siamo tutti lì. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Poi chi c'è? Sentiamo.
3: Buongiorno Andy, buongiorno Michael, cose belle del weekend, l'European Truck Festival, raduno di camion nel circuito di Valle Lunga, senza moglie e senza figlia.
0: Sì.
3: Peccato che ancora non ho il viaggio per avvicinarmi lì, mi ci dovrà andare a vuoto, col gasolio a 2,40 euro.
0: Occhio.
1: Ragazzi, questa è una problematica. Sì, beh, 2,40 euro adesso magari no, però 2,31 euro, 2,32 euro l'ho un po' visto da tutte le parti.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Sentiamo anche una donna.
0: Sentiamo, chi c'è?
4: Buongiorno, super weekend impegnativo. Allora, adesso andiamo al lavoro, poi torniamo a casa alle 4:30, ci fermiamo a ritirare la collana, poi andiamo a casa, doccia e prove, perché domani sera abbiamo lo show di Burlesque con Silvietta e Simone, poi torniamo a casa, svuotiamo la macchina, domenica Vintage in Villa con Pia e le Pia's Girl, quindi forse ci vediamo lunedì per riposare. Ciao ragazzi, buon weekend.
1: Quella. Ammazza che cariche ho.
0: Però qua si parla di Burlesque. Invece cambiamo argomento. Mike al telefono con noi da Fontanelle, provincia di Parma. Ivan. Ciao Ivan.
5: Buongiorno.
1: buongiorno, ben svegliato, anzi buongiornazzo, come diciamo noi.
0: Buongiornazzo. Allora spieghiamo una cosa a tutti gli ascoltatori. Ivan è sì un guerriero della mattina che ascolta DJ, ascolta noi due, però è anche un amico, dove
1: sì,
0: noi ogni
1: certo.
0: tanto andiamo a mangiare, anzi si è stati da lui sabato scorso e abbiamo mangiato poco anche lì.
1: Poco, sì, sì, sì.
0: Davvero, Ivan, non so, ti sento un po' inscatolato, hai il viva voce per caso o è il tuo telefono?
5: Sì, aspetta che lo stacco.
0: Grazie, perché gentilissimo, se no si sente veramente un po' effetto stanza.
5: Effetto scatoletta.
0: Allora, bravo.
5: Dimmi tutto.
0: No, sei tu che ci devi raccontare la tua cosa bella.
5: Vi racconto cosa faccio stasera. Stasera
0: sì.
5: Sono a Porto Maggiore, dove inizia l'antica fiera di Porto Maggiore, sono precisamente dal 1424.
0: Ok, scusa se ti interrompo, Porto Maggiore, provincia di Ferrara,
5: provincia
0: giusto?
5: Di Ferrara, naturalmente.
0: Ferrara, Perfetto.
5: 602 anni che fanno questa fiera. Uh-huh. E io sarò lì a fare alcune sedute di salumoterapia al Jet Caffè dalle 18 in poi.
1: Okay, fermi allora. Tutti ragazzi, fermi tutti, lo dico ai nostri ascoltatori, ai nostri guerrieri. Stiamo parlando di salumoterapia. Sì, avete sentito bene. Ivan, spiegaci cos'è la salumoterapia.
5: Niente, praticamente è un percorso sensoriale dove si esaltano i nostri sensi. Aspetto visivo del prodotto, aspetto olfattivo e aspetto degustativo. Chiaramente dei salumi un po' fuori dalle righe.
0: Ma tipo
5: di lunga stagionatura.
0: Citane qualcuno.
5: Beh, Gran Culazza XXL da maiale tranquillo dell'azienda Pettella, la spalla di Palasone, il culatello di Zibello di Croce Delizia, e poi abbinato chiaramente ai vini emiliani, piacentini e a bollicine francesi.
0: E Ale, okay.
1: Io sto vedendo la faccia di Enzo che si è praticamente cristallizzato, perché alla parola gran culaccia era già impazzito, cioè non lo teniamo più.
5: Diciamo che ha un doppio senso, però non esageriamo. No. Gran culaccia di quelle giuste, di maiale tranquillo, maiali di 380-400 kg.
0: Però, ragazzi, che voglia.
1: Bene, quindi il percorso sensoriale va a stuzzicare un po' tutti i sensi, no? L'olfatto, giustamente il gusto. Bene. Guarda, sono belle cose queste, ragazzi. Io come quando uno va a fare chiaramente le terapie, quelle magari con i vari tipi di sale, sai che sono quelle cose
0: tipo spa,
5: sì,
1: vanno
5: sì,
1: di modissima.
5: No.
1: Lì invece la base è il salume.
5: No, infatti voi, guarda, dico sempre, venite dentro alla sala di salumoterapia qui a Pontanelli di Roccabianca, vi mettete lì. Vi è successo non tanto tempo fa, penso la settimana scorsa, no?
0: Come esattamente.
5: Ecco, noi, perfetto, ti metti lì, anziché ad andare dallo psicologo, vieni lì, ti mangi dei bei salumi, ti prendi una bella bevutina di bollicine, così vai fuori che sei sano, tranquillo.
0: Ragazzi, sono i veri piaceri della vita. Noi siamo andati da Ivan sabato, ci siamo seduti alle 13.30 e ce ne siamo andati alle 17.50. Sì. Quindi questo è quanto.
1: La cosa bella che dobbiamo dire, Michele, è che noi abbiamo fatto un pranzo normale e poi dopo un gelato con lo zabaglione, il caffè, lui ci ha fatto assaggiare un prosciutto crudo di 10 anni con lo champagne.
0: Esattamente.
1: Perché è pazzia totale. È porn food praticamente.
6: Ma quando è che ci sono le elezioni?
1: Le elezioni? Di lui come sindaco? Non lo so.
5: Bravo.
1: Così, allora tutti alla fiera di Porto Maggiore, provincia di Ferrara.
5: Caffè dalle ore 18.
1: Dai, ok. Ciao Ivan,
0: grazie.
5: Una passione a voi, ragazzi. A

0: Forza ragazzi, benvenuti nel villaggio di Andy e Mike, perché questo è un po' un pezzo da villaggio.
1: È vero, è vero. 6:44 di questo venerdì 18 settembre, cose belle del weekend. Senti qua Mariano da Frosinone. Domenica si parte per New York con la famiglia. Ci aspettano 15 giorni da sogno.
0: Ma che bello!
1: Bella, bella. Poi New York.
0: Bello, che bello. E allora lì c'è stato tanto risparmio. Abbiamo fatto la puntata sui risparmi, sì, no? Questa settimana, perché il mercoledì, insomma, è un tema caldo che è stato dibattuto tantissimo dai nostri ascoltatori. Vuol dire che loro sono riusciti a mettersi via un bel gruzzoletto, perché per andare 15 giorni a New York, insomma, ragazzi, di soldi ce ne vogliono, è una delle città più care al mondo.
1: Però pensa, figura, che bello, a settembre viene subito in mente il film Autumn in New York, che non era allegherissimo come film, lo sappiamo, però a livello di fotografia con Central Park, le foglie del foliage.
0: Bravo, bellissimo. E a proposito di foglie, di foliage e di alberi, ragazzi, qual è il protagonista, la protagonista massima in questo periodo? La vigna, no?
1: Come no, ci sono un sacco di eventi legati alla vigna.
2: Buongiornazzo ragazzi, weekend fantastico alle porte, si va a Dogliani, nelle Langhe, a fare la vendemmia. E vai!
1: Evviva!
2: Lorenzo,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao Lorenzo!
1: Mike, facciamo un giro virtuale nella nostra bella Italia, come se fossimo il geometra Calboni sulla macchina con Fantozzi. Venite a bordo! Contessa! Ti
0: venghino! Venghino, giro, ascoltatori!
1: Sì, giro con noi, con Andy e Mike. Ale dice, questa sera inizia la festa del vino a Casale Monferrato. Vedi? Per due weekend. Poi, attenzione, attenzione, sempre a proposito di vini, zona tua, Mike, Franciacorta in cantina, e quindi ideale per una fuga di un giorno, un weekend tra cantine, degustazioni, paesaggi, dal 18 al 20 settembre, quindi inizia oggi fino a domenica. Bella
0: alla
1: sta
0: faccia,
1: cosa,
0: ragazzi. Sai che magari un giretto domenica mattina è sempre una delle, diciamo, delle manifestazioni più gettonate, la Franciacorta con le cantine aperte, perché sì, si gira con questo calice che

0: ti danno in dotazione e poi devi portarti clamorosamente per forza qualcuno di astemio che ti riporta a casa, sì. Perché adesso poi con tutti quelli
1: occhio
0: ragazzi, bisogna stare veramente molto molto attenti, ma giustamente, perché non è giusto nemmeno che uno che abbia bevuto un po' troppo si metta alla guida.
1: Alex dice: domani sera si va in cantina, prima relax con bagno sonoro, poi degustazione di vini. Bella anche questa esperienza,
0: bagno sonoro, bagno mi sonoro. Vengono in mente i bagni di

0: siamo fatti di frequenze e quindi quando tu vieni colpito da queste onde stai meglio.
1: Tra l'altro, scusa, voglio dire,
0: ecco il gong, eccolo qua, il gong.
1: Il gong, eccolo qua, ragazzi. Rifacciamola la cosa, scusa. Abbassiamo tutte le basi. Allora, voi che siete adesso nelle vostre macchine, nei vostri furgoni, assorbite questa frequenza che vi regala il nostro Enzino. Vai! Non vi sentite già meglio? Non vi sentite già meglio? Tra l'altro, altre invece, Enzo, sono le frequenze che hai messo Andrea tra durante il disco che abbiamo sentito prima.
0: Non dire cose che non vanno dette per radio.
1: No, beh, sono frequenze anche quelle. Guarda che anch'io, cioè io e Enzo ne abbiamo goduto tantissimo.
0: Ho fatto Enzino una petococcola fuori onda. Aspetta. Andiamo a est. A Verona c'è il Tocati, che è molto particolare. Cioè praticamente c'è questa grande festa dei giochi tradizionali e il focus è sull'Irlanda. Quindi se andate a Verona. Poi attenzione, attenzione. A Modena c'è una cosa un po' più alta a livello culturale, una cosa dove dovrei andare io, cioè il Festival Filosofia, perché
1: vabbè, perché ricordiamo che oltre che le petococcole tu sei anche filosofo,
0: sì,
1: quindi
0: cioè, avrei attaccato al muro a casa un pezzo di carta dove c'è scritto che sono dottore in filosofia estetica, tra l'altro, parliamone. Però a parte gli scherzi, questo è probabilmente l'appuntamento culturale più strutturato del fine settimana, grandi lezioni, grandi nomi della filosofia, quindi non solo se siete appassionati, ma anche se siete persone che non hanno uno spiccato interesse filosofico, però andate, perché i filosofi smuovono sempre domande.
1: Eh sì, perché importanti. magari sì, uscite da quell'appuntamento lì con dei quesiti che vi ponete e quindi magari portate il vostro cervello a ragionare, no? Certo. E anche a indirizzarvi in un altro modo nella vita che vivete tutti i giorni.
0: Andando a Parma c'è il Salone del Camper fino al 20 settembre.
1: Bellissimo.
0: Bello, ne ha parlato il Trio Medusa ieri mattina. Sì, quindi salutiamo tutti gli appassionati.
1: Abbiamo un sogno nuovo in famiglia, anzi adesso lo dico. Vogliamo comprare un van, un piccolo van, e riprogettarlo totalmente con i miei figli, ma e proprio farlo noi fisicamente. Sai che in Germania va fortissimo, no, questa cosa qua?
0: Sì.
1: Di questi van che vengono poi ristrutturati sotto tutti i punti di vista. È una cosa che ci siamo posti qua in famiglia. Quindi, se c'è qualcuno, magari all'ascolto, che l'ha già fatto, 347-342-5220.
0: Mettiamo una canzone. Beh, Fabio Volo, grandissimo fan del camper, ad esempio. Senti qua, guerrieri, domani partenza per la Val di Non, raccolta delle mele. Ciao da Monica e altre 7 amiche da Rosignano Marittimo, quindi dalla Toscana, giusto? Vanno là.
2: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su Radio DJ. Ernia che va a fare un giro con la macchina, gente che va a fare i giri col camper. Senti qua Mike che messaggio che è arrivato. Sì Mike, mio marito ha camperizzato il nostro furgone, ci ha studiato un anno, per ogni info puoi chiamarlo, Filippo, grazie.
2: Guarda,
1: per la
2: ne sono arrivati tantissimi, è appena che sapevo che era un mondo molto, diciamo, gettonato da questo punto di vista. È una cosa che è venuta come idea a mia figlia vedendo un camper un po', diciamo, customizzato, no? In montagna, e ha detto dai, proviamoci ragazzi, perché insomma secondo me è una bella cosa, no, da fare. Alla fine ci si dà un obiettivo, poi magari lo si usa davvero per andare in giro.
1: Mike, vuoi sapere la battuta anni 80? Non menare il camperlaia, eh? Bella questa.
2: Tra l'altro io ho l'aia, mi manca solo il camper. Dunque, allora, c'è tanta gente in giro, Andre, che va anche all'estero, eh?
1: Sì, tanti, tanti, tanti. Sentiamone qualcuno.
3: Sì, dopo quattro notti di fila, domani si parte, si va a Madrid, domenica Atletico Real, a bestia!
1: A bestia, dai, vai a applaudire David, che adesso fa i gol, che è lì all'Atletico,
2: Mike. Sì, ragazzi, ma questo, cioè, io sono veramente triste di sta roba, ma anche Openda si è messo a segnare.
1: Sì, tutti segnano quando vanno via dalla Juventus, anche Vlahovic. Dunque, tornando alle cose buone da mangiare, posti belli da vedere, qualcuno segnala a Bra il festival della famosa salsiccia di Bra, siamo in Piemonte, in provincia di Cuneo, poi a Barletta. Questo weekend rievocazione di sfida di Barletta con grandi eventi, grazie Claudia per la segnalazione. E poi aspetta, cose belle del weekend, sto andando a donare il sangue, poi stasera ho il volo per Palermo e ciaone fino a martedì sera, e lì ha voglia mangiare cose buone, eh sì, Palermo di tutto di più.
2: Allora li abbiamo chiamati, vedi che sono arrivati, c'è il nostro amico Davide che mi dice appunto di aver fatto un van.
1: Ah sì, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, io ho costruito van 5 anni fa, io ho già fatto 130.000 chilometri, abbiamo girato un po' d'Europa, Francia, Spagna, io e mia moglie. È stato bellissimo costruirlo, è molto carino, adesso ce l'ho in vendita, che dobbiamo costruire un camion un po' più grande. Dai, datemi una mano a venderlo, ragazzi, datemi una mano a venderlo.
2: Ah, si sta allargando, ma a questo punto lo compro io. Se mi fai un bel prezzo,
1: certo.
2: No, l'idea mia è proprio quello di progettarlo e di farmelo un po' come vogliamo noi.
1: Questa è una bella idea. Un altro sogno che ho io invece è il van di Andrea Michele con sopra lo studio radiofonico e girare l'Italia. Sarebbe bella quella cosa lì. Sai che l'abbiamo pensata tante volte.
5: Con lo spiedo annesso.
1: Con lo spiedo annesso, cioè tu arrivi in un posto, fai il programma, mai che poi fai lo spiedo una volta finito il programma. Perché no?
2: Ma
1: il nostro
2: ragazzi,
1: futuro è quello lì,
2: cioè, è già fatta la cosa.
1: Scusa,
2: cioè, mi piace tantissimo.
1: Giriamo
2: comprata,
1: al mondo.
2: Cominciamo a metterla in produzione e andiamo immediatamente.
1: Sì, allora due segnalazioni, due o c'è la pubblicità, Enzo?
5: Dobbiamo andare.
2: No, incombe no. La pubblicità.
1: Beh, ma ci sono tantissime cose. Dai, ne parliamo tra poco in DJ Sei Tu.
6: Con Andy e Mike. Andy e Mike.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai, cosa diciamo?
11: Ma è tipo che siamo io e te?
10: Ovvio.
11: Poi c'è anche la Costi.
12: Ciao ragazzi.
11: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
10: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
11: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
10: E niente, è finito il tempo.
13: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
13: Una produzione, One Podcast.
12: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 20 settembre alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
19: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
20: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
21: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 7 e 30 secondi. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. C'è ancora tensione nei cieli del Baltico. Ieri sera due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano e sono stati allontanati da due Eurofighter italiani.
3: Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce, dice la premier Giorgia Meloni, che nelle stesse ore era in visita a Oslo.
2: Intanto, da oggi a domenica la Russia va alle urne per il primo rinnovo della Duma dall'inizio del conflitto in Ucraina. Ci sono pochi dubbi sulla vittoria di Russia Unita, il partito di Putin, ma le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalle elezioni le voci contrarie alla guerra.
3: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi, diventato cruciale con il blocco di Hormuz.
2: Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha annunciato il ministro della difesa Crosetto, che ha aggiunto decideranno governo e Parlamento.
3: È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per i veicoli di piccola e media

0: cilindrate per le moto. Il provvedimento è finanziato per 2,36 miliardi.
1: La norma non è ancora arrivata in Parlamento e già si ragiona su come alzare la soglia dell'esenzione per le famiglie numerose o su come consentire di aiutare chi l'auto la usa per lavoro. Ma c'è anche l'ipotesi di rivedere il Superbollo.
0: Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. La riduzione, la più significativa dai tempi della Guerra Fredda, potrebbe riguardare un terzo del contingente americano, circa 25.000 militari, o addirittura la metà, 40.000.
1: Siamo allo sport, il calcio, esordio in Europa League senza problemi per la Juventus, che ieri sera ha travolto gli olandesi del NEC per 5-0.
0: Stasera è di nuovo campionato con l'anticipo della quinta giornata, Monza-Sassuolo, domani altre quattro partite, tra cui la sfida dell'Olimpico tra le due capoliste Roma e Inter.
1: Pallavolo, agli europei, l'Italia batte la Slovenia 3-2 e chiude così il girone al primo posto. Domenica sera a Torino, negli ottavi di finale, gli azzurri affronteranno la Danimarca.
0: MotoGP, oggi sono in programma le prime libere e le prequalifiche del Gran Premio d'Austria, dopo la vittoria a Misano che gli ha permesso di raggiungere Martini in testa alla classifica del mondiale. Marc Marquez tenta l'allungo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sponsored by
2: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
1: Nella prima parte della giornata instabilità al centro-nord, in estensione al sud del pomeriggio, precipitazioni irregolari un po' su tutta Italia, ulteriore calo delle temperature. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Le notizie invece tornano alle 8.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Is Already Somber su Radio DJ, cioè in pratica il mio corpo non è pronto a quest'ora. Sì. Si sta, ragazzi, 7-8 minuti, ragazzi, il mio corpo non è ancora pronto per affrontare il venerdì e la sveglia.
1: Però ragazzi, è venerdì, l'hai detto tu caro Andre, e questa è una cosa molto positiva, lavoriamo su questo concetto, siamo alle porte del weekend, quindi il vostro corpo sicuramente si metterà in quel mood lì. Di nuovo buongiorno a tutti, di nuovo grazie a tutti quelli che hanno scritto al 347 342 5220. È andata la prima ora di DJ Sei Tu, grazie per la grande partecipazione, grazie soprattutto per tutte le belle cose che ci avete segnalato da fare appunto in questo fine settimana alle porte.
0: Bravi. 347 342 5220. Tra le belle cose, Mike, ce n'è una a Napoli in cui si parla di vela, visto che tra poco ci sarà l'America's Cup, e anche di donne. Ne parliamo con Milena Andrade, che ha inventato questo bel progetto che si chiama Women Sailing Leaders. Milena, ciao, buongiorno, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno. Ciao.
1: Buongiorno, ben svegliata.
0: Buongiorno.
2: Grazie.
0: Milena era già venuta tempo fa a trovarci. Sì. Lei è una ragazza di origini brasiliane che vive a Milano da tantissimi anni. E però
2: grazie,
0: ha avuto questa
2: ragazza.
0: Dai, ancora ragazza, diciamo. Senti, un bel progetto in cui si coniuga la prima esperienza fatta su una barca a vela e l'essere donna. E quindi qui si parlano di tanti valori al femminile. Ci racconti un po' meglio com'è questo progetto e cosa succede a Napoli?
2: Allora, Napoli sarà la sede proprio della, dove succederà la prossima America's Cup, per la prima volta in Italia. Questo è una vetrina spettacolare e un'opportunità per Napoli, per l'Italia, perché è il trofeo più antico al mondo. America's Cup è dal 1851, le donne non avevano mai partecipato a questa regata importantissima. Quindi sarà una bellissima visibilità per le donne, per Napoli, per l'Italia, e noi cogliamo questa occasione proprio per far luce a questo divario che c'è tra uomo e donna nel mondo della vela. Uh-huh. Le donne che vengono a veleggiare con noi non sono veliste, anzi sono proprio donne che non sono mai salite a bordo.
0: Uh-huh. Okay.
2: Quindi noi le ospitiamo, le facciamo provare. E proprio ognuna ha il suo ruolo in barca a vela e fanno questa prima esperienza.
0: Certo, perché poi ci sono tante metafore sulla barca a vela, no? Spesso si dice, non sappiamo da che direzione arriva il vento, ma possiamo orientare le vele, prendi in mano il timone della tua vita.
1: Sì, quindi, ma soprattutto il gioco di squadra che viene messo a terra, no? Sulla barca a vela, ognuno ha la propria funzione, la propria mansione, e si raggiunge un risultato lavorando tutti insieme, in team.
0: Sì. Milena, quindi queste donne che non sono mai state a bordo di una barca a vela, dopo queste esperienze ti dicono che sono cambiate, cioè che hanno trovato qualcosa di nuovo in loro stesse?
2: Sì, esattamente. Noi tra l'altro stiamo creando un documentario e quindi li facciamo parlare sia prima di veleggiare, uh-huh, cioè l'eccitazione, la paura prima di salire a bordo, e dopo che hanno fatto l'esperienza ci lasciano un messaggio di cosa hanno provato.

0: cosa vogliono fare. Ci sono alcuni che comunque hanno continuato, stanno facendo i corsi di vela, e quindi tutto parte proprio da questo primo passo.
1: Sì.
0: We are the boat, la barca siamo noi, perché ognuno c'ha il suo ruolo, ognuno è importante nella barca, quindi
2: certo, quello che dicevamo è proprio vero.
1: Bella, guarda, bella. È proprio vero, quando tu hai parlato di emozioni, di paura nel giorno precedente a veleggiare, mi viene in mente il ricordo nostro, Andre, della, sì, della barcolana che abbiamo fatto, tra l'altro con 40 nodi, quindi non una barcolana semplice, e noi mai andati in barca a vela, chiaramente il giorno prima eravamo un po' timorosi, poi ce la siamo goduta, è stata un'esperienza bellissima.
2: Lì non dovevamo fare delle cose noi, eravamo solo dei passeggeri, però grande esperienza. Anzi, salutiamo tutti gli amici di Trieste della barcolana. Dunque, Milena, leggevo che con te ci sarà Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, poi Giovanni Capasso, Circolo Ilva Bagnoli, quindi insomma la Napoli della vela, ma non solo, anche proprio il Comitato Olimpico Nazionale, le istituzioni, quindi un bellissimo appuntamento. Se siete a Napoli, andate a vedere questo Women Sailing Leaders, perché ne vale davvero la pena, e se siete donne che volete provare a salire a bordo, contattate Milena Andrade. Ciao mille, buona giornata e buon weekend.
0: Grazie, buon vento a tutti.
1: Ciao.
2: Quella che sentite in sottofondo non è la base dell'oroscopazzo della Ginny, ma è proprio la canzone che precede la rubrica. Tra poco arriva lei con la classifica, l'astro classifica del fine settimana. Ragazzi, qua siamo nel 1978, Mike.
1: Che spettacolo.
2: Roberta Kelly.

0: 7:15 su Radio DJ Roberta Kelly. E qua con noi la Ginny. Eccola, Ginny.
1: Eccola qua, ben ritrovata.
2: Ciao,
1: Ginny.
2: Ciao ragazzi.
0: Ginny, oggi ti abbiamo messo tutta la canzone.
2: Ah, che bello, me la son ballata.
0: È il momento dell'oroscopazzo, la classifica astrologica delle energie e delle emozioni del weekend con la nostra Ginny. Essendo una classifica, partiamo dalla 12ª posizione.
2: E dove troviamo subito l'Ariete. Con tutto storto questo weekend, pure i pianeti delle altre galassie, Arietone, hai davvero voglia di emigrare, tornare nomade e selvaggio e soprattutto non raggiungibile telefonicamente. Invidi Angelina Jolie che dice che da adesso lascia Los Angeles, che è troppo comoda e soleggiata, per fare la spola tra Vienna e la Cambogia da pendolare.
0: Comodo, tra l'altro.
2: Comodo.
1: A due passi, ragazzi. E voi che vi lamentate delle vostre vite, dei 100 chilometri, dei 200 chilometri.
0: Undicesima.
2: L'Acquario. Con Venere e Giove a sfavore, fossi in te eviterei di espormi troppo nel weekend, d'altronde non sei mica una tovaglia da stendere. Stai buono lì, rischi di fare la fine di Corona, che ha creato il Movimento per la Verità, ma si sente limitato per non potersi candidare e per questo si risente e dichiara:

0: sono il nuovo Berlusconi. Sì, forse un po' troppo.
1: L'abbiamo visto. Vabbè. E ha citato la famosa scesa in campo.
0: Esatto.
1: Non se lo ricordi. Discutibile o no, fate voi. Decima posizione.
0: Il Capricorno. Il tuo cervello è in ritardo rispetto al resto del mondo, come quello della mitica Cesarona Buonamici al TG. Guardi anche tu nel vuoto, aspettando che la risposta ai tuoi dubbi esistenziali cada dal cielo o almeno che qualcuno te la scriva sul gobbo. In tutti i casi, non muovi un dito questo weekend perché hai sentimenti fragili.
1: Ah sì, ecco. Poverini.
0: Sì.
1: No, ma
2: Presidente?
0: Loro con i sentimenti
2: Presidente?
0: Fragili.
2: Sì, ma... un po', ti vi ricordate?
1: Era frizzato. Nona posizione.
0: La Bilancia. Sei imbufalita come Meghan Markle, che da subito si è vista le mamme inglesi della chat di classe spifferare il suo numero di cellulare. Sei pronta a batterti per questioni di principio, così tanto che alla fine ti dimenticherai quale sia il principio e continuerai a brontolare per puro spirito di rompipalle.
1: Sì, occhio alle chat.
0: A me lo dici.
1: Ma poi lì, scusa, se lei è nelle chat è chiaro che è visibile il numero, no?
0: Certo, doveva usare un altro numero.
1: Anche
0: che
1: lei,
0: conta.
1: Anche tu, Meghan. Siamo all'ottava posizione.
0: Il Cancro. Questa luna storta del weekend ti alza tantissimo l'ansia da prestazione, cancretto, dato che Marte e Venere ti descrivono voglioso e anche molto ma molto affascinante, ma tu ti senti inadeguato, non abbastanza insomma. Potresti giocare un colpo basso per riportare subito il favore dalla tua parte, come la Meloni che toglie il bollo alle auto in vista delle elezioni.
1: Sì, ne abbiamo parlato ieri, un po' paracula, e comunque per un anno e la potenza è 80 kilowatt, quindi
0: un motorino.
1: Sì, e anche i motorini, ovviamente. Settima posizione.
0: Il Toro. Con Venere e Giove a sfavore, se ci dai un bacio, Torone, dobbiamo assicurarci che non sia avvelenato, che la tua voglia di coccole è decisamente dubbia. Ti tieni a debita distanza da tutte le situazioni sentimentalmente compromettenti, tipo il gioco obbligo verità, e le effusioni pubbliche saranno ruffianate di poco trasporto, un po' come il bacio di Del Vecchio alla ex moglie fuori dal tribunale.
1: Visto ieri.
2: L'abbiamo
0: era
2: visto.
0: Sì.
1: Mike, come ti senti? Cioè, ti rivedi in questa
2: niente,
1: cosa?
2: Ma no, ma guarda, l'aveva già anticipato, no? La Gini il Toro sarebbe insomma con Venere, giusto? Abbiamo
0: giusto.
2: Venere opposta.
0: Esatto.
2: Abbiamo Venere opposta, guarda che ho studiato, Ginny. E quindi tu mi hai detto che fino a gennaio dobbiamo smazzarci un po' questa situazione.
0: Esatto, ad alti e bassi, poi ne parleremo bene quando Venere sarà retrograda, che diventa un po' più accanita. Ma per il momento è solo opposta.
1: Amore, ci penso
2: sì,
1: io.
2: Vabbè. Comunque tu mi stai sulle balle a prescindere.
0: Esatto.
1: Ma che io
0: vedi, funziona allora.
2: No, la Ginny, è ovvio, tu cosa c'entri?
1: Io ti amo, sappilo. Anche così un po' scontroso. Mettiamo una canzone e poi la seconda parte della classifica.

0: 8, ultimo su Radio DJ, ultima canzone di DJ Sei Tu. In studio con noi la Ginny, siamo nel bel mezzo dell'oroscopazzo. Abbiamo sentito i segni, quelli un po' freddini, diciamo. 12ª posizione Ariete, poi Acquario, Capricorno, Bilancia, Cancro, Toro. Siamo a metà. 6ª posizione, vai
1: il
0: Ginny.
1: Leone.
0: Vai.
1: Il Leone, hai così poca voglia di vedere gente, soprattutto se fosse gente che ha delle aspettative amorose nei tuoi confronti, che la farai difficile più degli Oasis per i concerti romani. Rispondi al telefono solo in alcune fasce orarie, a sorteggio e comunque molto scocciato. Però chi ti riesce a vedere ne resta soddisfattissimo.
0: Sì, io amo i leoni, li saluto con tanto affetto. 5ª posizione.
1: La Vergine. Sei amica di tutti questo weekend, Verginona, e ci tieni così tanto ad avere armonia intorno a te che ti inventi un non motivo, ma comunque valido, per fare anche una festa condominiale. Ogni occasione è buona per brindarci su. Metti nel trita rifiuti tutti i passati screzzi, come De Martino, visto ballare e cantare tutte le canzoni di Emma al suo concerto.
0: Dai Stefano, pace. Bene, bene. Poi
2: bene,
0: dai,
2: bene.
0: Le Vergini stanno festeggiando i compleanni in questo periodo.
1: Le Vergini festeggiano, sono felici, stanno bene, di buon umore.
0: Dai,
1: perfetto.
0: Bene, bene. 4ª posizione.
1: Il Sagittario.
0: Vai.
1: Non hai intenzione di passare inosservato e anche se dovessi dare indicazioni semplici tipo quelle stradali, comunque ti farai notare, non solo per la favela sfigliata. Sei un po' come i pallanuotisti della Prorecco che girano in Giappone in slippino, copri vergogne e basta. E fanno impazzire tutti.
0: Sì, loro sì, io è meglio se mi vesto, attenzione.
2: Sì, anche per l'alito, si fa notare, visto quello che ha magnato ieri sera.
0: Siamo al podio, 3ª posizione.
1: I Gemelli. Impossibile cercare di tenerti fermo questo weekend, Gemelli, e al Book Club non ci vai manco se a girare le pagine viene Brad Pitt in persona. Hai così tante energie amorose e non che vuoi divertirti come se avessi 19 anni e nessuna sessione d'esame in vista. Potresti chiamare Nicole Kidman a fare serata con te, perché dichiara lei che per distrarsi va a ballare ad Ibiza ma con la parrucca e gli occhiali da sole per non farsi riconoscere.
0: Ho letto, hai visto, cioè, Mike?
2: Sì, ho visto.
0: Bene, ultime 2 posizioni, seconda.
1: Lo Scorpione. Tutto il tuo animo scorpionico sboccia questo weekend, amico mio, e se c'è qualcuno che ti ha fatto un torto, anche fosse l'elementare, inizi a tremare, perché tu sei in formissima e pronta a prenderti le tue velenosissime rivincite. Prendi esempio da Ilary Blasi, che si sposa nel giorno dell'anniversario del fidanzamento dell'ex marito con la sua sosia.
0: Grande.
1: Abbiamo da imparare.
0: Eh sì, tutti. E adesso la numero 1.
1: I Pesci.
0: Vai in cielo.
1: Le persone, eccolo, ti amano così tanto che ti si appiccicano più delle calamite al frigo, ma tu accogli tutti volentieri, appunto come Stefano De Martino, che pare che come co-conduttori abbia sia Dua Lipa sia Tony Pitoni.
0: Oh, addirittura. Grazie Ginny, grazie, grazie, grazie. Dove sei questo weekend?
1: Da Pandora al Flagship Store di San Babila, dalle 11 alle 20, per leggere i vostri temi natali.
0: Ma domani e domenica?
1: Domani e domenica, sì.
0: Ok,
2: benissimo,
0: perfetto.
2: Confessioni per la Ginny, vi aspetta.
0: Grazie Zino, grazie alla dottoressa Stellin, buon weekend a tutti. Tra poco il Trio Medusa, noi ci sentiamo lunedì alle 6 da Andrea
2: e Michele.
0: È tutto, buon fine settimana, ciao!
2: Ciao! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Divertitevi e guadagnatevi la vita!
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
15: Dual Motor. Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
16: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Regina, ma che bel sorriso!
19: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
18: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
20: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
21: Ah, finalmente un po' di relax.
22: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
24: Repower.
25: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: Ma in Texas, da dove ha cantato Ella Langley? Perché lei ha scelto il Texas, quindi sta lì, non si muove.
1: Casa si è trovata bene, insomma, il clima è quello che è.
0: Abbiamo però visto che poi non è tanto distante dal nostro. Non è che
1: ormai non nostra. Più, ormai gli uragani che un tempo arrivavano lì arrivano da noi.
2: Arrivano in Medicaid.
0: Buongiorno Veronica, quante ore di differenza ci sono tra l'Italia e il Texas?
3: È mezzanotte e 35.
0: Beh, allora... Cioè, stanno un minuto avanti a noi. Mazza, incredibile.
3: Mezzanotte 34. Vabbè, adesso 35.
1: Siamo precisi.
0: Ammazza. Però qualcuno magari che ci ascolta con l'app c'è, ci può mandare subito un messaggio al 342 00 00 700 e dirci che giornata ti attende. Eh no, cioè, meglio, che giornata è finita. Quindi
1: una notte da affrontare. Chissà.
0: Ricordiamo, una notte è appena finita, una notte come
1: un giorno sta per cominciare. Dove? Una notte
0: sta per finire.
1: No, vabbè, ci siamo. Comunque senza quello non avete capito,
0: diciamo non siamo mai stati grandi fan di Gigi Marzullo, non ce ne voglia. Però Veronica è tutta sorridente perché sono arrivati tanti lanci sigla.
3: Bravi, carini, c'è un bel lavoro dietro creativo.
0: Sentiamo.
4: Allora, la prima declinazione in latino è sigla, sigle, sigle, siglam, sigla, sigla.
0: Certo.
4: Sigle, siglarum, siglis, siglas, sigle, siglis. Sigla.
5: Sigla.
0: Venerdì 18

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Giustamente oggi c'è la sigla del venerdì, quella reggae che ci dà l'atmosfera, così ci tira la volata verso il fine settimana. Dai,
1: sì. Ha detto Enrico pure che dovrebbe essere buono, quindi abbiamo ognuno di noi un suo programmino?
0: Sì, certo. No, io sto pensando ancora, ho detto ci tira la volata con la base reggae, tirare non era forse il verbo più adatto, però
1: fai il gesto.
0: Ci siamo domandati chissà cosa state facendo voi che ci ascoltate dal Texas, ma chissà in quanti stanno facendo attività fisica. Io non so se vi capita, magari io vado a correre magari metà mattinata qualche volta e ascolto Radio DJ e devo dire che mi aiuta molto nell'attività fisica il cazzeggio di Linus e Nicola.
1: Dipende che brano prendi a Radio DJ, lì è veramente roulette russa.
2: Perché poi questo capita con la musica, per quello si sceglie la playlist adatta, perché il corpo si adegua al ritmo. Quindi se ti capita il pezzo lento cominci a andare a battere
0: è oggettivo che fatichi di meno, sì, per esempio oggettivo. Tipo una volta non so chi mi ha detto come avete fatto a fare la maratona, beh ascoltando gli U2 per esempio ti tirano tantissimo la volata.
1: Quando facevo atletica leggera, quindi parliamo di 6 ore fa ad esempio, proprio la colonna sonora di Momenti di Gloria era una roba che metteva, certo. Mi ricordo ad Arte un anno durante dei campionati regionali c'erano le premiazioni con quella musica e dato che eravamo ragazzini quando premiavano, nel frattempo tu correvi, facevi il personale
0: perché
1: ti spingeva
0: mai mettere la colonna sonora di Rocky durante una lezione di box, no. Perché vedi gente che si improvvisa immediatamente picchiatore. Perché vi diciamo questo? Ve lo spieghiamo tra poco.

0: E no, caro amico Harry, concittadino Harry Styles, certo, visto, certo, che ormai sei romano, come Dance No More, tanta dance. Vi abbiamo fatto un lungo preludio sul fatto di quanto sia più facile fare attività fisica con la musica, perché ieri ne hanno parlato anche qui a Radio DJ, era una delle notizie che abbiamo messo in rassegna, però non l'abbiamo fatto in tempo ad affrontarla.
1: Abbiamo scoperto che Maresca, il nuovo allenatore italiano, certo, appunto, certo, del City, carica i suoi con la musica house.
0: Senti. Questa qua. Bella la domanda è, mister, ma questa è la musica che ascolta? No, no, no, serve solamente a caricare la squadra. E lui ha detto una cosa che faceva anche a Leicester: ogni giocatore può mettere una sua base, qualcosa,
2: certo,
0: che
2: ognuno sceglie un brano, certo, e così si allenano con la musica,
0: che rende un po' meno faticoso. Oh, io ragazzi, questo lo sperimento sempre: se c'è il silenzio fatico il doppio, invece con la musica. Che c'è, Patrizio, ti hanno già chiamato a Leicester per fare la serata?
3: No, perché nel nostro piccolo lo facciamo anche nel basket, quando dobbiamo fare la preparazione atletica che stiamo facendo in questo momento, mettiamo sempre, per esempio, Notorious B.I.G. Noi siamo fissati con l'hip hop.
0: Ogni sport, secondo me, ha le sue, diciamo, insomma, i suoi generi. Abbiamo fatto una piccola ricerca, esistono non ha valore scientifico.
1: No, tante fonti, tante, perché nel senso fonti, sono classifiche personali, però sappiamo quali squadre con che cosa entrano.
0: Esatto, soprattutto il momento dell'entrata è importante, no?
2: Ti carica, perché, no? Certo, ti dà la spinta iniziale.
0: Vabbè, il Bayern Monaco, ragazzi, va sul sicuro, dai.
2: Ma siamo sicuri che in Germania debbano usare questa canzone?
1: Dove questa canzone ha significato tanto nel 2006, si caricano con questa.
0: Ragazzi, il Bayern Monaco entra, la squadra entra appunto con i White Stripes. Scelta particolare dei Celtic Glasgow. No,
1: vabbè. Strano però.
2: Sì, questa mette allegria più che
1: ci deve essere, si carica.
0: Ci deve essere sempre un legame magari con il cantante, con che magari tifa, no? Sapete?
1: Depeche Mode, dopo chiediamo il Previ, che è un grande esperto, sì. Qual è il legame?
0: Perché la SS Lazio c'aveva My Way per un momento.
1: My Way. Vabbè, culo lo decide.
0: E poi, vabbè, torniamo in Germania. Borussia Dortmund.
1: Qua mi sfugge il legame, cioè sono tedeschi, loro sono inglesi.
2: Sì. La Germania mi sa sempre di carri o di Oktoberfest, per cui questa è perfetta.
0: Abbastanza bizzarra anche la scelta dell'Olympique Marsiglia. Colonna sonora di Godzilla, Puff Daddy.
2: Mamma mia.
0: Però carica, senti che roba.
1: Anche perché adesso ti fanno l'effetto con le luci senza serale, no? Che si accendono, si spengono. Pensa a entrare con questa.
2: Qui è squadra come Godzilla, capito?
0: Esatto, io se trovo questa roba faccio almeno una tripletta della parte. Ti porta a casa il pallone, senti che roba. Un pochino più, diciamo, canonica l'entrata del Red Bull Lipsia.
2: Qui però qui entri di lato, però. Però esatto. Agitando l'anca.
0: Strana.
1: Vorrei sapere veramente le storie dietro.
0: Sicuramente magari qualcuno poi ce le spiega. E torniamo in Francia, Paris Saint Germain.
1: Questa è recente, però.
2: Da fighetti, questo è da fighetti,
0: Bruno Mars, Uptown Funk,
2: stilosa, sì.
1: Vabbè, Parigi.
0: Parigi. Addirittura entrano con i cuffioni.
1: Tipo sfilata.
0: Esatto. Attenzione all'Aston Villa. Black Sabbath, Paranoid.
1: Però quel legame sembra
2: qui
1: più
2: legame
1: chiaro,
2: più diretto. Sì.
1: Black Sabbath.
0: E poi concludiamo con il Millwall, giusto? Che è una squadra non di Premier, giusto?
3: Credo
0: che
3: Serie B inglese.
0: Serie B inglese. Anche loro piuttosto, diciamo,
1: curiosi.
0: Atipica.
1: Curiosi.
0: Questo è John Fogerty con Rockin' All Over the World.

0: loro si sentono come esatto. i protagonisti di una TV, di una serie TV sul college. Capito? Sì, che entra la squadra con la mascotte.
1: Ma anche un po'
0: che
1: cowboy, secondo me.
2: Secondo me qua il legame è ancora più diretto.
1: Dici, c'è di essere qualcuno,
2: sì,
1: c'è
2: qualcuno che ha fatto parte.
1: Beh, io ho visto recentemente l'intervista al Fallon di Ellen Mirren, che, alla quale lui diceva: c'è qualcosa che

0: i zozzoni, gente di mare, la mettono anche al Barletta Calcio.
1: Eh beh, ma perché è un pezzone.
0: Saluti
1: ragazzi
0: da Michele di Altamura.
1: Grazie Michele. È un pezzone, tra l'altro terzo all'Eurovision, ragazzi, eh. Bruxelles 1987? La memoria mi inganna?
2: A Bruxelles non lo so, ma 1987 è terzo, dietro Irlanda e Germania.
1: Secondo 103 punti, mi ricordo questa
2: 103 roba. Punti?
1: Davvero?
2: 103 punti,
1: oh, via, ragazzi.
2: Bruxelles.
1: Eddie Anselmi, sei fiero di me? Sei fiero di me? Allora, tra poco torniamo a parlare invece di strane entrate in campo con musiche particolari. Chissà se il Riccione Calcio entra in campo con qualcosa di strano. Che so, un Casadei? Buongiorno Enrico.
3: Buongiorno, beh, qui in Romagna sicuramente ci sarà un Casadei, non so.
1: Cioè, tu non hai mai visto lui?
2: Non sei mai stato a vedere?
3: Vedevo Riccione, ma talmente tanti anni fa, quando non c'erano queste cose.
2: Non c'era ancora il mare a Riccione. Quando andava lui, non c'era il mare.
1: C'era il magnetofono, quindi.
2: Sì, no, ma entravano vestiti normali.
1: Senti, Enrico, ci avevi detto che sarebbe arrivata una perturbazione per Bacco, piove addirittura su Bacco all'interno degli Uffizi. E dove altro?
3: Eh sì, perché siamo proprio in piena bassa pressione sull'Italia, si vede anche dal dato della pressione atmosferica che è intorno ai 1015.

0: quando nei giorni scorsi toccava i 1020, li superava anche. Detto questo, magari non frega niente a nessuno. Comunque, in concreto, oggi piogge le troviamo già adesso sul basso Tirreno, poi le troveremo anche in giornata, anche nelle prossime ore, su Piemonte, parte della Lombardia, Toscana, Umbria, lungo l'Adriatico, dalla Romagna alla Puglia e un po' su tutto il sud, esclusa la Sardegna. Ecco, quindi insomma, come avete capito, buona parte dell'Italia. Ecco, non si esclude neanche un acquastone nel Lazio, a Roma, quindi sì. Io proprio tranquillissimo a Roma non sarei.
1: Ma hai fatto il primo pomeriggio.
2: Enrico, ho preso la macchina, adesso spero che abbia senso questa cosa, se no poi mi devi 800 euro di benzina.
0: Okay. Ma io penso più, sì, infatti, comunque credo più nel pomeriggio.
2: Va bene.
0: Comunque, vabbè.
2: Grazie. Temperature?
0: No, caleranno un pochino, okay. Tipo Milano sui 25 di massime, Firenze sui 27, Roma insieme a Napoli, Palermo e Bari sui 28-29, e la città più calda sarà Cagliari, che supererà di poco i 30. Ecco, questa è la situazione. Bel weekend con qualche, magari ancora al sud, qualche temporaluccio ci potrà essere, soprattutto fra Sicilia e Calabria.
2: Grazie Enrico, ti dobbiamo salutare, un abbraccio, a lunedì,
0: ciao.
3: Ogni mattina su Radio DJ ascolta il trio più cazzo che c'è.
4: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e avvia

0: viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato, sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: 99, 99, non è possibile!
5: Tesoro? Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: What song could ever say?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.
6: Indovinato un po', sono le 8. DJ!
7: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. È una delle frequenti provocazioni di Vladimir Putin, che cerca l'escalation per spostare l'attenzione dal campo dove la guerra non sta andando come lui aveva promesso. L'Europa non deve reagire.
8: Ha parlato così da Oslo, dove ha incontrato il premier norvegese, la premier Giorgia Meloni, dopo che ieri due caccia italiani nell'ambito della missione NATO di difesa aerea del fianco est sono intervenuti nei cieli lituani in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi.
7: Dalle 7 in Russia sono aperti i seggi per l'elezione della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Si tratta della prima tornata elettorale dall'inizio della guerra. Ci sono pochi dubbi sulla vittoria di Russia Unita di Putin.
8: L'unico partito apertamente contrario al conflitto con l'Ucraina, Iabloco, è stato escluso dalla Corte Suprema. Il voto verrà distribuito su 3 giorni e su 4 diversi fusi orari.
7: Il tema della guerra in corso tra Russia e Ucraina verrà affrontato dai leader mondiali durante l'Assemblea Generale dell'ONU, che si terrà la prossima settimana a New York.
8: C'è attesa per l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping.
7: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli.
8: Le coperture economiche arriveranno soprattutto da fondi non utilizzati del PNRR. Si tratta di quasi 1.700 miliardi sul totale complessivo di circa 2,3 miliardi del provvedimento.
7: La cronaca continua, la ricerca dell'assassino delle due donne, mamma e figlia, morte a dicembre 2025 a Pietracatella in provincia di Campobasso per un avvelenamento da ricino.
8: E gli inquirenti, supportati anche dal lavoro effettuato dagli esperti del Koch Institute di Berlino, dove sono in corso accertamenti, sarebbero emersi elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato.
7: Voltiamo pagina, il maltempo che sta imperversando sull'Italia ha interessato anche Firenze, dove ieri un forte temporale ha riversato sul capoluogo toscano 45 mm di pioggia in un'ora, causando un'infiltrazione sotto il lucernario di una sala degli Uffizi, dove sono conservati 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio.
8: Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi.

0: Il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al Baco o alle altre opere. Le sale saranno regolarmente riaperte oggi.
1: Siamo allo sport calcio. Dopo la brutta sconfitta del Milan in Europa League, arriva l'ampia vittoria della Juventus. I bianconeri hanno sconfitto ieri sera gli olandesi del NEC allo stadium per 5-0, mettendosi così alle spalle il KO subito in campionato contro il Sassuolo.
0: E stasera si torna in campo per l'anticipo della quinta giornata di Serie A. Si gioca Monza-Sassuolo. Domani si disputano altre 4 partite. Grande attesa per il big match Roma-Inter.
1: Infine il volley. L'Italia chiude in testa il girone A degli europei, vincendo anche contro la Slovenia per 3-7-2. Agli ottavi di finale domenica sera a Torino, gli azzurri se la vedranno con la Danimarca.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto, appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Have fun with Audible. C'è sempre una storia che sa parlarti davvero.

0: 3809, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa. Bruno Mars citato precedentemente per l'entrata in campo del PSG, Paris Saint-Germain.
1: Sì.
0: Io credo di avere la maglia, ancora ho scritto Canal Plus. Era una roba veramente.
2: Stiamo parlando degli anni quando si pare la prima ad affrontare le squadre italiane fu il Milan.
0: Ma io mi ricordo appunto, addirittura noi non c'era ancora la Pay TV in Italia. Da loro esisteva. Io ogni tanto mando dei messaggi con Alessandro Cattelan, ne esco sempre con le ossa rotte. Cioè, tipo, trovo una maglietta, gli mando la foto, ce l'hai questa? E lui mi risponde con delle maglie assurde. Sì. Una volta gli ho mandato l'Uganda, ma mi ha risposto con una roba. Ho detto, guarda, accetto la sconfitta. A proposito di sconfitta, Bruno Mars in realtà non è tifoso di calcio.
2: Stavo vedendo.
1: Associato a
2: fa più che altro gli piace il Brasile calcio, cioè la nazionale brasiliana di calcio.
0: Però seguitemi, è Mars, lupo marsicano. Bruno tifa l'Avezzano calcio. Calcio, Bruno Mars, lupo marsicano, giusto?
2: O comunque sì, Mars, lupi.
0: O l'Aquila.
3: O i Memphis Grizzlies dell'NBA, ovviamente.
0: Stiamo parlando di squadre di calcio italiane.
1: Di calcio italiane.
0: La rubrica entro sempre a sproposito, diamo il buongiorno alle 8:10 anche a Patrizio Mattei, che adesso deve essere molto concentrato.
1: Sì, molto concentrato.
0: Perché al 342-00-00-700 c'è una ridda di persone che vuole segnalarci strane entrate, o meglio, musiche particolari che tu non penseresti siano adatte per un'entrata in campo
2: che servono per caricare poi la squadra locale.
0: Partiamo da Luca.
4: Buongiorno trio. Sì. Fa la pentassuglia di Brindisi, Somebody to Love the Queen, ed entra il Brindisi.
2: Ma sai che scelta, che bravi. E qua già vedo proprio che entri tutto bello
0: col microfono quello a metà
1: senza la bassa,
2: neanche a giocare,
1: mantello da regina.
0: Beh, però bello, scelta veramente eccellente per i primi. Bravi, bravissimi. Poi in tantissimi, tra i tanti anche Matteo ci segnala l'entrata in campo del Parma.
2: Io l'ho anche vista questa entrata in campo, almeno fino a 10 anni fa entravano con la Ida.
0: Basta, ragazzi. Vestiti da egiziani.
2: Sì. Cioè, giocavano così.
1: Potrebbero anche passare con Walk Like an Egyptian.
0: Esatto, per dire. E poi.
5: E Ricky ci fa una segnalazione.
0: Ricky, sentiamo Ricky.
6: Ciao trio. Quando il Catania entra al Massimino, mettono la cura di Battiato, che io adoro il maestro, però ci vorrebbe qualcosa di che dia un po' più di carica.
0: Certo.
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Però.
7: Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto.
2: Certo. Diciamo che è più riflessiva.
1: Entra con un libro aperto.
2: Ora capisco perché fanno fatica a risalire in Serie A.
0: Però
2: la capolavoro.
0: Sì, mi correggo, 100.000 messaggi. Orso marsicano, non lupo marsicano.
2: Giusto.
0: Ma non c'è anche il lupo? No. Tu sei abruzzese, non c'è il lupo.
5: No, infatti è l'orso marsicano.
0: Lo potevate dire prima, avete fatto fare una figura. Vabbè, detto questo,
2: io
0: sono andato dritto.
2: Io ho un dubbio, dico,

0: sarà anche a questo punto il lupo.
1: Magari c'è anche un lupo.
2: Alessandro. Ah, no, Alessandro ce l'ha scritto, è vero. Sì. Scusa, Veronica, ti ho guardato, ma è colpa nostra. Beh, qui Udinese, non vi diciamo neanche il brano.
1: Era di là.
0: Beh, questa carica.
2: Sai che non la sapevo?
0: Neanche io.
1: Ragazzi.
0: Non siamo andati ad Udine.
2: No, noi no.
1: Udine.
2: I nostri, diciamo, compagni tifosi in tantissimi, sì, sempre veramente straordinari.
0: Senti che roba. Beh.
2: Io ho conosciuto la sorella di Robert Miles, il contadino cerca moglie, una persona straordinaria, l'abbraccio se è all'ascolto. E poi Noemi, una storia fantastica.
3: L'Avellino Calcio entra in campo con Yellow San Marino dei Beatles e la leggenda narra che fu scelta questa canzone perché era l'unico disco che lo speaker aveva in saletta. Ciao a tutti, Noemi d'Avellino, forza lupi!
4: Ciao Dio!
2: Però.
0: Però vedi, no, il caso
1: gli ha detto bene,
2: ha detto culo,
0: metti che era uno di noi ai tempi,
2: Cotton Eye Joe, ragazzi, ti toccava, calci in culo. Ma attenzione, concludiamo con il Verona. Ma meraviglioso.
5: M-Do ci segnala che il Verona entra in campo con i Verona Beat dei Gatti di Vicolo Miracolo.
2: No.
6: Oggi è sabato, domani si dormirà. Sogni di gloria.
0: E tuffo nel passato.
2: Bellissimo. Però tifosi del Verona, ci potete confermare, ma non c'è anche un coro su Capito? Chiaramente i Gatti Vicolo Miracolo erano Veroni di Verona, e quindi
0: non mi ricordo io questa cosa.
2: Mi sembra di aver visto dei cori, insomma, su Capito. Penso forse anche i tifosi della Lazio fanno un coro su Capito. Guarda un po', forse è per questo che me lo ricordo. Sicuramente ci ricordiamo Mike Francis, questo è un disco del 1984, Survivor. Sì, Patrizio, era Italo Disco, senti come suonava.

0: Che meraviglia, ragazzi. Mike Francis alle 8:18 su Radio DJ. Tanti occhi lucidi tra i tanti Ottavio. Oh, i brividi, ragazzi, un tuffo nel passato.
1: Sì.
0: E in realtà io prima ho parlato di Lupo Marsicano perché c'era un riferimento a Lupo Marsicano.
2: Il Lupo Marsicano era Franco Marini, l'ex presidente del Senato.
0: È vero, verissimo. Sì, che sì. Noi delle Iene ricordiamo molto bene, noi del Trio Medusa, perché ogni volta che lo intervistavamo lui ci diceva: mi sta disturbando, non vede che sto parlando con un amico?
1: E non c'era nessuno
3: con noi, ma come
1: però, non era neanche al telefono.
3: Apprezzavamo molto questa fantasia perché il must era fingere la telefonata.
1: La telefonata,
3: se non,
1: sì.
3: Che una volta il povero Rutelli ricevette una telefonata mentre faceva finta di
1: non ricordo se inventata da D'Alema o da Rutelli, forse
3: esatto.
1: Da D'Alema.
3: Inventata da
0: D'Alema. A me piaceva l'amico invisibile,
3: sì,
0: di Franco Marini.
3: A me.
0: E a un certo punto gli abbiamo detto: ma questo amico è qui in questa stanza. Sai come si fa in psicologia? Perché eravamo un po'. Buongiorno. Oggi proprio te la stai scialando lì con Giannetto, mi fate i fatti vostri.
4: Ma io preparo mille speciali.
0: Vi sentite poi, quella roba lì? Come facevi con sta batteria?
3: No, come facevi?
0: Adesso sta batteria, papà, rompevi i coglioni.
4: Effettivamente sì. Lo diceva sempre mio padre.
0: E a proposito invece di inni che abbiamo lasciato fuori, hai diritto a uno.
1: Uno, scegliene uno particolare.
4: Alessandro ci segnala, squadra di calcio Lanciano, ti immagini di Vasco Rossi.
0: Ma che bella!
3: Perché parlando della domenica,
0: esatto,
3: si giocava.
0: Lanciano forse gioca ancora di domenica. Senti, invece ci domandavamo un po' di. Abbiamo citato Helen Mirren, grande tifosa del Lecce. Io ho detto, forse per colpa di Checco Zalone? No, perché Checco di
3: Palermo. È tifosissimo del Bari,
1: Della Bari.
0: Ah, bravo.
3: Della Bari. Anche perché è probabile che torneremo come al solito. Te la dice, voglio
0: qui,
3: essere tattuato.
0: Attenzione alla shitstorm. Della Bari. Quindi abbiamo detto, bravi, ma tifosi VIP in giro per il mondo particolari? Ci sono di
4: delle
0: squadre,
4: italiane. Squadre italiane?
0: Certo che ci sono.
4: Ce ne sono. Allora, Kobe Bryant, la leggenda NBA, ha sempre dichiarato di avere un amore incondizionato per il Milan.
0: Patrizio Mattei,
3: perché l'hai detto? Perché l'hai detto?
1: Ma è vera sta cosa. Kobe ha vissuto tanto tempo anche qua in Italia, per esatto. Quello lui veramente era tifoso.
0: Tifosissimo.
4: Djokovic, anche lui tifoso del Milan. Tra l'altro il nostro amico Gianni Falluomo ha detto, beh, naturalmente, come se fosse come se andassero allo stadio insieme.
3: Anche Robbie Williams, io sapevo. Tifoso del Milan.
4: Robbie Williams sì, non lo so, ma LeBron James.
0: Anche LeBron.
3: Ah, Patrizio.
1: Scusa, Patrizio, è un disastro.
3: Sta venendo giù un Pantheon. Michael Jordan era dell'Inter.
1: È dell'Inter.
3: Sì, me l'ha detto lui.
0: Anche Jalen Brunson è dell'Inter, certo.
4: LeBron James però ha una simpatia che è legata all'azionista, al fondo Red Bird, per cui lui insomma, ha lavorato.
0: C'è un interesse.
4: Roma, Will Smith, durante una visita promozionale nella capitale nel 2016, ha dichiarato la sua simpatia per la Roma. E anche Matt Damon.
0: Tipo di Shyamalan,
3: tifosissimo. Ho scoperto anche Federer.
0: Ah, della Roma?
3: Sì.
0: Dici qualcuno della Lazio, ti prego.
1: Pareggiamo.
0: A parte Furio Gabriele del Trio Medusa, ma non vale.
3: Allora, per tenere testa a Federer, Tommy Paul,
0: tennista, grande
3: 300 del mondo, però
4: lascia. Ma Russell Crowe.
0: Russell Crowe è la Lazio.
4: Perché
0: sì,
4: però
0: sì.
4: Dicono anche che
3: nel 2000, in occasione dell'uscita del Gladiatore 1, sì, fece la presentazione,
1: fece la paraculata,
0: esatto,
1: mica sono scemi.
0: Però
4: Juventus, Rihanna, che effettivamente è stata fotografata
1: con la maglietta, questa me la ricordo.
4: Noel Gallagher tra le squadre italiane è quella per cui simpatizza di più, a quanto pare, e

0: Drake. Genio di Drake. Juventino anche lui. Inter, Katy Perry, Spike Lee.
1: Ma scusa, Katy Perry?
2: Spike Lee.
0: Si è mostrata sensibile al fascino nerazzurro indossando capi e interagendo con i social del club.
1: Hai capito.
0: Il Toro.
3: Il toro! Tiriamolo fuori.
0: Carla Bruni.
3: Carla Bruni!
0: Storica simpatia per il
4: Forza Torino. Mi piace Torino.
0: Non vinciamo un derby.
4: Però
3: sono curioso.
4: Ho sentito Puzza di Povero una volta.
3: Carla Bruni allo stadio dovesse mai segnare il Torino, che fa?
2: Va via. No, si alza e va via.
4: Troppo rumore.
0: Mi dà fastidio. Ormai troppo rumore, un po' come la Lazio. Ormai non ce vanno più.
4: Io ho proposto il coro. Forza Torino.
3: Con la chitarra.
4: Con la chitarra. Insistente.
3: Mi mando.
4: Però piano.
3: Amici in Granata, tutti insieme.
4: Mi ha fatto un mal di testa.
2: No, lei non vuole neanche vedere i colpi di testa. Perché no?
0: Come?
2: Chi ti fa per il come?
1: È murato, il come è murato, dai.
0: Adesso dico Como. E lo dico così per provocazione, il Como. Keira Knightley, Hugh Grant, visto anche sulle nelle tribune, Fassbender, Adrian Brody, Andrew Garfield, l'attore di Spider-Man, Thierry Henry, Benedict Cumberbatch e Jeff Goldblum.
1: Ragazzi, tutti così, perché lì c'è a George Clooney.
3: Amichetti suoi.
1: Però comunque complimenti al Como, perché poi riesci, come dire, ad avere una visibilità mondiale. Di che squadra è Anna Castiglia?
3: Credo del Catania.
1: Credo di Catania. Se tanto mi dà tanto, penso di sì.
5: Non voglio più cultura.

0: A me fa impazzire questa leggera inflessione che è più presente nella parte, diciamo, parlata, rappata, se preferite, che quella cantata.
1: Però ha confermato che è di Catania,
2: sì,
1: così
2: confermiamo.
1: Cioè.
0: Buongiorno, sono Carla da Spoleto. Messaggio mandato al 342 00 00 700. Vi supplico, fate in modo che Anna Castiglia vada a Sanremo 2027. È geniale. Innanzitutto deve essere d'accordo lei. Ma poi ti dirò, guarda, adesso che sono le 8:28.
1: Sì.
0: Adesso attacco, chiamo Stefano. Ci penso io.
1: Ma hai il numero di Stefano?
0: Certo che c'ho il numero di Stefano.
1: Sotto cosa?
2: Stefano quale? Aspetta,
0: c'ho
2: uno Stefano ce l'hai.
0: Stefano Rai mi pare che sta sotto Stefano Rai.
1: Stefano Rai.
0: Se no non mi dico, c'è uno Zà, c'è un botto e Stefano, quindi così.
1: Comunque c'è anche Santo.
0: Esatto, Santo tranquilla. Stefano. Carlo, ci pensiamo noi. E mi hai raccontata quella storia che ho preso sto cargo in giro.
1: Cioè, raccontate come? Un'altra volta.
3: Vi capita mai di annoiarvi mentre fate qualcosa in casa? Con il ricco catalogo di audiolibri, podcast e serie audio di Audible diventa tutto più divertente e leggero, anche fare le pulizie.
0: E grazie a voci straordinarie potete lasciarvi coinvolgere da storie capaci di farvi ridere, imparare o scoprire nuove cose.
3: Perché il bello di Audible è che c'è sempre una storia che sa parlarvi davvero.
4: Audible, c'è sempre una storia che sa parlarti davvero.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
11: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
10: Tutti senza dubbi.
11: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
12: Non c'è una destinazione.
11: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
12: Nel blu.
11: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
12: Ci piace così.
11: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
3: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso, risparmi 4,95 euro. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi, risparmi 4,70 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
17: Convenienza nostra.
18: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
19: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano.

0: quarta la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Olivia Dean, Baby Steps, che sono quelle cose, che quella metafora, no, che si usa anche per dire piccoli passi,
1: piccoli passi.
0: Anche in psicologia si utilizza, credo, vero? Amici psicologi, ci confermate? 837 342 00 00 700. Poi basta, però non ne parliamo più, però c'è una domanda alla quale dobbiamo assolutamente rispondere.
2: Scusate, ma tra le varie squadre non avete citato il Napoli. Io voglio assolutamente sapere quali sono i personaggi famosi che tifano Napoli. Grazie.
0: Hai ragione.
1: Non parlate male di Napoli.
0: No, non parliamo male di Napoli. Non abbiamo parlato.
1: Però.
0: Shakira.
1: Dicono, perché secondo me ho verificato, no.
0: Robert Del Naya.
1: Sì, lui sì, okay. Ma lui addirittura si fa le trasferte, di Massive Attack. Sì. Proprio le trasferte. Lui è tifoso vero.
3: Lui è proprio tifoso.
1: Fra tutti
3: tifoso,
1: quelli citati, tifoso.
3: È l'unico vero, tifoso vero. Sì.
0: Stefano, mio amico.
1: Stefano Rai, quindi
0: Stefano Rai. Pasquale Romano,
1: sì, è tifoso,
0: tifosissimo del Napoli.

0: e Emily Ratatouille.
1: Emily Ratatouille, però va dove la porta il portafoglio.
2: Vai, esatto. Io ho la certezza di averla vista con la maglia della Juve. No. Però
3: allora, io
4: maglia della Roma, maglia della Juve, maglia dell'Inter, maglia del Napoli. No, queste sono le quattro maglie che hanno
3: visto. No, l'ho vista in corso Buenos Aires. Sì. E gli ho detto: Emily Ratatouille, ma tu che squadra tifi? E lei mi ha detto: ci vediamo domani in via della Bradan e te lo dico.
4: Questo tra l'altro perché sono le uniche magliette che mette, esatto, altrimenti è senza.
3: Sono corte, sono cortissime. No, è senza. Ma c'era una domanda che volevamo farti.
5: Dov'è il posticino?
6: Ah, quale posticino?
5: Io ho bisogno di un bisognino.
6: Bisognino? Che bisognino?
5: Dove sta il cesso?
3: Ecco, allora dove sta il cesso?
7: Allora ragazzi, seguite il cartello Bologna Fiere.
3: Sì,
7: Bologna Fiere. Certo. Dal 21 al 25 settembre c'è il Cersaie. Il Salone Internazionale della Ceramica. Scusa, per l'architettura.
4: Vabbè, ma se la cercano.
3: Sarà Cersaie, perché non facciamo i romani Cersaie. Sarà Cersaie.
7: Cersaie.
2: È romano. È Cersaie.
4: È Cersaie.
7: Nota zona
3: perché
7: inglese.
3: Perché sta Cersaie?
4: Sarà
2: Ceramica.
4: Ceramica.
7: Salone Internazionale della Ceramica per l'architettura e l'arredobagno, ma non corrisponde
4: alla cronica.
7: Cersaie.
3: Però posso dire, viva Dio, cioè è uno dei posti dove passiamo almeno noi più tempo in assoluto.
2: Sì, ma è dove anche ultimamente i designers stanno facendo parecchi danni, perché sono molto scomodi.
3: Sì, sì. Allora, cito Pasquale Romano, via i messaggi 342-00-00-700, lui sostiene che il vero bagno, l'eleganza del vero bagno la vedi nel sanitario quadrato.
7: Difatti Giorgio ha il sanitario quadrato.
4: Il mio è trapezzo, è come una sedia.
3: Ti si addormenta
2: primo. E poi l'altezza è fondamentale. Adesso me li fanno alti, sono sgabelli.
3: Vabbè, comunque novità del Cersaie.
7: Nel settore della ceramica il tempo concesso a un'idea per distinguersi sembra accorciarsi sempre di più. Dura il tempo di una seduta sul trono.
3: Per noi un'oretta.
2: Ma sì,
3: ragazzi, 9718 è il quadro di Candy Crush per aggiunta.
2: Io ormai vado solo di
3: 9718.
2: Io.
4: Hai imparato il coreano.
7: Allora, la materia racconta un mercato che procede per grandi contrasti. Non sembra esserci una vera via di mezzo. No. Assistiamo da una parte alla spinta verso il piccolo e piccolissimo formato.
3: Piccolo.
4: Che è rischiosissimo.
3: Per le petite caquette.
7: E del resto, oltre al piccolo formato, c'è però la crescita dei grandi, grandissimo.
4: Ma grande. E non
3: le grocca grande. Comunque, ceramica, salone internazionale ed edilizia. Cersaie.
7: Ma attenzione, perché il trend che mi ritorna prepotente quest'anno è la texture.
4: Di cosa?
7: 3D. Il bagno materico, fatto di rilievi, ombre e profondità, tipo un lavandino che poi è tutto sbalzato, di ceramica tutta sbalzata.
4: Facilissimo da pulire.
2: No, pensi che sia sempre sporco. Sì, vedi la luna, invece l'ombra.
3: Prova a appoggiarci lo spazzolino diritto.
7: Non ci sono altre novità.
3: Non ci resta che tirare lo sciacquone.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: È venerdì 18 settembre 2026, sono le 8.44, se siete all'ascolto la radio è DJ e il programma è Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa. Stavo facendo un rapido controllo su Giulia Bresce che abbiamo appena sentito cantare. Allora, Bresce ha in totale circa 627.000 followers su Instagram, e più 193.000 su TikTok e 438.000 su Spotify. Giulia invece è sui 221.000 su Instagram, 74.000 su Spotify e 67.000 su TikTok.
1: Beh, sai, insieme fanno una bella faccia. Poi Giulia, essendo, ha iniziato come produttore,
0: poi sono giovani, stanno crescendo. Qualcuno guadagna, qualcuno perde i followers. Beh, è da un paio di giorni che si parla tantissimo di Ed Sheeran, del suo tour, e di Macklemore. Corretto, Veronica di Pietrantonio?
2: Sì.
0: Ti ho fatto fare i compitini a casa.
2: Mi sono informata. Sì. Allora, piccolo riassunto: Macklemore è stato escluso dal loop tour di Ed Sheeran per delle sue dichiarazioni a sostegno della Palestina. Insieme a Macklemore, tantissimi artisti, tutti praticamente, si sono ritirati dal tour, e questo ovviamente ha portato ad una perdita importante di seguito.
0: Però perdonami, perché Ed Sheeran ha subito delle pressioni da parte degli organizzatori,
2: particolare
0: in uno stadio nel New Jersey, sembra di proprietà di uno dei migliori amici di Trump e Netanyahu,
2: Robert Kraft.
0: Ok, perfetto.
1: Dimmi con spiega tutto.
0: Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
1: Spiega tutto. Infatti Sheeran dice: non l'ho voluto cacciare,
0: mi hanno detto. E poi qualcuno dice: sì, però sei Sheeran, potevi insomma essere un po' un più
2: tra l'altro adesso lo stesso Robert Kraft è stato coinvolto in una donazione. Ora c'è una sfida tra i tre,
0: chi dona di più.
2: Vabbè, ben venga. A favore appunto della Palestina. Però insomma, a parte la perdita economica singola, c'è anche una perdita importante di follower. Ed Sheeran ne ha persi nelle sole prime 24 ore 150.000, a cui se ne sono aggiunti altri 50.000 negli ultimi 48. E quindi siamo a meno 200.000 followers per Ed Sheeran.
0: Però lui mi pare ne avesse 43 milioni.
2: Fermo a 47.3.
0: Non credo.
1: È un segnale, non cambia niente, però è evidente che nella maggioranza.
0: Sì, certo.
2: Macklemore invece è a più 1,6.
0: Ha preso 1.600.000.
2: 1.600.000 followers e a 8,7.
0: Questo non è un indice chiaramente però è una dimostrazione che poi a seconda del sentiment, no, si cambia questa cosa. Però questo c'è una motivazione insomma molto importante. Si parla di Gaza, si parla di Palestina, dall'altro insomma tutti dicono bellissimo questo film che spero di vedere al più presto, no?
1: Naza,
0: che appunto insomma a Venezia non si è parlato di altro, chiunque l'ha visto.
3: Io ho letto 25 minuti di applausi, 25 minuti di applausi.
4: Guarda,
3: vuol dire
4: ti fanno male le mani,
3: mezzo film.
0: Giornalisti, nostri amici dello spettacolo, hanno detto senza parole, qualcuno non riesce a scriverne di questo film, ha detto non riesco a scrivere un articolo per quanto è forte l'impatto. Però abbiamo detto: Veronica, concentriamoci su perdite di followers dovute a shitstorm insensate.
2: Allora, rimaniamo in Italia.
0: Sì.
2: La povera Antonella Clerici in realtà ha subito un paio di shitstorm per delle dichiarazioni anche abbastanza futili, parlando di film, lei fece un commento su Anora, il film che
0: ha vinto l'Oscar,
2: cinque premi Oscar. E lei non era piaciuto, semplicemente.
0: Ma neanche a me è piaciuto, ma è normale, voglio dire. Cioè adesso,
2: si era

0: presa la libertà.
1: Non mi defollowano. No, secondo me prende i followers su questa roba. Ma sì, ma cioè, ma così
0: si era presa la libertà sul suo profilo Instagram di fare semplicemente un commento. Non mi è piaciuto. Shitstorm che l'ha costretta poi.

0: pagato per averla ospitata, aveva cancellato il post, ma aveva guadagnato 10.000 follower. Quindi l'albergo ha guadagnato follower dopo una shitstorm per una cosa sbagliata che aveva fatto.
1: Dopo averlo cancellato, sì. Cioè dopo aver ammesso la colpa.
2: Incredibile. Esatto. Senti, concludiamo col Toblerone, ti prego. Dici del Toblerone, il Toblerone è bellissimo.
0: Il Toblerone che avevo dimenticato di studiare, quindi chiedo scusa, prof.
2: No, te lo diciamo noi.
0: Allora no, ce l'ho, ce l'ho.
2: Ce l'hai,
0: Allora, nel 2016 la multinazionale che produce il Toblerone ha modificato la forma della barretta nel Regno Unito per ridurre i costi, ha aumentato lo spazio tra i triangoli di cioccolato e ovviamente la reazione è stata fuori controllo, tradimento nazionale, un crimine contro l'umanità, la fine di un'era.
2: Esatto.
0: E quindi
2: sono dovuto tornare indietro, hanno dovuto ritornare.
1: Cioè, ormai siamo guidati dall'iscisto.
2: Vabbè, sul Toblerone, ragazzi, veramente. C'è qualcuno che ha fatto una battuta fenomenale. Secondo me dovrebbe essere Ed Sheeran ad aprire i concerti di Macklemore. Mi trovo abbastanza d'accordo. Questo è un pezzo clamoroso del 2016. I went to the moped store, what's up, bro? Salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh, it's too real, chromed out mirror, I don't need a windshield. Banana seat, I can't it be on

0: Sì, è corretto, abbiamo detto McElmore, ma in realtà c'è anche il povero Ryan Lewis.
1: Sì, sì, Ryan Lewis, certo. Non sono fila nessuno.
0: Andiamo a seguirlo sui social, sì. Facciamo guadagnare qualcosa anche a lui. Le 8.54, sono già finito. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie Previ. Torniamo tutti lunedì alle 7.30. Passate il migliore dei fine settimana. Un abbraccio da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Ah, Giorgio ha detto che gli fa cacare Claudio Baglioni. Shitstorm,
1: shitstorm. Non è vero,
0: non è vero.
1: Lo amo, lo amo.

0: DJ!
1: One Nation, One Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre lo

0: offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
0: Non fartela scappare.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9. Di nuovo buongiorno dalla redazione. Su due fronti, i militari italiani sono schierati a difesa dei cieli dei paesi baltici dalle incursioni di droni aerei russi e a protezione della navigazione commerciale nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran.
3: Ai jet di Mosca, che ieri hanno sconfinato in territorio lituano, hanno risposto ancora una volta i nostri Eurofighter impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est, che hanno scortato gli intrusi fuori dallo spazio aereo di Vilnius.
2: Nelle stesse ore il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che la Marina Militare è pronta a garantire il passaggio dei mercantili italiani nello stretto di Bab el-Mandeb senza aspettare l'inizio della missione Aspides dell'Unione Europea.
3: Centinaia di ricerche su internet e di articoli sullo Stato Islamico e su Osama Bin Laden sono emerse nel corso degli accertamenti tecnici ripetibili svolti sui device utilizzati da Salim el-Kudri, il 31enne che in maggio ha investito con la propria auto i pedoni in centro a Modena, causando una vittima e 8 feriti.
2: Al momento la Digos non avrebbe individuato relazioni dirette dell'uomo con soggetti sospetti. Entro la fine del mese è atteso il deposito della perizia psichiatrica.
3: Voltiamo pagina. A Firenze la Galleria degli Uffizi ha riaperto regolarmente dopo il violento temporale che ieri ha creato momenti di apprensione per le opere custodite nel museo. L'acqua ha raggiunto il lucernario di una sala dove si trovano 7 dipinti del 600, compreso il Bacco di Caravaggio, rimasto comunque indenne, protetto da una teca di vetro che lo ha salvaguardato dagli schizzi.
2: L'economia, la Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto all'1,25%, il livello più alto dall'aprile del 1995. È una decisione ampiamente prevista dai mercati sulla scia delle strette monetarie attuate recentemente dalla BCE e dalla Federal Reserve.
3: Lo sport, calcio, in Europa League la Juventus ha travolto il NEC per 5-0, riscattando così l'amaro KO in campionato con il Sassuolo.
2: Proprio i neroverdi stasera alle 20:45 saranno di scena a Monza nell'anticipo della quinta giornata di Serie A, che ruota intorno alla sfida tra Roma e Inter in programma domani all'Olimpico.
3: Pallavolo, l'Italia ha battuto la Slovenia per 3-2, chiudendo al primo posto a punteggio pieno il girone di qualificazione alla fase finale degli europei. Domenica a Torino negli ottavi di finale gli azzurri affronteranno la Danimarca.
2: Infine la MotoGP, oggi sono in programma le prime libere le prequalifiche del Gran Premio d'Austria dopo la vittoria a Misano che gli ha permesso di raggiungere Martini in testa alla classifica del mondiale. Marc Marquez tenta l'allungo.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info

0: condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: che c'era anche tra l'altro il film Porto Escondido. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, questa è Radio DJ, questo è il volo del mattino di questo venerdì 18 settembre, dai.
2: 18 settembre 1 8 9 9 9 18,
0: è sempre no.
2: Dobbiamo mettere 2026 anche.
1: Posso dire una cosa?
0: Dimmi,
1: questa sera sarò con Nicola Vitiello.
0: Ah, partiamo subito con un promo
1: al
0: così.
1: Al PEM Festival.
0: Al chi?
1: Al PEM.
0: PEM.
1: Parole e musica. Festival.
0: Parole e musica.
1: A Valenza.
0: Ah, che

0: Valencia,
1: al teatro sociale.
2: Io quando abitavo a Barcellona andavo tanto a Valencia nei weekend.
1: No, Valencia.
2: Ah, non Valencia. No, io ho capito Valencia. Valencia è molto bella.
1: Faremo un bellissimo spettacolo.
2: Lo sai che io una volta a Valencia, e dopo torniamo sullo spettacolo, ho fatto la regata. La regata, no, quella lì importanti. C'era. Sai che c'era anche mascalzone latino?
0: Appunto.
2: Io ero su mascalzone latino.
0: Eri te il mascalzone.
2: Ero io, ho detto, mascalzone latino. No, perché potevano portare un ospite. No, sto scherzando. Quindi io sono stato lì sdraiato dentro una roba così, fermo, immobile, col televisorino davanti.
0: Ma te la sei goduta o non è proprio la tua cosa?
2: Non è la mia cosa. Non è la mia cosa. No, però me la sono goduta. Insomma, come abitavo a Barcellona, sono andato lì, mi sono fatto... Tu chi sei? Io gli facevo, io sono
0: mascalzone latino.
2: Mascalzone latino. No, insomma, comunque, quindi a Valenza. Non Valenza, sì, non parlano spagnolo a Valenza.
1: No.
2: Con Nicola Vitiello.
1: Sì.
2: Di tutto a cose. Sì.
0: E di cosa parla?
1: È un bellissimo spettacolo che parla degli anni 70, 80, 90, prima della chiamata di Nicola a Radio DJ. Quindi racconta, è un percorso di formazione molto bello.
0: Coming of age.
2: Capito. È una prima della chiamata
1: di
2: Dio, che ha detto vai, il nome mio a Radio DJ.
1: Esatto.
2: Vabbè, salutiamo anche Nicola Vitiello. Allora, va bene, com'è che siamo partiti a bomba di promo così?
1: Mi serviva a fare un promo.
2: Esatto. In cambio ci sarà il momento elettronico.
1: Vediamo! Tutto a prezzo!
2: La promozione. Vabbè, allora sigla.

0: ieri abbiamo lasciato un po' in sospeso l'utilizzo dell'ombrello. C'era qualcuno, ci dissociamo ovviamente, che sosteneva che l'ombrello non è un oggetto virile per l'uomo, cioè l'uomo che arriva con l'ombrello non...
1: Qualcuno diceva
0: dai, diceva cazzo, per la pioggia prendi la pioggia, fa freddo prendi il freddo. Un ascoltatore, Manuel, fa questa chiosa, diciamo, ce ne sono due di chiose, una di Manuel e una di Marcello.
2: Marcello, il tuo amico Marcello.
0: Sai che anch'io ho un amico che si chiama Marcello che lo amo da morire, mio amico Marcello proprio mi dà gioia. Ma i Marcello, io ne ho due nella mia vita di Marcello. Sono tutti e due fantastici. Sono come Giovanni che sono buoni. Marcello comunque Marcello... perché è un Marcello, è un nome che è comune ma anche no.
1: Marcello è vicino alla natura, Marcello, secondo me
0: magari
1: c'è
0: anche un'etimologia Marcello. Da marcio tipo,
1: Marcello.
0: No, Marcello comunque, sentite qua, Manuel dice: l'uomo che gira con l'ombrello è quello che di notte dorme col pigiama.
2: Maurizio,
0: Maurizio ha sia l'ombrello che il pigiama. Che colore è quest'anno il tuo pigiama? O è sempre quello?
1: A parte non è un pigiama, ma è una tuta da notte.
0: No, è un pigiama.
1: Tuta da notte.
2: È solito, no. Un po' scozzese così.
0: È sempre quello.
2: Sto cercando quello di Natale adesso, però non lo trovo.
0: Figa, più scozzese, più di Natale, quello cosa vuoi? Poi proprio le renne.
2: Con le rennine, che bello. Gli alberelli piccolini.
0: Con la coda tipo un po' anche in spugna. Ok. Va bene. L'altro messaggio invece di Marcello, che se non sbaglio cita, perché poi scrive anche grosso guaio a Chinatown, dice: l'uomo forte ama sentire la natura sulla sua pelle, l'uomo saggio usa l'ombrello.
1: Vedi, vuoi essere forte o vuoi essere saggio?
0: Io
1: nessuno dei due.
0: Io non sono nessuno dei due. No, però per dirti, stasera abbiamo, sono ancora lì in ballo, parto o non parto per andare a Funghi. Pare che domani sia bello, quindi stasera vado a Funghi, cioè vado a dormire lì e domani mattina mi sveglio e vado a Funghi. Se piove, piove, non è che mi porto l'ombrello, se c'è un kiwi, una roba.
1: Certo.
2: Comunque, io capisco, però se piove farò più forte.
0: Beh, ma nel bosco.
2: Non nel bosco, dico in generale, cioè l'ombrello serve, se no.
0: Sì.
1: Stiamo riniziando la puntata di ieri.
0: Non c'è una cosa che si chiama cerata, che va giù fino in fondo, no?
1: Impermeabile
0: che va giù fino in fondo.
1: Sì,
0: è la cosa brutta del giacchettino. Sì. Io ho anche un giacchettino. È che ti si bagnano tutti i jeans, cioè tutta l'acqua del giacchettino finisce sui jeans sotto. Sì.
1: Quindi

0: se secondo te l'ombrello non è virile, ma la cerata gialla fino ai piedi,
1: no, però l'uomo che arriva all'aperitivo, che si toglie la giacchetta e c'ha tutto il pacco e le tasche bagnate,
0: ma arrivo anch'io con i jeans pratici fin sotto, dai,
1: un po' di virilità
0: e acqua.
2: Oh, Maurizio, che si mette il contorno occhi,
3: sai,
2: prima
3: cosa
2: di andare
3: ti auguro,
2: a dormire.
3: Sai cosa ti auguro per la tua andata a funghi questo weekend? Che anche le braccia servono per prendere.
1: Sì.
4: Ti auguro prurito al culo e braccia corte.
0: Cosa c'hai contro il contorno occhi?
3: Appunto.
0: No, scusa, non fare
1: lui,
3: ma ti sei visto, c'hai due borse così.

0: allora ragazzi, dovete stare calmi con i messaggi, perché è chiaro che noi facciamo delle provocazioni, stiamo scherzando, sì. Stiamo, non è che stiamo dicendo che chi ha l'ombrello non è virile, stiamo scherzando, stiamo cazzeggiando, cioè, ragazzi, il volo del mattino tra l'altro nella versione del venerdì, per cui state tranquilli. Invece, vuoi mettere dei messaggi?
1: Sì. No all'ombrello.

0: C'è anche a pagina 12 del programma di Vannacci.
1: Guarda, guarda.
2: Ci potrebbe essere.
1: Ci potrebbe ci stare tranquillo. È quel tipo lì, eh?
2: Potrebbe essere.
3: Fabio, ma cosa c'entra la virilità? Uno senza ombrello si bagna, quindi vedi tu che cos'è. Cioè, mi sembra semplicemente uno che vuole bagnarsi. Basta.
1: Mi volete bagnare? Ecco fatto.
2: Va bene. Allora, ragazzi, a proposito di ombrello, ma soprattutto abbiamo parlato di funghi, di andare a funghi, perché? Perché vado a funghi io, quindi bisogna parlare. Io sempre le tue cose personali diventano sempre
1: uso così. Privato di mezzo
2: funghi. Ok, però il mondo dei funghi. Sì. Allora, intanto sapete che i funghi non è né frutta né verdura. I funghi sono c'era la parola giusta che in questo momento non mi viene.
1: Aspetta. Perché hai dovuto.
2: Aspetta, che mi viene. Sono un porco giusto. Vabbè, dopo la tagliamo questa.
1: Dai, ma perché devo rovinare?
2: Aspetta un secondo che mi viene figa, che quando arrivi a una certa età le cose. Aspetta. Un reame. C'è il nome. Vabbè, insomma,
1: c'è il regno dei funghi.
2: Il regno!
1: Okay.
2: Il fungo dei funghi è un regno che vive, che soprattutto il fungo non è solo la parte sopra, ma tutto ciò che accade sotto, che tiene connesso il bosco, insomma, ci sono delle connessioni importanti. Insomma, e poi il cercatore di funghi è anche metafora di vita. Poi cos'è? C'è quello che va a rispetto della natura e degli altri, c'è quello che ti dice: ho preso 60 kg di funghi. E quello che tu gli dici: non sei un amante della natura, te i funghi devi beccarne uno sbagliato. Perché tu non puoi andare in giro, scassare tutto e vantarti con le foto di 50. Ci sono gli altri, c'è il rispetto delle cose. Non essere un esoso. C'è un bellissimo libro. Sì. C'è un bellissimo libro che si chiama Lo Zen e l'arte di andare a funghi di Matteo Righetto. Sì. Pagherei oro per averlo ospite qui da noi.
1: Sgancia l'oro,
2: Matteo Righetto. Buongiorno
4: Fabio, buongiorno, grazie.
2: Prego, pagherei oro, di la verità, qualche bonifico ti è arrivato stamattina?
1: Glielo faccio io il bonifico, Matteo.
2: No, Matteo, noi siamo dei tuoi fan qua, fans anzi, qui al Volo del Mattino. Abbiamo letto il tuo libro, Lo Zen e l'arte di andare a funghi.
4: Ne sono felice. Bene. Sono felice, vi ringrazio.
2: Ci puoi raccontare un po' di cosa parla?
4: Ma in sostanza quello che hai detto pochi istanti fa, diciamo che può delineare perfettamente quello che è lo spirito del libro, ovvero sia il fatto per cui l'andare a funghi è una pratica filosofica, non deve essere un atto predatorio nei confronti della natura e dissacrante, deve essere una meditazione con le gambe che ci aiuta un po' a ritrovare noi stessi, a riscoprire il silenzio, a riscoprire la sorpresa, insomma, in qualche maniera anche della meraviglia che ci può apparire o sorprendere nel bosco. Tutta una serie di emozioni, di esperienze che è possibile riattivare con il pretesto di andare a funghi e non per andarci con l'unico fine di raccoglierli.
2: Allora, ci sono, come dicevo adesso, no? Io vengo da una, diciamo, da una città, da una zona dove c'è una grande cultura di cercatori di funghi. Ci sono due categorie, quelle che stavo dicendo adesso, cioè quelli che entrano nell'ambiente della natura e sono grati e trovano il fungo e ne prendono, e altri invece che sembra, non so come dire, quelli che entrano al buffet la mattina quando vai negli alberghi, che è la prima volta che sono andati in vacanza e che vanno con le borse. Questa. Non è la stessa cosa tra il fungaiolo e il ricercatore, il cercatore dei funghi, giusto?
4: Ma assolutamente vero, sono due approcci assolutamente diversi, e anzi veramente completamente diversi, e devo dire che il mondo, se vogliamo, no, usare questa grande metafora, si divide in due categorie, no? Prendendo come pretesto il fungo, poi il mondo si divide in due categorie umane, i predatori e quelli che sono i cercatori. Allora, io anche evito sempre di fare la retorica del buon montanaro, del buon boscaiolo, perché in realtà in montagna, come dici tu, se ne vedono di ogni. E ci sono persone che vanno addirittura con le moto da cross sui sentieri dove non è possibile andare, e raccolgono funghi come se non ci fosse un domani, per poi rivenderli.
2: Vanno a funghi con la moto.
4: Ma sì, guarda, si vedono cose pazzesche. E poi andare a funghi deve essere un esercizio, secondo me, addirittura quasi spirituale, no? Filosofico. Sì. Per questo lo zen.
2: C'è anche questa che fa sempre un po', come dire, pensare, no? Il mondo della natura, appunto così. A volte, per esempio, se tu vai e c'è una zona dove i funghi magari un po' ci sono, devi stare attento perché sai la targa parcheggiata di un paese un po' più lontano, ti bucano le gomme, ti fanno. Cioè, c'è tutto anche un mondo della natura che in realtà dentro c'è una cattiveria mostruosa.

0: Sì, quello è un mondo speculare, la natura, purtroppo quello è il mondo umano, quello di cui stiamo parlando, perché la natura in realtà cerca i suoi equilibri, molto spesso li trova, siamo noi che andiamo a romperli e andiamo a, come dire, interrompere queste meravigliose interconnessioni che dovremmo tornare a imparare a leggere, come dovremmo imparare a leggere la lingua della natura, anziché, come dire, continuare a prevaricarla con il nostro antropocentrismo. Ma è vero quello che dici, si vedono cose allucinanti e purtroppo possiamo solo cercare di sensibilizzare al meglio, come ho provato a fare con questo libro, cercando di reindirizzare con uno spirito nuovo chi va nel bosco per cercare di ritrovare se stesso.
1: Qual è il tuo fungo preferito, Matteo?
0: Ah, il mio fungo preferito è la Manita muscaria, un fungo...
1: Quella dei puffi, la casa dei puffi, no.
0: La casa dei puffi, ma è un fungo che nella tradizione sciamanica del nord Europa è sempre stato utilizzato per rituali tantrici e situazioni che riguardano proprio, come dire, la magia. È un fungo molto misterioso, molto, molto interessante, allucinogeno, ma al di là di questo è anche nell'immaginario collettivo il fungo più bello che ci sia.
1: Sì, effettivamente.
0: Poi non è qualcuno direbbe non è edibile, ma poi in realtà c'è anche qui tutto da dire, perché tutti i funghi sono edibili, una sola volta.
1: esatto. Va bene, grazie Matteo, lo Zen e l'arte di andare a funghi di Feltrinelli. Grazie Matteo.
0: Grazie infinite a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: senza voce, cioè, si va. Allora, via, si va.
1: Non piove.
0: No,
1: mi bagno, il coso.
0: No, ma perché per andare lì, siccome io vado lì col van e dormo lì, c'è un pezzo di strada molto stretta che se piove tanto, siccome non ho un 4x4, rischio di rimanere. Sono ancora impantanato.
2: Ma una volta possiamo venire anch'io e Marcello?
0: Se si chiama Marcello può venire.
1: Secondo me Marcello sa anche dove sono i buoni spot.
2: Sì. Certo.
0: Allora io ti faccio sentire un secondo. Vabbè, cosa abbiamo da fare?
3: Ciao Fabio, vai a funghi anche con la pioggia, che è un'esperienza incredibile. L'anno scorso mi è capitata. Poi bruttissimo che nel bosco i fungiate neanche ti salutano, neanche sotto il temporale e la tempesta, sono proprio matti. Però è una bella esperienza. Ciao Pier.
0: Ciao, bello. Vediamo se mi risponde l'amico Marcello. Perché l'amico Marcello c'ha proprio l'accento milanese, quello come dei film.
2: Ma starà lavorando, i Marcelli lavorano.
0: Difatti,
2: come
0: no,
2: te.
0: Non prende perché nel suo ufficio non prende. Dovrei chiamarlo su WhatsApp, vedere se c'ha. Va bene, abbiamo altri messaggi?
1: Ma allora, si è scatenato un po' un dibattito
0: su un ombrello?
1: Ancora questo
0: ombrello. Vedi che il WhatsApp va, perché lui sotto l'ufficio non prende il telefono. Mi sa che è in palestra a quest'ora. O in ufficio.
1: Allora non è che si ammazza.
0: Comunque la gente lavora. Vabbè, comunque a volte mi stupisco che a volte chiami dalla gente e non ti rispondi. Cioè, stavo lavorando. Dicevo, mica, come ci pensi?
1: Ancora
0: che c'è gente che nel 2007 ancora lavora.
2: Tu infatti rispondi sempre.
0: Io sempre.
2: Chiamerà Marcello, dai.
0: Comunque abbiamo parlato di quelli che vanno nei boschi, però potremmo parlare di quelli che vanno nel mare, cioè i predatori, quelli lì che pensano solo al loro coso.
1: Sì.
0: È un po' dappertutto.
1: E poi la foto.
0: E la foto.
1: Certo. Radio DJ
4: One Nation One Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Non perdere l'Orange Week di Expert.

0: 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
3: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
2: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
12: Ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
14: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
15: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
14: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
16: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
18: Fabio, tre puntini esclamativi. Cosa mi sono persa? Uffa, ho appena acceso la radio perché non potevo prima col lavoro. Uffa. Aggiornamento.
19: Che si è perso?
18: Abbiamo parlato di funghi, di Gypsy King e di uomini con l'ombrello. Va bene. Però io voglio ridere, non ho ancora riso stamattina.
19: Ma che ti devi ridere? Sono mesi che non c'è niente da ridere.
18: Io voglio ridere.

0: Oh, allora, se durante il momento elettronico ti vedo con il telefonino in mano,
1: ho risolto. Beh, c'ho anche delle cose nei weekend, sapete, ragazzi, il mondo dei separati, saluto quelli separati, weekend, i bambini da prendere, a portare. Ma mi sono sempre chiesto, quando io ero piccolo, andavo, diciamo, alle medie, io in classe avevo due figli di separati.
2: Moderni. Moderni, all'epoca tempi. Non era
1: comunque io alle medie era 90 negli anni 40 all'Istituto Luce, esatto, mentre nella classe di Fabio Volo due bambini figli della famiglia separata, no, vergogna. C'erano due figli di famiglie separati, su eravamo in 20 più o meno in classe, ed erano i separati, loro se la vivevano un po' male, i bambini, perché erano i primi, c'erano quelli che abbiamo letto ieri, quelli che rompono le catene.
2: E non è che oggi se la vivono bene.
1: No, però
2: dice, siamo gli ultimi.
1: No, però è più diffuso, sì, in quel senso, intendo,
2: sentono...
1: no? Esatto, ai tempi erano due in classe, sì, me lo ricordo, è così. No? E io mi chiedo ogni tanto, ma quella famiglia lì, in quegli anni, come spostava i vestiti nel weekend senza le borse dei supermercati? Perché io senza le borsone dei supermercati, quelle lì che paghi un euro, quelle che non si capisce se sono di plastica, sì, o di stoffa, sì, quelli, io lì dentro butto le ferie e sono un po' più comode. Io addirittura ci vado in vacanza.
2: Ma coi sacchetti.
1: Vi ricordate l'ascoltatore che avevo detto, che ho visto sulla nave per la Sardegna col sacchetto dello spin lì? No, io viaggio con quelli. Io ho mollato il trolley.
0: Ma perché?
1: Io viaggio con quelli lì, Esselunga, Carrefour, Conad, sono troppo comodi.
2: Guarda, a un certo punto quelli larghi. Quella è incuria, non è più
1: comodi.
2: Originale.
1: Incuriati.
0: Guarda,
1: scusami,
0: veramente.
2: Quando ti troveranno.
1: Partire col trolley. Io adesso,
2: sporco.
1: Secondo te, io faccio il trolley o la valigia per mettere i vestiti dei miei figli da dare alla mamma? No, parto con un bel borsone.
2: In vacanza. Non puoi andare in vacanza
1: comodi, anche per loro. Ma che smanettano dentro.
2: Allora piglia quelli di plastica della Hop. Piglia quelli
1: no,
2: però,
1: no, io con quelli, no, con quelli andai a New York.
2: Certo,
1: io e mio amico Angelo partimmo da Brescia con due sacchetti della, sì, standa.
2: Vabbè,
1: di plastica.
2: Erano altri tempi.
1: Sì, quando arrivammo alla dogana a New York erano altri tempi.
2: Prenditi un po' cura dei testi.
1: Ci dissero: ma avete intenzione di stare qua? Cos'è sta cosa da homeless? Vabbè, comunque, ragazzi, adesso arriveranno miliardi di messaggi di separati.
2: Prenditi cura di te
1: quei
2: stesso.
1: Quei sacchetti
2: ti vedo,
1: del supermercato. No, perché quelli dell'IKEA sono, sì, fin troppo grandi.
0: Grossi.
1: Quelli vanno bene se ci metti dentro una lampada, cioè più per gli oggetti.
2: O un piumone, cose,
1: esatto,
2: di grande volume.
1: Ma per
2: basso
1: i vestiti,
2: peso,
1: quelli lì del supermercato. Sì. Che lei con la penna ti. Quando li compri, lei, lei lo spara con la spara.
2: Ma lei chi?
1: La cassiera spara sul il codice a barre e poi con la penna te lo segna.
0: Sì, ora parto. Un attimo, ragazzi, state
2: appena
0: calmi.
2: Appena finisce questa cosa patetica dei sacchetti.
1: Patetica.
2: Vedrai queste cose. C'hai una posizione, c'hai un ruolo. Che figura.
1: Io sono un signore dentro.
0: Sei pronto, Fabione?
1: Non mi metti. Addirittura!
0: Sono i miei fans!

0: La Viola lo sta subendo questo momento elettronico. Stato l'ho messa per te, Viola. L'hai subito un po' questo momento elettronico?
1: Sembra un balsamo questo. Sento
0: i capelli che si ammorbidiscono. Qui c'è della polemica, Maurizio, eh?
1: No, no, avevo mal di testa già in origine.
2: Io sono superiore alle vostre polemiche.
0: Sentiamo qua.
2: Per me potete andare a fanculo.

0: goduria, che goduria, che goduria, che goduria. Bene, bene, bene, ragazzi. Questo weekend è stiro perché ho aspettato troppo, scrive un'ascoltatrice. No, no, no, io non stiro. Non stiro.
1: Te vai

0: Giro Cosacchetti, secondo te io penso che tu stiri.
1: La signora, io non so mai come si dice, ditemi come si dice, la signora che fa le pulizie a casa mia, come si dice adesso?
0: Collaboratrice domestica.
1: Non è mia. Non è mia perché non possiedo una donna. La collaboratrice domestica.
0: Che non possiedi una donna.
1: Che non si può dire uno possiede. Io in realtà possiedo. Comunque, la donna collaboratrice domestica che viene a casa mia.

0: facesse lei, io buttavo le cose nell'asciugatrice sopra, e poi io tiravo fuori, non le mettevo neanche nell'armadio, nei cassetti, tiravo fuori da lì e mettevo le mutande, le magliette, così. Ok, lei quest'anno mi ha detto, adesso quest'anno mi ha detto, quei pantaloni te li posso stirare se vuoi? Dico, veramente.
1: Si vergogna lei di mandarti in giro con l'incuria.
2: E con l'incuria,
0: incuriati. Comunque io da bambino mia nonna mi faceva stirare i fazzoletti, che i tempi erano quelli di stoffa, mi piaceva mettere la punta proprio nell'angolo del fazzolettino.
1: Vabbè, con comunque, il ferro staccato.
0: C'è gente,
1: cioè col ferro caldo però staccato.
0: Io ho un mio amico, un mio amico che impazzisce per stirare, gli piace proprio da morire, si mette lì e il suo compagno è seduto sul divano e guarda la televisione,
1: e lui
0: si mette dietro con delle pile di robe e lui guarda la tele e stira, dice
1: tanto
0: è la mia cosa zen,
1: uscirà il libro zen, zen l'arte, l'arte di stirare le camicie.
2: È vero.
3: Fabio, una roba che secondo me non si può vedere è l'uomo con le ciabatte, proprio dovrebbero cadergli i piedi.
1: Capito? Ma tra poco.
0: Ma
1: ci
0: le
1: siamo...
0: ciabatte in casa? No, o le ciabatte in giro?
1: Ti vedrò in giro con.
0: Tu hai le pantofole?
2: Sempre quelle un po' natalizie.
0: No, ma tu, a parte gli scherzi, tu giri in casa con le pantofole?
2: Certo, quelle natalizie.
0: Ma veramente?
2: Sì, sì.
0: C'hanno un po' di pelo dentro.
2: Un po' di pelo dentro.
0: Certo. Sintetico, ovviamente.
2: Sintetico.
1: Certo, anche. Okay. Certo, no. Ma fallo anche pelliccio vera. Poi non so.
0: Dov'è il gatto? Non c'è più, però guarda che belle pantofole.
2: Sempre scozzese.
0: Quindi tu sei pantofola, pigiama e ombrello quando esce. Cioè,
1: no, Madonna, ombrello in casa.
0: Mamma mia, ragazzi, mi si è asciugata. Aiuto.
1: Sì, non è che te coi sacchetti sei tanto meglio,
0: Invece sono l'uomo rude.

0: vista l'aspettabile famiglia che lo stipendio è terminato. Quindi per varie ed eventuali spese, Amazon, Shane, Temu, estetista, parrucchiera e quant'altro, si prega di attendere il giorno 15 del prossimo mese. La direzione ringrazia per la collaborazione e avvisa che non si accettano reclami di nessun tipo.
1: Sono finiti i soldi. Parrucchiere, unghie, estetista,
2: Shane,
1: tra l'altro sbagliate andare dall'estetista. Adesso l'estetista in ascolto.
2: No, dire questa cosa.
1: Sì, però lasciate anche un po' di, cioè,
3: cosa
1: incuria. Lasciate anche un po' di incuria.
3: Ti piace l'incuria,
1: Uno va a funghi, fateci cercare anche lì qualcosa, insomma.
2: Salvo poi lamentarvi, peli, è quello e quell'altro.
1: Io quando sarò presidente del consiglio,
2: okay. Perché ci siamo,
1: No, manca poco, ragazzi.
2: Ma ora questo è 2027.
1: No, adesso purtroppo è passata una legge che non si può.
4: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
5: Radio DJ One Nation One Station.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
13: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
17: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
18: Respira, sei in Trentino.
19: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria.

0: Per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Cominciamo da un'ultima ora. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato quasi una settimana fa dopo il rientro in Italia da Cuba, dopo il malore che lo aveva colpito mentre si trovava sull'isola per girare un reportage d'inchiesta.
3: L'annuncio è arrivato dallo stesso ex parlamentare 5 Stelle, che ha postato su Instagram una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Gemelli e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane, conclude, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare.
2: Ci occupiamo ora della guerra tra Russia e Ucraina. Secondo il New York Times, Donald Trump vorrebbe adottare un nuovo approccio con Putin per convincerlo a mettere fine al conflitto che va avanti ormai da oltre 4 anni e mezzo.
3: Il capo della Casa Bianca starebbe infatti valutando la possibilità di concludere accordi economici con Mosca, così da indurre il leader del Cremlino a scendere a compromessi.
2: Una strategia che andrebbe in direzione opposta rispetto a quella utilizzata finora, che ha visto una costante pressione economica e militare portata avanti attraverso le sanzioni.
3: Intanto, dalle 7 di stamattina sono aperti i seggi per l'elezione della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, quasi certa la vittoria del partito di Putin, Russia Unita.
2: Anche perché tutte le voci contrarie alla guerra in Ucraina sono state messe a tacere, come è accaduto al partito Yabloko, escluso dalle elezioni per decisione della Corte Suprema.
3: E nel frattempo resta alta la tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto dai caccia italiani, ieri i nostri Eurofighter impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est sono dovuti nuovamente intervenire per scortare i 2 jet di Mosca che avevano sconfinato in territorio lituano.
2: La cronaca, ci occupiamo ora del giallo di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nel dicembre del 2025 sono morte 2 donne, mamma e figlia, per un avvelenamento da ricina, una delle tossine naturali più potenti e letali al mondo.
3: Continua la ricerca dell'assassino. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di duplice omicidio premeditato. Le stesse indicazioni arrivano dagli esperti del Koch Institute di Berlino, dove sono in corso degli accertamenti.
2: Però lo sport, calcio, buona la prima in Europa League per la Juventus, che in casa supera per 5-0 gli olandesi del NEC. Prossimo impegno di Coppa il 15 ottobre a Vigo contro il Celta, mentre il Milan, sconfitto dal Benfica mercoledì, farà visita al Salisburgo.
3: E stasera torna il campionato con l'anticipo della 5ª giornata di Serie A. Alle 20.45 si gioca Monza-Sassuolo. Domani il big match all'Olimpico tra le prime 2 della classifica Roma-Inter. Sempre domani si disputeranno altre 3 partite. Udinese-Cagliari, Bologna-Torino e Venezia-Lazio.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Andrea Sessa, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Dimmi qua.

0: settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
1: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Senti che sassofono, senti che sassofono. Io ve lo dico già, di questa prima mezz'ora il sassofono sarà sassofano, detto,
1: bello
0: come sarcofago. Il sassofono continua.
1: Continua.
0: Il sassofono,
1: guarda,
0: sarà grande protagonista.
1: Oh,
0: sarà.
1: Bene. Sarà.
0: Perché tra poco arriva un cantante italiano con il suo nuovo disco, che però da grande voleva fare il sassofonista.
1: Sì, certo.
0: E infatti nel disco nuovo lo suona lui, questo strumento a fiato. Ma una cosa alla volta. Questi erano Danny Lowell e Joan Oates, produttore di migliaia di successi negli anni 80, poi separatisi e ora insomma
1: è schifio finito, molto, molto sinteticamente.
0: Comunque questa canzone meravigliosa.

0: Rose l'abbiamo già raccontato una volta, è un po' la mamma di Billie Jean di Michael Jackson,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Quando erano in studio Michael Jackson e Quincy Jones a scrivere le canzoni o a produrre l'album Thriller, al momento di sistemare Billie Jean, che aveva già una sua struttura, Michael chiese a Quincy Jones: voglio una linea di basso come quella di Daryl Hall e Joan Oates, I can go for that.
1: Perfetto.
0: E così fu nella canzone. Ma la cosa divertente che ha raccontato Daryl Hall è che qualche anno dopo, 1900, questo accadeva nell'82.
1: Ok.
0: Tre anni dopo, We Are the World, USA for Africa, tutti in studio, sempre con Quincy Jones a cantare la canzone. Michael Jackson in piedi, di fianco a Daryl Hall.
2: Sai che t'ho fregato la linea di basso?
1: Ma tra l'altro quello che dici è vero al mille per mille, perché vado a memoria: prima canta Michael Jackson e poi canta Daryl Hall, cioè sono vicini
0: mentre
1: di canzone.
0: Mentre sono lì che aspettano il turno.
2: Ah, non te l'ho ancora detto, sai che t'ho fregato la linea di basso per Billie Jean?
0: E Daryl Hall gli risponde: ah sì, non me ne ero neanche accorto, ma non c'è problema perché a nostra volta l'avevamo rubata da una vecchia canzone di Temptations.
1: Pensa a te. La parte è we're done now, na na na na na, e poi entra Daryl Hall, what we just believe,
0: quello
1: e
0: è
1: poi
0: in,
1: entra
0: Cyndi
1: Lauper.
0: Avresti voluto essere lì, eh?
1: Io sì, io mi sento bravo come tutti loro, l'importante è crederci.
0: Va bene, pronti a cominciare oggi? Aspetta, la nostra grande motivazione
1: sarà
0: risollevare il morale di Matteo Curti.
3: Impossibile.
0: Io non so perché, ma non si può raccontare per radio.
3: Si deve riassumere così: cazzi vari.
1: Possiamo dire che è un Black Friday.
0: È un Black Friday. Ma noi gli cambieremo colore. Vai Alex.

0: sarà ancora più difficile portare a compimento questa missione perché non c'è neanche Aldo, cavolo. Cazzo, c'è uno che ha proprio.
1: Guarda, già è andata bene. Hai dimenticato?
2: Guarda come.
0: Stavo dicendo che se c'è uno che ha il potere di tirarti sul morale, è proprio Aldo Rock che ha sempre una parola gentile.
1: Sì, nei quello è vero. Sì. Quello sì, è sempre molto accogliente, generoso. Però
0: sai
1: fatto
0: che tu
1: che
0: per lui rappresenti la tecnologia, quindi
1: nemico da combattere. Io sono il motivo per cui lui considera questo posto un ambiente ostile.
2: Ma già, è vero.
0: Ah, pensavo fossi io.
2: Allora,
0: pensavo fossi tu. Pensavo fossi tu.
1: Forse un po' tutti.
2: Allora, Linus, cosa si racconta oggi di bello?
0: Guarda che sarà facile far cambiare l'umore non soltanto a Matteo ma anche a tutti quelli che stanno ascoltando, perché non c'è un mezzo più efficace da questo punto di vista della cara vecchia radio, perché c'è un tipo di rapporto che nessun altro tipo di mezzo di comunicazione è in grado di mettere a disposizione, ed è riassunto tutto in una cosa che mi succede praticamente tutte le mattine. Oh, ma non ha a che fare con il pavone, non succede a me, succede a tutti quelli che fanno questo mestiere.
2: Sì.
0: Quando gli ricapita, che ne so, a uno che fa un programma televisivo, tipo, non so, Nicola Savino.
2: Bravo.
0: No, uno che fa un programma televisivo che si fermi a un semaforo e ci sia di fianco un altro che si ferma. Uè, ci sentiamo tra poco.
2: È
0: allora.
2: Bello,
0: eh?
2: Molto bello.
0: Perché
2: molto
0: noi
2: bello.
0: Abbiamo il vantaggio della quotidianità.
2: Certo, certo.
1: E soprattutto della diretta.
0: La diretta.
2: Sì. No, ma può capitare, voglio dire.
0: Sì,
2: secondo me, ad Antonella Clerici, quando vai via Mecenate, ci vediamo tra poco, però non la vedi dalla macchina. La cosa bella
0: dalla Vespa.
2: La cosa bella, bravissima. La cosa bella è che lì cosa succede? Quello che è nell'automobile tra poco davvero ti sente sua automobile.
0: Però
2: non
0: c'è
2: male.
0: Un'automobile in automobile, magari c'è l'autista e quindi è difficile trovare questo collegamento.
2: Ah, ok.
0: Gente che frequenta il marciapiede, perché su quello siamo cresciuti.
2: Assolutamente.
0: E quello torneremo a battere.
2: Ma no, ormai è troppo tardi. Diciamo che
0: secondo me a qualcuno possiamo piacere ancora.
1: Gli amanti della geriatria. I gerontofili.
2: Gerontofili.
0: Jerry.
2: Bisogna vedere a chi può piacere, se alle donne o agli uomini.
1: A tutti, in questo periodo a Milano.
2: Se no ci tocca andare nella buca.
0: Vabbè, a proposito di sassofoni, il personaggio della musica italiana a cui facevo riferimento è Cesare Cremonini, che ci ha raccontato più volte che a casa, quando è da solo e non c'è niente da fare, si allena col sassofono.
2: Esattamente.
0: Questa mattina esce il singolo che anticipa l'album, che uscirà fra un mese, e nel singolo c'è un lunghissimo break di sassofono e lo suona lui in persona.
2: Yeah.
0: La canzone ha un titolo che abbiamo già sentito, no? Perché ci sono già state altre canzoni così. Paparazzi.

0: capito? Tu chiedi, credi, anzi credevi ormai, purtroppo è passato a miglior vita, credi a Papa Ratzinger e non credi alle cose che ti dico io invece.
1: No, i paparazzi, ma cosa dici Linus? I paparazzi,
0: pensa a Papa Ratzinger che dice dei pettegolezzi.
2: Per me l'importante è che non ci sia più il gesuita con quella sua croce di ferro. Ah, quanto era umile lui, eh?
0: Posso essere sincero, a me piaceva di più il Cremonini con il Luna Pop. Esatto. La versione solista gli manca un non so che.
2: Devo dire che questa versione elegante non è niente male. Non è niente male.
0: Allora, paparazzi è un termine, insomma, che risale agli anni 50, agli anni 60, all'epoca della dolce vita, insomma, no? I fotografi che andavano a. Il problema è che adesso, ovviamente questo è un po' il senso di questa canzone, siamo tutti paparazzi.
1: Certo. E
0: ogni cosa che noi facciamo viene spiata non soltanto da un fotografo professionista con il quale ti potevi anche mettere d'accordo, creare ad hoc magari uno scandalo, uno scandalo magari che ti serviva o uno scandalo che serviva a distruggere qualcun altro.
1: Certo.
0: Ma comunque era una cosa che si poteva in qualche modo gestire. Se ti facevano incazzare, ci litigavi, facevi a botte, gli spaccavi la macchina fotografica.
3: Sì, eri per terra.
0: Sì, beh, sì. I rischi del mestiere.
3: Sì, sì.

0: insomma, Barillari, troppe ne ha ricomprate.
1: Ricordi, no?
2: Anche se posso dire la più vera, la prima delle due cose che ha detto, cioè che ci si metteva d'accordo. Guarda, io oggi vado lì, vado con lui, no? Magari la ragazza diceva vado lì, vado con lui, mi faccio trovare lì, vedrai che.
1: Sì, magari il manager dell'attrice anche che dice: guarda,
2: bravissimo,
1: so che oggi va a pranzo con quest'altro personaggio famoso. Se tu magari gli fai una foto, lo metti sulla prima pagina di
2: Novella 2000,
1: ma non c'era neanche nel 60.
2: Negli anni 60 ma questa roba qua lì non si è andata avanti fino al 2000.
1: Io penso in bianco e nero,
2: esattamente,
1: sono della Juve. Poi dopo il trionfo di ieri sera il mondo è tutto bianco e nero.
2: Bravo
1: Hai trovato una squadra così scarsa?
2: Sai che Colomoni
0: è quella
1: testa alta, no, meno male, va bene, è sempre bello fare 5 gol, ma veramente era come picchiare un bambino che caga.
2: Che parentesi, a parte che Colomoni stava sbagliando anche quel gol a porta vuota. Vabbè, comunque al di là di questo
1: va tutto bene. Quindi una volta i paparazzi erano i paparazzi, adesso siamo tutti paparazzi di qualcun altro.
2: Assolutamente.
1: Cioè non puoi scappare alla fotografia rubata, ma soprattutto non puoi scappare alle voci, no? Le cosiddette fake news, le cattiverie. Alla fine, insomma, prima o poi a tutti tocca questa
0: gogna.
1: Anche involontariamente.
2: Certo, tipo Fabio Volo e Cattelan vanno via. Da Radio DJ, completamente.
1: E purtroppo sono ancora qua. Ma lo dico, come si chiama? Per prendere in giro il mio amico Gabriele Parpiglia, che è quello che aveva scritto questa cagata. Non lo disse, lo scrisse.
2: Lo scrisse.
1: Senza nessunissimo fondamento. Gabri, trovane un'altra che magari prima o poi la zecca.
2: Savino va via. Così
1: per il weekend,
2: esatto,
1: però,
2: bravo,
1: l'appena deciso.
2: Esatto.
1: No, visto che ieri l'Unione Europea, insomma, la Commissione dell'Unione Europea che si occupa di queste cose, ha varato alcune piccole leggi.
0: L'Unione Europea vestita da Don Chisciotte ha trovato
1: i tribulini a ventola.
0: Ha cercato di metterci una pezza, ma è una cosa impossibile. È come, cioè, una delle mille metà, fermare il vento con un retino.
1: Certo,
0: cioè, è impossibile metterci una pezza. Comunque, almeno come foglia di fico qualcosa è stato fatto. Cioè,
1: da qualche parte bisognerà cominciare.
2: Bravo,
1: perché su questo argomento possiamo fare soltanto questo. Però è un po' come la roba delle sigarette.
0: Ma l'ho toccato
1: piano, piano. Si comincia a prendere coscienza.
2: Cioè, da qualche
1: coscienza,
2: parte,
1: no?
2: Dobbiamo. Non è che la gente poi ha smesso di fumare.
1: No, tanto poi inventeranno l'equivalente dei social elettrici.
0: Il danno più grande è nella considerazione che i genitori hanno del loro figlio. Lo dico senza essere padre, eccetera, però ho partecipato a un incontro dove si parlava di questo tema e i genitori si trovavano d'accordo sulla questione necessaria, cioè prendere delle misure per limitare l'accesso ai minorenni, tranne che per il loro figlio, che invece è più adulto della sua età e quindi li sa gestire. Ma ti rendi conto? Cioè, no, mio figlio non puoi capire com'è bravo, ha bisogno di esprimersi, quella è una vetrina che lo fa
2: essere. Quanta rabbia ha fatto Matteo Curti oggi.
0: Non è una rabbia, è un punto di vista sbagliato che deve essere modificato.
1: È come le sigarette, piano piano si deve arrivare alla consapevolezza che non va bene. Qualcuno risponde anche: sì, però il telefonino usato per tenere buono il bambino al ristorante o mentre in casa non è diverso da quando voi eravate piccoli e i vostri genitori vi facevano vedere i cartoni animati. Allora è un'eccezione che ci può anche stare in linea di massima. Dov'è la differenza? Che i cartoni animati, prima di essere messi in onda su un canale nazionale, passavano il vaglio, diciamo così, della censura. Quello che possono vedere i bambini su un telefono. Io ho visto un bambino al ristorante di fianco a me quest'estate che a un certo punto, ma avrà avuto un anno e mezzo, il papà lo guarda, prima tutto bello, no! T'ho detto che su WhatsApp non puoi andare. Figa, un anno e mezzo vai su WhatsApp.
0: Vedi il problema sui genitori? I bambini,
1: un anno e mezzo.
0: I bambini fanno delle cose per imitazione, per istinto, no? E vedono cose che si muovono, toccano. Allora,
1: cosa consiste questo nuovo regolamento?
0: Il regolamento prevede che sotto i 13 anni non si può attivare un profilo Instagram, social, qualunque, quindi Facebook, eccetera. Tanto c'è già attivo quello del padre o della madre e si va su quello.
2: Diciamo che, se non mi sbaglio, era già un po' così, cioè che sotto i 13, quando ti dice che età hai, se tu metti 10 ti dice no. Mi spiace bambino. Ok,
1: sì, ma è come se tu compri una bottiglia di whisky su Amazon e ti dicono sei maggiorenne.
0: Sì, tranquillo.
2: Certo.
0: Poi dai 13 ai 15 anni si può creare un mini account che è simile a quello classico,

0: ma con delle limitazioni. Per esempio, non ha lo scrolling infinito, significa che quando tu a un certo punto arrivi
1: un'ora al giorno di
0: il numero di reel che puoi scorrere, cioè a un certo punto ti fermi. È un account che non ha accesso alla geolocalizzazione, alla macchina fotografica, a tante di quelle cose che invece fanno la gioia dei social network e soprattutto della condivisione, perché si presume che a quell'età non si sia in grado di...
1: Ma tutto questo da chi viene verificato?
0: Questo viene verificato dai genitori e da alcune app, tipo l'app
1: Ti dicono sempre che sono i gestori dei social network che devono prendersi questa responsabilità.
0: I gestori dei social network sono obbligati, perché c'è una sanzione nel caso in cui questa norma venisse elusa, ma è una sanzione che secondo me
1: è un caffè.
0: La sanzione è il 6% del fatturato globale annuo, che comunque sono tanti
2: soldi.
0: Però se il modo in cui si verifica l'età è utilizzare l'app Io, che è quella che garantisce diciamo
2: quella che ti dice se hai preso una multa,
0: tante cose fa
2: fascicolo del cittadino,
0: insomma il modo ci sarebbe, ma la possibilità di eludere il controllo è semplicissima, basta prendere il telefono del genitore.
1: Comunque facciamo quelli
2: piano
1: che,
2: cercano di essere un po' di ottimismo.
1: Da qualche parte bisognerà pur cominciare. Cominciamo a mettere un po' di pubblicità. Bene, e poi mettiamo una bella canzone e poi c'è ancora Guido Meda.

0: Trentino è la stagione dei festival. Dal 25 al 27 settembre torna il Trento Doc Festival. 3 giorni e 160 appuntamenti fra il centro storico di Trento, le cantine e i vigneti per scoprire le bollicine di montagna e il territorio in cui nascono. Incontri, degustazioni e racconti in un festival che unisce vino e cultura insieme a produttori, grandi chef, sommelier e protagonisti dello spettacolo come Noemi e Andrea Pennacchi. Scoprite il programma su trentodocfestival.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no?

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Stai tranquillo, mancano ancora 12 giorni. Questa è Radio DJ, le 10.36. Ti ricordi quando si facevano ancora le canzoni belle?
1: Sì, caro Linus.
0: Bei tempi, per fortuna li abbiamo vissuti. State ascoltando DJ Cam Italia. Si parlava stamattina di paparazzi e di notizie, racconti, parole, confessioni carpite, magari anche semplicemente inventate. Riguardano tutto e tutti, per esempio anche il mondo del motociclismo. Nell'ultima settimana si è molto parlato di questa chiacchierata in teoria fra amici.
1: Quindi erano senza casco.
0: Erano senza
1: perché
0: casco,
1: se no,
0: dopo la gara.
1: Fossero stati col casco, non avevano quel problema di metterlo loro davanti come faceva Cassano.
0: Loro non sapevano di essere ripresi, tra Bagnaia e di Gian Antonio. Ma ne parliamo con Guido, che sicuramente cercherà di tenersi un po' al di sopra.
1: Ecumenico.
0: Buongiorno Guido.
2: No.
1: Andiamoci dentro.
2: No.
1: Cosa è successo? Prima di tutto spiegaci che cosa è successo.
2: Allora, intanto finisce la gara, gara disastrosa per Bagnaia.
1: Sì.
2: Si incontrano lui e Di Gian Antonio nel TV set, che è un camion dove ci sono le televisioni con le postazioni dove fanno le interviste. Parlano tra loro a un certo punto Di Gian Antonio dice: ma qual è il tuo problema? Perché non vai? E Pecco risponde dicendo: boh, non lo so, stiamo provando di tutto, la moto non frena come dovrebbe, probabilmente un tema di mappatura. Allora Di Gian Antonio dice: fatemi dare una basica.
0: Esatto.
2: E Bagnaia risponde: non me lo fanno fare.
0: Non me lo fanno fare.
1: Questa è la frase in
0: loro.
1: Loro, i poteri forti, non me lo fanno fare.
2: No, sarebbe la Ducati.
1: La
2: poi
1: certo.
2: Bagnaia ieri spiega: io sono uno stupido, sono ingenuo a parlare in un momento a caldo così, però io volevo dire che l'ho fatto talmente tanto di esplorare le mappature che la Ducati, e ci sta, non me lo fa fare più, cioè cercano di stabilizzarmi. Questa è la spiegazione di Bagnaia. Quindi direi che, come immaginabile, è finita in maniera, diciamo, tranquilla. È chiaro che lui, avendo un contratto fino a fine stagione, ci deve arrivare. Io credo che la Ducati non abbia alcun interesse, diciamo, a boicottarlo,
0: quello più che
2: però
0: altro,
2: qualcosa
0: no?
2: di tecnico che non funziona tra lui e la Ducati c'è.
0: Perché lui comunque, perdonami Guido, qualche giorno prima aveva detto in un'altra intervista non smentita che se lui potesse ancora guidare la moto dell'anno prima, sarebbe di 2 anni prima, sarebbe ancora davanti invece.
2: Sì, questa è la sua idea. Lui sostiene che tutte le Ducati sarebbero stabilmente davanti se ci fosse la moto di 2 anni prima, perché a lui quella piaceva, era quella che aveva perfezionato e sviluppato lui. Qui a giustificazione della Ducati va anche detto che tutte le case, diciamo, che producono macchine o moto da corsa, da un anno con l'altro vanno avanti.
0: Ma sì, certo,
2: poi se vanno avanti in una direzione che a un pilota non piace,
0: senti, che tu sappia, nei contratti di questi piloti c'è quello che adesso va molto di moda,

0: si chiama NDA, cioè una serie di cose che non puoi dire.
1: Sì, riguarda soprattutto le gomme. Diciamo che tendenzialmente, io non lo so se c'è un NDA sulla tecnica delle moto, però se c'è un NDA per cui un pilota non può lamentarsi della moto o della macchina, cosa che sentiamo fare tutte le domeniche sia in Formula 1 che in MotoGP,
0: sì, Madonna,
1: secondo me finisce
0: a
1: un
0: Hamilton
1: po' il mondo.
0: Dovrebbero dargli l'ergastolo a questo punto.
1: Capito. Ma io c'è una cosa che a me dà fastidio, più delle altre, è l'utilizzo del fuori onda. Cioè, a due giorni di distanza. È vero che tu sei sciocchino perché quello è il posto delle televisioni.
0: Sì.
2: No, proprio l'ho visto, Guido. Poi adesso l'abbiamo fatto vedere. Ci avevano proprio il microfono davanti con gli sponsor dietro.
1: Bravo, perché quello, Nick, quello è il microfono dove a un certo punto arriva l'intervistatore che fa le domande.
2: Certo.
1: In quel momento non era presidiato.
2: Sì.
1: Quindi per loro era palesemente un momento privato.
2: Sì.
1: A me l'uso del fuori onda così.
2: È un po' la carogna.
0: Tu devi sapere, Guido, che Alex secondo me sta registrando tutte le stronzate che diciamo io e Nicola,
2: e poi ci ricatterà
0: tra un disco e l'altro,
2: questa è acqua di rose.
0: veniamo alla gara. Sei in Austria, Guido? Sei lì anche tu fisicamente?
1: Sono in Austria e abbiamo un bel cielo grigio. Bene. E una temperatura, anche qui diciamo che se te vieni in Austria a metà settembre, poi ci sarà anche il riscaldamento globale,
2: te lo puoi aspettare,
1: ma il rischio di trovare su queste montagnette qua 13 gradi di temperatura te lo cucchi tutto. E quindi secondo me quello che sta per cominciare fra 3 minuti non sarà un turno semplice, io credo, con le gomme, perché ci sono davvero 13 gradi. 13 gradi è una condizione che per andare in moto non va bene, ecco. Quindi vabbè, però comunque tant'è, è così, nei giorni successivi dovrebbe migliorare un
0: l'importante
1: pochino,
0: l'importante è che
1: diciamo,
0: non piova, dai, facciamoci andare
1: bene, l'importante
0: che
1: è che non piova. È chiaro che sono tutti attorno a Marquez, che ha recuperato più di 100 punti in 5 gare. Bezzecchi ha fatto, diciamo, tra virgolette, una pataccata a Misano una settimana fa, beccandosi 33 punti di distacco dalla coppia Marquez e Martin. Non è tutto chiuso, però Bez quelle robe lì non se le può permettere più.
2: Ma quanti anni avrà sto Marquez? Che conti?
0: 33, credo.
2: Da tanto
0: 32,
2: che lo sentiamo.
1: 32.
2: Caspita.
1: Forte, veramente
0: molto forte.
1: Sì,
0: con un braccio solo.
2: Con un braccio solo.
1: Su questo,
0: secondo te?
1: Nel senso che, no, secondo me, io dico che uno che corre come lui, che sicuramente è meno matto ed è passato attraverso un grande calvario, è veramente una grande estremizzazione quella di un braccio solo, perché con un braccio solo un braccio e tre quarti,
0: uno e tre quarti, se uno è 1,8 mettiamola così. Allora, gli orari sono gli stessi come sempre: domani pomeriggio alle 3 c'è la sprint e domenica c'è la gara. Grazie Guido, e buona giornata.
2: Per chiudere, abbraccio, l'ultimissima domanda: come sei andato lì a Salisburgo?
1: In macchina.
0: È diventato grande, una volta sarebbe andato in moto
1: via Tarvisio e via.
2: Bene, grazie.
0: Grazie Guido, buona giornata.
1: Ciao. Amici,
0: ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: della canzone Ciologante, che sta a significare qualcosa come terrone elegante, perché Ciolo è un termine tra virgolette dispregiativo. Lui si chiama Alejandro Ciale ed è peruviano. L'altro giorno incontro una mia amica peruviana, compagna di un nostro comune amico, di Alejandro Balletti.
1: Certo. L'attrice, stiamo parlando dell'attrice.
0: E le faccio ascoltare questa canzone con molto... Guarda, senti questa canzone qua che arriva dal tuo paese. Lei l'ascolta e fa la faccia un po'... ma si sente che questo qua è un grezzo comunque.
1: Beh, ti dico solo questo.
0: Siamo tutti terroni di qualcun altro.
1: No, allora, verso uno della canzone. Il verso uno racconta del risveglio con la voglia di spendere soldi, uscendo col conto pieno di
0: zeri. Ma lei faceva riferimento all'accento, che era un accento abbastanza grezzo, insomma. No? Cioè, però la canzone è bellissima.
1: Evidentemente le tematiche sono molto basiche.
0: Abbiamo lasciato in sospeso un po' di argomenti, in particolare quello sul primo tentativo di limitare, insomma, l'uso dei cellulari ai bambini. Sono arrivati 1000 messaggi, ve ne leggo due o tre che sono anche molto belli. Barbara dice: ma l'avete sentito al TG5 di ieri sera la notizia di un'indagine a un campione di ragazzi fra i 13 e i 19 anni su cosa si aspettano dal futuro, dove il 45% ha risposto: vorrei fare l'influencer.
1: Ragazzi,
0: in questo momento è così. Lavoro in un centro assistenza informatica e, dice Diego, e vi garantisco che i genitori si dividono 20% consapevoli e battaglieri, 50% che ci provano ma non hanno costanza e conoscenze, il restante 30% dice sono dei criminali che danno telefono libero con account da adulti a bambini senza fottersene di nulla. Esistono tutti e tre.
1: Quindi quando tu dici consapevoli e battaglieri intendi dire no, io non voglio dare il mio telefono.
0: Che ci provi, sai che è difficile, a volte non ce la fai, anzi più facile non riuscirci, più che altro è difficile avere la costanza. No?
1: Certo, nasciamo tutti idealisti, sì. Io mi ricordo, pensate, che grasse risate, quando mia figlia era molto piccola, di aver pensato, ma proprio per mesi, io non le darò mai una merendina.
0: E come quelli che danno un nome un po', come dire, articolato al figlio o alla figlia e dicono, e non provate ad abbreviarlo.
1: Ma certo, come sta Pippo a proposito?
0: Filo, è diventato filo. Okay. Michela da Torino, ti riguarda Matteo. Non ho potuto fare a meno di notare che Matteo abbia sentito il bisogno di specificare ne parlo senza essere padre. È esattamente quello che noi non genitori siamo costretti a fare ogni giorno. A noi infatti sembra non sia concesso esprimere un'opinione sui figli di oggi. Perché arriva sempre qualcuno a dirci tu non puoi parlare, non sei genitore.
1: Tu non puoi capire.
2: Se non sei padre non puoi capire, è così.
0: Ora dice, al netto della delicatezza del genitore di turno, che ti viene a ricordare una cosa che magari dentro di te ti ferisce, non Matteo che non gliene frega un cazzo.
2: Ma tu non sai che tipo di sensibilità posso aver dimostrato negli anni.
1: Cioè tu dici che le sbarre non le hai messe anche sul tuo organo riproduttivo, no.
0: Dice, ora al netto della delicatezza del genitore di turno vorrei gridare da qui che io posso parlare perché sono stata figlia.
1: Certo.
0: Dice, non mi sono mai permessa determinati atteggiamenti nei confronti di mio padre e di mia madre e se oggi vedo un bambino di 8 anni che manda a quel paese i propri genitori, permettetemi di dire che posso parlare.
1: Certo, attenzione, non solo sei stata figlia, ma sei stata anche proprio bambina. Quindi te lo ricordo.
0: In qualche modo ci sei passata.
1: Assolutamente,
0: tutti dobbiamo ricordarci.
1: Ti ho detto quanto è bello parlare male dei genitori altrui, dei figli degli altri, perché i tuoi no, capito?

0: Mars, attingendo a piene mani dalla tradizione afroamericana della Motown degli anni
1: scozzese.
0: 60. Fatti tuoi, fammi finire di parlare. Cazzo, ma c'eri, il Milan? Male, proprio.
2: Massimo, malissimo.
0: Malissimo. Bruno Mars, back on radio, all Dani, back on radio, all Dani pubblico, all Dani privato, diciamo.
1: Tutti e due nello stesso
0: esattamente,
1: intervento.
0: Bravo.
1: Anna, con un po' di frustrazione, non vorrei fare l'influencer, dice, ma sicuramente vorrei guadagnare quello che guadagnano loro facendo il mio lavoro. Firmato una ingegnere civile dipendente. Sì, dopodiché non è tutto oro quello che luccica, cara Annina.
0: Certo.
1: E anche quelli che guadagnano bene non è che lo guadagneranno per tanto tempo. Poi auguro a ognuno di loro grandissime fortune. Però da quanto tempo esistono gli influencer? 10 anni, semplificando.
3: Sì, anche meno,
1: ma facciamo una cifra tonda. Quanti ne abbiamo visti arrivare, brillare, splendere e poi sparire?
3: Infiniti.
1: Perché è tutto molto effimero, quindi comunque non è una cosa che puoi prendere come un mestiere di una vita, insomma, forse il mestiere di un momento della tua vita. Ciao ragazzi, oggi divento ufficialmente una signora di mezza età.
0: Ok.
1: Compio 45 anni, quindi lei conta di arrivare a 90.
0: Ok. Evidentemente.
1: È mezza età. Anche se da brava millennial sono convinta di averne almeno 15 di meno. Mi fate gli auguri, baci Carmen, tanti baci, abbracci.
3: Auguri
1: baci,
3: per i tuoi 30 anni.
0: 30 anni, anche se Matteo ti ricorderà un detto del DJ Angelo riguardo all'età.
3: L'età migliore è quella che si ha.
0: Quindi questa
3: la
0: è
3: saggezza del DJ Angelo.
1: Francesco e poi arriva Francesco da Palermo. E questo è uno spaccato di vita quotidiana.
0: Attenzione.
1: Che comprende genitori e figli e rapporto con i figli.
0: Sì.
1: A proposito di quotidianità, ieri sera mia moglie e mia figlia erano tutte contente perché gli avevo appena raccontato di essere stato ieri mattina citato a Radio DJ a proposito dell'uso del termine digiamo.
0: Quello di Agrigento.
1: Che è tipico di Agrigento. Mio figlio invece ha detto: oh, ma che cazzo mi avete chiamato? Che stavo quasi dormendo per dirmi sta minchiata.
0: No! D'altronde.
1: Padre e figli, insomma, e spiriti santi.
4: DJ. Drama Italia.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Ah, finalmente un po' di relax.
8: Wow!
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima.

0: e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 11 adesso.

0: 1992, 91, 92, sì. Era quel periodo in cui eravamo in cantina a trasmettere, tu te lo ricordi?
1: Ah, certo, certo. Come
0: c'era,
1: no,
0: stato
1: bellissimo.
0: L'incendio di Capodanno che aveva, certo, distrutto il quinto piano, e per tre mesi, da avere 500 metri di studi, ci siamo trovati in un monolocale. Sì. E però fu una parentesi.
2: Con i vinili che puzzavano di fuliggine.
1: quelli sì, rimasero.
0: Se li recuperi, puzzano ancora adesso.
3: Puzzano ancora,
1: in Via D'Alessandro, bellissimo. Poi hanno sbattuto giù e rifatto anche quel palazzo lì.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero. Zona Piazza Po, da quelle parti. Ma vabbè, comunque. Beautiful Girl, gli In Excess. Ogni volta che si metteva questa canzone, allora, e sono passati più di 30 anni, si diceva che era stata incisa a Capri. Ma non era una battuta, era la realtà. Evidentemente. Come si chiama? Michael Hutchins, il cantante degli In Excess, aveva trovato uno studio che evidentemente univa l'utile al dilettevole.
2: C'è uno studio famoso a Capri dove le celebrità vanno, sto studio di Capri.
0: C'è ancora adesso?
2: Sì, sì, a parte Pino Daniele e altri che erano di casa, ma anche mi pare di ricordare Mariah Carey, si è andata lì a lavorare.
0: Beh, butta via.
1: Ah, stai parlando di Mimì. Ho visto un contenuto ieri.
0: Sì, naturalmente. A intervenire.
1: Oh, sai quando ti fanno preferisci Whitney Houston o Mariah Carey? No, tra Mimì e Nippy. Non me ne voglia Mimì, ma scelgo Nippy.
0: Tutta una serie di. Allora, abbiamo dedicato buona parte della prima ora al mondo dei ragazzi e degli influencer e dei cellulari e tutto il resto. A proposito di influencer, Alex, adesso ho bisogno della tua partecipazione. Perché secondo me questa è la settimana in cui tu ti senti molto motivato e ti farà anche da riscaldamento alla tua vera settimana.
1: Perfetto.
0: Che è la prossima.
1: Sì. Perfetto.
0: Sta arrivando la Milano Fashion Week. Sì, sì. Ma come, diciamo, tema precedente, sì, e coerente con quello che arriverà, sì, è in corso la Milano Beauty Week.
1: Beauty Week, perfetto.

0: Accomodati,
1: Kiwi.
0: Prego, accomodati.
2: Ma non è il caso di andare.
0: Accomodati, accomodati.
2: Ma no,
0: ma accomodati. Io mi metto di qua. Accendi il microfono. Vai da lì.
1: No, però... Però poi ti racconto una cosa interessante, Alex. Allora, che cosa succede? Che l'Italia è uno dei paesi dei maggiori produttori di bellezze al mondo, sì. Ma non intendendo le figlie, che sono tutte belle, per carità. No, i prodotti di cosmetica, okay, insomma, no?
3: Okay,
1: ce la giochiamo noi e i coreani, e forse anche un pochino i francesi. Sì. Però insomma l'Italia è molto forte da questo punto di vista. E quindi è una fiera settoriale questa, no? In cui le aziende propongono ai loro clienti, che sono poi i negozi, credo, i prodotti per le prossime stagioni. All'interno di questo però c'è molto hype. Ieri ero in Vespa e ho girato un po' per il centro e vedevo delle code infinite davanti a portoni apparentemente molto
3: anonimi,
1: seriosi, sì. Davanti a cortili di palazzi d'epoca, sì, sempre sì. Nel centro, in via Senato, in Corso Venezia, ma code di, che ne so, 400 metri e 3 metri di larghezza,
3: sì.
1: Centinaia di ragazze.
3: Tutte ragazze, tutte giovani.
1: Ragazze, tutte giovani, ragazze molto molto giovani.
3: Giovani, quindi lì è probabilmente TikTok, qualche TikTokismo.
1: Sì, TikTokismo, oppure ti insegnano a truccarti.
3: Sì, ma la chiamata alle armi.
2: Poi, dove, ti regalavano anche il prodotto. Vedi,
3: naturalmente, vedi. Ti regalano il prodotto.
2: Poi la cosmetica è anche cara.
3: È cara, sì, sì, sì.
1: E ti regalano le cose?
2: Sì,
1: ti regalano il campioncino.
2: Campioncino.
1: Ma poi la cosa delle edicole?
2: Certe edicole vengono adibite proprio per questi pop-up store.
1: Certe edicole dismesse,
2: diciamo. No, ma anche a volte non dismesse.
3: Sì, l'edicola purtroppo a Milano almeno, molte hanno
1: ormai
3: chiuso, quelle che resistono tengono pochi giornali e spesso si prestano a questo sì, tipo di operazioni.
2: In Piazza Giovane Italia, qua dietro c'è un'edicola.
3: Quella ha chiuso, c'era il mio amico Davide che sì. È andato via.
1: Comunque bello, questo diciamo segno dei tempi che cambiano, perché le cose cambiano e tu te ne accorgi soltanto quando sono cambiate completamente, no? Per esempio la Brianza,
3: sì.
1: Cioè la parte diciamo produttiva della Lombardia, no? La parte sud è la parte più agricola, la parte nord è quella più legata alle fabbrichette,
3: okay.
1: Che è sempre stata diciamo identificata con la zona dei mobilieri,
3: certo,
1: adesso ovvio. È la Beauty Valley.
3: Non lo sapevo.
1: C'è la Beauty Valley adesso, come c'è la Motor Valley in Emilia Romagna o qualcos'altro che non mi viene in mente.
3: Pensa
1: adesso
3: a te.
1: La Beauty Valley.
3: Vedo, non si dà più la passata col compressore
1: per
3: pulirsi.
1: Non c'è più bisogno. Sì. Al massimo un po' di brush.
3: Un po' di brush, poi si lava le mani per portare via la crema, insomma. E a me è rimasta impressa una nozione, peraltro molto vaga,
1: sì.
3: È uno dei settori con il ricarico maggiore. Cioè fare queste cose
1: sì.
3: Costa
4: beh,
3: molto
4: te lo
3: poco.
4: Spiega Rihanna che ha fatto più soldi con i trucchi che con i dischi.
1: Vero,
3: esattamente. Cioè, mentre per esempio la linea d'abbigliamento.
1: Beh, gli integratori sono lì.
3: Gli integratori anche.
1: Stanno arrivando.
4: Si vede che c'è
1: costa poco produrli e c'è un grosso margine. Il mercato è più piccolo. Però sta crescendo tantissimo anche quello.
3: Ecco, adesso mi hai detto due cose che mi inquadrano, ma con grande, anzi,
1: come cliente.
3: Stima. No, la nostra Rihanna è la Michelle Hunziker che fa sia integratori
1: certo.
3: creme.
1: Beh, è anche un riferimento aspirazionale, no? Tutte vorrebbero essere non soltanto belle come lei, ma anche rimanerlo.
3: Certo,
1: così a lungo, che
3: certo,
1: è la cosa forse
3: certo,
1: un po' più difficile. Cos'è che non può mancare nella vostra toilette?
3: Io
4: c'ho solo il dentifricio.
3: No, io da quando sono alle superiori.
1: Profumo.
3: Io profumo e crema idratante Shiseido Bioperformance da quando ho 17
2: sì,
3: anni.
1: Ma non serve un cazzo.
3: Ma fa niente. Ma io guardo
1: per Shiseido.
3: Intanto mi dicono ma che bella pelle. Oggi non particolarmente perché ho dormito poco. Però insomma no a me piace. Proprio ne sento l'esigenza.
1: Quando la metti prima di andare a dormire?
3: La mattina mi lavo la faccia
1: e
3: dopo magari dopo la barba. Sì.
1: Sui baffi cosa metti?
3: No, i baffi niente.
1: Non li ammorbidisci?
3: No! Non
2: beh,
3: li ammorbidisci.
2: L'olio per barba è ottimo.
3: Sì, però
1: tu metti l'olio per barba?
2: No.
1: Te c'hai un'edicola sotto casa.
3: No,
1: so.
3: Sì.
1: Sai l'edicolante per finta. Vabbè, quindi Beauty Valley.
3: Beauty Valley, in Brianza.
1: E Milano Beauty Week.
3: Yes.
1: Fino a domenica 20. Sa la Gianna che cosa usa.
3: E...

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Chiudi la porta
0: lassù.
1: Non lo far entrare, non lo far entrare.
2: E con questa immagine meravigliosa, mannaggia, passo per un saluto veloce. Ciao a tutti, sono Dario Brunori, ho scritto questa canzone meravigliosa. Voglio che sia un fine settimana indimenticabile.
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Ciao a tutti, ciao, vi saluto.
1: Lapidario.
2: Chi fate?
1: Ti chiamerò Lapidario sì. Brunori.
2: Vabbè, bella questa, bella non, male, non male, non male, non male. Me la giocherò in uno dei miei stand up.
1: Fai anche gli stand up ormai.
2: Io nasco come comico, te lo ricordo. Poi proseguo come uomo attraente.
1: Ciao ragazzi, sono mamma di un content creator. E credetemi, dice, dietro le quinte c'è un baratro. Mio figlio rasenta l'anoressia, la schizofrenia e ormai l'insonnia. Preferirei di gran lunga che facesse qualsiasi altro lavoro, perché si sta veramente logorando. E noi, la sua famiglia, dietro. E beh sì, perché comunque
3: sì, perché
1: se stressa
3: esposto...
1: noi che di mestiere non facciamo quelli che tutti i giorni devono pubblicare qualcosa, pensa a quelli che invece ci campano.
3: Ti espone a uno stato d'ansia continuo sì. E al giudizio di persone che normalmente ti insultano. Sì. Quindi pensa
2: adesso,
3: come questa.
2: Questa è una testimonianza, io spero che non siano tutti così.
1: Tutti no, però il livello di stress è molto forte.
3: Guarda
1: per
3: che,
1: tutti quanti.
3: Che dietro la facciata veramente c'è il baratro.
2: Certo.
3: Sono tutti...
2: Mi fido.
1: Ti faccio una richiesta, Alex. Mentre io bevo un bicchiere d'acqua, mi puoi trovare la sigla tipo tutto il calcio minuto per minuto?
2: Perfetto.
1: Il calcio mercato.
2: Perché Linus vuole la sigla di tutto il calcio minuto per minuto? Perché stiamo per parlare delle convocazioni della Nazionale Azzurra. Perché c'è una ferale notizia.
1: Ma quello che...
2: Per me,
1: sì.
2: Una bellissima notizia per Linus, che abita vicino allo stadio di San Siro, praticamente in curva nord. Il campionato si ferma per due settimane,
1: sì,
2: una cosa intollerabile.
1: Due weekend celestiali.
2: Una cosa intollerabile, tre settimane praticamente, da lunedì a venerdì.
4: Allora la base è quella che usiamo per il... Sì.

0: va benissimo, va benissimo.
1: Vi volevo far sentire un pezzo dell'originale.
2: Cos'è questo?
3: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta...
2: Il Pool Sportivo.
3: Tutto il calcio, minuto per minuto.
0: Bene dagli altri campi?
4: Se fosse per il Pool Sportivo sarebbe ancora così la sigla.
2: Il
4: Rai.
2: Pool Sportivo.
4: Secondo me. No, sto facendo, Matteo, quello che fanno i, quelli che fanno le immersioni. Cioè, sì. A un certo punto si fermano e fanno la famosa compensazione.
1: Certo.
4: La compensazione. Abbiamo passato un'ora toccando argomenti femminili,
0: skin care, certo.
4: Come si chiamano? Io ho fatto il gommaggio. I negozi, quelli provvisori?
0: Sì, sono dei temporary store.
4: Vedi che sei già pronto anche te per quel mondo
0: lì. Certo, ma non è che ci sono, sono dentro. L'uomo moderno deve passare da un centrale di centrocampo allo skin care. È così, ma me l'appoggi.
4: Allora, stiamo aspettando con trepidazione la convocazione dei 30 di Roberto Mancini per diversi motivi. Prima di tutto perché è la prima volta dal suo ritorno in cui lui si espone e dice vorrei giocare con questi qua. Secondo, sì, perché si spera che sia l'inizio di qualcosa di buono. E terzo, perché insomma a breve ci sono quattro partite della nazionale per la fondamentale Nations League, che non è il campionato europeo, che non è il campionato del mondo, che non sono le Olimpiadi, è una cazzo di Nations League di cui si poteva
0: tranquillamente fare a me.
4: Buongiorno.
0: Sono il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ora, io dico una cosa, al di là dei miei beniamini interisti di Marco, Bastoni, Barella, Pio Esposito, io vedo molto bene questo Romano Floriani della Lazio.
4: Il cui nome completo sarebbe Romano Floriani Mussolini.
0: Io posso dire una
4: Cremonese, adesso si è accasato.
0: Io, Linus, posso dire una cosa. Perfetto. E lo posso dire senza tema di essere smentito.
4: Vada.
0: Saluto Romano. Nel senso che porgo un saluto a Romano Floriano Mussolini.
4: Va bene. Cosa ne pensa di questo colore che sta dominando anche la nostra nazione? Nei giocatori.
0: Stai parlando del colore? Io non mi interessa, rompere i coglioni.
4: Scherziamo sull'argomento così esatto. Delicato. Però, insomma, come tutte le nazionali europee, anche la nazionale italiana sta aumentando in maniera vistosa la quota di giocatori italiani con la pelle nera, perché insomma siamo nel terzo millennio e molti di questi giocatori sono cresciuti giocando già fuori dai confini italiani, quindi non c'è neanche, che ne so, Moise Kean è nato in Italia, è cresciuto in Italia e ci è facile viverlo come italiano, però ci sono alcuni giocatori italiani nati in Italia che però praticamente hanno fatto tutto il percorso fuori. Se io ti dico Issa Dumbia,
0: non
4: fortissimo,
0: dove gioca?
4: Sporting Lisbona.
0: Caspita.
4: Nello Sporting Lisbona, ma ce ne sono tre o quattro. Anche
0: questo Michael Caiode,
4: secondo me ha giocato nella Fiorentina e poi è andato a giocare in Inghilterra, nel Brentford.
0: C'è il relativamente noto Udogi,
4: sì, ha fatto in tempo a fare qualche campionato di nazionale in Italia.
0: Anche,
4: Sì.
0: Ha fatto un po' di nazionale.
4: C'è, vediamo un po'. Samuele Inacio gioca nel Borussia Dortmund, credo sia uno di quelli che devono anche decidersi da che parte vogliono stare. Per esempio c'è quello del Cagliari, adesso lo devo trovare, Alessandro Romano, che fino all'altro giorno era ancora svizzero, o meglio era sia italiano che svizzero, e adesso ha optato per la maglia italiana. Cioè è un periodo di grandi cambiamenti, devo dire, sotto ogni punto di
0: posso
4: vista.
0: Posso salutare anche questo giovane calciatore.
4: Saluto Romano. No, e non si sa ancora qual è l'elenco dei candidati in maniera definitiva. Molti giovani comunque.
0: Sì, moltissimi giovani, speriamo. Nuove leve
4: Un vento di gioventù.
0: Dai, adesso la Nation League non ci porta ai mondiali, l'hai già detto. Sì. Però può essere propedeutico, come dire, per stare un po' insieme.
4: Diciamo l'allenamento è un risveglio.
0: Secondo te per il mister, e qui sono serio.
4: Dai.
0: Per il mister Mancini.
4: Come il sabato.
0: Sì, come se fosse il sabato.
4: Mi sono in collegamento
0: ma
4: con Zazzolone.
0: È una domanda abbastanza retorica di cui conosco la risposta. È meglio fare quattro partite tutto insieme o come si faceva fino all'anno scorso, che facevano una partita poi si stoppavano?
4: Ti sei già risposto da solo, evidentemente. No, però la cosa interessante è che riguarda tutti, no? Perché sai che questa pausa non è che la fa l'Italia e non la fa l'Inghilterra,
0: no,
4: evidentemente
0: tutti.
4: Quel problema che avevamo noi
0: ce l'hanno
4: anche
0: avuto
4: gli altri.
0: Certo.
4: No, la cosa che a me rompe di più le palle è che ogni anno

0: 5 anni da quando è uscito l'ultimo 007, che era il 2021?
1: Sì, esatto. 30 settembre del 21.
0: Che però aveva anche il Covid di mezzo, e se non ricordo male
1: c'era stata una sospensione.
0: Tipo che l'avevano girato 2 anni prima, quindi diciamo sono 7-8 anni che non fanno uno 007
2: certo,
0: nuovo.
2: Certo.
0: È tanto tempo.
3: E Daniel Craig non lo vuol più fare.
0: Lui è ufficiale che non lo faccia più, e infatti le cose che sta facendo adesso negli ultimi anni sono lontane anni luce dal fighetto con lo smoking. No? Ha fatto sempre parti che evidentemente gli servono anche per allontanarsi da quella.
3: Tipo Natale sul Nilo 2 ha fatto.
0: Sì, anche.
3: Usciva dal culo di un tacchino. Cioè, cose che non ti aspetteresti da Daniel
0: Craig. Guarda che in un paio di casi non ci sei molto lontano. E però uno dei motivi per cui non lo hanno ancora fatto è che non lo hanno ancora trovato. Ormai non c'è attore giovane che non venga segnalato, no, come possibile 007. Anche quello che ha vinto

0: due Emmys, adesso questa è una cosa un po' magari più settoriale, no? Abbiamo parlato l'altro giorno degli Oscar delle serie televisive, detto in maniera veramente brutale, e c'è un attore inglese che ha vinto due premi per due serie differenti.
1: Okay.
0: Uno The Beast in Me e l'altro era Widow's Bay. E questo attore inglese, tutto sommato non famosissimo, è un altro dei candidati.
1: Domanda, ma deve essere inglese costui?
0: Deve avere secondo me l'atteggiamento inglese.
1: No, cioè non può avere però l'accento americano.
0: Beh no,
1: non
0: posso... quello glielo ficcano in bocca con la forza se
1: sì,
0: non
1: ce
0: l'ha. Sì, beh, chiaro,
1: è a servizio di sua maestà.
0: Bravissimo, è a servizio di sua maestà.
2: Guarda, qui i candidati sono
0: Giacomo
2: Belordi, Tom Holland, Callum Turner.
0: Sì, sì, tutta la nouvelle vague del cinema.
1: Tutti giovani.
0: Ma troppo giovani comunque.
1: Almeno
0: noi vecchi vogliamo vederne uno. Ma io ne voglio uno vecchio, perché almeno mi ci posso rivedere.
1: Beata te.
0: Deve avere il fisico, deve avere il portamento, deve avere l'eleganza, insomma.
1: Sì, va bene quello della serie TV Sugar, di cui non mi viene il
0: Colin
1: nome.
0: Farrell.
1: Colin Farrell non sarebbe male. Non va bene, perché è americano.
0: No, lui è irlandese, Colin Farrell è irlandese.
1: E
0: secondo me è anche un po' terrone, lo dico da meridionale.
1: Cioè, in che senso? Cioè, i lineamenti
0: secondo
1: troppo...
0: Secondo me
1: moro,
0: sì, ha quell'aria lì un po'...
1: Non che Sean Connery fosse...
0: quanto spende in pennellate per i capelli,
1: però è tutto
0: però
1: perfetto,
0: fa parte del suo...
1: è tutto perfetto, giù le mani dalle spennellate. È tutto giusto.
0: Vabbè,
1: stavamo parlando prima se vuoi
0: no,
1: dei giocatori.
0: Ho interrotto perché Adele aveva urgenza di cantare, non potevo certo rovinargli io il lavoro. No, stavo dicendo che è una cosa secondo me da appassionato di calcio molto frustrante, quella che ogni anno due terzi dei giocatori della tua squadra cambiano. Lo so che non ci si può fare niente,
1: certo,
0: però fa parte dei motivi per cui la gente si sta secondo me un pochino allontanando, no?
1: Sì, sapete che si dice squadra che vince non si cambia, quindi probabilmente quelle che sono andate abbastanza bene cambiano poco. Le due squadre a strisce più importanti, il Milan e la Juventus, hanno cambiato tantissimo.
0: Sì, ma anche quelle magari intermedie, insomma, le piccole cambiano tutto.
1: La Fiorentina ha cambiato tutto e fai fatica da affezionarti. Te ne dico un'altra, allo stadio, quando c'è la formazione, facciamo finta in una metafora nostra, con il numero 8, Matteo
0: Salino,
1: Alessandro Varotti, Matteo Curti, ok. Se io ti
0: con
1: faccio
0: il numero 14, Gurumbo Gagamba,
1: capito? In più faccio l'errore
0: Nicolai Sgarniengo,
1: bravissimo, ma l'errore di comunicazione che faccio è mettere sul tabellone Nicolai. Cioè nell'Inter per esempio Ian Bissek, che è famoso. Bissek dai, è quello alto due metri. Ma no, Bissek è famoso,
0: sì,
1: è alto.
0: Lo so,
1: ok, se tu
0: Sandrone
1: metti Ian e il pubblico deve dire Bissek, fai fatica,
2: devi fare come il karaoke, cioè gli devi scrivere quello che devi dire.
0: Sono tre anni che gioca all'Inter.
1: No, adesso ho citato un esempio caso limite, però
0: caso limite per niente, c'è molto peggio, insomma.
1: Figurati quando c'è Spence, Jed Spence, chi lo sa. Cioè, capito?
0: Sì, perché per un po' ci si rammentava del fatto che non c'erano più le bandiere, ti ricordi?
1: Cioè,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, adesso la faccia delle bandiere, adesso non c'è neanche le bandierine.
2: Neanche più l'asta rimasta.
1: È chiaro che se dici bandierine. Lautaro, poi dici Martinez.
0: In tutto questo, poi prometto, non parliamo più di calcio, ma ultimamente, come avrete
2: ma
0: notato...
2: Ma no, ma andiamo avanti.
1: Però questo era interessante.
0: No, oggi fa 50 anni Ronaldo il fenomeno.
1: Ah.
0: Così, giusto...
1: Tu te lo ricordi Ronaldo
2: ma
1: il
2: certo,
1: fenomeno? Sai chi è Ronaldo il fenomeno?
2: No, so benissimo e secondo me, cioè,
0: non Cristiano,
2: no. Ronaldo il fenomeno è quello che ha i figli tutti uguali. Quello che si è clonato nei figli.
1: Sì. No!
2: Sì, se tu guardi la famiglia
0: di Cristiano.
2: No. Ronaldo il fenomeno ha i figli tutti identici a lui. E adesso poi lui ha cambiato delle volte.
1: Allora l'ha capito.
2: Ha cambiato stazza
1: capito,
2: e si è fatto male al ginocchio.
1: Si
2: è sentito il crack nel
0: non
2: momento.
0: Non sapevo questa cosa dei figli.
2: Sì, i figli tutti uguali. E la cosa che viene continuamente sottolineata è che lui rappresenta il migliore.
0: Vedi che
2: sono tutti uguali.
1: La colazione.
0: Quindi vorrei dire ai figli di Ronaldo di
2: fate attenzione al metabolismo.
0: Bravo, fate attenzione perché se rimanete uguali
2: se tanto
0: anche
2: mi
0: da grandi,
2: tanto.
0: Sapete cosa
2: comunque,
0: vi aspetta.
2: Comunque lui continua a essere considerato dagli esperti il migliore in quanto il più completo.
1: Sì,
2: tutti quanti
1: giocava.
2: Sì, esatto.
0: Guarda,
2: ma secondo me non è vero, perché Ronaldinho è più bello da vedere.

0: Johnny.
1: Quindi io penso che sia più bravo lui.
2: Non ha mai giocato nella mia squadra, ma sono d'accordo con quella valutazione. Come disse Manuel Vasquez Montalbán, Ronaldo è un pugile dal KO facile con i piedi di Fred Astaire.
3: Caspita.
2: Quindi un ballerino con un pugno che t'ammazza.
3: Uno spettacolo.
2: E anche con un atteggiamento anche sempre molto positivo.
3: Sì.
2: Peccato segnato da tanti, tanti infortuni, ma insomma, noi italiani abbiamo avuto Baggio, abbiamo avuto Paolo Rossi, tanti giocatori che hanno fatto fatica a completare la carriera. Bene, basta calcio, torniamo e ahimè non c'è altro.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
11: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
13: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
14: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
15: Respira, sei in Trentino.
16: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
18: Radio DJ consiglia.
19: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra AI. Avete bisogno d'altro?
10: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775.

0: euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: hai solo bisogno di una mia amica. Dal modo in cui lei compone questa frase si capisce che non è milanese, anche se ormai vive a Milano da un sacco di tempo, no? Sia Annalisa che Madame, che erano le cantanti di questa canzone, però la frase finale mi pare fosse di Annalisa, la voce, no?
1: forse le dicevano tutte e due insieme.
0: Perché se fosse stata milanese Doc avrebbe detto avrei bisogno un'amica. Senza D, che è proprio l'errore grammaticale più tipico. Se, se
2: molto
0: tu vuoi
2: Brianza
0: sapere
2: anche.
0: Se uno è milanese, ho bisogno un amico.
2: Ma guarda, ti dirò, ho bisogno un favore.
0: Ho bisogno un favore.
2: Terrificante.
0: Io che sono praticamente milanesissimo.
2: Cioè, 100%.
0: No, però quel tipo di errore non l'ho mai fatto, ma non perché sono più figo, perché proprio non essendo veramente milanese,
2: è vero.
0: Non mi appartiene, insomma.
2: Molto brutto, devo dire, molto brutto.
0: Suona veramente male a noi.
2: Male. Beh, a quello che dice ho bisogno di un favore.
0: Lo dice sempre Luca Sacchi.
2: Ho bisogno di un favore, anche la Ginger.
0: Ma non parla così Luca Sacchi.
2: No, la Ginger.
0: Ah, la Ginger
2: ho bisogno
0: di
2: un favore.
0: Ho bisogno di un favore,
2: ne.
0: A proposito del compleanno di Ronaldo.
3: Oh, Linus, ma chi ti ha detto che Ronaldo fa gli anni oggi? Gli fa il 22 quando gli compie mia figlia, puoi immaginarti l'interista puro che sono. Ronaldo gli fa il 22 settembre.
0: Va bene. Allora, caro amico ascoltatore, con un leggerissimo accento veneto, e evidentemente tu ti sei impresso questa informazione nel periodo in cui Ronaldo giocava nella tua squadra.
2: 30 anni fa.
0: E hai perfettamente ragione, soltanto che 30 anni fa Ronaldo non era ancora andato, diciamo, all'anagrafe a correggere questa informazione, perché la verità è che lui è nato il 18 di settembre, ma il papà, Nelio Nazario de Lima, si recò all'ufficio d'anagrafe per registrare ufficialmente il neonato soltanto 4 giorni dopo.
2: Bellissimo.
0: Come li avrà riempiti questi 4 giorni il papà?
2: Birre.
0: Quante cervezas?
2: Birre. Ti ricordo che molti anni dopo un super atleta, cioè Maicon dell'Inter, dopo che vinse il triplete, beve 27 birre. Ma non è una leggenda, è vero.
0: Sì, 27. Ma è abbastanza normale per qualcuno 27. Che arriva dall'America Latina.
2: Sì, comunque i brasiliani
0: se vi capita di incrociare il profilo Instagram, insomma i social di Ronaldo il fenomeno, vedrete che oggi sta festeggiando o festeggerà il suo compleanno, per cui abbiamo tutti ragione, tutti amici,
2: tutti,
0: andiamo a bere.
2: Tutti andiamo a bere. 27 birre.
0: Sugli ipotetici 007.
4: Io come James Bond vedrei bene Tom Hardy.
0: Anch'io.
4: Mi piacerebbe proprio tanto.
0: Sì, io vorrei avere Tom Hardy come migliore amico, perché Caspita. Tom Hardy il cattivo di Mobland e di molti
2: Bravo,
0: altri film.
2: Bravo, che l'hai detto vedendo nella mia faccia della nebbia, perché Tom Hardy l'ho sentito dire molte volte.
0: È il problem solver di Mobland, no? Attore bravissimo innanzitutto, e poi con quell'aria lì che può essere molto elegante, come può essere ferro e può essere piuma.
2: Sì, vero.
0: Potrebbe
2: vero.
0: Fare Mario Brega lui.
2: Sì, abbastanza.
0: No, al posto di Mario Brega.
2: Stavo con mi via, a via Veneto, arrivano due, con un'aria, fanno un commento che non tanto mi è piaciuto.
0: C'è qualche altra proposta?
5: Ce l'ho io il prossimo 007, perfetto. David Beckham.
0: Sì, amore, non l'hai mai sentito parlare David Beckham?
6: Ciao, sono David
2: no,
6: Beckham.
2: No, poi il problema che...
0: terribile.
2: Il punto è questo.
0: Non lo conosco personalmente. La mia idea di David Beckham è che sia una persona adorabile, cioè
6: e anche
0: governato da quella strega della moglie. Ma lui mi sembra una persona adorabile.
6: Sì, però in quanto a carisma, una volta che avrà la bocca,
2: non lo so. E poi non ci dimentichiamo che quel lavoro lì è un lavoro. Fare l'attore,
0: certo.
2: Cioè un lavoro, è una cosa complicata.
0: Qualcun altro, Fabio per esempio, propone Robbie Williams, perché lui c'ha in mente ancora Millennial, la canzone Millennium,
2: certo.
0: con lo smoking. Devo dire che Robbie lo portava bene lo smoking fino a un po' di anni fa. Adesso
2: comunque un po' meno, con un po' di aiutini di qua
0: tanti
2: e di là.
0: Aiutini.
5: No. Ragazzi, non so se avete mai visto la serie The Gentleman, c'è l'attore Theo James, che è inglese di origini greche, lui sarebbe perfetto e la serie è bellissima.
0: Mi piace, no, né lui né la serie, ma è un parere molto soggettivo.
2: Ok, che serie era questa?
0: The Gentleman, che è ricavata da un film di Guy Ritchie, che poi è diventato una doppia serie. Tutte le volte che dico che non mi piace, mi scrivono in 10 dicendomi devi resistere. Vabbè, lo farò perché me lo chiedete voi, perché siete delle brave persone.
2: Lui è questo qua. Sì.

0: Sì.
1: Gazzoli, Gazzoli.
0: Beh, sì,
1: cioè, nel senso che c'è la faccia da bravo ragazzo come Gianluca, no?
2: Non te
1: l'aspetti.
2: Secondo
1: me deve avere un po' un fascino
2: più maledetto.
1: Vedere bene Guido Bagatta.
2: Guido Bagatta
1: nella parte del
2: signor Q, del signor Q. Ti ricordi il signor Q?
1: Chi è il signor Q?
2: Il signor Q era quello che inventava le cose, che nell'ultimo 007 da vivo del signor Q era
0: eccolo qua, inventato.
1: Allora va bene,
0: una macchina che esplode le puzzette.

0: genio assoluto. Drake.
1: Drake su Radio DJ, le 11.48. Dedico questa canzone a questo ascoltatore che si chiama Giacomo, che scrive: ho appena finito di correre 10 km, mi sono fermato al panificio a prendere due pizzette e adesso me le sto sbranando su una panchina al sole tiepido di settembre. Voi nelle cuffie, sono in paradiso.
2: Benissimo.
1: Bravo.
2: Benissimo.
1: Grazie.
2: Linus, è venerdì, sono le 11.48. Noi siamo nella mezz'ora in cui solitamente c'è,
1: certo,
2: Aldo Rock.
1: Certo.
2: Quindi sono due le strade. Mm-hmm. O è stato soppresso,
1: no,
2: cioè non ci sarà più.
1: Sì, ci abbiamo fatto della soppressata.
2: Esattamente. Oppure che cosa
1: succede?
2: Perché?
1: Che questo weekend a Cervia c'è l'Ironman e lui, come tutti gli anni, cerca di morire durante una competizione.
2: Giusto,
1: questa
2: giusto.
1: Volta ci prova e io credo che potrebbe essere anche la volta buona.
2: Che ci
1: non
2: riesca.
1: Perdete il contatto.
2: Ok, perfetto, perfetto.
1: E poi c'è la puntualizzazione sugli 007.
3: Sì. Ciao ragazzi, no, storicamente 007 deve essere britannico.
1: Ah. Qua secondo me se faceva una frase più lunga qualche punto di
2: poteva essere anche, quello del Rondò.
1: Secondo me era quello del Rondò, sai, il dentista di Verona.
3: Ciao ragazzi, no, storicamente 007 deve essere britannico.
1: Sì, è lui, sì. Lui ti riconosco.
2: Due zagaiate le ha fatte.
1: Di Verona.
4: Considera che poi noi siamo molto ascoltati dai dentisti.
1: Ah certo, dagli odontotecnici. Dagli odontotecnici. Poi devo salutare Alessandro da Grosseto, che è caduto in bicicletta e ora in ospedale. Dice: clavicola, 10 costole, bacino fratturati, non posso ridere perché mi fa male tutto, ma non riesco a fare a meno di voi. Quindi stamattina il vostro obiettivo è tirarmi su il morale o il molare che ti
2: anche,
1: è caduto e te lo dobbiamo raccogliere.
2: Esatto.
1: Caduto sulla discesa di Tirli, dove io sono

0: stato quest'estate e ho ben presente il posto. Meno male che sei qua a raccontarcelo.
1: Assolutamente.
0: Poco
1: assolutamente.
0: Fa, non so a quale riguardo, abbiamo citato Mario Brega.
1: Sì.
0: Amaro può essere ferro, può essere piuma. Ah sì, perché sì, chi fa 007 deve essere sia ferro che piuma, sì, a seconda
2: deve
0: delle
2: essere
0: circostanze.
2: Versatile.
0: Sì, sì, sì. Gianni versatile.
1: Esatto.
0: C'è un, tu hai citato un passaggio.
1: Beh, il passaggio in cui lui racconta.
0: Che film è?
2: Borodà.

0: vuole sposarla. Quindi lui, per metterlo a suo agio,
1: gli racconta un aneddoto che dovrebbe servire nella sua testa ad accoglierlo maniera definita
0: in famiglia. Chiamami papà.
1: Allora, mettetevi nei panni del genero.
2: Senti Sergio, io te devo fare un bel discorso. Come devi dire? Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi dammi via?
3: In che senso?
2: In che senso? Io ho una figlia sola e non me va che va presa in giro.
3: Ma io mica la prendo in giro, anzi.
2: Beh, mo toglio il conto a fatto e mi è successo ieri. Mi ha detto a papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto. Capirebbe, mi si è allargato il cuore, io e mia figlia a Via Veneto, poi chi mi guardava. Mentre si stava a guardare la vetrina delle scarpe, passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi ci dico, a cornuto! Via qua, a cornuto! È venuto tutto spavardo il più grosso, mi ha dato un cassotto in bocca, me lo so guardato. Ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire a cornuto in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati a cornuto, alzati, gli ho detto! Pieno di sangue per terra, il tolitri, non si è alzato. Me lo so guardato, mi sono girato, mi sono risistemato la giacca, mi ho detto, papà, che è successo, mia figlia? Niente, due di passaggio. No, ma comprai scarpe, gli ho detto. Senti, te la sposi o non te la sposi?
0: Per dire, dopo questo preambolo.
4: Successo il giorno prima.
0: Eppure Matteo, io ti dico una cosa, non so tu, ma io un papà così l'avrei voluto.
4: Ma magari, certo, sarebbe stato...
0: Che divertente, eh?
4: Pane al pane. Ma la cosa che non avevo mai razionalizzato è che tutto questo discorso succedeva il giorno prima del racconto. Perché lui dice, ti racconto una cosa che mi è successa ieri.
0: Quindi
4: lui è ancora dolorante.
0: Certo, con le nocche.
4: Il primo
1: ma non gli ha fatto uscire neanche.
0: Neanche il sangue mi ha fatto uscire, ha cornuto, perché cornuto
4: è
0: molto brutto, sì, nel gergo della malavita.
4: Sì, anche scemo è molto brutto,
0: ma scemo è meno.
4: Sì, no, ma è brutto.
0: Cornuto è brutto. Nelle intercettazioni di mafia c'è quel cornuto.
1: Abbiamo finito, buon fine settimana a tutti, ci risentiamo lunedì mattina, grazie.

0: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
8: Cortiglia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro.

0: Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
4: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
9: Allora, Claudione, c'era fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
10: Ma è tipo che siamo io e te?
9: Ovvio.
10: Poi c'è anche la Costi.
11: Ciao, ragazzi.
10: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
9: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
10: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
9: E niente, è finito il tempo.
12: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
12: Una produzione One Podcast.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno ora. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nella missione internazionale guidata dagli Stati Uniti, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Ne ha dato notizia stamattina il ministro della difesa Crosetto, che ha precisato che non ci sono militari italiani coinvolti e non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Per il New York Times, la Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della

0: fine della guerra in Ucraina. Questo è in contrasto con l'approccio secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare su Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Intanto, dopo i recenti sconfinamenti di droni aerei russi, la Lituania ha predisposto un piano di evacuazione per i residenti di Vilnius in caso di minaccia militare o grave crisi. Una delle tre principali vie di fuga dalla capitale sarà il confine con la Polonia. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato, rientrato in Italia dalla Havana, dopo il malore che lo aveva colpito mentre si trovava a Cuba. L'annuncio è stato dato dallo stesso ex parlamentare dei 5 Stelle. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», ha scritto su Instagram. Nelle prossime settimane, ha aggiunto, «vi racconterò il percorso che dovrò affrontare». E proprio il Gemelli, insieme con il Bambino Gesù di Roma e l'Istituto Neurologico Besta di Milano, è uno degli ospedali italiani nella top 10 internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovate esperienze in aree specifiche della medicina. Tra i 42 ospedali italiani entrati in classifica, 15 si trovano in Lombardia e 7 nel Lazio. Seguono Piemonte e Campania con 5 strutture e Toscana e Veneto con 3. E siamo al calcio. In Europa League la Juventus ha travolto il NEC per 5-0, riscattando l'amaro KO in campionato con il Sassuolo. Proprio i neroverdi emiliani stasera alle 20.45 saranno di scena a Monza nell'anticipo della quinta giornata di Serie A, che ruota intorno alla sfida tra Roma e Inter, in programma domani all'Olimpico.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto, da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili e in più solo in negozio con carta My Expert, fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Oh, non ho mai visto Mauri carico come sui pezzi di Peggy Goo. Cioè, quando parte
1: pezzo.
0: Peggy Goo. Beh, certo, sì, sì, sì, tutti sono belli. Però è raro sentirti cantare.
2: Walter Luzzato Fegiz deve dire qualcosa.
0: Quelli che conosco, sono belli. Sì, sì, sì, sì, sì. Avevi una critica da fare?
3: Nessuna. Ah.
0: Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno a tutti. Noi siamo pronti per iniziare una nuova puntata. Abbiamo già finito un'altra settimana. Mi sembra ieri che dicevo, ma abbiamo già finito la prima settimana.
2: Sì.
0: E Walter, col suo solito tono pesante, mi diceva, guarda che è lunga, è lunga. Invece, un'altra andata, via così. Ma che è lunga.
2: Lo sai che metto la linea verde su ogni giorno che chiudiamo una puntata?
0: Come i carcerati, fai le righe sul muro con un cucchiaino appuntito, sì. E poi tiri le righe.
2: No, perché ho tipo un colore per gli ospiti. Una...
0: Ragazzi, fra 48 ore è Natale, fra 36 ore siamo di nuovo al Party Like a DJ.
2: E io avrò di nuovo i capelli
0: lunghi. E tu avrai di nuovo i capelli lunghi. Adesso ne parliamo. Buongiorno a tutti, sigla!
3: C'è mai nessuno venerdì? Non c'è mai nessuno.
2: Ma no, sei lì.
0: Ma il venerdì sanno.
3: La mia cucina.
0: Tu devi partire dal presupposto, tu dai poco credito ai nostri ascoltatori, che invece per me sono gli ascoltatori migliori di tutta la radio. Scusami, di tutta la radio, non Radio DJ, di tutta la radio intesa come media, come media, no? Cioè di tutte le radio, quindi sì. Diciamo così. Chi è stato il calciatore più forte del calcio moderno?
3: Ronaldo
0: il fenomeno. Correva uguale tutte le partite? No, la sua intelligenza era capire quando c'era bisogno del suo sforzo.
3: Okay.
0: E una volta che si metteva a correre, poi era in fre- I nostri ascoltatori sanno che il venerdì di solito parliamo un po' con gli altri, si possono mettere più tranquilli a ascoltare. Il giovedì, invece, per esempio, hop,
3: arrivano.
0: Il mercoledì, hop. Lunedì, martedì si divertono molto. Lunedì, martedì sono le partitelle d'allenamento, quando si prova a fare anche i fenomeni, il colpo, cerchiamo il colpo così. Il venerdì sanno che è una giornata un po' più calma, un po' più pacata, ci raccontiamo le nostre cose. Ciao, perché Maurizio Viola sul sito di Radio DJ sono nella foto con Fabio, ma Fosca e Walter e Maurizio non sono nella foto con Ale?
3: Video di Natale? E il video di Natale, mai presenti. Tutti ci sono, tranne me e Fosca.
0: Ragazzi, scusate però. Adesso sembra che non fate questo lavoro. Le foto a cosa servono? A promuovere, a vendere, no? La foto serve a vendere. Si vede che con Fabio non è sufficiente a vendere quel programma lì. E quindi ha bisogno anche di Maurizio e di Viola. Qua non c'è bisogno di aggiungere additivi, zuccheri aggiunti, grassi saturi, non c'è bisogno, siete lì, dici, ma che è più libertà per tutti, più tempo libero per tutti,
3: sì. Guarda,
0: non dovete fare il trucco, non vi chiamano, ragazzi.
3: Va benissimo la foto, il video di Natale, ma io voglio essere
0: per
3: nel video
0: per lo stesso
3: di
0: motivo, ragazzi, sedetevi qua sulle mie spalle e lasciate che io vi porti, non vi preoccupate, vi porto io in giro, Allora, io volevo fare un applauso a Walter. Bravo Walter.
3: Grazie.
0: Bravo Walter.
2: Che cosa?
0: Bravo, per il coraggio,
3: so già dove puoi andare a parlare.
0: Un coraggio che potrebbe essere anche scambiato.

0: chiamato per dabbenaggine. Perché a volte la linea sottile tra un coraggioso e uno che non ragiona è labile. È labile. Walter qualche giorno fa ha avuto il coraggio di dare un consiglio su da che parrucchiere andare a Fosca. Si è andato a infilare in questo ginepraio. Ha detto: Fosca, devi tagliare i capelli? Te lo dico io dove devi andare.
1: Con un'innocenza.
0: Con un'innocenza, ma con un'ingenuità, senza, come se non sapesse cosa gli sarebbe aspettato. Gli ha detto: Fosca, devi tagliare i capelli? Ti dico io dove andare. Fosca è andata. Quante possibilità c'erano che uscisse soddisfatta da questo tuo consiglio? Zero. Zero possibilità che uscisse felice da questa cosa. Però l'hai voluto fare lo stesso.
2: Allora, intanto non ho pianto. Mi sembra già un grande passo avanti.
0: Ho detto, allora, se avessi 16 anni starei piangendo da tre giorni.
1: Sta
0: però
1: crescendo.
0: Sta crescendo, la piccola foschina sta crescendo.
2: Sì.
0: Però non stai male.
2: Allora,
0: ci spieghi il piano iniziale. Tu inizialmente cosa volevi fare?
2: Io volevo alleggerire, sfoltire, accorciare un po'.
0: Ok.
2: E avere un taglio così un po' trendy.
0: Sì.
2: Ma devo dire, il taglio che mi hanno fatto è stupendo. Sì. È bellissimo. Solo che è proprio sbagliato per la mia faccia.
0: Ti sei accorta dopo che non sta sulla faccia. Sì. Che è un po' un errore che abbiamo fatto tutti. Beh. Quando si andava dal parrucchiere, quando magari si portava come reference la foto di uno figo.
2: Sì.
0: Cioè tu andavi dal parrucchiere e dicevi: vorrei i capelli come DiCaprio in Titanic. Lui te li faceva, sì, poi però chiaro che la faccia non era la stessa e quindi l'effetto poi non era lo stesso.
2: Vi ricordate Fantaghirò?
0: Un po' come si chiama? Alessia Martinez, come si chiamava Fantaghirò?
2: Sì?
1: Alessandra.
0: Alessandra Martinez, Alessandra Martinez, un po' Fantaghirò. Se ti può tranquillizzare, se non ne avessimo parlato, se non fosse che poi, come spesso vi raccontiamo, esageriamo anche un po' le nostre vite perché diventano un po' una sitcom da offrirvi a voi, io non mi sarei, adesso non per perpetrare il solito luogo comune che gli uomini... Io non mi sarei neanche accorto che ti sei tagliato i capelli. Sì. Cioè, per me sei uguale ieri, ieri, all'altro ieri,
1: anche
0: all'altro
1: secondo
0: ieri.
1: Me.
0: Cioè, non è cambiato assolutamente niente.
2: Cioè, sempre brutta.
0: No, sei sempre la bellissima, tenera, dolce Foschini. Però ti giuro...
2: Con un fungo in testa.
0: No, ma ti giuro che se non me l'avessi detto tu, per me eri uguale all'altro giorno.
1: Cosa volevi fare?
2: No, allora, di linea di massima... Così, ma doveva rimanermi più lungo sul viso, perché io ho una parte, questa parte qua, diciamo, dove ci sono le mandibole... Che sto meglio se sono coperte. È meglio se è coperte.
0: Stai meglio con le mandibole coperte, sì. Tu. A me è meglio se mi copri le mandibole. Sì, come, sì. Come un licantropo.
1: Sì, sì.
0: Come un licantropo. Sì.
2: Oh, ma a Natale sono a posto.
0: Ma quando sei tornata, a casa, ci hai subito messo. Cioè, quando è che ti sei resa conto che era, secondo te, un disastro?
2: Durante la piega.
0: E quindi lei ti ha detto: quindi tutto bene, ti ha fatto guardare con lo specchio davanti e dietro e tu hai mentito.
1: Hai
0: lì.
1: Fatto finta.
0: Cosa hai fatto?
1: Non è da te.
2: Perché poi io non sono molto brava. Quindi dentro dicevo: no, mi devo abituare.
0: Ah, gli hai detto: mi devo abituare.
2: Forse con le forcine.
0: Forse sì, forse stravolgendo tutto. Vabbè, ma comunque stai tranquilla, stai sempre bene. Allora, amici cari, oggi al 347-342-5220 potete parlare con noi come al solito.
1: Stiamo aspettando che scriveste.
0: Sì, mi raccomando, fatelo. È passato a trovarci il nostro amico e mio collega Matteo Bibianchi, grande scrittore. Possiamo dire derubato del premio Strega due anni fa? Possiamo dirlo? Lo possiamo dire. Derubato del premio Strega due anni fa. Grande scrittore, grande amico, che ha scritto un aggiornamento di un suo vecchio libro per una sua vecchia passione, secondo me inspiegabile, nei confronti di Yoko Ono. Lui proprio apprezza questa figura maltrattata un po' da tutti.
2: Sì.
0: Maltrattata un po' da tutti, e non voglio essere ipocrita, anche un po' da me. Cioè, io quando mi chiedo non è che... però ha scritto un libro, un ritratto.
2: Bello.
0: Per rivalutare agli occhi di noi stolti la figura di Yoko Ono. Quindi la cosa buona di tutto ciò è poter mettere una canzone almeno dei Beatles per iniziare. Abbiamo concertato tra di noi e la scelta è caduta su...
1: Ah, capolavoro.
0: Capolavoro. I Am The Walrus. Il primo pezzo di oggi a Cattelan su Radio DJ.

0: Ci scrive Fabio: scusate, ma solo a me fanno schifo i Beatles? Fabio, fai sui tuoi stracci per favore e vai. Dai, non ti vogliamo più. In molti invece hanno detto: visto che parlate di Yoko Ono, avreste potuto mettere Litfiba Tornati Insieme di Elio e le Storie Tese, che era una canzone sui Litfiba che si sciolgono e ai quali Elio consigliava di non fare la fine, insomma, dei Beatles separati, che poi le loro carriere da soli non hanno raggiunto l'apice di quelle del gruppo. E molti parlavano anche degli Oasis, che hanno fatto la cover di I'm the Walrus, perché all'inizio non li pagavano, cioè li pagavano nei localini ma non avevano canzoni sufficienti per arrivare all'ora, e quindi chiudevano con una versione lunghissima di I Am The Walrus. Quante cose, quanti fun fact. Prima di dare il benvenuto al nostro ospite, ci segnala anche un ascoltatore che dal sito di Radio DJ sono già spariti Maurizio e Viola nella foto di Fabio. È da solo, quindi niente, vedi, si vede che non servivate proprio.
1: Io ero già stato anche distanziato.
0: Eri stato messo un po' più di lato, adesso sei ancora più di lato, non ci sei più nella foto. Benvenuto a Matteo Bibianchi, ciao Matte, come stai?
2: Ciao, bene,
0: tutto
2: felice
0: bene
2: di essere qua.
0: Cosa c'era da aggiungere a quello che già avevi scritto su Yoko Ono?
2: Allora, intanto c'è sempre molto da dire su Yoko Ono. Il libro era quasi 10 anni fa, quindi è stato, insomma, era il caso di aggiornarlo. Questo libro è, che si chiama Cara Yoko, dichiarazioni d'amore a una donna circondata d'odio, è il mio racconto come fan della vita di Yoko Ono, che è una delle donne più odiate del mondo.
0: E a te che cosa? Perché a volte quando uno è molto odiato, poi ci sta che in alcuni faccia scaturire un grande amore proprio in contrapposizione all'odio. Cioè, tu ti sei innamorato di lei per quanto era generalmente odiata, o invece a prescindere, no, per il valore artistico che le attribuisci?
2: Allora, io all'inizio, come tutti, pensavo fosse una scema, cioè avevo l'odio comune che nutriamo.
0: Il bias,
2: tutti.
0: Il
2: esatto,
0: bias.
2: Esatto.
0: Sì.
2: Poi a un certo punto ho cominciato a chiedermi: ma perché lei fa ste cose? Cioè, perché? E ho cominciato a interessarmi a quello che fa effettivamente Yoko Ono. E mi sono reso conto che il vero problema di Yoko Ono è che tutti la conoscono, tutti la odiano, ma quasi nessuno sa che cosa fa.
0: Sì, che cosa fa.
2: John Lennon diceva: è l'artista sconosciuta più famosa del mondo. Ed è vero, perché tutti la conoscono ma non sanno esattamente qual è la sua

0: attività artistica. E in sintesi, secondo me, il fatto è che Yoko Ono, prima ancora di conoscere John Lennon, aveva già la sua carrierina, che era una carriera totalmente di nicchia, cioè lei era un'artista performativa, cioè oggi sappiamo
1: una Marina Abramovic dei tempi. Sì.
0: Però sai, oggi anche a spiegare, diciamo, al pubblico generalista che stare seduto 8 ore su una sedia è una forma d'arte, già è difficile,
1: già fatica, sì.
0: figurati negli anni 60, e lei faceva quel tipo di robe lì. Nel momento in cui si mette con John Lennon diventa una delle donne più famose del mondo, ma nessuno capiva che cosa stava facendo. Mm-hmm. E secondo me in questo, diciamo, disallineamento tra le loro carriere è nata un po' questa figura di donna incomprensibile, se non altro.
1: Ma tu che hai studiato il personaggio così, sai John Lennon cosa avesse trovato in lei all'inizio?
0: Sì. Cioè, assolutamente sì, nel senso che John Lennon ha capito e si è innamorato totalmente dell'arte di Yoko Ono e del suo modo di pensare, e anche questo ha creato, diciamo, per i fan uno sbilanciamento, cioè lui diceva Yoko Ono è la mia maestra e per tutto il mondo John Lennon era il maestro,
1: cioè sì, era il maestro di tutti. Certo.
0: Quindi in più, secondo me, c'è anche un aspetto, non sottovaluterei, razziale, cioè nel senso, comunque Yoko Ono era una giapponese bassa con i capelli lunghi, con questa faccia imbronciata. Fosse stata una modella tedesca, secondo me avrebbe avuto un impatto diverso,
1: può essere, anche
0: cioè, culturalmente.
1: Non era neanche lo stereotipo che la gente si immaginava potesse stare di fianco a uno come, con la fama di John Lennon in quel momento lì. Sì.
0: Tra l'altro era una che non stava zitta, Yoko Ono, nel senso che aveva continuamente delle dichiarazioni, era una femminista, era un attivista, quindi era un personaggio in sé scomodo. Quello che molti non capiscono è che se non ci fosse stata Yoko Ono non ci sarebbe stata... Anche, non ci sarebbe stato anche l'impegno politico-sociale di John Lennon, non ci sarebbe mai stata Imagine, cioè l'incontro con Yoko Ono ha cambiato totalmente la vita di John Lennon, perché Yoko Ono gli ha fatto capire anche quanto con la sua popolarità poteva influenzare appunto il pensiero
1: il Bad In, eccetera eccetera, eccetera, eccetera. Col senno di poi, restando con Yoko Ono, come è stata Yoko Ono, c'era possibilità che i Beatles rimanessero insieme quando una persona così si infila dentro un gruppo?
0: Apriamo questa, cioè, che Yoko Ono non sia la causa dello scioglimento dei Beatles lo dicono tutti i Beatles, esistono ormai prove in tutti i modi. È stato semplicemente più facile anche per i giornali dell'epoca trovare un nemico, cioè è colpa sua, piuttosto che raccontare come stavano veramente le cose. Cioè, non entriamo in questo lunghissimo discorso, però per farti capire, negli ultimi periodi 3 Beatles avevano un manager e Paul McCartney aveva un altro. Tu capisci che già in un gruppo ci sono 2 manager diversi, non
1: vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Allora adesso mettiamo una canzone, poi Bibi ci ha chiesto di poter mettere un pezzettino di una canzone di Yoko Ono. Io la maggior parte di quelle che ho ascoltato erano insentibili, no, nel senso insentibili. Lui dice questa però è un po' Beatlesiana, dopo ve ne facciamo ascoltare un pezzettino. È Mrs. Lennon.
0: Esatto,
1: Mrs. Lennon. Allora adesso mettiamo Angelica, Hai che giornata, e poi torniamo con un pezzetto magari tutta.
2: No.
1: Hai già sentito in preview com'è? Cioè, magari tutta no? Vabbè, iniziamo un pezzettino di una canzone di Yoko Ono.
3: Speriamo di no.
1: Ma no, Angelica, guarda che bella, no? Speriamo di no. Speriamo di sì, abbi pazienza.

0: allora c'è Matteo Bibianchi, grande scrittore, direttore editoriale di una nota ormai, non è più neanche una nuova casa editrice che ha 100 edizioni. Matteo, tra le altre cose, è la persona che sceglie i libri da pubblicare. Ne ha fatto uno però suo, ne ha fatti vari suoi, La vita di chi resta con Mondadori, questo è con Utet. Con Utet ha scritto un aggiornamento di un libro che aveva scritto 10 anni fa su Yoko Ono. Eravamo rimasti con la canzone di Yoko Ono.
1: Sì,
0: facci
1: allora, una premessa,
0: un intro, esatto. Facci un intro a quello che stiamo per sentire.
1: Allora, anche sulla musica di Yoko Ono c'è dei grandi pregiudizi. Cioè, ci si aspetta che lei urli e basta. Lei l'ha fatto, sì, negli anni 60, eccetera, eccetera. Ma lei ha una discografia.
0: E quelle cose lì cosa volevano dire?
1: Allora, questo
0: voleva Yoko Ono lì? Cosa voleva?
1: No, allora, questo si rifaceva a una teoria proprio psicologica che all'epoca c'era questo psichiatra che aveva riscoperto questa idea dell'urlo primordiale, cioè che tirando fuori con l'urlo tu tiravi fuori le tue emozioni più profonde. Era una cosa molto anni 70, diciamo, come cosa, e sia John Lennon che lei l'avevano molto abbracciata. Ha un contesto storico, diciamo, preciso, e ci stava. Però lei ha fatto tutta una serie di dischi super interessanti,
0: sì,
1: molto d'avanguardia, molto oggi come oggi. Ci sono autori tipo Moby, Lana Del Rey, David Byrne, tutti che si dichiarano fan dei dischi di Yoko Ono. Dischi che quando uscivano all'epoca manco venivano recensiti, i critici li ignoravano.
0: Ah, neanche li stroncavano, cioè proprio...
1: No, li stroncavano magari con una riga o cose di questo tipo. Cioè, e nei dischi Yoko Ono magari ci suonava Mick Jagger, Eric Clapton, John Lennon faceva i cori, cioè comunque erano cose...
0: Vabbè, grazie, aveva una posizione privilegiata. Anche questo forse la rendeva un po' insopportabile, no? Cioè il fatto che quello che faceva per la gente veniva fatto solo grazie al...
1: Sì, però ti invito a riflettere un po' su questo. Vai. Nel senso che se lei avesse fatto delle cose commerciali, era una che si approfittava. Lei faceva delle cose quasi inascoltabili. Quindi tu dici...
0: No, certo. Però non mi stupisce che poi la prima reazione della gente è: questa cosa qui è inascoltabile, io la sto sentendo solo perché, perché sei
1: la moglie,
0: di John Lennon. Allora
1: io però ti faccio sentire un pezzetto, perché lei nel corso degli anni ha fatto delle cose molto diverse. E tipo, ci sono delle canzoni che sono delle bellissime canzoni. Questa, per esempio, si chiama Mrs. Lennon. È una canzone quasi beatlesiana. Facciamone sentire un attacco.
0: Mrs. Lennon, come sei reattivo quando ti lancia i dischi, Bibi?
2: Mi lancia meglio di te.
0: Sì. Checking the sky to see if there's no cloud, there's no cloud. Oh, yeah. Un po' tanto riverbero, I guess it must be all wrong. Beh, sì, potrebbe essere una canzone dei Beatles. Cioè, il pianoforte è quello dei Beatles.
1: Allora,
0: sì,
1: questo è per dire che nessuno li ascolta, questi dischi, ma se andassero ad ascoltarli ci sarebbero all'interno diverse cose interessanti. Lei

0: poi negli anni 80 ha fatto dei dischi più elettronici, di recente ha fatto una serie di dischi secondo me molto anche contemporanei come suoni e molto più accessibili. Però è proprio anche l'idea dei dischi di Yoko Ono che spesso non è stata accettata, cioè sei mesi dopo che è morto John Lennon lei ha fatto uscire un album che si chiamava Season of Glass, in copertina c'erano gli occhiali insanguinati del marito. Questa cosa è stata presa da tutto il mondo come inaccettabile, vergognosa, irrispettosa, speculativa, eccetera eccetera. In realtà secondo me quella è un'opera d'arte di Yoko Ono, cioè lei nella sua visione da artista ha detto questa è la mia realtà e questa è la realtà che voglio che vedano tutti. Quindi ovviamente chiunque intorno a lei l'aveva sconsigliato di fare sta roba, i discografici, gli amici, guardano, dicevano, anche perché nel momento in cui è morto John Lennon è stato forse la prima volta in cui il pubblico ha cominciato a mostrare un po' di affetto nei suoi confronti, se non altro perché vedova, in una circostanza così. Lei invece di, come dire,
1: accoglierlo
0: ha fatto una mossa per cui di nuovo l'hanno odiata tutti. Quindi quello che io dico è che la figura di Yoko Ono è una figura che almeno va capita, perché spesso la si odia per i motivi sbagliati o semplicemente
1: per poca conoscenza.
0: Per poca conoscenza.
1: Se volete approfondire la figura di Yoko Ono c'è Cara Yoko, che è pubblicato da UTET, scritto da Matteo Bibianchi. Matte, volevo ancora ringraziarti per il libro che abbiamo pubblicato questo mese con Accento. A te penseranno gli avvoltoi, titolo che hanno scelto i fan, i lettori della casa editrice, perché il titolo l'avete scelto, ha fatto un sondaggio, l'avete scelto voi. E raccontavo l'altro giorno che mi ricordo il momento in cui in treno ho preso il manoscritto che mi hai mandato e continuavo a non capire cosa stavo leggendo, ma al tempo stesso a ridere, al tempo stesso voler andare avanti con la lettura. Bellissimo libro, bravo. Dove l'hai scovato? Non te l'ho mai chiesto.
0: Ci ha mandato una mail, ce l'ha mandato via mail.
1: Ah, quindi è la seconda autocandidatura in tre anni. Baba?
0: No, abbiamo pubblicato un po' di cose che sono arrivate via. No, la prova che noi riceviamo.
1: No, leggiamo tutto, ragazzi.
0: Noi riceviamo circa 300 manoscritti al mese.
1: Sì. Quindi quando trovate la casella bloccata è perché volendoli leggere abbiamo del lavoro accumulato e dobbiamo smaltire.
0: Però ci capita ogni tanto di avere anche delle folgorazioni,
1: delle belle chicche, come a te penseranno gli avvoltoi. Matte, grazie mille.
0: Grazie a voi e viva Yoko.
1: Evviva Yoko, evviva Yoko. Andiamo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, sempre su Radio DJ.
2: DJ One Nation One Station. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 20 settembre alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
0: Ops.
2: Ops.
0: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
9: We can dance all night.
10: E chi è questo Catalan?
11: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
10: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
11: Magari non esiste Catalan.
10: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ.

0: Niente. Abbiamo passato alla pubblicità, a questa canzone, a leggere tutti i vostri giochi di parole su Yoko Ono. Vabbè, noi li abbiamo letti, non li rileggeremo perché molti sono così, però li abbiamo letti. Tiene banco la questione capelli, eh? La gente
1: vuol sapere chi noi siamo.
0: Allora, ci ha scritto una ragazza dicendo: scusate, so che non c'entra niente con la puntata di oggi, ma io ho sempre dei problemi quando mi taglio i capelli. E come non c'entra niente? Certo che c'entra, allora. Da lì siamo partiti. Ci dice l'ascoltatrice: io, per quanto ho capito vedendo le foto, ho i capelli come Laura Antonini. Potete chiederle dove va a farsi tagliare i capelli, che è il problema del ricciolo.
2: Perché poi lei ne ha bellissimi, tanti
0: ricci, folti. Sì,
3: vabbè, diamo il numero di Laura. E
0: sì,
3: la
0: esatto,
3: sente.
0: Cioè, non lo so. E dove va, non lo so. Vi possiamo dare il suo numero:
3: 346.
0: Sì. Quando a 12 anni, scrive un ascoltatore, ho portato a Luigi la foto di Lucchetta. Luigi è il barbiere di zona, credo, no? Perché poi chi viene dalla provincia, il barbiere, sì, aveva proprio il
3: nome.
0: Noi avevamo Fiore.
3: Come
0: credo
3: si
0: chiamasse Domenico di nome. Rosario Fiore, no, Fiorello. No, mi sembra Domenico, però lo chiamavamo tutti Fiore, per cognome era Fiore Barbershop. Che era questo signore. Potrebbe essere ancora vivo, nel senso, non lo so, non lo vedo più da tanto, non passo lì da tanto, però spero che lo sia. Poi se no c'era il figlio Roby, molto simpatico. Così tagliavo i capelli a tutti, ci andavano sia gli adulti, i genitori si portavano i figli,
2: sì,
0: di
2: certo,
0: base, no? C'era quella dinamica lì. Andava il papà, si portava dietro il figlio, tagliavi anche lui. E quindi eravamo tutti pettinati come i nostri padri, di base, perché quello che aveva fatto al padre,
3: certo,
0: poi
3: riga,
0: te lo faceva te, riga, un po' così. E lui aveva la capacità, la sua fatality, diciamo, la sua mossa speciale era: siccome era il barbiere più famoso della città, tutti quelli che passavano davanti alla sua vetrina lo salutavano, passavano lì: ciao Fiore. Quindi lui continuava a tagliare i capelli, ma guardando costantemente fuori dal vetro. Cioè lui non guardava mai dritto la tua testa, dove stavano le orecchie, così. Lui ti tagliava i capelli, ma sempre girato, tipo Vin Diesel in Fast and Furious quando guida, ma girato dall'altra parte. No? Era un po' quella scena lì. Però non ha mai, a me non ha mai tagliato un pezzo di orecchio.
3: Ma secondo te il pettine è un oggetto che si usa ancora?
0: Scusami, finisco di leggere,
3: certo.
0: Perché poi Giorgio da Dubai se no dice: a Luigi avevo portato la foto di Lucchetta e gli ho detto che volevo i capelli così. Che già mi sembra una chiamata un po' estrema, se vi ricordate, sì, come era pettinato Lucchetta.
2: Era una spazzola molto alta, no?
3: Era un triangolo.
0: Sembrano così. Sai quegli oggetti che a volte trovi nei musei per far giocare i bambini, che hanno tutti i chiodi piantati su una base, che se tu ci appoggi la mano rimane lo stampo e il calco della base, no? Sembrava uno di che avesse in testa uno di quegli oggetti lì, inclinato di 90 gradi. Aveva, sì, una piramide, un triangolo in testa. Lui aveva i capelli, anche lui, come Laura Antonini, e quindi il barbiere gli fa: ma come cazzo faccio a farti i capelli? Comunque, tornando al pettine, no, si usa poco, ma è un oggetto che mi affascina
3: bellissimo,
0: di brutto.
3: Il portapettine in pelle.
2: Sì,
0: bellissimo.
3: Che roba era?
0: Il comb, si chiama comb.
3: Ah, non ne ho idea.
0: Sì. Io, pur non usandolo mai, nel mio beauty da viaggio, quando vado con lo spazzolino, il deodorante, così, ho anche un pettine nero.
3: Come fai? Non ho mai visto pettinare.
0: Mai, non mi sono mai non mi sono mai pettinato in tutta la mia vita.
4: Fai come Fonzi che,
0: che lo tirava dice... fuori.
4: No,
0: sto già così. Sono già a posto così. Non lo so, però è un oggetto veramente bellissimo. Cioè, veramente, sì, una cosa del passato molto, molto bella. Avete mandato anche un sacco di messaggi di tutte le volte che appunto andate chiedendo un taglio di ispirazione di un personaggio famoso e poi tornate a casa ma la vostra faccia non è quella.
2: È sempre la stessa.
0: Io in questo periodo, siccome per fare le ultime date del teatro che partiranno a novembre, ragazzi, trovate i biglietti su livenation.it, Ticket One, eccetera, e sul sito di DJ, devo per forza avere i capelli lunghi.
2: Ah.
0: Perché per lo spettacolo devo avere...

0: Devo avere i capelli lunghi, me li sto facendo crescere, ma sono in quella fase che non hanno nessuna forma. Io mi sto convincendo che siano un po' alla Oasis.
1: Certo. Sì, sì.
0: Però no, cioè sembra che ho un... No. Sembra un Playmobil. Ma no. Perché devi avere la faccia degli Oasis per poter portare i capelli con gli Oasis. Io col naso grosso così sembro un Playmobil. L'unica cosa che posso fare è mettervi questa bella canzone, ragazzi. È il massimo. È il massimo che posso fare. Però la mattina quando me li asciugo cerco di... li metto giù, non li metto più su, li metto giù con la frangia, giù così, di fianco, un po' sulle orecchie. Però poi faccio cagare, ragazzi. Some might say, gli Oasis su DJ.

0: consigli su come tagliarsi i capelli. Sara si chiama?
1: Valentina.
0: Valentina. Valentina ci ha chiesto, ci ha mandato una foto dei suoi capelli che sono bellissimi.
1: Bellissimi.
0: Vuole farsi il caschetto? No.
1: Appuntamento domani ed è convinta.
2: Spuntatina.
0: No, ma no. Sono bellissimi.

0: Telegram in questo momento, così li potete vedere anche voi che ascoltate la radio. Allora, a parte che hanno fatto, come sono in questo momento, la nostra famiglia da Playmobil, se fosse un Playmobil.
1: Sì, non riprendere i numeri,
0: Ci sono tutti.
1: Ciao! Se vuoi dai il numero di telefono.
0: Purtroppo è già tutto online. No, scherzo, non la metto. Allora poi vi faccio solo la foto della foto. Però c'è una foto clamorosa con
1: Sandro l'ha mandata.
0: Grazie Sandro. Ho un mallet, sì, corti sopra, via la barba, solo baffi, sembra Hugenthaler.
2: Sì. Non stai male per niente.
0: Ma vero? Ma li vuoi? O quello del Monza che ci avete voi adesso?
1: Certo, Mangas.
0: Mangas del Monza.
3: Un fesseller.
0: Sembra un seller. Umf seller. Potrebbe essere un'idea. Me la sento, potrebbe essere un'idea. Adesso ve la posto su Instagram senza i numeri di telefono dei nostri ascoltatori. Ragazzi, grazie mille, è stata una bellissima settimana. Siamo arrivati alla
3: guarda come mi guarda.
0: Cosa vuole?
1: È perché mi sa che ne voleva ancora.
0: Ma cosa vuole Maurizio? Lo so che non gli basta mai Maurizio. Però devi prendere quello che la vita
1: puoi
0: ti dà.
1: Puoi chiudere con un po' di parole giapponesi.
3: Esatto, quello volevo.
0: Cosa... Ah, aspetta. Raju no gesso. Matteo Bibianchi.
1: Ospite di Radio DJ.
0: È stato ospite in radio. È stato l'ospite della radio.
3: Quindi
0: Raju no gesso. Matteo.
1: Comunque in inglese.
0: Matteo B. Anzi, Shiroi-san. Perché Shiroi vuol dire bianco. E allora Bianchi. Ho fatto la traduzione letterale.
2: San sta per...
0: Ah, scusami, San non l'hai mai visto Karate Kid?
2: Sì.
0: Daniel San, Daniel signor San. Daniel. San è il signor. Fosca-san. Fosca-san. Fosca-san wa...
2: È neutro, quindi?
0: Todemo kireides. La signora Fosca è molto bella.
2: Ero.
1: Gesso, ospite.
0: Gesso è l'ospite, sì.
1: Incredibile. Ma sono inglese.
0: Secondo me, da quello che sto capendo studiando il giapponese, tutte quelle parole che non sono originarie del Giappone le hanno,
1: cioè ospite non è
0: mal pronunciate. No, sì, però hotel, questi concetti qua che vengono li hanno presi in inglese. Oteru. Vuoi sapere come si dice mini market?
2: Certo.
0: Combini.
2: Bello.
0: Pensavi fosse mini market to row, invece no, è combini. Metropolitana?
3: Dai, adesso sono a posto, possiamo
0: Metropolitana?
3: Andare.
1: A me interessa.
0: Shikatetsu. È vero. Shikatetsu wa doku desu ka? Vuol dire dov'è la metro?
1: Sì.
0: Shikatetsu wa koko desu. È qua la metro. ci sentiamo lunedì, ragazzi. Ciao.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose.

0: Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13 e l'ora di Vic e Mari. DJ Time
3: Again. Ciao, sono Albertino.
4: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
3: Sì, Forgetta in regia, benvenuto sulle mani. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix.
5: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso, tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Ricca amore.

0: Baby Steps, il titolo di questa canzone di Olivia Dean alle 13:04 minuti, con quei passettini, anzi un po' a gattoni siamo entrati nello studio della diretta oggi.
1: No, io sfrecciando come un missile perché stavo cercando la mia solita questua.
0: Sì,
1: e non avendo più le monete, tutte giro dicendo hai 10 centesimi, 10 centesimi.
0: Ah no, ma guarda che ce li avevo.
1: Ma adesso oramai cosa ho fatto? Li ho trafugati dallo zaino di Dani.
0: Sì.
1: Che ha un portafoglio tipo mio nonno, Dani. Ti voglio dire questo.
2: Esatto.
0: Bravo, ma perché?
1: È proprio old school, non so. Vabbè.
0: Ti prego, dimmi che per le monete ha quello fatto a saccottino con sopra quella clip di metallo che si intreccia.
1: Non ha quello. Però
0: peccato.
1: C'è un pulsantino che devi comunque un bottoncino che devi aprire. Vabbè, mentre lo facevo scherzavamo con Dani dicendo ma tanto non è che qualcuno pensa che ti ruberò, no? Perché lui
0: dei soldi,
1: sta facendo il suo lavoro ed entra Ciocca e mi vede armeggiare nel portafoglio di Dani tirando fuori dei soldi.
0: Ladra, guarda quanto avevo €1,
1: €2,
0: ma guarda 10, 20, 30, 40, 2,45 €.
1: Guarda, il caffè fa schifo perché non è, deve essere rotto col distributore del latte, quindi è un cappuccino senza è terribile,
0: certo.
1: Ma lo bevo per la fatica che ho fatto per aggiudicarmelo,
0: certo. E anche la brutta figura da ladra mortacciona.
1: In effetti io ci rimarrei male se vedessi qualcuno che apre la borsa del Vic e prende dei soldi
0: e ravana dentro, come dicevano da queste parti anni fa. Va bene, dai, siamo già la porta. Sì, chi sei?
3: Dai Cri, ti danno la possibilità, se ce la fai smetti di andare in cantiere a spaccarti l'osso tutti i giorni.
0: Vai.
3: Canta bene stavolta.
0: Vai.
3: Andy!

0: niente, vado in cantiere.
1: Sì, mi sa che a me. Almeno per questa volta. Poi però riprovaci, perché le nostre audizioni al citofono continuano.
2: Certo.
1: Per cui se volete candidarvi.
2: Anzi, diventano di fuoco in questo momento in cui c'è anche X Factor.
1: Siamo
2: ieri
1: in competitor.
2: Sera l'ho visto, non mi ricordo il nome, una ragazza che canta ma proprio benissimo. Cioè, per quanto mi riguarda, X Factor finisce qui, l'ha vinto lei.
1: Allora, per
2: non
1: quel
2: mi ricordo il nome, per poi ci sarà riguarda, Lorenzo me lo dirà.
1: Per quel che mi riguarda, quelli bravi possono continuare ad andare a X Factor. Per tutti gli altri c'è il nostro citofono. Per
2: bene.
1: Cui se volete 347-342-5220 è una specie di talent radiofonico, ma brevissimo.
2: Dura 10-15 secondi. Ma però, sai, oramai le persone non. Per esempio, adesso noi stiamo parlando da 2 minuti e mezzo. Si saranno già stufati.
1: E infatti adesso c'è la pubblicità e poi iniziamo davvero. State lì.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: My Movies presenta.
6: Joe, ti ricordi di Pineok?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
8: Che sta succedendo?
7: È una cosa da pazzi!
5: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
9: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
8: Anche io.
5: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Enrico e Mari su DJ, inizia la puntata del venerdì. Iniziamo adesso, finiamo alle 14, ma io nel frattempo stavo ascoltando questo vocale, non ho capito bene. Aspetta, fammi sentire cosa.
1: Buongiorno, dice. Bei signori. Cos'è sta storia del talent della radio? Oh, io devo imparare, perché io voglio venire a lavorare con voi. Cioè...
0: No, ma è solo per quelli che apprendisti cantanti.
2: Sì,
0: no,
2: sì.
0: Non DJ.
2: Noi spalanchiamo le porte.
0: Spalanchiamo le morte.
2: No, perché se cercavo tipo un aggettivo che era rutilante, però okay. Il mio cervello nel frattempo stava andando avanti e dietro, non lo trovavo, del mondo dello spettacolo.
0: Ma
2: poi
0: certo.
2: Da lì sta a voi,
0: noi vi diamo il là, ragazzi,
2: certo.
0: Poi dopo ovviamente vi vogliamo, cioè, vogliamo vedere
2: e
0: i nostri nomi
2: vedi...
0: nei ringraziamenti sull'album.
2: Sai come si chiama il nostro talent? E poi lo vedi te, cioè,
0: poi
2: come nella canzone di Brescia, cioè, nel senso, la mattina comincia, però se ti muovi o no lo decidi tu.
0: Però questo è anche un programma di informazione, lo sapete, noi andiamo molto orgogliosi delle scelte, delle nostre, soprattutto delle prime notizie, perché la chiamiamo la notizia di apertura come se fosse una breaking news.
2: Sì, ma tu non lo devi sottolineare, Vic, perché adesso la gente pensa adesso chissà che cosa diranno.
0: Beh,
2: invece,
0: importante.
2: Sì, è importante, ma oggi c'era un po' di penuria, no?
0: Oggi
2: di notizie leggere tra le quali surfare. In più io non so neanche surfare, figurati.
0: Quindi il risultato è drammatico, però ci salta fuori questa crisi del fish and chips nel Regno Unito. E voi direte, ma allora, però ragazzi, il fish and chips è proprio l'emblema,
2: il simbolo
0: e il logo della buona cucina inglese, che è famosa in tutto il mondo.
2: Comunque il fish and chips è buonissimo,
0: no, quello
2: solo
0: buonissimo.
2: Che ovvio non può essere la tua alimentazione,
0: non tutti i giorni, esatto. E poi comunque era
2: pasta al pesto.
0: Brava, oggi una vellutata col pollo. No,
2: vellutata col
0: pollo. A parte, cioè vellutata più pollo.
2: Ma vellutata già zuppa, siamo arrivati a mangiarci
0: vellutata,
2: la zuppa.
0: Vellutata di zucca, sì, fammi dire.
2: Ah sì, sì, sì. Da novembre.
0: Da novembre, sì, mi sto portando avanti,
2: io
0: sono speranzoso.
2: L'altro
0: perché...
2: ieri ho fatto tortellini in brodo.
0: Vedi,
2: sì.
0: Ma ragazzi, non è
2: non
0: che faccia già
2: così. Non erano neanche nel menù, ho detto, però storicamente, ma sì, li abbiamo, ma sa.
0: Ma è un po' presto, ma infatti noi c'è solo per avere la sensazione che faccia più fresco, perché non mi ha ancora convinto sto fresco qua, ti dico la verità, perché
2: no,
0: c'è un po' di umidità tropicale ancora.
2: Sì, però non chiamare troppa pioggia, perché sono già successi dei macelli. Qui ogni volta che invocheremo la pioggia, comunque poi sarà da stare con le mani in preghiera che non succeda.

0: Danno troppi casini. Allora, dicevamo, la crisi del fish and chips nel Regno Unito è come dire la crisi della pizza in Italia.
1: Bravissima, bravissima. Sai chi lo ha annunciato? La Federazione Nazionale dei Friggitori di Pesce, che esiste, è la NFFF, segnatelo.
0: Guarda che esiste un'unione, una confraternita per qualsiasi tipo, ci saranno anche i radiofonici attempati.
1: È sicuro, alla quale aderiremo prestissimo anche noi. Però per il momento questi, tutti che sanno anche un po' di fritto, immagino, hanno comunicato che il 47% di loro è estremamente preoccupato per il futuro delle loro attività, perché sono sì della federazione, ma anche perché commercianti di fish and chips, e dicono che è il prezzo, perché alla base
0: alla
1: anche
0: base
1: del successo
0: di tutto questo è il prezzo.
1: Allora, c'è il prezzo.
0: Una volta, diciamo, nel 2019, quelli erano gli anni d'oro del grande Real.
1: No? Sì.
0: Allora, una porzione di fish and chips costava circa 7 sterline, ovvero 8 euro.
1: Già, e adesso il prezzo medio è salito a 10-11 sterline.
0: Quindi 12-13 euro, ma è già, diciamo, economico da un certo punto di vista.
1: Sì.
0: Se pensi che adesso un panino microscopico lo paghi 7-8 euro.
1: Già.
0: Nel 2019 ti invitavo a mangiare una catalana di gamberi.
1: Esatto. Del pesce, un branzino al cartoccio mi veniva via.
0: E vabbè, quindi ovviamente il prezzo è la causa principale, e c'entrano anche nell'articolo del Post si dice che si cerca di sostituire il merluzzo con la rana pescatrice, che costa meno.
1: Ma
0: per me
1: mai?
0: Costa molto di più la rana,
1: certo,
0: pescatrice che il merluzzo. Non so, in Inghilterra
1: non lo so,
0: vai
1: lo
0: a
1: so
0: sapere che lì te lo dà, sai, tipo non so, i granchi in Patagonia,
1: certo, che ti tirano dietro. No, però sai che quelli bravi che fanno anche le notizie tipo TG poi hanno il vox pop, cioè girano sentendo la gente, il parere della gente. Sentiamo Daniele, che è appena stato ad Edimburgo, che ha una cosa da dire. Quanto l'hai pagato lì?
2: 19 sterline. Non l'ho pagato perché non l'ho preso,
0: l'hai rubato.
1: Hai solo guardato che costava tanto.
2: Costa 19 sterline, mi sono girato, me ne
1: sarei andato.
0: Infatti
1: via.
0: Mi sembrava un prezzo molto basso.
1: Esatto,
0: magari
1: quindi
0: dai baracchini per strada al ristorante molto di più.
1: Vai a capire. Ma lui era un baracchino.
0: Come si mangia a casa propria.
2: Era un baracchino.
1: Allora, forse perché Edimburgo è più cara, vai a capire.
0: A proposito di spese, molti si saranno resi conto che non sempre per via del cambiamento climatico, sì, costano molto di più anche le verdure. Io ieri sono andata dal verduraio, il gioielliere.
1: Certo.
0: E proprio era stata una battaglia con me stessa, sono riuscita a spendere solo 14 euro.
1: Brava.
0: Perché dicevo, una zucchina a trombetta, una.
1: Sì, ne voglio
0: un pomodoro cuore di bue, uno.
1: Uno.
0: Ho fatto proprio così. E invece sugli scaffali del supermercato ce ne sono
1: sempre meno.
0: Alcuni supermercati hanno messo proprio il cartello dicendo che non sono disponibili.
1: Sì, oggi devo andare a fare la spesa, controllerò, ti mando un messaggio.
0: Sì, io l'ho già visto,
1: Visto. Va bene,
0: per quello sono andata dal gioielliere. Lui se la coltiva da solo, non lo
1: esatto.
0: So.
1: E non te la fa pagare tantissimo, anche a comode rate se vuoi. Il fruttivendolo tra un po' davvero lo paghi così. Mettiamo il primo disco di oggi, che si titola My Body Isn't Ready. It's

0: Sombra su Radio DJ, le 13:18 minuti. Allora, messaggi degli ascoltatori. Guarda, per chiudere anche le informazioni sui prezzi del fish and chips, senti qua.
1: Ragazzi, ad agosto, in pieno nel cuore di Londra, un fish and chips 20 pound l'abbiamo pagato.
0: Ma infatti la notizia era rimasta indietro, secondo me, perché da 11-12 pound alla fine non era così tanto.
2: Ma poi dipende dove, probabilmente.
0: Sì, certo, centro
2: come
0: Londra.
2: Quando quest'estate vedevi gli scontrini, abbiamo preso 8 pizze, abbiamo pagato invece da un'altra parte una pizza era al costo delle altre 8.
0: Esatto, a seconda delle zone. Allora, senti, in questa, diciamo, giornata difficile dal punto di vista delle notizie, però ce ne salta fuori una che ci fa molto piacere, un po' perché tutti quanti noi, sicuramente all'interno di questo programma, vi parlano delle persone che sono da sempre, forse complici anche i nostri genitori che ci hanno insegnato ad ascoltare la sua musica, fan di Lucio Dalla.
2: È il migliore di tutti, cioè,
0: sì, decisamente.
2: Io non so mai rispondere a chi è il tuo cantante preferito, chi è il tuo scrittore preferito, non so mai rispondere perché variano a seconda del momento, però senz'altro il mio cantautore italiano preferito è Lucio Dalla.
0: È Lucio Dalla,
2: questo lo so.
0: Brava, anche secondo me. E sta per arrivare un film, o meglio, sta per iniziare ad essere girato questo nuovo film su Lucio Dalla per la Rai. Le riprese sono previste per lunedì, quindi fra un paio di giorni. Si divideranno fra due città, ovviamente Bologna, che è la città dove è nato Lucio Dalla, e Sorrento, che è dove
2: Bologna,
0: invece...
2: sai, mi sei mancato un casino.
0: Esatto, dove ha scritto Caruso. E ci sono un po' di informazioni, adesso non moltissime, chiaramente sarà la vita di Lucio Dalla, per cui un po' di cose le sappiamo, le immaginiamo. Possiamo sapere già chi sono gli attori.
2: Non tutti,
0: non
2: però.
0: Tutti, però
2: allora,
0: i ruoli principali.
2: Lucio Dalla sarà Valentino Aquilano,
0: sì.
2: Cantante di origine pugliese che proprio tutta la sua carriera è stata incentrata attorno al repertorio di Lucio Dalla, quindi se lo merita, che trionfo per Valentino. Grazie anche alla straordinaria somiglianza fisica. Io non lo so se sia così somigliante, però nelle foto certo ti metti il berretto, l'espressione.
0: Si tira un po'
2: avanti il mento. Vorrei vedere il Vic anche, però.
0: Domani, adesso fa ancora troppo caldo, poi vengo con quel berretto calato, faccio crescere un po' la barba. Va bene, poi quindi questo nel ruolo di protagonista. C'è questa novità, questa notizia che riguarda il ruolo di un giovane Gianni Morandi. In questo caso è stato scelto proprio suo figlio.
2: 13 Pietro.
0: Ma è bellissima.
2: Ma io sono contentissima.
0: Anch'io, molto
2: contento. Sa Gianni come si commuoverà.
0: Sarà felicissimo, sì. Certo.
2: Perché
0: e poi...
2: ti ricordi anche Gianni Morandi e 13 Pietro al Festival di Sanremo? È stata una cosa bellissima.
0: Sì.
2: Io prima di quel momento non...
0: Cosa?
2: Ma non so, non rientrava nelle persone da me attenzionate, nei miei protetti.
0: Ma dopo
2: quel momento invece l'ho trovato davvero tenero, dolce.
0: Nella tua carriera di signora di...
2: Cioè, non sono mai stata signora di 13 Pietro, ma in quel momento sono diventata... signora di Gianni e Pietro.
0: Certo, insieme. Quindi bello. Poi è molto bello perché appunto il figlio che fa il papà, in generale il rapporto padre-figlio, che mi pare molto bello fra di loro.
2: Anche perché due persone che fanno la stessa professione, però con un confronto così gigantesco come le mani di Gianni.

0: anni, proprio enorme, no?
1: Certo.
0: Non deve essere facile.
1: Ma va.
0: Cioè, io fossi stata in 13 Pietro avrei fatto qualcos'altro. E invece alla fine aveva ragione lui,
1: è
0: tanto da
1: bravo.
0: Arrivare a interpretare poi il suo papà. E
1: esatto.
0: A dire, ah, ma era meglio, era peggio.
1: Vabbè, ma no, quello succederà per forza. Giovanna Mezzogiorno farà la mamma
0: forse,
1: di Dalla,
0: o forse. Si sa.
1: Ma qua dicono probabilmente, dai. No.
0: E allora è lei, scusa. Probabilmente. Marisa Pastra, no.
1: No. E poi Lucio Dalla, bambino. È stato selezionato, ma non si sa chi è, durante dei casting tenuti quest'estate all'asilo nido.
0: Allora prova a farmi là dove il mare luccica, levati il ciuccio,
1: balla balla cosa,
0: balla balla balle, balla,
1: ballerino. Bravo, preso.
0: Ma che teneri, ma come sì, l'avranno scelto?
1: Non lo so, non ho idea. C'è solo un'informazione sulla quale noi ci siamo interrogati che, boh, adesso ve la diciamo, però ci sembra strano perché le riprese partono lunedì, per cui siamo comunque, diciamo, metà settembre inoltrato e il film è previsto addirittura per la messa in onda, essendo della Rai, quindi sulla Rai, subito dopo Sanremo.
0: No, ma mi
1: sembra un po' presto.
0: Vanno a fare così
1: non
0: veloce.
1: Non lo so. Non sanno ancora se Giovanna Mezzogiorno è la mamma di Lucio Dalla, sì o no. Però vai a capire la magia del cinema. Ma in realtà noi siamo felici di aver dato questa notizia per un solo grande motivo, che abbia la scusa di mettere una delle sue canzoni più belle. Senti qua.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: poteva interpretare.
1: Nel frattempo tutti a piangere.
0: Certo, certo, perché è una canzone straordinaria. Dicevamo prima, il figlio di Gianni Morandi, 13 Pietro, sarà l'attore che è nel ruolo, diciamo, di suo padre. Ma è arrivato questo vocale. Sì.
2: Comunque la parte di Gianni Morandi da giovane poteva farla Gianni Morandi. È l'eterno ragazzo, no?
1: Bravo. Hai ragione, comunque Gianni è identico.
0: Identico, impressionante. Impressionante. Senti, siccome in qualche modo questa mattina stiamo parlando di rapporto tra padri e figli, tra papà e figlio, abbiamo fatto appunto questo riferimento cinematografico, però poi ce ne sono mille di papà, per esempio, che seguono con grande entusiasmo i propri figli. Non ultimo Kimi Antonelli, il nostro eroe.
1: Diciamo. Il nostro eroe. Ho appena visto, girano, perché ultimamente Instagram ti propone account che non hai mai visto, che non conosci, non sai perché. Alcuni sono interessanti, altri proprio no. Fatto sta che mi ha riproposto più volte dei video di Kimi Antonelli bambino,
0: certo,
1: che aveva vinto una gara ed era proprio, ma mio figlio l'avrei voluto così, certo, ma che tesoro.
0: Sai che c'è una specie di leggenda, insomma i suoi genitori amano raccontare questa cosa, che quando, perché Kimi Antonelli è un po' figlio d'arte, come capita spesso, la passione nei confronti del motore arriva da una passione in questo caso paterna, il suo papà,
1: certo,
0: corridore.
1: Guarda me, mio padre, certo, anche mio padre era un pilota, io non ho la patente.
0: La patente, mannaggia.
1: Ho patentino, perché lo dico solo perché sennò tutti dicono, allora come vai
0: in motorino? No, e quindi che cosa succede? Che loro raccontano spesso che hanno capito che Kimi era predestinato a diventare quantomeno un pilota, poi magari non pensavano uno così forte da così giovane, quando da piccolissimo, tipo 2 anni, l'hanno messo su un kart o comunque su una macchinina, e quando la mamma l'ha tolto, perché ha detto adesso basta, parte che lui non mollava il volante.
1: Certo.
0: E poi appena è riuscita a strapparlo ha iniziato a piangere, che fino a quando non l'ha rimesso su non ha smesso, ha detto mi sa che farà il pilota. Comunque tutto questo per dire che il papà è spesso, il papà di Kimi è spesso con lui nei box, anche in Spagna nell'ultima gara, forse l'avete visto, gli ha consegnato anche una rosa dopo la vittoria, è stato molto emozionante, molto bello. Ma c'è una novità, nel senso che tutti quanti gli stanno addosso. So Kimi, gli chiedono adesso, senti, ma il futuro come lo vedi, per esempio in Ferrari, perché sai che ovviamente l'idea di avere un pilota
1: Italia, certo,
0: sarebbe proprio il sogno, come è capitato qualche volta in passato, ma lui è davvero vincente e ha detto che non lo esclude, per il momento è concentrato sul mondiale in Mercedes anche perché,
1: ma ovvio, ma perché cioè non quello. Te lo puoi neanche chiedere, perché che
0: come fa,
1: Sì
0: esatto, non è tanto bello.
1: No,
0: ho appena detto che vuole andare in Ferrari,
1: ma scusa,
0: Toto Wolff non felicissimo. Va bene, dai, cosa facciamo, mettiamo un'altra canzone, intanto se volete siamo a disposizione, metti che ci sono dei papà o dei figli o dei padri dei figli insieme in questo momento all'ascolto.
1: Addirittura tu le vuoi in coppia,
0: in coro, sulle due linee, hai capito? Tipo carambata. Per cui se volete 347 342 5220. I declare.

0: Joy, il titolo della canzone che avete appena ascoltato. Noi uno strazio, nel
1: uno
0: senso...
1: strazio di lacrime.
0: È arrivato
1: perché
0: un messaggio bellissimo.
1: Poi tu dici, e la musica è importantissima, perché quando tu passi una canzone che è così di tutti, no? Che è di Lucio Dalla, però diventa di tutti, nelle pieghe profonde della propria vita familiare, i messaggi sono strazianti. Non li possiamo mandare in onda, ma vi abbracciamo proprio tutti.
0: Guarda, si chiama Ale.
1: Ale,
0: ti mandiamo,
1: tantissimo.
0: Come tanti altri, ma Ale in a particolar modo ti dobbiamo mandare proprio un abbraccio gigante.
1: A te, alla tua mamma che si chiama Anna.
0: Esattamente. C'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo. State lì.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trovi

0: pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
1: Cortiglia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
2: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
3: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Martini da tutta la vita, Marra e Gue
1: è
0: su
1: la mia
0: Radio DJ.
1: Esatto,
0: quella di molti. Le 13:41,
1: scusa. Novik.
0: No, non
1: tu
0: tanti
1: hai solo i casini degli altri.
0: È vero.
1: Che però ti tirano in mezzo, perché fosse per te andrebbe tutto liscio.
0: Io vivrei una vita serenissima.

0: bellissima, ragazzi.
1: Al netto di qualche acciacco, però.
0: È vero, e lì me ne cerco da solo.
1: Siamo tutti noi intorno che ti creiamo casino.
0: Senti, c'è un bel messaggio di Atena che dice:
2: ciao,
0: così.
2: Ciao ragazzi, mio suocero correva in bicicletta e ovviamente mio marito e suo fratello hanno sempre corso in bicicletta. Poi lasciamo stare che mio marito era una pippa e mio cognato è arrivato ai mondiali. Era veramente bravo e mio suocero sempre con lui. E ovviamente abbiamo tutte le loro biciclette, certo, da quella piccolina a quella che usano adesso.
0: Brava.
2: Ciao.
0: Ciao, un bacio, tenera. Belle biciclette lì in casa.
3: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Ma se li merita, perché mette insieme praticamente un po' tutto quello che abbiamo detto, compreso Lucio Dalla, Stefano, che è il vincitore del premio fedeltà. Buongiorno Stefano.
4: Buongiorno Vicky e Mari.
0: Buongiorno.
4: Non avrei mai pensato che mi chiamavate.
0: Ma certo.
4: Ma anche perché il baffo non è diventato blu. E allora non lo ascolteranno mai, non lo ascolteranno mai.
0: Ah,
4: e
0: il baffo.
4: Mi ha chiamato Elisa.
0: No, perché mi sa che il baffo con noi non funziona. Quella
1: okay,
0: cosa
1: diciamo del... cos'è il baffo.
0: No,
1: il baffo sarebbe la spunta blu, certo.
4: Sì, esatto.
1: Io pensavo che dall'emozione i baffi ti fossero diventati blu.
4: No.
1: Cos'è successo sabato?
4: Ma la fine del mondo, Mari, guardi, ti giuro. Allora, sono emozionato ancora adesso.
0: Dai, raccontaci.
4: Allora, si è sposata la mia bambina. E niente, bisognava scegliere i balli, il ballo col marito appena arrivato e poi c'era il ballo del babbo. E stavamo pensando, ripensando, io a parte che il mio artista preferito è Dalla, chiusa parentesi, però la mia canzone, la nostra canzone, diciamo, della vita è Futura, non so se ovviamente voi la conoscete.
0: Certo, da tutti
1: forse
0: la conoscono.
1: L'ho sentita, ma non sono sicura.
4: È la fine del mondo. Allora, siccome Giorgia, oltre a tutto, insieme a mia moglie, l'avremmo voluta chiamare Futura, e da lì in poi, questa qua, se non è questa la canzone del ballo, quale può essere?
0: Certo.
4: Poi, il problema era, vabbè, ma non è ballabile. E io ho detto, ma chi se ne frega, proviamo lo stesso.
0: Sì.
4: E ce l'hanno messo dall'inizio alla fine. Me la sono goduta talmente tanto che non vi potete immaginare. Poi a un certo punto sì, anche adesso mi sto trattenendo.
0: La tenerezza, Stefano, la tenerezza.
4: È impossibile, no? Mi sto trattenendo anche adesso perché sono un frignone in questi giorni, non mi passa più.
1: E perché una volta che apri, diciamo, la piccola falla nelle emozioni, escono poi tutte.
0: Certo.
4: Poi non è che sono uno che traspare tanto, sono abbastanza... cose invece in questo caso qua non
0: ti lascia andare,
4: basta,
0: certo.
4: Chiaro. Ma volete che vi racconto anche la discesa della scala? C'è una scalinata che dovevo accompagnare la mia bambina all'ufficiale.
0: Sì.
4: E eravamo di sopra e vi sto facendo perdere tempo, magari no?
0: No, vai, ti preoccupare.
4: Allora era su e dice: papi, sto svenendo. No, non svenire, anch'io mi stavo cagando sotto. Porca vacca.
0: Però hai fatto il papà duro.
4: E allora ho detto: Giorgia, non preoccuparti, la scala te la faccio fare io.
0: Bravo. E l'hai portata giù tu?
1: In braccio?
4: No, fortunatamente per mano, però anche me tremavano le gambe. Ho detto, vabbè, dai, ti porto giù dalle scale, non preoccuparti. E dopo ce l'abbiamo fatta. Dopo un certo punto ho mollato, non ce l'ho più fatta. Buona.
0: Nel frattempo, sotto c'è Futura, l'abbiamo tenuta bassa perché sennò
1: piangevi.
0: Sennò era la fine.
4: No, io sento la radio. Mamma. Ma. Se avessi saputo che lo guardavate, vi avrei mandato anche il video, perché abbiamo il video di questa.
0: Ce lo
1: non ti preoccupare, ci sentiamo poi dopo la diretta.
0: Non
1: Stefano.
0: Ti preoccupare, che andiamo avanti.

0: Mama Love su Radio DJ. Allora, velocemente,
1: sì, brava, 13:48. Brava, ma non come Patrizia Napolano ieri sera X Factor.
0: Addirittura.
1: Ragazzi, bravissima,
0: chiediamo
1: Lorenzo,
0: conferma
1: no?
0: Lorenzo Campagnari. Ciao Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno. Ciao. Ma è inutile che cercate di blandirmi con X Factor dopo aver preso in giro l'altro mio capolavoro, Fisica, ieri. Proprio
0: vero.
2: Per il quale i miei avvocati si stanno già muovendo.
1: Certo. Nelle sedi opportune. Ovviamente sei sulla bocca di tutti, Lorenzo.
2: Voglio dire anche che
1: mi piace molto Irama. Peccato le mesh, cioè non gli servono le mesh.
2: Ma chi se ne frega che
0: dai che non abbiamo tempo, lascia fare.
2: Un altro telefilm, questa è la nostra rubrica che torna puntuale, che ci ha determinato e non in positivo, è Wonder Woman.
0: Ecco.
2: Wonder Woman. Eccola.
0: Eccola, è eccezionale,
2: lei.
0: Sì.
2: Precisiamo però non le fighetterie che sono arrivate dopo al cinema, quando la tecnologia corre in aiuto. No, quello degli anni 70 noi parliamo.
0: Certo.
2: Perché si è detto con forza, noi non ci arrendevamo ai limiti tecnologici dei tempi.
0: No, trovavamo
2: noi
0: degli escamotage.
2: Esatto, fieri, felici, andavamo contro, spensierati alla cagata solenne, però con dignità.
0: Sì. Grande.
2: Allora, la storia è semplice, la saremo tutti, una principessa amazzone che già dove si trovano nella vita le principesse.
0: So. Però lei c'era.
2: Salva un maggiore militare e per questo si arruola nell'esercito per sventare la criminalità.
0: Già.
2: Un bellissimo esempio sulle qualità di chi ci difende, come se Marisa Pastra da domani guidasse le frecce tricolori.
1: Mi piacerebbe parecchio.
2: Comunque
1: senza aver salvato nessuno.
2: Senza aver salvato nessuno, attento te stessa.
1: Esatto.
2: La cosa più meravigliosamente nonsense era la trasformazione, lo sappiamo tutti.
0: Certo.
2: Dove fosse, lei allargava le braccia, iniziava a ruotare su se stessa come una centrifuga dell'insalata. Arrivava un'esplosione di fumo, una luce ceccante ed eccola pronta a combattere.
0: Certo. Vabbè, allora, era un bel trucco.
2: Era un bel trucco, sì. Fatelo anche voi a casa.
0: Sì.
2: Si narra che nei primi episodi lei rimanesse con i vestiti da civile in mano, perché giustamente si poneva il problema, ma dove li metto? Poi come li ritrovo? Una volta che ho sventato il crimine.
0: Sì.
2: Ma lei è una supereroina piena di armi segrete, peraltro un cordino da tenda che usa come strumento di tortura.
0: Sì.
2: Peraltro per molti dei presenti sarebbe anche piacevole, li conosco.
0: Certo. Sì, sta parlando sempre con te.
2: Li conosco, sì. I braccialetti per deviare proiettili, si sa che la bigiotteria è piena di doti.
1: Certo.
2: No?
0: Sì, perché sapevano un po' di tolla quei
1: braccialetti. È il primo scudo, la bigiotteria.
2: E poi la tiara che usava come boomerang, che tornava sempre sulla conciatura senza rovinarla mai,
0: mai.
2: Neanche al VIX succederebbe se lo facesse.
0: No,
2: cioè, anche
0: mi spettina.
2: Capelli...
0: Certo. Sì.
2: Ma non è finita qui. Il non plus ultra, tra l'altro avete mai scritto non plus ultra su un foglio? Non
0: mai.
2: È facile.
0: No,
1: però tu hai varie abilità.
2: Esatto. È il mezzo con cui Wonder si spostava, non so se ve lo ricordate, era un aereo invisibile.
0: non me lo ricordo.
2: Degli strumenti stupendi. Quindi si vede nella città, appunto, questo
0: solo
2: lei seduta fluttuante, che già dicevo,

0: ti vedo che se è per che non ti becchi non è proprio furba,
1: certo,
0: la cosa.
1: Cioè, tutto invisibile tranne lei.
2: Ma perché era troppo costoso esatto, riprodurre un aereo.
1: Certo.
0: E in più l'effetto ottenuto era che lei viaggiasse su un bidet, questo era quello che
1: certo,
0: si vedeva.
1: Certo, alla fine.
0: Comunque, pugni a rallentatori, gente buttata nell'immondizia senza rompersi mai un'unghia.
1: Sì.
0: La prima edizione ambientata nel dopoguerra e quella dopo negli anni 70, come se niente fosse, capito?
1: Vabbè.

0: ci volevi tu a osservarlo.
1: Ci voleva Lorenzo Campagnari, lo potete seguire su Instagram. Ah, sì. E il prossimo venerdì ritorna. Ciao Lorenzo!
2: Fra sette giorni,
1: bravo.
2: Bacino.
1: Ciao!

0: Il disco di Elisa, lo so, non era finito qui,
1: ma dobbiamo
0: però
1: andarcene perché abbiamo fatto tardi. Bacio a tutti.
0: Buon weekend, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. A domani, ciao.
3: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: fare di brutto.
1: Ma Genno
2: P, ma che parole sono?
1: Totalmente estrapolato fuori contesto.
2: Mamma mia, veramente.
1: Ce ne tiriamo fuori noi. Secondo te anche di Cher si può dire che sia un po' una specie di attrice? Cioè non
2: no, beh, è un'attrice, sai, però ci sono.
1: No, però è quella specie di attrice che nasce cantante, esatto, una incredibile, certo, cantante, e poi diventa una bravissima attrice.
2: Sì, sì,
1: no?
2: Ci sono tanti esempi, lei è uno dei più illustri, sì, sì.
0: E poi 28 anni dopo arrivano gli Strokes a usare il loro autotunino.
1: Insomma, direi che in questi 28 anni
2: ce ne sono stati tanti altri.
1: Tanti
2: sì,
1: hanno voluto calcare la barra.
2: Lasciate perdere gli Strokes, lasciateli un po' in pace con questa cosa dell'autotune, l'avesse mai fatto, povero Giulio Casablanca.
1: Ma che poi l'autotune è molto interessante come effetto, soprattutto se viene applicato su una voce bella, tipo quella di bella e intonata, perché comunque anche se sei intonato, l'autotune nella modalità proprio a manetta ti rende un pochino più robotico, ma si capisce che quello sotto sta cantando bene.
2: Cioè,
1: devo dire, nella musica di oggi spesso si capisce che quello sotto sta cantando bene, a volte si intuisce anche che
2: il
1: non
2: contrario,
1: sta cantando
2: esatto,
1: proprio così bene.
2: Nel caso di Cher ce l'avrebbe fatta anche al naturale, però gli piaceva quel...
1: No, ma è una questione di stile,
2: certo,
1: è una...
2: Esatto,
0: una questione di qualità.
2: Una questione di qualità.
1: Una questione di qualità.
0: Come dicevano i CCCP.
1: Esatto. Giusto, giusto, giusto. Benvenuti ragazzi, allora l'ultima puntata della settimana con Summer Camp, la giornata è splendida in quel di Milano e si spera che questo frizzantino, quest'aria così ancora estiva per qualche giorno, ma comunque fresca, che non t'ammoscia, diciamo,
3: può dire
1: l'anima.
3: Che è un'aria con la bolla.
2: Si può dire un'aria?
3: Con la bolla,
2: cioè frizzantino.
4: Se vuoi si può
1: leggermente,
4: dire.
1: Leggermente, sì, effervescente e naturale.
2: Esattamente.
0: Buona, la mia acqua preferita. Sì. La, come chiamano a Roma, la leggermente.
2: La leggermente?
0: Portami una leggermente. Basta.
1: Così. Vabbè, poi c'è anche la tantissimo, però, no?
2: Sì,
1: quella di Fantozzi nel
2: anche, no, beh,
1: quando
2: c'è
1: gioca
2: anche,
1: a poker, no?
2: Ce n'è una che fa le bolle decise, si chiama proprio così, sulla bottiglia c'è scritto bolle decise.
0: Quella che ti gonfia tutto e poi magari devi far pipì e non sai dove farlo.
1: Mamma ragazzi, sai qualcosa, che scena incredibile, Francesco, ieri quella scalinata del metro l'ha fatta tutta con una postura un po'...
2: Ce l'hai fatta dopo quanto
0: ce
2: poi?
0: Ce l'ho fatta dopo, un 40 minuti.
2: Però, 40 minuti
1: io stavo già
2: tanti.
1: Chiamando la federazione del pavimento. Venite a dare una mano, ragazzi. Che
0: ieri ho fatto un campionato mondiale di pavimento pernico.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, bello.
1: Ci sentiamo tra poco. Summer Camp.
5: Summer Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: My Movies presenta...
9: Joe, ti ricordi di Pineok?
10: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
8: Una commedia sexy, sorpresa.

0: pretendente e graffiante.
1: Che sta succedendo?
2: È una cosa da pazzi!
0: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
1: Anche io.
0: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: No, sono dei corsi che facciamo. Pausa caffè, e allora parti con la band. L'azienda ci chiede di fare online da casa con la città. E ognuno di noi ha un carne su quale scegliere, una sorta di formazione di di un monte ore, allora noi scegliamo. Amen.
1: Ok, sì, sì.
2: Cos'è un'interferenza?
0: Bisogna mettersi dei propri limiti.
3: Ok, ancora ragazzo di ieri
0: di
3: che
0: tempo
3: ci sta
0: quando si cercano per una cosa extra time. Bisogna far capire diplomaticamente che non è più orario di lavoro, ma orario di
3: sacrosanto. Si fa a far capire diplomaticamente.
4: Devo dire che è sacrosanto comunque, sì, sì. Quello che ci spiegava il nostro summer campista ieri al premio Ferenzi.
1: Da Iglesias,
4: cioè, insomma, quando sei a casa in smart, adesso sarò anche in smart, non è che mi puoi chiamare a tutte le ore mentre sono lì col soffritto.
1: Certo.
4: Cioè, sometimes soffritto needs the proper time. I'm sorry.
1: Not sometimes, always, scusa.
4: Always. Soffritto. Priorità al soffritto.
5: Sì. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: Dai che domani sera si va a sentire Carl Cox al Carro Ponte. Sicuramente dietro le quinte ci sarà. Ciao a tutti, sono Ale Lippi.
3: Ciao a tutti, sono Ale Lippi di M2O. Come hai detto, scusa caro ascoltatore, dove sono io dietro le quinte?
6: Aiuto. Mia, che paura, stanzata.
3: Dietro le quinte ci sarà la tua sorella. Io sono sul palco, accanto al DJ col gin tonic a guardare le fie. Perché è la mia cosa preferita, fare il protagonista sul palco accanto al DJ.
2: Sfrutti la famosità.
3: Come se fosse
2: altri.
3: Mia.
2: Senti Ale,
3: sì. Dimmi tutto, dimmi.
2: No, è per il tuo imitatore, diciamo.
3: Ah, dimmi.
7: Possiamo aprire Ciao, il Ale. Sondaggio. I pantaloni di Federico oggi gli stanno bene o no?
4: Ah, grazie.
2: Secondo me sì, punto.
8: Ehi, ciao. Un commento fuori contesto, però sì. Vi sto guardando in TV e i colori che avete scelto oggi vi stanno benissimo.
4: Ah, era ieri,
8: un
4: però.
8: Bel rosso carico, viola per Nicky,
4: questa, era ieri, sì.
8: Il bianco per Quarna, lo scuro che fa personaggio per DJ Aladdin, ma sono inguardabili quei pantaloni, mi spiace tanto.
1: Grazie, si riferiva a me ovviamente.
4: Ma quelli di ieri.
1: Sì, quelli di ieri, oggi li ho cambiati. Sì, oggi proprio così non mi rompete le palle. Tra l'altro oggi DJ Aladdin è in bianco, quindi non è più personaggio, perché ieri era scuro per fare il personaggio.
4: Ma un po' personaggio anche, dipende poi anche personaggio, scusa.
1: In bianco non risulti, non gli risulti.
9: Beh, oggi ho la divisa del Summer Camp,
1: sì, anch'io, guarda, sì, per non sbagliare, come
9: Nick,
1: sempre.
9: Di là la tua è nella
4: armadietta. Tu vuoi fare il personaggio? Non riuscivo a aprire l'armadietto. Gioco con la seconda.
1: L'armadietto con scritto sopra bianco.
4: Iniziamo con una novità, la nuova di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi. It rocks.
10: Yeah. Come si fa

0: Senti come roccheggia il Cesare.
1: Ma di brutto, ma di brutto.
0: La canzone si chiama Paparazzi, basso distorto, no? Perché il cosiddetto distorsore, quello che da Dream fa e si può mettere un po' su tutti gli strumenti. Il basso mi sembra che lo suoni lui, almeno nel video.
2: Sì.
0: Di sicuro l'ho sentito da Linus, lui suona anche il sax, no?
2: Sì, infatti...
0: C'è questo assolo un po' disperato nel senso buono, no? A un certo punto della canzone lo suona lui.
2: Sì, lo suona lui perché ci si sta appassionando da un bel po' di tempo. E tra l'altro, ascoltandolo, mi fa venire una voglia di prendere il casù.
0: No,
2: ma lo farò
0: svisare.
2: Lo farò prossimamente.
3: Io
2: non
3: ci
2: adesso.
3: Sento degli Angin de Poitrine dentro questa
0: sì,
3: canzone. Qualcosa sì,
0: sì,
3: ma soprattutto.
4: Ma questo Cesare Cremonini mi ha dato un po' di vibes. Della superluna di Drone Con,
0: ah,
4: no?
0: Sì,
4: cazzo,
0: sì.
4: Figata, no?
0: No, sì, cioè, no. Ci sta, ci sta. No, sai qual era un'altra band che faceva tutto batteria, basso, sassofono e voce, un po' come in questa canzone nuova di Cremonini, i Morfin. Che adesso, I detta Morfine. Così, magari dici, che cosa sono i Morfine? Ti ricordi Gallo Cedrone?
2: Certo.
0: Le musiche di... La tipica, la canzone hit dei Morfini era Super Sex, che lui ha utilizzato da grande intenditore di musica.
2: Certo, certo, la storia di Armando Feroci, conosco perfettamente ragazzi, sua memoria.
0: Grande Armando.
5: Ciao, sono il Kemp, però voi piacete tanto, ti facete tanto ridere.
2: Facete, è stupendo questo facete.
0: Licenza poetica, ragazzi, perché nelle canzoni uno può dire quello che vuole, poi nei vocali deve parlare italiano. Perfetto,
2: sembra,
0: ma dove
2: quasi
0: sta
2: un film con un attore messicano. Facete al cinema.
6: Buongiorno ragazzi fantastici di Summer Camp, sono sempre io, Giuseppe
3: Iglesias.
6: Oggi riascoltandomi mi sono reso conto di avervi tirato quasi una super scazzola. Un abbraccio.
2: Ciao, un abbraccio.
3: Scusate, ma grande Giuseppe,
2: come vedi ne abbiamo,
0: no, si capiva,
2: l'abbiamo
0: si capiva,
2: gradita e ne abbiamo fatto ottimo uso, come vedi.
7: Buon pomeriggio ragazzacci, oggi esattamente sono 15 anni di matrimonio mia e della Sara e niente, comincerà un intenso weekend d'amore. Ciao.
2: Intenso,
0: il fischio
2: vai.
0: L'ha aggiunto Francesco, vai, cosa ci volevi business, dire con
2: vabbè,
0: quella,
2: intenso d'amore, magari vanno, non so, cena in ristoranti pregiati,
3: si conclude in bellezza.
2: A me piace 15 anni mia, che vuol sì. dire miei nel, dalle mie parti.
0: Tra l'altro, a proposito di giornate internazionali, sai che ogni giorno ce n'è una, anche più di una, a dir la sì. verità, insomma non sempre le citiamo,
2: sì.
0: però oggi è la giornata internazionale dedicata al primo amore.
2: Al primo amore,
0: visto
2: sì.
0: che questa voce era particolarmente giovane e in fondo sono passati anche 15 anni, chissà che non si tratti.
2: Magari sì, dici che si è accontentato e si è fermato alla prima.
0: Ma accontentare,
2: certo,
0: sì, poi sì, chi si accontenta gode.
2: No, ma infatti mi sembrava godesse l'ascoltatore.
8: Ragazzi, batteria, chitarra e

0: sax, un basso, sono anche gli zoo. Che
1: I
0: zoo,
1: i zoo italianissimi, ma molto apprezzati nei circuiti della musica un po' più complicata, certo, di quella, certo, delle radio, ma in tutto il mondo.
2: Possiamo ascoltare un gruppo di irlandesissimi invece? Ce l'abbiamo?
3: Ci piacciono molto anche loro.
4: Beh, sì, dai.
1: Oh, si parla tantissimo di questa nuova collaborazione.
2: Beh, allora, uscirà il nuovo album, è stata annunciata la tracklist, la puoi solo leggere, non puoi ascoltarlo, ma nelle canzoni, tra le canzoni c'è un solo featuring del nuovo album dei Fontaines D.C. ed è con Rosalie. Quindi diciamo i due più cool del momento insieme, che diventerà la canzone sicuramente l'inno di Nolo, quartiere di Milano, dove probabilmente si ascolterà molto sia il loro album che Rosalie.
4: Sì, metteranno il testo con le luminarie, tipo
1: come la storia raccontata dalle luci d'artista a Torino,
2: sì, no? O come le canzoni di Cesare a Bologna.
1: Sì. Vabbè, sentiamo l'unica canzone del nuovo album che già si può ascoltare, e cioè Marianne.

0: canzone dei Fountains DC, questa volta ispirata un po' alla lontana dal mondo musicale dei Depeche Mode, un altro videoclip in cui la grande assente è sempre la normalità, diciamo.
1: Molto, sì, sì, sì. Sì, loro fanno tipo...
0: Sembra sempre un brutto trip.
1: Fanno dei casting con i registi, ovviamente una cosa normale. Via, prossimo!
0: Via. È così, è...
2: Oggi è la giornata mondiale del primo amore. Bene, allora, i miei genitori... rispettivamente 74 anni mio padre e 73 mia madre, hanno fatto il 7 di settembre 52 anni di matrimonio.
0: Wow.
2: Hanno avuto 5 anni di fidanzamento, fate un po' voi i conti.
1: E no, 7 poi insieme totale, no? 52 di matrimonio, 5 di fidanzamento.
0: Allora, è presente quando stai giocando
3: anch'io, sì.
0: Presente quando stai giocando a 7 e mezzo che sì, ti danno una carta e dici sto.
1: Sì,
0: è un po' quello è l'atteggiamento, diciamo.
4: Sì. Raga, scusate, ma a proposito di mogli, il summer campista di ieri che voleva tornare con l'ex moglie, poi avrà cambiato idea dopo che ci ha ascoltato o sarà ancora sulle sue?
1: O magari avrà cambiato idea la moglie?
3: Esatto.
0: Beh,
1: attendiamo, lo sapremo solo nelle prossime puntate.
0: Forse certo, un po' presto, ecco.
1: Beh, dici no? Che basta una puntata di summer camp, no, per ripulire.

0: Posso dire, raga, che io amo mio marito come il primo giorno e sono passati 15 anni quasi da quando siamo insieme. Non posso dirlo? Che è stupendo e meraviglioso dell'uomo della mia vita?
1: Posso? Ah, non posso? Posso, lo si faccia per i mariti, per i 15 anni, per le mogli, per gli amori della vita. Posso? Ah, non posso?
2: No, che ricordi. Mi viene in mente quando sono andato al cinema a vedere in prima visione il film con De Niro e Ben Stiller. Ti presento è mia.
3: Sì, sono in Toscana.
4: Tradotto così nei cinema fiorentini.
3: Era tradotto così.
1: Che c'è anche il 2, no?
3: Sì.
5: Il mio primo amore. Tanti auguri a lui, il quale dopo avermi dato il primo bacio si è riscoperto omosessuale.
3: Riscoperto.
5: Ciao,
3: una seconda volta. Ci ha avuto giusto una pausa mentre ti dava il bacio. Cioè, ringrazia, no?
4: Sei stata fortunata. Se no, non mi piace.
3: Non ho capito niente. Però okay. Rimane quel bacio lì. Bene.
1: Scriveteci.

Non vedo l'ora stasera di tornare a casa e soprattutto di tornare dal mio primo amore, la birra.

0: Summer camp.
1: Radio. DJ.
2: One nation, one station.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face.

0: e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: la nuova canzone di Malika, che tra l'altro presto passerà anche da Summer Camp.
1: Certo, verrà a trovarci. Sì, sì. Confermo, ho sentito anch'io questa voce, me l'hanno detto anche a me.
0: Gira un po'
1: gira nei corridoi nel building, che verrà a trovarci.
0: Beh, più dello studio ammezzato,
1: sì.
0: Dai.
1: Sì, forse sì. Sì, sì.
2: Ragazzi, oggi sono veramente a pezzi, è stata durissima.
3: Ok.
2: Perché? Ho appena finito di montare i faretti sul cartongesso a casa nuova.
0: Controsoffitto.
2: Ragazzi, veramente non ristrutturate, perché sono stati 8 minuti d'inferno.
0: Lì è delicata,
4: ma ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato 3 giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia. Mamma mia.
1: A proposito di cose delicate, vorrei salutare il mio amico Lorenzo, che si è appena svegliato dopo un intervento molto delicato e ci sta ascoltando.
0: Grande.
1: Quindi, bella Lore, non so quanto ti farà bene ascoltare adesso il blocco sequenziale.
0: Blocco. No, più che altro, cioè, non sappiamo se il tuo cuore è già pronto per una sequenza così.
1: Esatto.
0: Soprattutto la prima, che in genere no.
1: Sai che ci vuole la terza gamba, no? Nel primo
5: blocco
1: pezzo
5: sequenziale.
1: Di solito, blocco sequenziale per parlarlo bene. Quindi, vedi tu.
3: Si parla di cuore e si parla d'amore oggi, quindi.
6: Oh, Cicci, il mio primo amore sono stati i porri. Via, i porri.
0: I porri. È un'ottima alternativa alle cipolle, perché ti dà comunque
1: è vero. Meno aggressivo delle cipolle il porro, sì, che può voler dire.
0: No,
1: però
0: forse
1: anche
0: il porro alla spagnola, e quella è un'altra cosa.
1: O forse
0: anche quella è una valida alternativa, cioè, a tante cose.
1: Sì. Oppure forse il porridge all'inglese.
7: Il mio primo amore è Radio DJ. Come fai a non amarla?
0: Grande.
3: Bravo,
0: e su questa, diciamo, partiamo. Allora, hanno bisogno di presentazioni questi artisti?
1: Beh, ormai
0: direi no.
1: Io ho visto non so, una centinaio di blocchi.

0: archi sequenziali aprirsi con i Chasing Status,
1: beh,
0: quindi sì, non hanno più bisogno.
1: Beh, sono un po' dei maestri del genere terza gamba. Poi qui c'è un altro che randellare, sentiamo cosa hanno combinato insieme, perché qui c'è anche Skrillex e
2: Ale.
1: Capito, Skrillex e Chasing Status insieme. Il titolo è in cos'è, portoghese?
2: È un reggaeton con la terza gamba.
1: Ma va?
0: È satacente.
1: Cioè, sono curioso, sentiamo.
3: Sì.
1: Sentiamo. Loco!
3: È satacente, capara da mais pra frente. Non tá num pente, segura mais tá quente. È satacente, capara da mais pra frente.

0: segura, mas tá quente. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente. Quente, quente, quente, quente, quente, quente, quente.
1: Riparte, quente.
2: Essa tá quente. Sento aria di ripartenza.
1: Essa tá quente. C'è un bel way lì.
2: Non è che l'ho già sentito questo way.
1: Questo è Roberto Ferrari. Ti sei dimenticato tra i featuring di metterci Roberto Ferrari.
3: L'hanno chiamato a Londra per registrare
1: per fare
4: Ragazzi, Jason, che bello sentirvi in questa giornata uggiosa da Como. È solo un piacere e un calore al cuore immenso potervi risentire.
3: Ma che bello.
4: Un abbraccio grande.
1: Ma un abbraccio a te. Essa ta kenche vuol dire questo è caldo. E infatti era caldo come disco per cominciare.
2: Caldo, ragazzi, d'altronde è il primo disco del blocco sequenziale.
3: Anche i nostri ascoltatori sono caldi.
5: Ciao Summer Camp. Noi invece non siamo nel primo amore, forse il terzo, il quarto, va bene uguale. Però noi oggi festeggiamo lo stesso perché stiamo andando in vacanza.
3: Ci amiamo tanto.
5: Andiamo in vacanza finalmente. Cominciano le nostre. Relax, silenzio in mezzo alle campagne aretine.
2: Bello.
5: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Ma che
2: bellezza.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: E allora salutiamo Cesar Status in Skrillex e forse anche appunto
1: Roberto Ferrari che fa way way way.
2: Estate Kenchi. La prossima è una canzone dell'82 che ti pare ascoltiamo nella versione normale.
1: No, ma figurati!
2: Ma cosa siamo qua?
1: Povero, povero illuso!

0: mamma di Raffaele.
1: Sì, Raffaele,
0: il nostro Raffaele che conosciamo noi. Sì, sì, sì, è lui.
2: Io mi sto lasciando con mio marito, no. Che faccio? Cambio stazione?
0: No, siamo anche per quelli che si lasciano noi. Siamo qua per tutti.
3: Lasci tuo marito, ma non lasci il tuo cuore.
0: Tra l'altro,
3: il
0: esatto,
3: cuore
0: esatto,
3: funziona.
0: Lasci tuo marito, ne troverai un altro. No, questo non si dice. Ne troverete altri, tutti e due, tutti e due.
3: Che cerchio, bottismo.
0: È un augurio, scusa.
3: Insomma, secondo me,
0: tutti e due.
3: Anche un attimo di pausa, sì, voglio dire, non ha mai fatto male a nessuno. Giusto per.
0: Troverete qualcuno, un'altra corrente, un'altra corrente politica, diciamo.

0: dico la verità, sarebbe anche andata bene originale, non c'era proprio bisogno, però vabbè.
1: Ma questo Valmer che ha remixato appunto il classico dei Daft Punk comunque non lo ha stravolto.
0: No, no,
1: tanto che secondo me se bello, ce l'avevi in sottofondo non te ne sei neanche accorto che era un remix.
2: Ragazzi, ero in macchina e mi pare di aver sentito mia madre. Ma non sta bene. Ciao ragazzi.
0: Raffaele, però adesso per favore, Raffaele,
3: senza cintura tra l'altro,
0: sposa quel vocoder, cioè, perché non ti si riconosce più con la voce, eh. Basta crescere.
4: Ragazzi, io invece sono appena atterrato a Napoli. Stasera mega reunion del mio gruppo musicale storico. Risuoniamo dopo 20 anni per un evento qua in un locale. E niente ragazzi, fatemi in bocca al lupo perché sarà un delirio totale. Viva Summer Camp e viva sempre la musica.
0: Ciao, il Biblical.
1: Ma che umiltà tra l'altro, sì, perché non ci ha detto né il nome della band né il nome del locale.
3: Liam si chiama.
1: Liam è il nome della...
0: No. Liam è il nome suo. È il nome suo.
1: La chiudiamo così, dai,
0: non facendovi credere che erano gli Oasis. La chiudiamo. Ci siete cascati,
1: No, nel senso, se dicevi il nome burloni del locale, il nome della band, pompavamo ancora di più. Comunque sarà un delirio lo stesso. Cioè,
0: sì,
1: sa già che
0: sì.
3: Allora, lui si chiama Angelo.
0: Angelo. E non abbiamo.
1: Allora, fatemi tutti i locali di Napoli e dite: ma per caso stasera suona uno gruppo? C'è uno che si chiama Angelo. Tra l'altro non è neanche un nome così diffuso.
0: No.

0: bambino. Inizia il primo weekend senza mia figlia. Mi manca da morire, ma mi state gasando tantissimo.
1: Cosa vuol dire domani il mio amico si sposa più o meno?
2: A Piombino, ragazzi.
3: A Piombino. No, scusa.
4: Misandernicchi.
3: C'è anche un mio amico che si sposa domani, non a Piombino, e neanche più o meno.
1: Ma si sposa più o meno o si sposa sposa?
3: Si sposa.
2: All'incirca così si sposa.
1: Ci saranno anche quelli, dici, ma vuoi tu essere...
2: Ma per caso?
3: Fai te. Fai decidere lei, quello che dice lei dico anch'io.
5: Ma per caso, Nick, hai sui tappi quelli che ti tolgono l'entusiasmo? Quelli della Fosca Donati? Sai che se li mettere per andare nei locali?
2: Chi ha troppo entusiasmo.
6: Ciao San Marche!
7: Hey!
6: Volevo fare gli auguri a mio figlio Michele che oggi fa 18 anni! Vai, amore di papà!
3: Grande!
6: Sei diventato uomo! Ciao ragazzi!
3: Ciao. Beh, lui non aveva i tappi antientusiasmo, mi sembra di capire.
1: Carico, ricorrenza bellissima.
2: E neanche questo ascoltatore.
8: Ciao ragazzi! Sono Lelio da Corsico. Solo per dirvi che con oggi sono 7 mesi che il mio andrologo mi ha diagnosticato una vera andropausa. Voi direte, sei così fresco e tosto? Sapete che si sta un amore?
2: Andropausa.
3: È la pausa, prendetevi una pausa. Si è preso la pausa.
1: A me è piaciuto che hai detto, voi mi sentite così fresco e tosto.
3: Io proprio stavo, tu non hai pensato, senti come fresco e tosto lui. Io la prima cosa che ho pensato appena aperto bocca, è vero. Grande.

0: To the People, velocissima, velocissima rispetto all'originale. Ma
1: questa te la do che la metti sabato.
0: Domani. Siamo in un locale rock domani, poi dopo approfondiamo. Però ci sta sempre questo Fatman Scoop con la sua voce simpatica sempre.
2: Nicky, non mettere visiera a becco domani,
0: eh. No. Non ce l'ho neanche.
3: Cos'è sto raccomandazione adesso? Tweet check.
2: E neanche tu Ari. No, non va bene, non va bene. E neanche.
0: Ma sinceramente stavo pensando a una playlist diversa.
2: Okay, sì.
0: Però grazie.
4: Avete ragione, eccovi accontentati. Allora, il gruppo sono i Valderrama 5 e suoneremo alla festa di questo locale storico che si chiama Mamamoo, grande locale storico di Napoli dove abbiamo suonato, hanno suonato un sacco di gruppi. Grazie ancora.
0: E allora grande. Stasera tutti al Mamamoo.
3: Valderrama 5, grande citazione di Valderrama, numero 10 della Colombia degli anni 90, quello con il cestone di capelli, ti ricordi?
0: Certo.
3: Capelli anche un po' sbionditi.
5: Sì. Bello. Summer Camp, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, Angelo da Londra. Io vi ascolto mentre impacchetto tutta la roba che ho a casa per spostarmi domani dalla mia fidanzata a est di Londra, per stare lì 8 mesi prima di comprare casa e spostarci di nuovo. Quindi un bel po' di scatole e ancora non sono neanche a metà del lavoro. Ciao da Angelo da Londra.
3: Ciao Angelo, hai perso anche l'accento a Londra,
6: Sei invito a me, mettivi la casa vecchia.
0: Ma no, bello, dai, rimescolare un po' le carte, che bello. Anche disfarsi di qualcosa che non ti serve più, che magari a qualcuno può servire tantissimo.
2: Un sacco di angeli in ascolto oggi, era già il secondo di fila.

0: contento, beh, oltre a tanti altri, anche il mio amico Donato, compagno di concerti, dove, che becco sempre, ai Black Sabbath, Queens of the Stone Age, Blue Vertigo, Minis, insomma, grandi concerti rock, ma guai toccargli Viola Valenti. Ognuno ha il suo primo amore,
1: giusto,
0: che conserva giustamente poi a maggior ragione nella giornata di oggi.
2: Comunque ragazzi, qui c'è gente che va ai concerti, c'è gente che fa le reunion, c'è gente che si sposa più o meno, poi c'è gente addirittura che va in andropausa. Io ascolto solo il Summer Camp e non faccio un cazzo. Sto
3: bello.
0: Alla grande,
1: alla grandissima.
0: Nell'ordine avete ascoltato Chasing Status con Skrillex e State Kenchi, Sister Nancy, Bam Bam, tutta remixata e pazzarella. Daft Punk One More Time, remixata ma neanche tantissimo. Originale, l'unica normale, dei Clash con Rock the Casbah, poi ancora stranezze con Be Faithful e la versione velocizzata di Fame Scoop. È un altro grande classico.
1: Questa è intoccata però, questa è normale, l'abbiamo sentita intoccabile.
4: Blocco sequenziale.

0: radio. DJ. One nation, one station.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Zona 6 Barona. Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
7: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
6: King Marrakesh. Disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono 3!

0: riempipista di quest'estate.
1: Beh,
0: eh?
1: Certo, al grido di sei baieie, certo.
2: Sì, a inizio serata, diciamo, senza esagerare.
0: Però
2: sì,
0: non
2: sì.
0: dipende un po' dalle piste, secondo me ci sono piste e piste, no?
1: Però le piste le devi riempire all'inizio serata, comunque, le devi riempire all'inizio, non alla
0: quella fine. È vero, certo. Quello è vero.
2: Con calma, non è che parti subito a fuoco.
1: Ma
2: devi
1: insomma, se già fai
2: il terreno
1: all'inizio è meglio.
0: Comunque, stranissimo, scusate, uno starnuto in canna.
2: Vai, guarda la luce,
0: no.
2: Se vuoi metto un vocale
1: alla Totò.
0: No, guarda, è veramente lì. Comunque, non dicevo che The Bausa hanno un aspetto. Cioè, se tu vedessi soltanto il video, ti aspetteresti della musica diversa, perché da vedere si presentano un po' tipo band, no?
1: Sì.
0: Basso, batteria, tastiere, due
2: sì.
0: chitarre addirittura.
2: Sì.
0: E poi senti questa la musica dance. Però in realtà si può suonare questa musica dal vivo. Per esempio, anche in Italia abbiamo tante band così, tipo la banda Cadabra.
1: Certo.
0: Che ha fatto tante cose, no? Nel corso. È una vera e propria banda, no? Se non sbaglio, avevano anche un progetto dove suonavano solo marce funebri
1: sì.
0: con Roy Paci.
1: Sì, sì, sì.
0: Però
1: sì.
0: adesso hanno questo strip. Li abbiamo suonati anche a Summer Camp l'anno scorso, dove fanno techno con la banda, e è talmente bravi a fare techno con la banda che li ha voluti Dua Lipa per il suo matrimonio, per dirne una, no?
1: Tanta roba.
0: Ce lo raccontava J-Ax.
3: Sono Simona e con mio marito Andrea e mia figlia Sara, che dorme sul sedile di dietro, anche se ha 16 anni quindi non è nel seggiolino. Stiamo andando a Cervia a tifare per un amico che domani farà l'Ironman.
0: Quella...
3: quindi in bocca al lupo a Massimo. E buona giornata
2: a voi,
3: Massimo,
2: Massimo
3: ciao.
2: Si chiama
3: ciao,
2: Massimo.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao Summer Camp, sono Max, biblio attore, e dopo aver subito un traumatico lutto questa settimana, questo weekend sarà bellissimo perché oggi inizio a lavorare a un monologo nuovo, domani accompagno delle letture e domenica faccio una lettura in un bosco, stupendo. Buon weekend.
1: Bello, biblio attore, cioè l'attore, è l'attore che legge. Cioè l'attore che legge un testo.
0: Ah ok. Però sta lavorando
1: un
0: monologo.
1: Un audiolibro per esempio.
0: Certo. Beh,
5: sì. Ciao Summer Camp, io sto andando a Verona a vedere mia madre che fa una gara di Iron e mio padre bestemmia.
1: Vabbè, Verona, appena entri devi farlo, sennò non puoi.
2: C'è il telepass delle bestemmie.
0: Tipo, cosa ha detto?
1: Facci sapere.
2: No.
0: Tutto pronto per fermarsi un pochino, fare un piccolo ripasso, goderci i bastoni tra le ruote
1: sì.
0: e poi suonarvene una all'incirca così.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: giusta per fare festa. A volte si vince la battaglia e si fa poi effettivamente festa. Sono sicuro si sta facendo del gran party in un piccolo paese della Toscana, dove il mio nipotino oggi sta compiendo 10 anni. E so che cade bene quest'anno.
1: Auguri Brando.
0: Mamma ragazzi, me la ricordo quella notte di 12 anni fa.
2: 12
0: anni fa ero a una manifestazione molto famosa che si fa a Torino, Amici di Piero, stavano suonando i Subsonica, tenevo un occhio al telefono e verso la mezzanotte 20 del 18 mi chiamò il babbo Chris Lavoro. È nato! Insomma dai, momenti emozionanti che non si dimenticano mai.
3: Bella raga, col furgone a Gallarate, finestrini giù e Beastie Boys a manetta. Dai,
4: e pensa che ora se sei a Gallarate incontri anche Snoop Dogg se ti va di culo, oggi.
2: Adesso abita lì, ufficialmente.
4: Abita lì a Gallarate, l'abbiamo detto.
0: Sì, perché banalmente da Gallarate in un attimo sei a Milano.
2: Banalmente. Ma poi c'è un treno ogni 10 minuti.
4: Ben collegata, sei a posto.
0: Allora, vi facciamo una canzone da venerdì, non mi ricordo bene perché, ma comunque a me fa molto piacere.
4: Mi ricordo
0: neanche
4: io perché il casting oggi era fitto e quindi alla fine non mi ricordo perché abbiamo scelto questa. Abbiamo scelto
0: una canzone che qualcuno ricorda nella versione di Vanilla Ice, che devo essere sincero è dimenticabile, mentre l'originale è di questa band chiamata Wild Cherry, che poi non ha avuto delle altre cosiddette hit, però insomma questa devo dire che
4: la facciamo perché oggi nel 76 andava in classifica per 3 settimane di fila alla numero 1. Ecco perché negli Stati Uniti
0: e allora la facciamo, faceva all'incirca

0: Che classe, ragazzi, questa Unplugged è di categoria alta, Malta.
1: Questa Unplugged è di categoria alta, Malta. Capito?
2: Raga, è ufficiali, ci sono poche certezze nella vita di ogni uomo. Voi siete una di quelle. Bella raga, bella raga, il mio song è road, ma sempre su DJ. E come dico sempre, come fai a non amarla una trasmissione così?
3: Vai.
1: Grazie,
4: sì,
1: Vale.
4: Sì, che ricordi, ragazzi. Vanilla Ice, il film Cold as Ice col Suzuki GSXR giallo. E questa canzone che suonava, io avevo 12 anni, 14 anni. C'erano le videocassette, andavamo a noleggiarle per vederle dentro la settimana, il pomeriggio. Vanilla Ice.
1: Questa però era la versione dei Wild Cherry,
5: l'originale,
1: quella che abbiamo rifatto.
5: Vabbè,
1: noi,
5: questa che abbiamo fatto noi era un po' all'incirca,
1: all'incirca così.

0: Devo dire che la prima volta che l'abbiamo suonata era una giornata ancora molto calda, quindi questa settembre la sentivi, no, ma fino a un certo punto.
1: Piano
0: adesso,
1: piano si sta ambientando.
0: Gran pezzo,
2: c'è
0: secondo me.
2: Camp. Io sto andando una visita medica, poi andrò a cambiare un paio di pantaloni in un posto dove abita una mia amica perché ha sbagliato, era macchiato. E poi vado la notte bianca, spero, stasera con le mie amiche.
0: Oh, che bello.
2: Perché c'è la notte bianca a Vicenza.
3: Notte bianca, non puoi andare macchiata la notte bianca.
1: No, infatti. No. Pensavo che cambiassi i pantaloni perché ti faceva le gambe corte come un mio amico.
0: Le notti bianche durano ancora 24, cioè nel senso è veramente tutta la notte, perché ultimamente ho visto delle notti bianche che però all'1:30 inizia a chiudere un po' tutto. Allora,
3: dipende dalla regione.
1: Come le altre notti
3: dalla regione in cui viene fatta.
1: Sono stato alla notte bianca a Genova alle 18 tutti a casa.
0: Ero più un pomeriggio bianco.
3: Sì. Poi le notti bianche sono casa. Quelle di Dostoevskij, ragazzi.
1: È vero, certo. Notti bianche di Dostoevskij, anche un po' pruriginoso.
4: Ciao, letteratura pruriginosa. Sto tornando a casa in Puglia. Però non potevo, dalla Calabria, non potevo non fermarmi a mangiare un bel paninozzo con 'nduja soppressata. È un bel una bella provola silana. Ciao, buon weekend.
0: Beh, leggera. La Calabria, insomma.
5: Poi me la mangi adesso, regà, una bella rosetta, mortadella e auricchio. Anzi, no, provolone piccante, facciamo un po' di provolone piccante per una bella pera ghiacciata.
3: Siamo piccanti oggi, ragazzi.
6: Sono quella del primo amore che poi si è riscoperto omosessuale, ecco. Perché era indeciso, lui me l'ha detto. Ha detto proviamo e niente, e poi ha detto no bambina, sono proprio omosessuale, mi dispiace. E io tanto triste, perché era veramente un ragazzo d'oro.
1: Però l'hai portata a casa, cioè sì, felice, comunque l'hai portata a casa.
0: Portata a casa in bacetta,
1: l'hai portata a casa. È comunque un ricordo che ancora ci stai raccontando a distanza di anni, no?
3: È comunque un ragazzo fortunato alla fine,
1: infatti, cioè, un ragazzo fortunato,
0: un uomo fortunato, adesso una volta era un ragazzo,
1: adesso è un lucky man.
0: Stai confondendo con un altro pezzo che abbiamo già messo
1: l'altro giorno.
0: Ragazzo fortunato, oggi uomo fortunato.
1: Esce troppo e quindi rincoglionito e fai link con le canzoni di due giorni fa. È sempre buffering. Bravo nel fare i link, ma sbaglia, capito? Sbaglia puntata.
3: Ragazzo, uomo, su.
0: Via.

0: Guarda, devi stare attento a quello che dici a Federico, perché è un attimo che si alza, viene lì e t'abbraccia,
1: Occhio, che paura, che
2: occhio.
1: Paura.
2: Ho visto un post della radio l'altro giorno sui biglietti degli Oasis, su come può essere la reazione prendendo delle foto di repertorio delle feste di Radio DJ, e c'è un abbraccio mio a te che hai le mani in alto.
1: Unico.
2: Come se ti stessero sparando. Io che ti sto abbracciando e tu che ti lasci abbracciare con le mani in alto.
3: La vera notizia è che ci sono state entrambe le teste in quel post.
2: Cioè. È incredibile, incredibile, sì, cose, veramente incredibile.
4: Ciao Summer Camp, noi le notti in bianco stiamo facendo invece, con il piccolo Carlo di 20 giorni, si ricorda di avere fame costantemente. Vincenzo da Brindisi. Ciao,
2: ciao. Voce stanca da parte di Vincenzo.
5: Beh, la passione per il carboidrato di noi italiani comincia da prestissimo, dai primi giorni nella culla.
3: Io ho mangiato 3 di orecchiette ieri sera.
5: E quindi eri un po'
3: carbocoma,
2: un po' rincoglionito.
3: E in più ho mangiato le fave con la cicoria e ho fatto la scarpetta col il pane bianco.
5: E come si fa a non fare la scarpetta, ragazzi?
2: Sì, ma infatti sì.
5: Cioè dovrebbe essere incatenato il cestino di pane, sai? Sì. Non me lo portare neanche, perché se me lo porti io lo spazzolo.
3: Beh, in alcuni posti non te lo portano finché non hai almeno l'antipasto, altrimenti lo spazzi via tutto e poi te lo devi
2: non ordini più. Sono molto pochi quei posti lì, comunque.
6: Ciao Summer Camp, io vi ascolto mentre sto andando in teatro, perché stasera debuttiamo con la nostra compagnia teatrale. Non so se si può dire merda in radio. Comunque la serata è sold out, siamo molto felici. E se ci volete fare un in bocca al lupo, baci.
2: Beh, in bocca al lupo, però dici qual è la compagnia teatrale, qual è il teatro.
5: Vabbè, ma tanto è sold out, quindi per le prossime. La merda è garantita, perché è quella dei cavalli che vanno a teatro,
2: certo, no?
5: No,
2: sì.
5: Quindi tanti cavalli, se è sold out.
2: Tanta merda, è quello l'augurio, sì. Vabbè, adesso c'è una cosa che è uguale in tutte le
5: puntate.
2: Bello,
5: poi con questo merda e puoi sentire i violini sotto ancora di là. C'è un bel contrasto, dai.
2: Teatrali, sicuramente. Va bene, una cosa che c'è uguale in tutte le puntate è la pubblicità, vedi? Quindi adesso possiamo...
5: Beh, ma ti dirò di uguale al resto delle altre puntate. Nella prossima mezz'ora c'è anche il premio fedeltà. Cos'è che stiamo regalando in questo periodo, in questa nuova stagione del Summer Camp?
2: Uguale come nelle ultime 3 settimane, cioè la DJ Box.
5: Però è sempre diversa.
2: Sempre.
7: Ciao Summer Camp. Io sono stato alla brasceria Scandiccia a farmi 1,5 kg di bistecca mio migliore amico per il mio 39esimo compleanno.
2: Ovvia.
7: E me li fai gli auguri.
2: Auguri. Anche secondo me anche un quartino di vino, perché andar giù un chilometro di bistecca.
5: Ma proprio poco.
2: Si è bagnato le labbra per educazione.
3: Io ho esagerato con i carboidrati ieri, ma lui con le proteine.
2: Mi sa proprio di sì, un chilometro.
8: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ.

0: One Station. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Dubbi, tutti senza dubbi.
9: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
8: Tutti senza dubbi.
9: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
10: Non c'è una destinazione.
9: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
10: Nel blu.
9: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
10: Ci piace così.
9: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
11: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
4: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito a academy.italian.tech.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli.

0: Veicoli conventional impronta consegna?
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: lì da sola senza sì. basso, ti fai persuadere facile, diciamo.
1: È vero, però col basso. Ma dici bene, basta una
2: ciao cazzo. Ragazzi, tranquilli, oggi niente proverbi e niente detti barlettani. Volevo fare male. Il momento proloco per Barletta.
3: Sì.
2: Visto che domani sera ci sarà la rievocazione storica della famosa disfida di Barletta, ragazzi.
0: 13-2.
2: Venite, vi aspettiamo in tanti. Ciao.
1: Quando devi promuovere degli eventi, però parli proprio in italiano, quello del telegiornale proprio. Quando invece non capiamo mai.
4: Un sacco di eventi questo weekend e anche un debutto importante a teatro come quello del nostro amico Nicola Vitiello questa sera a Valenza, provincia di Alessandria, con Maurizio Rossato.
0: Per la prima volta il suo spettacolo che si chiama È fatta.
1: Esatto. Aggiù la sigla. Sai qual è la sigla? Ashk.
4: Ma la fai una frizziata live?
1: Mi do una bella frizziata. Senti qua, chi ste pesche?
0: Domani

0: sera?
1: No, no, questa sera.
0: Questa
2: bella
0: sera.
2: Frizzata
0: questa
2: di profumo, sera. Una bella frizzata. Si sente anche nell'ultima fila. Senta qua.
0: Anch'io volevo fare un po' di proloco. Vi parlo di Trezzo d'Adda, sì. Una bellissima località tra, beh, insomma, adesso sono un po' le zone di DJ Aladdin, no?
2: Sì, cioè, zona, DJ Aladdin zona.
3: Beh, lì è super industriale.
0: Qui allora, è il locale di cui vi sto per parlare.
3: È una bella zona.
0: Allora, è sia zona industriale sia zona autostradale.
2: Beh, così è comodo, esci e sei già lì.
0: Se vai in macchina, sì.
2: Infatti.
0: Una volta ho provato ad andare coi mezzi, sono rimasto lì un mese Trezzo d'Adda. E allora, a Trezzo d'Adda, oltre che tante bellissime cose naturistiche, c'è anche uno dei locali, dei club più importanti d'Italia, il Live di Trezzo, appunto. Sì. Perché nessuno dice mai al Live, dice sempre al Live di Trezzo. Come altri locali, quest'anno compie 30 anni e per festeggiare ci sono 3 giorni di celebrazioni a cominciare da stasera, quindi stasera, domani e domenica, tantissime band, tantissimi DJ. Per esempio stasera ci sono i Pancreas, c'è Ruggero dei Timidi, c'è Shandon, ci sono i Modena City Ramblers, domani i Ministri, i Vallanzasca, i Savannah Funk, una band che suona da paura, suona anche al Jova Beach,
3: mettiamo noi le basi,
0: aperto i Red Hot Chili Peppers, ci sono anch'io domani che faccio un quarto d'ora chitarra e voce, poi faccio un pezzo con i Savannah Funk, poi faccio anche il DJ e poi
3: torni con soldi,
0: poi do una mano con le pulizie a fine serata, sì, torno, un grande
3: tanto
0: ritorno,
3: è che non torni con soldi,
0: beh, perché adesso li faccio sempre con Aladdin, certo. No, questi live set, vabbè, vediamo, speriamo vada tutto bene.
1: VD40 da portare, quello antiruggine.
0: Cos'è la VD? Ah, bravo. Vabbè, comunque anche domani, cioè domani appunto ne stavo parlando,
1: sì,
0: ma poi
1: c'è anche domenica,
0: anche
1: no?
0: Domenica ci sono tra gli altri Banda Bardoce, Vito War, DJ con i suoi incredibili DJ set, insomma un po' reggae, ska, rocksteady.
1: La Sabrina Perego sarà in console.
0: Ma non è vero. Sì. No, comunque una cosa bella, si celebrano 30 anni di un locale, questo è un periodo in cui si parla spesso dei biglietti molto cari, no? Anche adesso che sono usciti quelli degli Oasis, dici sì. Cacchio ragazzi, rispetto veramente, anche con le debite proporzioni, negli anni 90 era diverso mettere via 35.000 lire che 200 euro,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
0: E invece per quello che riguarda la 3 giorni del live di Trezzo, quindi sera, domani e domenica, chi arriva prima delle 20 gratis, perché lì si mangia anche, chi arriva dopo le 20 10 euro, veramente
2: 10
0: prezzo
2: euro sono onestissimo,
0: super politico, bello.
1: E già che sei a Milano zona est, diciamo così, questo sì. Weekend poi puoi proseguire verso Gorgonzola.
4: E non dimentichiamoci che a Gorgonzola c'è la sagra del Gorgonzola.
0: Bello.
4: Poi non so perché a Torino la chiamiamo Gorgo e nel resto del mondo la chiamano Zola, però a me piace di più chiamarla Gorgo, quindi c'è la sagra del Gorgo.
2: Ci sono
4: questo
2: stato
4: weekend.
2: Una volta, è tutto a base di gorgonzola, compreso il gin tonic, me lo ricordo ancora, c'è il gin al gorgonzola.
0: Ma c'è anche il demo gorgonzola.
2: Certo.
0: Alla fiera ci saranno tutti i tipi.
2: È un animale.
0: Io voglio
2: gigantesco,
0: un gorgonzola
2: fatto
0: mostruoso,
2: di...
0: esatto. Il demo gorgonzola.
2: Che c'è il gorgonzola, non è bello da vedere.
1: Una specie di supereroe, diciamo.
2: Sì, sì, sì. Contro dipende poi contro cosa quel supereroe, no? Però sì,
0: contro il profumo, direi, insomma, lui lotta contro il profumo.

0: Ciao ragazzi, grazie, perché sentire queste canzoni casualmente fa bene, fa stare bene.
1: Beh, casualmente, noi non facciamo mai le cose a caso.
2: Stavamo parlando appunto. Oddio, proprio mai, no, mai.
3: La maggior parte sono a caso.
1: Forse, la maggior parte sono a caso.
3: Forse mi sono un po' sbilanciato, no, però anche loro parteciperanno al live.
2: Esatto, fanno un acustico di domani sera. Esatto. Ripetiamo, live di Trezzo d'Adda stasera, domani, che è quella dove ci sono anch'io, sia chitarra e voce, DJ, e poi anche domenica.
4: E poi questa canzone l'abbiamo messa per il nostro amico Max.
5: Comunque, Ghia Sorgente, come ti certe canzoni, appena superai i vigi, proprio questa canzone. A volume altissimo, speriamo che ne mi accorga Adrio.
1: Ho capito che ha superato i vigili con sta canzone.
2: Secondo me,
1: sì.
2: Poi dopo continuava il messaggio.
1: Non lo so,
2: forse classica.
1: Sì, sì, sì.
6: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
2: Molti la conoscono come la mami di Cami e Matti, ma in realtà lei è Katia.
1: Katia. Ciao per tutti, anche Katia.
7: Ciao
1: Katia.
2: Ciao, benvenuta. Ciao. Dove si va a prendere i bimbi da scuola?
7: Tra un po', 4:15.
2: Ok, 4:15.
7: Mi sa che dovrò partire prima, perché c'è la giungla del parcheggio.
1: La giungla del parcheggio. Ma scusa, non puoi prenderli e via, cioè si... Devi comunque devi fermarti,
7: no,
1: con la macchina.
7: No, devi aspettare le 4:15, che c'è la maestra con tutti i bambini.
2: Ah, certo, ok, certo.
7: Però dietro al parcheggio.
2: Qui, giusto, per esempio, giusto. Qui vicino alla radio c'è una scuola dove tutti rimangono lì tranquillamente in doppia e tripla fila, anche una mezz'oretta. Si guardano un po' il cellulare, poi quando escono i bambini vanno, insomma.
4: I bambini fanno lezione in macchina direttamente.
7: Ah, ecco.
2: Senti,
7: più o meno anche qua, diciamo, dai.
2: Sì. Ma senti, loro quindi sono già entrati nel regime ordinario, no? La
7: mesa. Subito lunedì.
2: Okay.
7: Operativi.
1: Beh, quanti anni hanno Cami e Matti?
7: Allora, Camilla fa 8 anni a ottobre, Mattia fa 6 anni a novembre.
1: Quindi 7-5, dai ancora.
7: Sì. E lui è prima.
2: Ok.
7: Prima.
2: Senti,
7: ragazzi, ma vi ricordate la telefonata del Giabulani dei mondiali?
2: Ah, sei tu?
7: No.
2: Giabulani mondiali 2010, il pallone dei mondiali 2010, bravo.
7: Sì, un Giabulani,
2: E senti,
7: e quest'anno i mondiali di footgolf li hanno fatti in Messico, siamo arrivati secondi.
2: Aspetta, i mondiali di footgolf.
7: Cioè, io l'ho chiamato perché c'era la nazionale di footgolf che era andata in America a Orlando, e c'era il mio marito che andava.
2: Sì. Che comunque spiegami, bisogna sempre buttare la pallina in buca.
1: Però è il pallone, non è la pallina.
2: Però è una palla e la calcio coi piedi.
1: Certo, sì.
7: Certo.
2: Bello.
1: Bello. Con che pallone? Allora, ai tempi giocavate col Giabulani,
7: sì, Giabulani.
1: Pallone dei mondiali 2010. Adesso con quale?
7: Ma non lo so, vende e ricomprano. Guarda, ormai non gli sto neanche più dietro.
2: Ok, però, ok. Ma poi sono tutti uguali, ragazzi. Ma parliamoci chiaro, dai. È un pallone, no?
7: No, per me sì, per loro no.
1: Per loro no,
7: vabbè,
1: ci sta.
7: Comunque.
2: Cioè, cambia così tanto da un pallone.
1: Dipende, è un super teli un pallone.
2: No,
1: sì,
2: però io dico a livello, per esempio, il pallone che si usa in Serie A rispetto al pallone che è stato utilizzato ai mondiali, cambia veramente così tanto?
1: Cambia il marchio, ma poi non cambia niente. Cioè,

0: Vabbè, è chiaro, il tango sì, è un'altra sì, cosa, esatto. Insomma.
1: Volevo fare i complimenti ai figli della signora che sono già in regime ordinario. Io ho i miei figli, per ora forsettario.
0: Sì. Sì, non hanno ancora superato il tetto, no?
2: Si hanno 8 e 6 anni.
3: È così, cara Katia.
0: Vabbè, vedi com'è successo a Linda, no? Okay. Bisogna lavorare da subito.
3: Certo,
0: Prima possibile. Scherziamo, ovviamente. Katia, allora salutaci tanto Cami e Matti, noi ti regaliamo una DJ Box.
4: Grazie ragazzi, siete splendidi.
0: Ma che bello! Ciao Katia!
3: Grazie, ciao!
0: Ciao, buon weekend!

0: si comincia a aprire un po' il weekend.
1: Io mi sto già muovendo.
0: Hai sentito quel brividello da wow. Lui è Leon Bridges e la canzone Talk It Over. Radio DJ Summer Camp ancora linea al centro messaggi prima di salutarci.
2: Ma giusto per avverare un sogno. Sto andando da Salerno a Campagna per iniziare a suonare l'organetto. Prima lezione. 42 anni ce la pozza fa.
0: Ma sì,
2: ciao,
0: ma
2: Camp,
1: ma Salerno è già in Campania, no?
3: Campagna
1: generico, proprio un posto che si chiama
3: un
1: così.
3: Un paese in provincia di Salerno.
0: E poi fra un anno.
4: Dall'alto dei miei 130 kg portati tra l'altro benissimo.
0: Sì.
4: Sono cintura nera di scarpetta. Quando mi fermo col camion nei ristoranti, a volte c'è qualche giovane cameriere che guarda il piatto completamente pulito.
3: Troviamoci amico.
1: Ragazzi, camioni, come sapete mangiare voi che guidate il camion? Nessuno, ragazzi.
0: Tra l'altro, proprio mentre andava la canzone di Leon Bridges, voi parlavate di scarpette. Ma
1: sì.
0: Quindi, quando lui ha detto sono maestro di scarpetta, ho detto pensa se.
1: No, noi parlavamo delle scarpettine del video dei vari ballerini.
3: Sì.
1: Che
3: sì.
1: 5, 6, 7, 8.
3: A ballano. Proposito di ballo, dimmi. Se io volessi ballare la musica del DJ Aladdin, ad esempio.
0: No, perché qui è veramente un un mondo al contrario. Io domani sono in zona industriale a live di Trezzo insieme a tanti altri. Insomma, la festa comincia già stasera. Invece DJ Aladdin, che tendenzialmente frequenta tutte le zone industriali, domani è in un castello.
5: Sono in un castello.
3: E tu non sei il direttore. Non sei il direttore di quel castello.
1: Con tutti i castelli hai scelto un altro castello rispetto allo Sforzesco.
0: Non è che c'è soltanto il tuo di castello.
1: Hai ragione anche te. In effetti hai ragione anche te.
3: È comunque il castello Sforzesco, diciamo.
5: Continua a uscire che forma. Si toglie anche le cuffie e se ne
0: questi
5: va.
0: Questi sono tutti carboidrati.
1: Questi sono anche i caffè trasparenti.
5: Oggi niente,
1: ecco.
0: Vabbè, quale castello?

0: fatemi parlare, dice Di Giala.
1: Continuate a parlare.
0: No, Castello, dai, vai, vai, vai.
1: San Martino della Vanezza, Padova, domani Padova. Sera.
2: Ok, okay. Bene. Perché questo poi, silenzio?
0: Poi? No, vabbè, perché è un po' di
1: poi questo domani sera. Poi domani, domenica mattina vado a far colazione a Ditta Artigianale.
2: Ah, vabbè, quello è un classico.
0: Scusa, adesso raccontiamo anche dove andiamo a far colazione.
1: Ma a mettere i dischi.
0: Ah, no, pensavo, sai, vado a farmi un cappuccio.
1: Ma c'è anche colazione.

0: Diceva cose giustissime, cioè, bisogna saper mettere un limite.
1: Uscirà il podcast comunque, non ti preoccupare. Sì.
0: Buon weekend a tutti!
1: Ciao a tutti, buon weekend!
2: Summer, summer, summer, summer camp.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor. Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. 99, 99, non è possibile.
19: Tesoro, tutto ok?
18: 99, Puma, microtasso.
19: Calmati, ora chiamo qualcuno.
18: 99, Puma.
19: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
18: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
20: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208

tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono

0: Mind, My Mind su Radio DJ. Scusatemi, io stavo guardando il monitor che abbiamo qui davanti in studio. C'è scritto spaccato, ma nel senso che abbiamo, io ho detto però non abbiamo ancora iniziato, cioè addirittura già spaccato, così non abbiamo ancora, dobbiamo ancora iniziare.
1: Abbiamo l'aura.
0: Ma è un residuo del programma precedente. Cioè che devi finire all'orario spaccato. È una parola nostra in codice interna, sì, per dire che devi finire a quell'ora lì spaccata, giusto? O hanno spaccato anche loro.
2: Avranno sicuramente spaccato.
0: Comunque qui si spacca. Siete su Radio DJ, c'è Gazzology. Gazzology.
3: Radio DJ. One nation, one station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: oggi su Radio DJ, anche questo venerdì 18 settembre, presente alle 16.05, si parte come sempre, dicevamo, nel tentativo di farvi compagnia. Ciao a tutti, io sono Gianluca Gazzoli e la prima cosa che voglio fare, dato che venerdì lo facevamo anche l'anno scorso, sì, applauso amici. Siete arrivati anche questa volta alla fine della settimana, per chi finisce oggi, perché poi ci sono lavori che iniziano il venerdì, finiscono il lunedì, lavori che, vabbè, insomma, cambia un po' tutto, però diciamo siete arrivati alla fine di questa settimana, più o meno siete arrivati a venerdì, quindi bravi, bravi, tiratevi una pacca sulla... La pacca si tira sulla spalla, no, datevela. E tirare la pacca su...
1: Adesso possiamo farlo perché la gente ci vede, se no in radio. No. Solo radio non usciva.
0: Guarda che secondo me questa cosa che la gente che ci vede è un problema, capisce che abbiamo dei problemi anche noi, no? Diventa poi un casino. Subito un messaggio al 347-342-5220. No, Gazzo, qui non si spacca, qui si spinge. Back to spingere. Wow. Che ormai era, diciamo, la nostra... diciamo,
1: il nostro mantra, motto
0: di questa settimana. E in regia ancora oggi c'è a guidare il Millennium Falcon Dani. Ciao Dani, come
2: Buongiorno,
0: stai?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, tutto a posto?
2: Tutto regolare.
0: Tutto regolare. Ma ci sei anche settimana prossima o...?
2: No, il mio lavoro qui è finito, come dice.
0: Però dai, stiamo divertendo.
2: Bello,
0: dai.
2: Io mi diverto sempre.
0: Quindi tutte le cavolate che avevamo in canna, tutte le freddure mie e tue,
1: esatto,
0: giochiamocele
1: adesso.
0: Oggi.
2: Tutte oggi.
0: Perché poi chissà quando potremo tornare a dircele. Elisa Cyber!
1: Buon pomeriggio. Dai, va,
0: sapete perché faccio così? Perché lì ovviamente prima di, insomma, quando prepariamo la puntata magari sente al telefono vari ospiti che dobbiamo sentire o altre cose.
1: Ma non è vero. Dice,
0: ah no, sì, perché no, perché sì, allora facciamo
1: ma non è vero.
2: Poi fa anche questo.
0: Cosa fa? Cosa fa?
1: Ciao,
0: questa
1: ciao.
0: È la sua chiusura. Però nel mezzo c'è, no, perché allora, no, non mi disturbi.
1: Non è vero, ma non faccio così, lo giuro,
0: Scherzo, mi diverto un po' a prenderla in giro. C'è un messaggio di Irene, strano, cos'è che dice?
1: Sì, Gianluca, comunque non sei più quello di una volta. Prima eri tutto sport,
0: adesso
1: hai davanti Vogue.
0: Ah, si è visto?
1: È vero che siamo in TV.
0: Sì, perché, devo dire,
1: guarda il capello, guarda la camicia,
0: sono con la camicia, il cappello un po' più pettinato, ho messo
1: perché?
0: Le scarpe giù. Ma perché oggi non è un caso che ci sia qui questa. Non perché viene Dua Lipa a trovarci, ma viene un'amica molto speciale,
1: sì,
0: proprio dal mondo di Vogue, che torna a trovarci. In realtà sono molto contento di fare una chiacchierata con lei dopo, ma perché tra pochissimo a Milano ci sarà un evento mondiale e quindi, insomma, abbiamo la possibilità di farci raccontare qualcosa da chi c'è lì dentro. Tutto il resto, se volete raccontarcelo voi, è sempre il 347-342-5220. Adesso una canzone del 2002. Io la ricordo molto molto bene. Loro sono le Tattoo.

0: Gazzo, le tattoo, cavolo, me ne ricordo anch'io, sì, al Festival Bar
1: anch'io.
0: Non inquadrarono il loro bacio saffico finale.
1: È vero.
0: Ciao da Andrea, barista di Bologna.
1: Ciao, ciao Andrea, pazzesco, era il 2002 quando succedeva questa cosa, mi sa che siamo tornati indietro, perché per un, cioè, mi sembra che succeda ancora questa cosa in altri contesti. Vabbè, ma non entriamo su queste, in questi temi. Ancora buon pomeriggio, 16 e 11, c'è Gazzology, però volevo sapere che fine, stavo cercando che fine avessero fatto le tattoo, perché purtroppo non è mai carina dire questa cosa magari di un gruppo che non senti o di un artista che non senti da tanto tempo, però devo dire che cercandola su Google molte altre persone se lo sono chieste prima di me, perché era una domanda molto richiesta. Allora, hanno cercato entrambe la carriera solista, tutte e due. Una purtroppo, Giulia Volkova, io non sapevo si chiamasse Volkova. Per me era Tattoo 1
2: esatto.
1: E Tattoo 2. E poi hanno fatto anche una mini reunion nel 2022.
3: Tattoo 1 e Tattoo.
1: Bravo, bravo.
2: A me, me ne vado.
1: A me è
2: me ne vado, raga.
1: Bravo, dai.
2: Ve lo
1: giuro. Dacci dei bonus, dacci dei bonus. No, allora, adesso che, dato che mi avete provocato, allora adesso parlo di sport un secondo, che
2: yes,
1: prima mi avete preso in giro per la, per, perché non parlavo di sport e avevo la rivista di Vogue. Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, come direbbe,
2: ai ragazzi,
1: come direbbe Max, Max Allegri. Innanzitutto i ragazzi, fammelo dire, del basket in carrozzina, perché che cosa è successo?
2: Hanno battuto l'Inghilterra e quindi saranno in finale per la prima volta.
1: La nazionale italiana di basket in carrozzina. Ci sono degli amici che sono anche venuti a trovarci in radio tempo fa. Il nostro amico Jolly Papi è lì che se la sta, che se la sta giocando, e saranno in finale, quindi mi raccomando, tifiamoli e supportiamoli quando ci sarà sabato?
2: Sì, sabato 19 settembre alle 22:45
1: okay,
2: in Italia, perché giocano.
1: C'è un po' di fuso orario, però ci sarà, ci sarà, ci sarà modo. Vuoi fare una battuta su Ottawa?
2: No,
1: posizione
2: no,
1: in classifica,
3: no, no, tutto
1: no, niente, ok? E poi agli amici della pallavolo, dato che c'è qualcuno che mi continua a mandare le foto in diretta di
2: sì,
1: Labia,
2: che
1: è un giocatore di pallavolo molto forte della nazionale italiana di pallavolo, dicendo che ci assomigliamo, che lo saluto e che ho avuto modo anche di conoscerlo. Però adesso anche l'Italia sta andando forte, no, adesso in pallavolo, pallavolo siamo fortissimi da un po', però in questo momento ieri c'è stata una bellissima impresa contro la Slovenia, battuta appunto 3-2, e adesso insomma qualificati i primi del girone, vediamo che cosa accadrà. E anche un saluto a Giannelli, a Simo, che è il GOAT. Sai che tutti dicono il GOAT, il GOAT, il GOAT. Simo è, mi verrebbe da dire, il GOAT della pallavolo in questo,
2: sì,
1: almeno in questo
2: sì,
1: momento,
2: sì.
1: E se qualcuno ha il coraggio di dire il contrario, che me lo scriva, ma non subito, perché prima abbiamo, è quel momento lì?
2: È quel momento lì.
1: È quel momento lì della settimana?
2: Sì.
1: È il momento delle notizie della settimana. Sì, perché è venerdì, questa vorremmo mantenerla come costante, aiutarvi, farvi sentire il nostro flautista, esibirsi un po', sentite?

0: soprattutto orientarvi, perché non potete arrivare alla prossima settimana e al weekend senza sapere le cose di cui si è più parlato all'interno della Radio DJ questa settimana. Esatto. Noi le abbiamo raccolte per voi.
1: Esatto, di e cosa partiamo si è parlato? Subito
0: Dove
1: con
0: andiamo?
1: Una notizia su sei nato il 17 settembre.
0: No, io
1: sei
0: no.
1: in buona compagnia perché è il compleanno meno raro del mondo.
0: Ieri, quindi chi è nato ieri?
1: Ieri.
0: Siete
1: sì.
0: pochissimi amici.
1: No, siete tantissimi. È il compleanno
0: il meno raro.
1: Meno raro. Quindi sì. è il compleanno, uno dei compleanni più comuni.
0: Ah.
1: Sì, esatto. E tutti, cioè, sai che magari tanti
0: certo.
1: amici compiono gli anni a settembre. In effetti è cosa vera. Perché?
0: Cosa succedeva?
1: In particolare questo studio prende negli anni 1994 fino al 2014 ben 9 dei 10 compleanni più comuni si concentrano proprio nel mese di settembre. In particolare 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 settembre e 7 luglio. Quindi luglio.
0: Scusami, sto facendo i conti. Vuol dire che i genitori hanno fatto le loro cose quando? A marzo?
1: No, aprile, nel periodo
0: maggio,
1: di Natale.
0: Luglio, settembre,
1: no, se nasce
0: hai ragione,
1: a settembre,
0: hai ragione.
1: Nel periodo di Natale di solito.
0: Perfetto, fine.
1: Esatto. E poi comunque lo studio riporta anche, bisogna dirlo, che la qualità dello sperma tende a migliorare
0: ma
1: in inverno.
0: Ma di cosa stiamo parlando?
1: No, quindi
0: ma questo è inaspettato, cioè tutto mi aspettavo tra te stessi per dire questo.
1: Lo sapevo.
0: Ma come la qualità?
1: Eh sì.
0: Così.
1: Invece quali sono i tre compleanni meno
0: festeggiati?
1: La classifica. Al terzo posto abbiamo il primo gennaio.
0: Sì.
1: Al secondo posto il 25 dicembre.
0: Beh.
1: E al primo posto, per
0: questi
1: ovvi
0: sono
1: motivi,
0: i meno
1: comuni, il 29 febbraio.
0: Beh,
1: ci sta.
0: Sì, 25 dicembre, però ce n'è uno che l'ha fatto e ha oscurato
1: tutti.
0: Questa è un'altra storia, è un'altra storia. Scusa, sono rimasto ancora alla qualità. Non sapevo ci fosse anche della.
1: Eppure così.
0: Anche, vabbè, mi fermo qua che è pomeriggio.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro. Senza che il cielo cambi mai colore, vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: che abbiamo capito di che cosa stiamo parlando. E poi la qualità dello spettro.
1: Esatto. Vabbè, comunque. Ragazzi,
2: grazie Roberto.
1: Ma come grazie di cosa? Cioè, si è accorto,
2: ma
1: effettivamente.
2: Ma una cosa scientifica. No,
1: ma poi il termine era anche tanto era tanto scientifico.
2: Dire?
1: Quindi è uno dei motivi per cui in quel periodo lì nascono,
2: Si è più fertili.
1: Si fanno più bambini, ecco. mettiamo, tra l'altro, scusami, Simona dice: "Ciao, i miei genitori nati entrambi il 29 febbraio".
2: Simo.
1: Ma poi Simo, cosa dicono i tuoi genitori quando gli chiedi quanti anni hai? Contano quelli bisestili o
2: beh,
1: ti
2: no,
1: dicono?
2: Io conterei un ogni quattro.
1: Tu dici, quando ne hai 20, 30, anche se magari ne hai molti, esatto. Ne hai molti di più. Io me la giocherei così. Ma le notizie della settimana non sono terminate. Questa era solo una di quelle di cui si è più parlato. Voi direte, boh, questa settimana si è parlato, che ne so, della benzina alle stelle.
2: Anche adesso quello? Torniamo a parlare di costi, perché c'è la crisi del fish and chips nel Regno Unito. Attenzione.
1: Ma la crisi in che senso?
2: Eh sì, perché per anni il fish and chips, questo piatto a base di pesce fritto e patatine fritte, che è stato tra i simboli della cucina britannica, è stato il cibo più popolare del Regno Unito.
1: Sì.
2: Però cosa succede? Che i prezzi del merluzzo e delle altre specie usate per prepararlo sono aumentati molto.
1: Pensavo che anche oggi utilizzassi una parola.
2: Non lo farò.
1: Che ho letto, non che non è una tutto. Di quelle che non usi mai.
2: Non leggo tutto. I prezzi del merluzzo sono aumentati così tanto che i gestori dei ristoranti hanno dovuto a loro volta alzare i prezzi.
1: Aia.
2: Questo è sempre uno studio della Federazione Nazionale dei Friggitori di Pesce. Il 47% di loro è estremamente preoccupato per il futuro della propria attività.
1: Anche perché, scusami, il fish and chips era un po' quel piatto anche semplice, povero, tra virgolette, che potevi prenderti facilmente.
2: Esatto. Tu pensa che dal 1930 a oggi si è passati da circa 25.000 fino a 8.000 chioschi nel Regno Unito, quindi sono calati drasticamente.
1: Tu l'hai, cioè quando vai, non so, a Londra, lo prendi?
2: Io sono, l'avevo, cioè... L'ultima volta che sono stata a Londra, sempre.
1: Beh, dai, almeno un piatto così.
2: Una volta,
1: per dire.
2: Sì.
1: Tu danni in fish and chips.
3: Sono stato a Edimburgo a maggio.
1: L'hai preso?
3: 19 sterline, mi sono girato, me ne
1: 19.
3: Sono.
1: Vabbè, allora vogliamo parlare degli hot dog a New York. Cioè, se tu vai a New York, che secondo me l'hot dog a New York è un po' come il fish and chips,
2: sì.
1: Solo che dovrebbe costare anche meno del fish and chips. Adesso secondo me siamo quasi sui 7-8 dollari.
2: Mamma
1: mia. Mi sembra l'ultima volta che sono andato. Vabbè, verificheremo. Comunque, volevo solo dire che la parola che Elisa ha saltato questa volta era eglefino.
2: Esatto.
1: Perché non te la sei sentita di dirlo?
2: Perché è un tipo di pesce, non lo so, non mi sentivo.
1: Come
2: mi sentivo
1: l'eglefino. D'ora in poi,
2: pronta.
1: Ragazzi, stasera tutti a casa a fare un bel trancio di eglefino. Vediamo chi indovina. Chi indovina non vincerà il premio fedeltà, perché non c'è oggi. Però stima assoluta nel caso. Ci ascoltiamo una bella canzone, gli Alcazar.

0: DJ, allora, qualcuno l'ha indovinato, o meglio, più che indovinare lo sapeva che cos'era, al 347-342-5220, l'eglefino, conosciuto anche come asinello. L'asinello, però non è l'asinello, cioè non è quello di Shrek, ma è un pesce d'acqua salata,
1: sì.
0: Capito? È uno dei pesci,
1: sì,
0: con cui fanno il fish and chips, quindi.
1: Sì, ma come lo metti dentro in una conversazione? O stai parlando di fish,
0: ragazzi,
1: and chips oppure
0: ragazzi, stasera un bel piatto di eglefino e andiamo tranquilli verso il weekend. Non lo so, provate a buttarlo dentro, compito di questa settimana. Detto ciò, scusatemi, detto ciò, manca
1: terza
0: una notizia, scusami,
1: sì.
0: Veloce perché abbiamo poco tempo purtroppo.
1: Vado velocissimo, anche perché è una lista, quindi si va veloci. 10 espressioni latine che usiamo tutti i giorni, altro
0: sì.
1: Che lingua morta. Allora vado, velocissima.
0: Vai.
1: Post scriptum.
0: Che lo usiamo.
1: Sì,
0: tu lo usi?
1: Io anche nei messaggi.
0: Così, post, ma scrivi PS, non è che
1: sì,
0: scrivi post script.
1: Perché non mi ricordo mai che adesso li posso modificare, quindi dopo scrivo PS. Okay.
0: Ok, sì, lo usiamo.
1: Tabula rasa.
0: Oh, raga, tabula rasa.
1: Rifare,
0: cioè ripartiamo da capo, tabula rasa, ok.
1: Carpe diem, dai, famoso.
0: Carpe diem lo si usa tantissimo.
1: Cogli
0: sì.
1: L'attimo. Curriculum vitae,
0: il CV
1: forse. Più
0: chi è che dice, oh, ti mando il mio curriculum vitae?
1: No, magari dicono curriculum,
0: sì.
1: Se no altrimenti anche CV. Okay. Deficit.
0: Sì, adesso tutti col deficit dell'attenzione, quindi dicono
1: vero,
0: tantissimo deficit.
1: Verissimo. Eccetera.
0: Eccetera.
1: Dai, si usa.
0: Ma scritto eccetera.
1: Sì, beh, sì. Io uso eccetera.
0: Eccetera, scritto
1: eccetera.
0: Così. Va bene, ok.
1: Poi. Gratis.
0: Gratis.
1: È
0: perché anche quella?
1: Sì, perché è un termine latino che significa
0: sì.
1: Per i favori, cioè nella Roma antica offrire qualcosa gratis era un gesto di rispetto e generosità,
0: okay,
1: cioè lo
0: questo.
1: Faccio volentieri senza
0: questo,
1: pretendere.
0: Cioè, sono tutte parole che comunque vengono utilizzate
1: esatto.
0: Abitualmente.
1: E poi abbiamo ancora habitat,
0: sì.
1: Honoris causa.
0: Sì, la usiamo spesso.
1: Okay.
0: Eglefino?
1: Non c'è. Però c'è vademecum.
0: Beh, anche quella. L'ultima. Anche quella viene usata. Altra cosa che potete usare per fare i figli.
1: Beh. Cioè, totale,
0: mettiamo
1: questo.
0: Sia questa che eglefino, cosa diresti?
1: Invece che usare un inglesismo, usi un latinismo.
0: Un latinismo, usi un latin lover, non lo so. Stasera un curriculum vitae
1: eglefino.
0: No.
1: Non funziona, già.
0: Mi spiace, non funziona. Funziona che fate una cosa, restate qui. Gazzologi, tra pochissimo. Ragazzi, siete pettinati?
1: Siamo pettinati.
0: Tra pochissimo arriva a trovarci Francesca, ragazzi, da Vogue. Noi non facciamoci trovare impreparati,
2: Resta qui. Camicia.
0: E via.
2: Se puoi ridere, ma anche riflettere. Un programma che sfoggia il pedigree. Signore e signori, Gazzologi.
3: Radio. DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: My Movies presenta.
10: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
9: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
11: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
9: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
12: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
9: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui

0: Questo è il suono più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Radio DJ consiglia.
14: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra AI. Avete bisogno d'altro?
15: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
17: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
18: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
19: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
20: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
21: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: Carol G, Bruno Mars still su Radio DJ. Bruno Mars, che devo dire, continuo ad invidiarlo. Cioè, voi direte, ma perché era con Michael Jordan quest'estate al suo concerto? Sì, sì. Anche, ma recentemente
1: è stato avvistato.
0: Paparazzato a Disneyland con Max e Powerline di In Viaggio con Pippo, che è il nostro, diciamo, film.
1: Il mio film Disney preferito
0: in assoluto. Però questo è per pochi, è diventato un po' di nicchia. Però fa 30 anni, mi sembra. Però quest'anno,
1: di nicchia, insomma, se Max, cioè se Bruno Mars ha fatto la foto,
0: no,
1: con
0: vuol dire
1: Max
0: che è un fan anche lui.
1: Vuol dire che è fan.
0: Bruno Mars, uno di noi. E ancora un buon pomeriggio, è venerdì, è un buonissimo pomeriggio perché è tornata a trovarci un'amica. Allora, siamo pettinati bene, siamo messi a posto, perché
1: sì,
0: guarda che lei è attenta a queste cose.
1: Speriamo.
0: Lei è attenta. Francesca Ragazzi, benvenuta, bentornata.
2: Grazie
0: a te, Francesca Ragazzi. Io vado con la tua presentazione ufficiale. Tu
2: Vai.
0: Sei Head of Editorial Content di Vogue Italia.
2: Corretto.
0: Giusto, ma cioè, c'è la se lo dovessi dire in italiano per far capire proprio.
2: Direttrice di Vogue Italia.
0: La direttrice.
2: Avevo già dato il permesso.
0: Lo so. Anche se la Fra, devo dire, insomma, nel corso del tempo siamo diventati amici, anche perché Fra ha una storia pazzesca, ma un giorno approfondiremo. Mi rimprovera ancora che io l'altra volta, quando eravamo in onda DJ, l'ho presentata, o comunque ti ho detto che eri giovanissima,
2: esatto,
0: che eri molto giovane.
2: Quando siamo coetanei, quindi basta con questa narrativa.
0: Sì, ma io non sono direttore di Vogue Italia, cioè nel senso, è comunque un'anomalia nel sistema italiano, un'eccezione per fortuna molto bella, era un complimento, e lo è anche perché, insomma, grazie per essere passata a trovarci.
2: Back to business.
0: Veramente, no, più che altro perché, senti com'è, si vede che fa le riunioni tutti i giorni, fa tutti i giorni quelle riunioni lì. No, perché effettivamente ti ringrazio, perché è un periodo in cui tu e tutto il tuo mondo, o meglio la tua realtà, è impegnatissima, perché state organizzando un evento di cui sento parlare ormai da tanto tempo,
2: ma non sai cos'è.
0: Ma non ho capito bene che cos'è, quindi approfitto della tua presenza qui, perché è un evento che catalizzerà tutto il mondo e si terrà qui a Milano.
2: Esatto.
0: Che cos'è?
2: Intanto, come si chiama?
0: Beh, Vogue
2: allora,
0: World.
2: Ladies and gentlemen,
0: vai.
2: Vogue World arriva a Milano il prossimo 22 settembre.
0: Ok.
2: Nella galleria Vittorio Emanuele, in pieno centro, nel cuore, nel salotto di Milano.
0: Sì, e questo cosa vuol dire? Cosa arriva? Succederà di tutto, immagino.
2: È un grande, diciamo, una sfilata show dove ci sono entertainment, performance, ospiti, musica.
0: Che arrivano da tutto il mondo,
2: che si esibiscono nella sfilata, quindi ovviamente il nostro linguaggio è la moda, ma si parla anche con tutto il resto, e non hai ancora capito. Quindi
0: adesso a grandi linee
2: ti racconto un po', magari la genesi proprio in due secondi.
0: Sì,
2: cioè,
0: sono curioso.
2: Dopo il Covid, Anna Wintour e tutti i colleghi di Vogue a New York hanno detto: cosa possiamo fare per riportare energia in città dopo un momento così difficile? E quindi hanno fatto questa grande sfilata, che è iniziata con una maratona coinvolgendo veramente la strada, celebrity, cantanti, attori, e hanno praticamente completamente take over la città. Quindi questo format dopo ha iniziato a girare ogni anno in una città diversa.
0: Quindi l'anno scorso dove è stato fatto?
2: L'anno scorso a Los Angeles, che ha celebrato il rapporto tra cinema e moda.
0: Sì.
2: L'anno prima

0: prima a Parigi, niente meno che in Place Vendôme.
1: Vabbè, adesso ci siamo noi.
0: Esatto, prima a Londra con una grande missione filantropica, perché ogni volta il ricavato della vendita dei biglietti va a qualcosa di stabilito con la città. Noi, grazie a un ottimo lavoro e una collaborazione con il sindaco Sala, abbiamo deciso di destinare almeno 2 milioni di euro alla riqualificazione della biblioteca di Quarto Giaro.
1: Quindi lì anche restituire.
0: Quindi questa idea di, come dicevi tu, un evento mondo global che comunque lascia una legacy molto concreta in un quartiere di Milano che magari non era il più scontato da associare al mondo della moda, no?
1: Quindi insomma questa cosa catalizzerà un po' l'attenzione. Noi vi stiamo mettendo le mani avanti, perché secondo
0: scusate
1: me vedrete...
0: ai cittadini di Milano ci sarà un po' di casino
1: adesso
0: in Piazza Duomo.
1: Approfondiamo anche quel tema, ci sarà anche la musica.

0: 65 Blue, canzone che ha letteralmente fatto il giro del mondo, eppure è partita da qui, ma vi stavamo raccontando che il mondo farà il giro e verrà qui, almeno a Milano. Questo succederà il 22 di settembre con un evento organizzato da Vogue, Vogue World. Vogue è un'istituzione, possiamo dirlo. E volevo chiederti una cosa: con noi c'è Francesca Ragazzi, che è la direttrice appunto di Vogue Italia. E prima mi ha detto: poi devo andare via di fretta perché devo sentire Anna. Cioè, tu quindi con Anna Wintour, che è, diciamo, un essere umano mitologico ormai per tutto quello di cui insomma si racconta, tu c'hai a che fare tutti i giorni o più o meno?
1: Sì, Anna Wintour è il mio capo, ma è anche la forza motrice dietro a questo evento incredibile, e assieme a un team di creativi pazzesco, Juan Costa Paz, nostra fashion director Amanda Arle,
0: gente top,
1: tutti,
0: di tutto
1: tutti,
0: il mondo.
1: Però davvero Anna è veramente la, come si dice?
0: È allora,
1: come se, no, bisogna spingere, mettere energia per tenere insieme tutto.
0: Anna,
1: tutti i pezzi.
0: Devo dire, ancora gli dà, nel senso, sai che è un termine non da Vogue, però non si dice quanti anni ha, però voglio dire, tanti anni che fa questo mestiere, eppure ancora una voglia, una...
1: È appassionatissima, curiosa. Oggi siamo stati anche ieri tutto il giorno in galleria a parlare un po' con tutti gli esercenti della galleria, perché è solo grazie a loro che siamo riusciti a ottenere il grande privilegio di essere in questo posto incredibile di Milano, dove nessuno ha mai fatto un evento di questo.
0: È la prima volta.
1: Grazie anche a questo dialogo e fiducia.

0: fiducia con gli esercenti, quindi bellissimo perché i negozi, le librerie, i bar, i ristoranti, e eravamo in giro con lei.
1: E tu ti sei
0: battuta
1: in prima persona per convincere lei a farla fare a Milano?
0: Diciamo che dall'inizio, da quando il format è iniziato, ho detto deve venire in Italia, cioè okay, l'Italia è, e Milano è, deve essere al centro del mondo per una sera, grazie alla sua moda, alla cultura, tutto quello che ha da esprimere, allora, una città in movimento.
1: Non possiamo dire gli ospiti perché sennò qua si va in rischi,
0: no,
1: cioè, troppo.
0: Non mi farmi cercare due giorni prima dell'evento che ho lavorato due anni, per favore.
1: Però ci sono degli indizi in giro, indizi, nel senso, indizi. Allora, ci sarà Vittoria Ceretti, che in questo momento è italiana, ma è la top model più importante.
0: Speriamo, Vitto, mi raccomando.
1: Oh, non paccare,
0: non fare
1: che pacchi.
0: Siamo qua che, cioè, sei la nostra superstar.
1: Lei comunque è tra le top model più forti in questo momento ed è italiana.
0: Italianissima, è veramente una persona, una grande professionista e un'amica di Vogue.
1: Ora, non ti voglio mettere in difficoltà, ho letto di Roberto Bolle che farà qualcosa anche lui.
0: Vabbè,
1: ragazzi, le voci girano.
0: Roberto,
1: insomma,
0: Bolle ha accettato sin dall'inizio con entusiasmo questo invito a collaborare. È bello pensare che siamo così vicini alla Scala e che ci sia questo dialogo tra,
1: certo,
0: la Scala e la galleria, perché poi tutto il concetto, c'è sempre un tema, no? Parigi qual era? Te lo ricordi?
1: Era quel tema lì. Parigi, ragazzi, era quel tema.
0: Dai,
1: non farmelo dire, dai,
0: tuo.
1: Non farmelo
0: Fashion
1: dire.
0: E sport, vabbè.
1: Vedi,
0: e
1: non
0: quest'anno
1: dire.
0: È craftsmanship, quindi diciamo l'arte delle mani nell'era della tecnologia, quindi non poteva anche esserci un momento
1: migliore
0: per parlare di questo tema che tocca a tutti.
1: Tra l'altro, per chi non riuscirà a esserci, ci sarà anche una diretta streaming.
0: La diretta streaming
1: in tutto il
0: mondo, puntualissima, perché
1: 20.
0: Anna è sempre puntuale,
1: è sempre
0: quindi
1: puntuale.
0: Cioè, meglio che vi sintonizziate alle 8:02.
1: Ti posso chiedere una cosa? Non ti voglio mettere in difficoltà, però sì. Si sa, no? Recentemente quest'anno è uscito il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, e che insomma è stato detto più volte, ispirato al personaggio di Anna Wintour. Tu che ci hai a che fare, comunque anche tutta la tua realtà ha ispirato quel film, che come impatta nella vostra quotidianità? Cioè, se ne parla? Oh, mai visto?
0: Sì, beh, proprio nel Diavolo Veste Prada 2 c'è questa scena iconica di Meryl Streep da sola di notte nella galleria, ma neanche loro, il regista, quando ci ha parlato mi ha detto che neanche loro erano riusciti a avere i permessi della galleria, l'hanno dovuta girare a notte fonda. Poi è rimasta iconica. Trovo che il film, proprio il sindaco Sala ci diceva, anche la Pinacoteca di Brera, quanto poi ha ricevuto successo.
1: Sì, tanta gente, cioè in quel film c'era veramente tanta Milano, e poi che ha portato anche tanta
0: però
1: gente.
0: Però appunto non solo il Duomo, c'è cioè il Cenacolo, la Pinacoteca, è bello aver visto anche una Milano.
1: C'è tanto, e tanto ci sarà anche in questo evento, ma dobbiamo parlare ancora di una cosa al volo.
2: Ti ho chiamato

0: Amica, Annalisa e Madame su Radio DJ. Amica come Francesca Ragazzi, che è venuta a trovarci, direttrice di Vogue Italia. Poi tornerai a trovarci, perché io ricordo sempre che la tua storia è una storia clamorosa, fra, insomma, è di grande ispirazione secondo me per tante persone che ci stanno ascoltando. Però abbiamo parlato di Vogue World, evento incredibile, ospiti che arriveranno da tutto il mondo. Abbiamo solo spoilerato Vittoria Ceretti e Roberto Bolle perché erano usciti, ma ci sono tante sorprese. Sfilata Anna Wintour, che ragazzi abbiamo sfiorato un'Anna Wintour al basement, ma la chiudo subito, ma prima o poi ce la facciamo e la faremo venire, ma insomma l'evento è molto importante. Ma attenzione, in tutto questo non possiamo rovinare l'evento, manca una cosa a cui Francesca e tutto il team di Vogue tiene tantissimo. Dobbiamo fare un appello, ci hai provato in tutti i modi,
1: devi aiutarmi tu. Ho mandato WhatsApp,
0: ragazzi,
1: mail, label, amici, nemici,
0: questo
1: ho scritto a tutti.
0: Questo appello è per Gigi Doug, il sommo Gigi Doug. Questo appello è per te, Gigi.
1: Gigi Doug, cosa per favore, stiamo organizzando la più grande sfilata di tutti i tempi a Milano in galleria.
0: Sì.
1: Devi dirci sì per una canzone, ti stiamo cercando ovunque. Ti prego, rispondimi, non so più come arrivare a te. Questo è l'ultimo tentativo prima di mollare,
0: Gigi,
1: perché sono in ritardo.
0: Non molliamo, Gigi.
1: Ti prego.
0: Poi, allora, è difficile, però anche con Gigi ci siamo sentiti ultimamente, ce la possiamo fare. Secondo me ce la possiamo fare, questo è un evento incredibile.
1: Facciamo sistema tra italiani, ho chiesto al collega un po' di aiuto. Io ci spero, ma siamo già over tutte le deadline. Gigi, Anna è arrabbiata che non abbiamo ancora chiuso.
0: Cioè, ragazzi, c'è Anna Wintour arrabbiata perché Gigi Doug non risponde per essere coinvolto nell'evento.
1: È tutto vero,
0: è tutto
1: ti
0: vero.
1: Prego, Gigi Doug, non mi far fare questa figura.
0: È incredibile, fallo per il tuo paese, Gigi, e tanto ti abbracciamo ed è stata
1: devi
0: tua
1: essere
0: scusa.
1: Con noi anche tu, ti aspettiamo.
0: Ah beh, ovvio, sì.
2: Mamma che butta la pasta.
0: È il coach, è il coach. Però lui si presenta poi con la sua divisa,
1: certo. Ma
0: vabbè,
1: noi quella iconica. Vogliamo.
0: E si spacca tutto in tutto il mondo, come dicevamo prima. Grazie mille, Fra, davvero. Francesca Ragazzi, Vogue World.
1: Grazie di cuore.
0: L'evento che ci ha raccontato, poi tornate, insomma, torna a trovarci e soprattutto vogliamo sapere con Gigi come va a finire. Grazie anche per tutta la settimana, Dani, per questi ultimi giorni. Grazie, Elisa Cyber, per tutta la settimana.
3: Grazie a voi. Grazie. E grazie al gatto.
0: Con la G, mi raccomando, è stata una bella settimana. Speriamo di avervela resa piacevole. Noi ci sentiamo lunedì, come sempre, dalle 16 alle 17. Fate una cosa, restate su Radio DJ e buon weekend a tutti.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Movie time.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore.
9: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
10: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
11: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
12: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
13: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
11: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
6: Movie time.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
19: Radio DJ. One Nation, One Station.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
3: Tutti senza dubbi.
4: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
5: Non c'è una destinazione.
4: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Nel blu. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
5: Ci piace così.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
6: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
12: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
13: Respira, sei in Trentino.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
17: Cortiglia, che piano?
16: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
18: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
20: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
21: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
20: Dual Motor, Dual Desire.
21: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 17. DJ!
5: Una buonasera dalla redazione di DJ. In apertura alla crisi nel Mar Rosso con la regione della Mecca in Arabia Saudita, nel mirino dei ribelli yemeniti Houthi, attaccata a una base aerea saudita dove è stato colpito un Eurofighter italiano. Il ministro della difesa Crosetto conferma che non ci sono soldati italiani feriti. L'attacco è arrivato dopo l'annuncio che la Marina Militare garantirà il transito delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb. Sull'altro fronte di tensione, nello stretto di Hormuz, i Pasdaran hanno colpito una petroliera del Togo. Seggi aperti fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma. Il presidente Putin e il ministro degli esteri Lavrov hanno già votato online. Ma l'Unione Europea denuncia la crescente erosione della democrazia per l'esclusione dalle elezioni da parte della Corte Suprema dell'unico partito contro la guerra con l'Ucraina, Yabloko. La vittoria del partito di Putin, Russia Unita, neanche a dirlo, viene data praticamente per scontata. In collegamento da Dublino, dove è riunito il vertice dell'Eurogruppo sul caro energia, Giorgetti si dice fiducioso che l'Unione Europea concederà all'Italia una deroga sul patto di stabilità per le spese energetiche. Il ministro del Tesoro ha inoltre confermato che lo stop al bollo auto andrà avanti e diventerà strutturale. Caccia italiani hanno intercettato e bloccato lo sconfinamento di jet russi in Lituania. La premier Meloni ribadisce la linea della fermezza e invoca un inviato europeo per l'Ucraina. Il premier polacco Tusk intanto avverte sul rischio di attacchi russi con droni e missili agli alleati. E all'Eliseo, dove ha incontrato i candidati alle presidenziali, il presidente francese Macron ha ribadito che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta da parte dell'Europa. Macron ha annunciato un imminente vertice G7 sull'energia e un piano per proteggere le infrastrutture critiche. Emergono dettagli inquietanti sul tredicenne che ha accoltellato la professoressa a Centocelle. Il ragazzo voleva filmare l'aggressione in diretta streaming ed è stato bloccato da un compagno di classe. Alla base del gesto ci sarebbe il forte risentimento per un debito scolastico. Dalle prime indagini è emerso che il giovane frequentava siti violenti. Il ministro Valditara ribadisce la necessità di vietare i social agli under 15, appoggiando il Kids Act europeo. Infine lo sport, il calcio, al via stasera il quinto turno di campionato di Serie A con Monza-Sassuolo e domani il big match per il primo posto Roma-Inter.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Altre news tra un'ora.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
17: Pinocchio su Radio DJ, One Nation, One Station.

0: senti?
1: E cos'è?
0: È il gladiatore.
2: A parte così. Ah. A petto nudo, io lo vedo arrivare qualcuno a petto nudo. Tutto sudato.
1: Ho un gonnellino ma non ho le mutande.
2: Si vede, sai?
1: Arrivo!
0: È tornato il nostro eroe.
1: Oh. Come sono vecchio. No. Però.
3: No, guarda, come ci trovi?
1: No, ragazze.
3: Struccate.
1: No, no, sì, è vero, tu struccata. Sì. Tu struccata.
2: Bravo.
1: Ma
2: un fil di trucco.
1: Sì, sì, ma
3: lei ha fatto il colore stamattina, ci siamo beccate da
2: dalla Giusi.
3: Una cosa, ti sei perso alcuni pezzi dei quali ti ragguaglio velocemente. Uno di questi è: sono entrata, vedo lei ha lavatesta con i leggings leopardati.
2: Sì.
3: Una cosa che ci ha rivelato un nostro ascoltatore: leggings leopardato è uguale uso di droghe pesanti, pensando che gli altri non se ne accorgano, ma tutti se ne accorgono. Capito?
1: Totale. Ragazzi, vi trovo fresche.
3: Grazie. Vorremmo poterti dire lo stesso.
1: Infatti non lo sono.
2: Dai, ti avevamo dato per disperso, ma avevamo detto tornerà probabilmente lunedì. E invece
3: eccolo qui, sigla!

0: È tornata anche Marta.
1: È tornata
0: non
1: anche la piccola Marta. Marta.
2: Dai che c'è Pinocchio.
0: Vai Diegone.
3: Vale. Grazie.
0: È venerdì. Ragazzi, Reggiseno,

0: più stretto e mi sono ballate meno.
1: Ragazzi, non vado più via, mi siete mancate voi, mi siete mancati tutti, basta.
2: Cioè, allontanandoti adesso hai capito che comunque tutto sommato hai imparato a volerci bene.
1: No, ma io, cioè sì, comunque siete la mia vita. Cioè, la mia
0: altro
1: vita è qua.
0: Tu non hai.
1: No. Altro io non ho. La mia vita è qui con voi.
2: Sì. In devi farci bene, pace con questa
1: nel
2: cosa.
1: Nel male, nel sì. mezzo.
2: Sì,
1: così.
2: Questo è.
1: Ma non, sapete cosa? Non ne voglio un'altra.
2: Okay. No, okay.
1: La mia vita è questa qua, è un'altra vita. Non ci sta.
2: Noi siamo state bene,
0: sì.
2: abbiamo fatto il nostro. Perché sai che qui tutti i giorni sono uno uguale all'altro, con delle differenze di dei temi esilaranti della roba. Come ti posso dire che ancora una volta là fuori ci hanno mandate a casa con la follia totale. Aura.
1: Laura?
0: Aura. Tu?
2: Sei fuori.
1: Ma
2: sei
1: la,
2: un
1: lotta,
2: po' fuori,
1: la lotta e combattimento di Aura?
0: Mamma, 1000 punti sotto Aura, Non so se si dice
2: sì,
0: così.
2: Comunque sì. Patto Laura.
1: Patto
2: lo sta
1: Laura.
2: Facendo giusto.
1: Lo sto facendo. No, ragazze.
2: Lo so, però. Poi è tutto, si svolge tutto nella vita.
0: Sì, Diego, stai nel chill però.
2: Stai nel chill e soprattutto meno 1000 punti nel cercare di voler sapere.
0: Sai cosa? Sei Maura.
1: Sei
2: sì.
1: Maura,
2: noi Aura
1: so.
2: Piché. Diego, no, macello.
0: È un macello.
2: Ti dico però, tra le cose che devi recuperare, mercoledì c'è la puntata chiesta con una premura. Con una premura che tu non hai idea. C'è stata chiesta la puntata in cui ci parla male dei loro figli e delle loro figlie e noi gli diamo ragione.
0: Sì.
1: Ma questo. Cioè,
0: questo mercoledì, quello che viene. Per
1: non
0: cui...
1: vedo l'ora.
2: Certo.
1: Non vedo
2: c'è gente
1: l'ora.
2: Che si è prenotata perché ha paura di non riuscire a farlo. Capito?
0: Con specifica imitazioni dei propri figli.
2: Beh. Che dicono cose che. Capito?
1: No, che meraviglia.
2: Sì.
1: Grazie.
0: Per
1: grazie,
0: oggi,
1: grazie.
0: Invece, in tua assenza, abbiamo raccolto tutta una serie di notizie
2: agghiaccianti che oggi ci darai.
0: Solo tu potevi dare.
1: Sì, sì, ho preparato la puntata preparandomi proprio al fatto di essere massacrato. Voi lungo tutte queste 2 ore,
2: sì.
1: Ma lo faccio con gioia.
2: Sì, perché adesso tu di nuovo per un po' amerai.
1: Mi sdraio a terra
2: e
1: calpestarmi.
2: Poi di nuovo saremo insopportabili.
1: No, ma oggi mi sdraio a terra e potete calpestarmi.
2: Sai i cani che si sottomettono mostrando la pancia?
1: Così.
2: Cari, i Pop Parade.

0: appendere sulla scrivania una serie di notizie. Tra l'altro, Diego, volevo dirti che in tua assenza a un certo punto abbiamo dato una notizia.
1: Sì.
0: E giustamente Fra ha detto: ragazzi, l'avete l'ha data Diego tipo due giorni fa.
1: Sì.
0: Sei proprio zero. Ma anche gli ascoltatori, le ascoltatrici preoccupati di questo proprio nostro vuoto totale.
1: Rimossa totalmente, ma anche adesso non ti sapremmo dire che notizia era.
0: Non me lo ricordo più.
2: Questo non se lo ricorda nessuno. Grazie. E con questo e con questo slancio.
0: Fragrance wardrobe. Cioè sì, i profumi usati come fossero appunto.
1: E le cioè che ogni giorno te ne scegli uno a seconda del tuo stato d'animo.
2: No, non solo, che ne metti anche due spruzzi di uno, spruzzo dell'altro.
1: Mixi.
2: Fai il tuo mix in base al look, dove devi andare, come ti senti, che tempo fa.
1: Basta, l'abbiamo già data due volte, questa è la terza.
0: È vero, è la verità.
2: Vediamo se ve la ricordate adesso. Ma adesso, grazie a voi, parlo di un tema che sempre so... a presa, proprio sulla vostra, sul vostro interesse, la vostra memoria, il vostro appassionamento.
0: Macro tema è?
2: Quanto dura un anno anziché sulla Terra, su Marte?
1: Ok, dobbiamo prendere carta e penna.
2: Cioè, se vuoi...
0: Marte in piedi sulla sedia dalla felicità.
2: Puoi fare dei raffronti, perché comunque un anno, per come lo intendiamo noi, che poi la parola anno è un termine, diciamo, legato alla storia della Terra, quindi diciamo però, corrispettivo di un anno su Marte, cosa vuol dire un anno? Il tempo che impiega il pianeta a fare...
1: Un giro su se stesso, la piroetta.
2: No, un
1: giro attorno al Sole.
2: Un giro attorno al Sole. Marte quanto ci impiega? 687 giorni.
0: Comunque tu non impari mai.
2: No.
0: Si è voluta impelagare con un entusiasmino iniziale sul quale tu l'hai agganciata.
2: Subito.
0: E adesso è pentita.
1: Sì, non
0: con
1: voglio incrociare lo sguardo.
0: No, ormai parla a te. Ormai sei nelle sue grinfie.
2: Sei nella mia aura. Ghermito.
0: Cara Maura.
2: Un anno marziano dura 687 giorni terrestri. Circa 669 per essere precisi. I giorni come si chiamano? I giorni sulla Terra si chiamano giorni. Su Marte come si chiamano? Sol. Quindi,
1: un sol. E un sol quante ore dura?
0: Dai, Valentino.
2: Allora, ci arriviamo adesso. Bisogna andare per ordine, però, cara Valentina.
0: Okay. Scusa, quant'è un anno? Hai detto di giorni?
2: 687 giorni.
1: Però poi hai detto 669.
2: Sì, perché anche lì c'è solo...
0: Puoi decidere un numero, no. Perché io devo fare dei calcoli miei. Ti secca.
2: Devi prendere il ponte di ferie su Marte. Allora, la cosa interessante è che secondo la legge di Keplero... Guardami, mi stavi guardando. Ma Vale mi stava guardando.
1: Ormai.
2: Sai che ha avuto un'incrinatura dello sguardo. Vero. Più il pianeta è lontano dal Sole, più lento è il suo moto orbitale e più lungo il tragitto da percorrere. Vale, il Sole
1: ho
2: è
1: capito,
2: al centro.
1: Ho capito.
2: Guardami. Capito.
1: Più lontano.
2: L'orbita è più grande intanto, ma in più, essendo più lontano dal Sole. A me...
1: Sì, ci mette più tempo.
2: Perché la forza di gravità.
1: Sì.

0: Di gravità.
1: Il sole sei più lontano dal sole, è meno forte il giro. Tra l'altro,
2: diviso 12 vuol dire che i mesi di Marte durano 55 giorni.
0: Ma non sappiamo neanche quanto dura il giorno.
1: La cosa più interessante è...
0: Magari il giorno dura più ore, eh?
2: Per forza, diviso... Non so farlo.
1: Tutte le cose insieme. No, la cosa interessante che volevo dire.
0: Qual è?
2: Che... C'è una cosa. Attenzione, perché improvvisamente c'è una cosa interessante. Vai.
1: Allora, sulla Terra i mesi nascono dal ciclo lunare. La Luna ci mette circa 29,5 giorni a completare le sue fasi, e da lì viene il concetto stesso di mese. Sulla Terra, Marte ha due lune.
0: Ah.
1: Phobos e Deimos. Vogliamo
0: Phobos
1: segnare?
0: E?
1: Phobos. E Deimos, ma sono minuscole e velocissime. Phobos orbita il pianeta in appena 7 ore e mezza.
2: No, dai, ci devi dire qualcosa, dici.
1: No, tante cose.
2: Non fare tanti giri. No,
0: ha detto la cosa più interessante, cos'era? Le due lune?
1: Beh, pensa a cosa vuol dire avere due lune. Una che ci mette 7 ore a fare tutto il giro, l'altra 30 ore.
0: Cioè, okay.
1: Comunque vuol dire che te le vedi ogni tanto, una qua, una là, tutte e due insieme, vicine.
2: Guarda, io non ho nessuna intenzione di muovermi da questo pianeta.
1: Purtroppo io ti ho prenotato il primo volo.
2: Cos'altro c'è di pazzesco? Il sol, abbiamo detto, sono i giorni?
0: No, sole è l'anno.
1: Ah, il sole è il giorno.
0: Ah, sole è il giorno.
2: Quindi tu scrivi a...
1: Volevo parlarvi delle stagioni che durano in maniera diversa.
2: Sono dei casini. Perché sono dei casini.
1: Accelera e rallenta, vabbè.
2: Lo so.
0: Peccato.
3: Casini da
1: sonato.
2: Casini. Mi piace. Possiamo tornare sul tema, però.

0: Non è un bel modo di farti rientrare nel gruppo, Diego.
1: No,
0: il problema è che quando tu ci devi dare delle notizie di questo genere, che peraltro si annoia a dartene,
2: sì,
0: queste notizie,
2: infatti,
0: neanche che dici te le vai a cercare tu, ci devi dare le informazioni ridotte all'osso. Non puoi fare aprire e chiudere
2: Kepler,
0: delle parentesi.
2: Non puoi aprire Kepler.
0: Non puoi dire
2: certo
0: Kepler
2: punto.
0: Davanti alle due.
3: Però,
0: dai, Diego.
3: Povero Kepler.
0: Dai,
2: Kepler con la K.
0: Non sai come siamo.
3: È un bel giovanotto.
2: Ti avevamo fatto due domande. Una, perché hai detto a un certo punto che

0: l'anno su Marte dura 687 giorni e poi 669?
1: Ho detto che un anno su Marte dura 687 giorni terrestri.
2: Sì.
1: Ma che calcolati in sol marziani, cioè i giorni marziani, sono 669.
0: Ah, ma e quanto dura il sol?
1: Un sol dura 24 ore e 39 minuti, quindi dura un po' di più, quindi nella somma sono due anni, quei 39 minuti sommati diventano meno giorni. Quindi da 687 giorni di 24 ore diventano 669 di 24 ore e 39
2: però,
1: minuti.
2: Lo vedi però come sei?
0: No, basta, io a quello che ti volevo chiedere, no, te lo chiedo, no, voglio guardare in
1: l'altra
0: faccia.
1: Domanda, no, c'era un'altra domanda.
0: Qual era?
1: No, sui tetto abbiamo due domande, ci hai lasciato.
0: Quella di 687
2: e
0: 669
2: poi, quanto dura il sol? Basta, Diego.
0: E
2: Diego,
0: Fobos
2: basta.
0: E Amos sono grandi uguali?
1: No.
3: No. Solo su Radio DJ a casa. Hai una seconda casa al mare che d'inverno resta chiusa? O una in montagna in cui vai solo per la settimana bianca? Per il resto dell'anno potrebbe diventare una fonte di guadagno in più. Ti basta ospitare su Airbnb nei periodi in cui non la usi. Decidi tu quando e per quanto. Così quel guadagno extra può aiutarti a coprire le spese di tutti i giorni, come le bollette, lo shopping o quella cenetta carina che rimandi da troppo tempo. E se vivi lontano dalla tua seconda casa, puoi farti aiutare da un co-host, una persona della zona che può darti una mano a ospitare. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. E scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua seconda casa su Airbnb.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
15: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti?

0: avanti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi e online. Mighty Award.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Sun.
1: Non sa niente di gossip.
2: No. Tipo, non sai che Lady Gaga è diventata mamma.
3: Ma veramente?
1: Sì. Improvvisamente, sì.
3: Improvvisamente.
1: Sì, non si è visto una gravidanza, quindi non si sa se.
2: No, è una gravidanza surrogata.
3: Una GPA.
1: È uscita la notizia.
2: Sì.
1: Okay.
3: La GPA, una gravidanza peraltro, ok.
2: Sì. È nata una bambina, quindi sappiamo il sesso, anche questa è una notizia, noi sapevamo, perché a un certo punto Lady Gaga e il suo futuro marito Michael Polanski sono stati visti tornare a casa, mancavano da una cifra da casa, tanto che noi avevamo pensato che si fossero sposati in gran segreto. E invece
1: dice
2: no.
1: Noi, ma ti puoi immaginare quanto me l'è potuto fregare.
3: Cioè, tu e la signora che controlla dalla tapparella di fronte se torna.
2: Dicevamo, sicuro si è andata a sposare, ha fatto il viaggio di nozze. No.
3: E invece erano da qualche parte, in una clinica.
1: Covavano.
2: E sono tornati.

0: L'altro giorno a casa con Lady Gaga tutta bardata, sai quei, quei fascioni con i quali ti tieni il bambino attaccato a te. Ok, è una femmina, è nata il 9 giugno a Los Angeles e si chiama Rose.
1: Ok.
0: Ok.
2: Cari, benvenuta.
0: Benvenuta. Lenny Kravitz è diventato Ken Ambassador. Cioè,
2: e cosa vuol dire? Ken Ambassador?
0: Sì, ambasciatore di Ken nella Ken grande della famiglia della Barbie, della Mattel.
2: Mi sembra un
1: cioè,
2: filo
1: c'è
2: troppo.
1: Un Ken, però con le sembianze di Lenny Kravitz.
0: Sì.
1: Allora, e indovina com'è? A torso nudo, coi dread.
0: Allora,
1: e...
0: è totalmente il look che ha più sfoggiato durante il suo ultimo tour, che prevede stivaletti a punta.
1: Vabbè, tutta la vita.
0: Sì, jeans un po' a zampa, pantaloni un po' a zampa e quel top che abbiamo visto proprio per tutto il tour, che è un top con a schiena nuda e pancino scoperto.
2: Pancino?
1: Quanti anni ha Lenny Kravitz?
0: 62. 62.
2: Vabbè,
0: è un fisico della Madonna. Un fisico della Madonna. L'hanno naturalmente riprodotto
1: identico.
0: Stessi tatuaggi, stessi occhiali.
2: Scusami, un Ken a forma di Lenny. L'hanno chiamato Kenny?
0: No.
1: Vabbè, però Diego, se sei tornato con questo spirito
0: cioè, a me piace.
2: Era un'idea.
0: Una battuta, però.
2: Kenny Kravitz. Era brutta.
0: Prima
1: no,
0: di
1: sei
0: lui.
1: Sei molto cambiato, però.
0: Prima di lui avevano usato le
1: un tempo eri spiritoso.
2: Sei
1: andato via che facevi ridere.
2: No. L'ho persa.
0: Povero, stanco.
1: Prima di lui. Le... tornare adesso. Trova quello che ha lasciato. Due cretine. Eccole qua. Una e due.
0: Prima di lui, LeBron James. In quest'ottica di Ken Ambassador, lui quando gliel'hanno proposto non ci poteva credere perché diceva: da bambino sono cresciuto con i miei cugini e giocavamo sempre a Barbie, G.I. Joe, Ken, e mai avrei potuto immaginare che a una certa età poi diventassi io stesso Ken Ambassador. Non mi trova favorevole a questo progetto.
1: È un po' too much.
0: È un po' too much. Quasi quasi glielo dico.
1: Allora, io questo aspettavo. Allora, chi ci segue da un po', da un bel po', sa che la Vale puntualmente, ma non, allora, una due volte l'anno gli manda dei vocali in DM.
2: Perché beve un po' meno, perché sennò
0: esatto.
1: Si è ripulita, la frase
0: mi
1: che ha detto
0: ripulita.
1: Ieri. Sì, mette i leggings da droghe pesanti. Però non ne fa uso, capito?
2: Comunque il quartiere in cui abiti si aspetta anche che tu abbia un comportamento.
1: Allora, ho capito, però non i leggings leopardo. La signora Gramsci deve fare il giro largo quando non può attraversare la piazza con i leggings leopardo.
0: Ragazzi, gli ultimi messaggi vocali sono 2 novembre 2023, 27 maggio 2024, 15 luglio 2024.
1: Ma d'estate poi?
0: Sì.
1: A che ora l'hai mandato prima di sentirlo?
0: Non c'è scritta l'ora.
2: Aia.
0: Uno è da 19 secondi a maggio, a luglio due.
1: Due secondi? Dai, sentiamo quello da due secondi.
0: Madonna, ho paura.
1: Dai, Dio, cosa puoi aver detto mai? Aspetta. Allora, aspetta, vai.
3: Io ci credo.
0: Io ci credo, gli ho voluto dire. Allora a questo punto facciamo maggio.
2: Dai, sì, sentiamo.
3: Lenny, I'm Valentina. I'm studying English for speak with you. And I remember yesterday was your birthday, but happy birthday, Lenny. I love you forever and ever.
0: Beh. Per esempio,
2: si vedeva che stavi studiando.
0: 2 novembre, esempio. 2 novembre 2020, 4 secondi. 2 novembre,
1: dai.
0: Poi basta.
1: Sì, però tienilo vicino.
3: Lenny, ti abbiamo appena passato in radio. Ciao, amore. Ciao.
2: Siamo proprio. A Baby Deer, come si chiama? Piccola Renna, siamo alla
0: dai,
2: piccola
0: veloce,
2: Renna
0: veloce,
2: totale.
0: Veloce,
1: sì, sì.
0: Guarda, lo sai che io ti ho, sono Valentina, lo sai che ti ho sempre appoggiato a sto giro? No.
1: Però
0: no.
1: Digli per cosa?
0: Per la bambola, Ken Ambassador, no, Lenny.
2: Fa cagare.
0: No,
2: idea.
0: No. Ciao Cipollino, ciao.
1: Ormai gli parla in italiano.
2: Sì.
1: Ha smollato l'idea. Ti parlerò di una telefonata importante che ha fatto in francese.
0: Ah, è vero.
2: Davvero?
0: Sì.
2: Siete cambiate.
0: Sì.

0: aggiungo anche di cose di alimentazione quando tu non c'eri.
1: Avete fatto bene.
0: Sì. C'è una notizia che effettivamente dal titolo mi viene da dire: ah, è vero, però perché non c'è ancora il latte di mais? O c'è?
2: Allora,
0: cioè, c'è il latte di soia, il latte d'avena, il latte di farro, il latte di cocco, capito? A livello di latti vegetali, di mandorla.
1: Sì.
0: Di mais non c'è.
2: No, no, non c'è, come però mai? Te lo puoi fare molto facilmente a casa.
1: Ma è buono?
2: È buono? È anche un'ottima base per altre bevande, tipo il matcha latte, il matcha coffee, vabbè, insomma, puoi aggiungerlo.
0: No, come tutti gli altri latti vegetali. Ma è strano, però mai non c'è? Perché il mais poi è una di quelle robe che ce n'è tanto.
2: Ce n'è tanto. Poi è una bevanda che fa bene, cioè non bisogna esagerare, è molto ricca di fibre. Tanto ricca di fibre. Ed il mais comunque è un cereale, quindi c'è anche tanti zuccheri. E quindi non si può abusare. Però pare che sia molto buono ed è facile farlo a casa, perché basta far bollire i chicchi di mais e
0: Quelli crudi?
2: Sì. E volendo anche tutte le altre parti della pannocchia che normalmente vengono scartate, dalle foglie ai filamenti, le barbe.
1: Sembra esagerato.
0: Anche
1: dal niente.
0: Dal niente al cuoce, anche la zolla di terra. Vabbè, ma allora, scusa,
2: Fai bollire, poi frulla tutto e filtra.
0: E poi prendi e butti tutto. No,
2: In aggiunta, se vuoi dargli un sapore, puoi unirci e renderlo un po' più cremoso, puoi unirci ai creator di food.

0: fanno punirci del latte condensato.
1: Ma
0: una
1: scusa,
0: punta,
1: ma allora,
0: una punta.
1: Ma
0: se
1: scusa,
0: vuoi farlo con
1: uno lo fa perché non vuole usare il latte, hai capito?
0: No, poi non lo metti, tu non lo metti.
2: Come capriccio ci metti dentro del latte condensato.
0: Mascarpone. Io vi ho detto in aggiunta, se non lo volete, il risultato è sempre lo stesso, una bevanda di colore giallo che si presta molto anche alle foto ed è molto versatile e facile da abbinare.
1: Hai capito? Adesso lei cos'è?
2: Lei
1: fa le cose per fare le foto.
2: No, vabbè.
0: Sì.
1: Senti,
0: ho anche
1: Maura.
0: Il cellulare con il vetrino rotto.
2: No.
0: Non posso più fare le foto belle.
1: Veramente?
0: Sì, me ne sono accorta l'altro giorno perché ogni volta che scattavo le foto vedevo sempre di Gina, perché tanto fotografo solo lei, delle scie luminose.
2: Oh, che paura.
0: Era il vetrino.
1: Pensavi
0: rotto.
1: Di essere perseguitata da dei marziani?
0: No, dei Maranza, no.
2: Molto veloci.

0: Christmas.
1: 17:48 Radio DJ, ci segnalano che in realtà in Sud America ci sono tantissime bevande a base di mais.
2: Ma infatti,
1: certo, ovvio, sempre a misurare il mondo dal mio punto di vista. Che
3: beh, è anche
1: da cretina. Però dico certo, perché no, è che non ho mai visto il latte in questo senso, però ci sono le birre anche, ecco, queste specie di fermentazioni del mais.
2: Brava,
1: no?
2: Infatti, vale, volevo dire. Forse potevamo partire da lì, cioè vista poi la nostra, il nostro approccio, partire dal fermentato,
3: certo,
2: che mi è un po' alcolico, che
3: ma
2: almeno
3: quel latte di mais di cui vi ho parlato, per esempio, è un'antica bevanda vietnamita.
1: Però non l'avevi detto.
3: No, non ve l'avevo detto, non me l'avevate chiesto.
2: No, ma noi domande
3: chiesto, per caso una bevanda vietnamita, ma avrei risposto volentieri.
2: Ma noi domande non te ne facciamo.
3: Allora, due messaggi per Diego.
4: Oh, finalmente è tornato Diego.
2: Oh,
4: il

0: Mio primo amore di 30 anni fa è stato la mia crush quando già faceva Gay TV.
1: Capito? 30 anni fa.
2: Richiamami.
1: Riparliamone.
2: Parliamone, che è così da ricordare.
1: Ah sì.
2: Oh, che bello.
3: Allora, amici ascoltatori, allegria, è tornato Diego. Vai Miriana, gira la ruota.
1: Pertinente.
2: Perché questo genio? Molto pertinente.
1: Mi chiedo, questa tua vecchia crush è un tassista? Perché prendo spesso un taxi che...
4: Facci sapere.
2: No.
4: Tu che hai mandato il messaggio.
2: No, no,
4: dici qualcosa di più.
2: Il tassista è una crush meno vecchia.
1: Ah!
2: Ferma. Com'era quella canzone del taxi?
1: Hai capito.

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes. Radio DJ One Nation One.

0: station.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici.

0: dovuto 20.326 euro fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco, sono le 18. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ Edizione Flash. La tensione nel Mar Rosso. Un drone dei ribelli yemeniti Houthi ha colpito un caccia italiano in una base aerea saudita. Il ministro della difesa Crosetto assicura che tutti i nostri uomini sono incolumi. Un 70enne è stato colpito da un fulmine ed è morto mentre si trovava sugli scogli nei pressi della spiaggia

0: Duni, in provincia di Brindisi. Stava pescando con un amico, vano ogni tentativo di rianimarlo. È stata dimessa dall'ospedale la prof accoltellata dall'alunno 13enne a Centocelle. Il ragazzo voleva filmare l'aggressione in diretta streaming ed è stato bloccato da un compagno di classe. Un 22enne ha inseguito una ragazzina di 12 anni che stava passeggiando con un'amica e improvvisamente l'ha colpita con una spranga alla testa, arrestato a Torino per tentato omicidio aggravato. Lo sport e il calcio al via stasera il quinto turno di campionato con Monza-Sassuolo, domani il big match per il primo posto Roma-Inter, il motomondiale MotoGP, Pedro Acosta si conferma il più veloce sul Red Bull Ring in Austria, alle sue spalle Aldeguer e Ogura, domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la gara sprint, la gara lunga invece domenica alle 15.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
11: Pinocchio, su Radio DJ, One Nation,

0: tornato Diego, sì. E noi abbiamo tre belle notizie sui capelli.
1: Sì,
2: gioia.
1: La prima è,
0: lo dicevamo in apertura, ho incontrato la Valle dal parrucchiere, sì. Oggi ha anche dichiarato un'intenzione specifica.
1: Il mio viaggio adesso è il capello Demi Moore, che è lunghissimo. Cioè adesso Demi Moore ha i capelli lunghi.
2: Però
1: lunghi.
2: Il capello oltre una certa lunghezza un po' invecchia, eh?
1: No, ma infatti però
0: noi siamo tutte e due, le vecchie coi capelli lunghi.
1: Tu più lunghi e più vecchia però,
0: Ho capito, Vale, ma è un attimo, credimi.
1: No, però mi è tornata un po' la voglia.
2: È giusto perché
1: di farmi quegli accrocchi con la matita.
0: Quello che voglio dire, okay.
1: Che non sono mai riuscita.
0: No, però in realtà quando aveva quel capello un po' più corto, che se lo faceva così selvaggio e se lo faceva da sola, era molto, te lo dicevano tutti,
1: ma
0: che stavi da Dio.
1: Infatti ragazzi, non è detto, È stata mi è venuta anche un po' voglia di frangia, tendina, non lo so, vediamo cosa ci riserverà il prossimo futuro. Intanto vi posso dire che c'è un ritorno della treccia alla francese,
0: cioè
1: è quella che non parte dal basso ma che parte dall'alto. Per cui prendi dalla nuca proprio, dalle tempie.
0: E poi la leghi dietro.
1: E poi la leghi dietro in modo tale che tutti i capelli, anche quelli dietro le orecchie, vengano coinvolti nella treccia.
0: Ok.
2: Sai chi ce l'aveva? Il personaggio di Sharon nei Ragazzi della Terza C.
1: Vero, sì.
0: Immaginari fatti di tre cose
2: qua.
0: Tutte sbagliate.
2: O anche Carolina di Monaco.
1: Però lei è un po' più morbida.
2: Però era quella lì un po'.
0: Chi la piglia per francese, però.
1: Grande momento del rosa che Pamela Anderson, ricordiamo, li portava l'anno scorso
0: quando siamo finiti in quella storiaccia di lettura di prezzi. No, non c'eri.
2: No.
0: Abbiamo scoperto che per farsi il colore stupendo di biondo di Pamela Anderson ci vogliono almeno 400 euro.
1: Che non è tanto, però, dai, se ci pensi.
2: Però
0: quanto ti dura?
1: No, quello è un altro discorso. Però, cioè, vedendo in giro quanto costano certi parrucchieri.
0: Perché la Vale va in giro e guarda quanto costa.
1: Se tu pensi che è proprio quel tipo lì che glieli fa a un suo salone e paghi lì 400 euro.
0: Però con lui paghi 1.200, con gli assistenti 400.
2: Vabbè, ma intanto porti la foto e porti dal tuo parrucchiere di fiducia, dalla Giusy, fammela così.
1: No, il rosa ha dato tutte le sfumature. Dal pastello al confetto, non solo tutto il capello.
0: Potrei
1: le
0: farli.
1: Punte.
0: Mi piacerebbe farli. Poi,
2: avevi fatto le punte una volta.
0: Sì, vabbè.
1: Lei deve farsi un taglio più corto e un biondo più Pamela.
0: Se ti faccio vedere la foto di suggestione che mi ha mandato, la mandi a casa.
1: No, Diego, guardami.
2: Sì, sto guardando.
1: Adesso la recuperiamo perché l'ho cancellata proprio l'altro giorno perché ho detto tanto.
2: Dai, Pina, fallo per lei, fallo una volta.
0: Ma no, ma neanche morta. Devi vedere che roba.
1: No, taglio bellissimo.
0: Un taglio che deve avere un parrucchiere che vive con te. Di fianco a te ti segue se esci di casa.
2: No.
1: È un caschettone.
0: Sì, tutto fonato tondo, cioè impossibile.
2: Quelli però come funziona il taglio.
0: Demi Moore, chiudi.
1: Chiudo con...
0: ma scusa,
1: No, secondo sinceramente da amica, secondo me
2: però
1: potrebbe star bene.
2: Il taglio della Carrà stava dritto anche quando
1: scuoteva. No, ma non era della Carrà, era di Pamela sempre.
0: Sfornato, tondo, una cosa impossibile da fare.
2: Sei matta.
1: Chiudo con un trattamento che è possibile che troviate anche in giro nelle vostre città perché sta avendo grandissimo successo in tutto il mondo. Si chiama Access Bars e praticamente tu secondo questa filosofia, che è la filosofia di un signore, Gary Douglas, che negli anni 90 ha messo in pratica questo sistema, secondo lui sulla testa abbiamo 32 punti specifici. Ogni punto coinvolge un aspetto della nostra vita, cioè il punto lavoro, il punto amore, il punto salute, il punto... L'avevamo già detta?
0: No!
1: Ah, ok. Vabbè, infatti, non le dico tutti e 32.
2: No, grazie! No. No.
1: Tu vai tu entri in questi centri, ti sdrai da vestito, come se fossi dal parrucchiere, e questi...

0: toccano i vari punti, fanno parlare un po' e toccano i vari punti, ma lievemente, non è che pigiano, però fanno dei giri. Fandigi la seconda
1: ma
0: del
1: ma cosa ottieni?
2: Ecco.
0: È un senso di leggerezza.
3: Vieni che te lo faccio. Faccio dei giretti, eh? Come va?
0: Volentieri.
3: Già individuato 32 punti. Aspetta.

0: un venerdì di chiusura di una settimana dove siamo ormai, ci eravamo abituati a non averti, Diego. Adesso ti vediamo di nuovo.
1: Sì, eccomi qua. Vabbè, vi stuferete.
0: Vuoi darci? Sì. Ma poi come? Dandoti delle notizie che poi tu ce le dai e noi ci annoiamo.
1: No, ma questa vi piace.
0: Oh!
1: Questa vi piace perché è stato fatto uno studio sulle mani degli esseri umani.
0: Sì.
1: In legame, diciamo così, con tutta una serie di zampe, di mani, di primati di diverso tipo, di grande numero, per valutare come, avendo, come dire, la scienza ha dimostrato che abbiamo

0: antenato in comune,
1: sì,
0: da cui si sono divise le diverse specie, per capire a che punto e in che modo la diversa proporzione tra le dita delle mani ha contribuito allo sviluppo di un tipo di intelligenza. Dai, non vi ho appena... Dai,
2: no, dai,
0: capisce?
2: Dai, però. Però...
0: Porca miseria.
3: Cioè, in base a quanto hai grandi le mani, com'è?
2: Dalle mano...
3: La fatta larga. E noi ti ho detto,
0: dacele
3: all'osso.
0: Gioco di
3: mano, gioco di villano.
0: Dita diverse. Noi abbiamo le dita tutte diverse di lunghezza.
2: Sì.
0: Ed è... Questa cosa è legata anche al fatto che ogni dito ha un tipo di mobilità diversa.
2: Sì.
0: Alcune dita sono più indipendenti, altre no.
2: Sì.
0: Questa cosa ha contribuito a sviluppare l'intelligenza,
2: okay,
0: dell'essere umano. E l'intelligenza ha portato l'evoluzione a aumentare queste differenze rispetto ai primati.
2: Ok.
0: Per esempio, basta. L'articolo parte dal...
1: Immaginatevi... Mi fa ridere che deve dare le notizie urlando e aggressivamente, perché
2: sì,
1: sennò non
2: ragione. Ha ragione.
1: Sono sentita anche in colpa.
0: Immaginate,
1: anch'io.
0: L'articolo parte dicendo: immaginate cosa fate quando prendete senza pensarci una moneta che è caduta per terra.
2: Sì.
0: Il gesto che fai...
1: Che fatica.
0: È molto complesso.
1: Ma quella è la schiena, però.
3: No, perché non viene su.
0: Dice pollice e indice la pizzicano.
3: Tu.
0: Pollice e indice la pizzicano. Il medio raggiunge quella scivolata sotto il mobile, annulare e mignolo si chiudono intorno alle altre monete, esatto, recuperata.
3: Per raccoglierla.
0: Esatto, questo è un gesto che sembra banale perché di logica, perché fai quello che devi fare, che puoi fare con le dita per tenere su quello che è caduto, ma in realtà è molto complesso.
2: Okay.
0: Il nostro cervello lo fa in automatico e quindi non solo lo fa in automatico,
3: e i primati lo sanno fare?
0: No, ma non solo perché non hanno quell'intelligenza, ma perché non hanno le dita come le nostre. Questo è il ragionamento che hanno fatto gli scienziati, per cui per esempio il dito medio occupa la posizione migliore nella classifica delle dita, della forza delle dita. È il
3: io
0: dito
3: non
0: più
3: ho
0: forte.
3: Forza nelle dita, Diego.
0: E le mani molli.
3: Io le mani
0: come
3: molli
0: mai?
3: La Vale però anche
0: sarà in primate.
1: Vabbè, allora io ho le mani distrutte da Gina per tenerla, però non le bottigliette le apro.
0: L'ha detto anche con un tono...
3: Sì. Ci alleiamo io e te contro di lei?
0: Sì, vabbè, volentieri, io sono tornato. Comunque, il medio è il dito più forte,
1: okay,
0: che è quello centrale che aiuta e tiene su. Mm. Tiene su le borse e la spesa,
1: sì,
0: più di tutti gli altri.
3: Ah sì?
0: Per dire, sì, è più forte.
3: Avrei detto l'indice.
0: No, l'indice è un dito fatto per la precisione. Per la precisione e in particolare pensato, costruito l'indice con una mobilità e una proporzione di collaborazione stretta col pollice.
3: Col pollice, certo.
0: E infatti le cose di precisione,
3: sì,
0: le fai tanto con indice e pollice che si uniscono,
3: sì,
0: che
3: sì,
0: è una posizione che i primati non hanno.
3: Ah,
0: hanno il pollice,
3: okay,
0: più corto e poi non ce l'hanno opponibile.
3: Certo.
0: E quindi capito com'è? Le altre dita
3: ma
0: hanno...
3: Ma che semia, guardala.
1: Guarda, io so fare la break con l'indice. Un po', no? Non sembra.
0: Vale. In che senso la break? Stai piegando le falangi.
1: Col mignolo cosa fai?
3: Ti gratti le orecchie.
0: Ti pulisci le orecchie. No, hai meno mobilità delle altre dita, sono meno indipendenti. Cioè è difficile muovere il mignolo senza muovere l'anulare,
3: sì,
0: o viceversa. Ma sono utili per fare quelle cose di, diciamo, di corollario.
1: Coreografia.
0: Brava.
1: Coreografia.
0: Se vuoi anche il voguing, sì.
1: Di corollario agli altri.
3: Chiudila qua. Chiudila qua.
0: Fine, stop.
1: L'anulare non avevano citato. Vado fuori.
3: Sì.
0: Dai. Dai.

0: due notiziole sui gatti. Sui gatti.
1: Sì.
0: La prima è che è stato scoperto un nuovo gatto. Cioè, era da tantissimi anni che non veniva scoperto un nuovo gatto.
2: Scoperto perché è una razza non fatta dagli esseri umani, ma una razza selvaggia, diciamo.
0: È una razza selvatica, non
1: che
0: fatta
1: però,
0: dagli animali.
1: Sai che
0: sì,
1: una
0: sì.
1: razza è definita così se si riproduce per tot generazioni, capito come?
2: Sì, sì, sì,
1: cioè,
2: sì.
1: E conserva le caratteristiche specifiche.
2: Sì, sì, sì, sì. sì, sì.
1: Che sono il pelo, sì. un certo tipo di... La smetti?
2: Sì, sì, sì. No, stavo annuendo, siamo alleati.
3: Sto dando ragione. Tutti contro tutti.
2: Allora però...
3: no, perché...
2: Ti sto dando ragione.
3: Mi fa impazzire. Così mi fa impazzire.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: È un piccolo felino selvatico che abita la foresta nebulosa della Bolivia... Ed è stato chiamato ed è stato chiamato dalle comunità locali Tilcaio. E così è rimasto. Cioè, non è che giustamente se l'hanno sempre chiamato così. E certo. Allora i ricercatori hanno chiesto alle popolazioni, alle comunità locali: ma come mai l'avete chiamato Tilcaio? Cosa significa? E tutti hanno risposto: lo chiamava così mio nonno.
2: Perché vuol dire che i nativi lo conoscevano da sempre. È sempre, capito, l'Occidente che deve fare la tassonomia.
0: Ma l'hanno chiamato Tilcaio, È rimasto Tilcaio. E vive in, in Yungas.
1: In Umbria.
0: In Yungas. E come è fatto, mi chiederete voi?
2: Sì.
0: Ve lo dico subito.
2: È bello,
0: è lungo 46 centimetri, pesa un chilo e mezzo, che fa sicco sicco, e ha il manto marrone chiaro con le macchie a forma di rosetta irregolare.
2: Una tigre, un gatto tigre.
0: L'abbiamo pubblicato sull'account Instagram Pinocchio DJ, dove troverete anche le zampette di Toby. Che
1: non le aveva messe ieri.
0: Le aveva messe ieri, ma ieri non ne abbiamo parlato.
1: Le aveva rimesse. È una cosa agghiacciante.
2: Ma perché oggi
0: è tenerissimo. È tenerissimo perché si vede proprio.
1: Tu l'hai visto, Ciocca?
0: Com'è?
1: Non lo vuoi uno in casa oltre alle tue due viratrici?
0: Allora, Toby è affetto.
4: Bello, ma no.
0: È affetto da polidattilia, vuol dire che ha un po' più di dita e
1: in
0: di artigli rispetto alla
1: norma.
0: No,
1: ne ha un bel po', eh?
2: Quanti di più?
0: Allora, mi sono consultata con Ciocca, che è l'esperto gattaro. Sì. Dovrebbe avere 18 dita un gatto nella norma.
1: In tutto.
2: 4 dietro e 5 davanti, capito? Per
1: ok, sì.
0: Ne ha 28, quindi ha 10 dita in più, sì.
1: Un po' di qua, un po' di là.
2: Distribuite un po' a caso, amore.
0: Ed è entrato nel Guinness dei primati. Sta benissimo, a lui non gliene frega niente. La sua mamma umana, tra l'altro, ha un altro gatto, anche lui affetto da polidattilia.
1: Chi?
0: La signora che l'ha preso.
1: Ha solo gatti con la polidattilia?
0: Ma non l'ha fatta apposta.
2: Passa le giornate, fagli le unghie.
1: Ce ne due al mondo sono capitati a lei.
0: Non l'ha fatta apposta.
2: La Connie.
0: Aveva sto gatto, poi ha detto ne adotto un altro, che aveva letto l'annuncio, non lo vuole nessuno. Va a prenderlo, era Toby.
1: Allora è pieno. Allora controlla. Scusate, a casa potete andare a contare le dita dei piedi dei gatti? Perché secondo me è pieno di gatti che hanno dita in più.
2: Diciamolo.
1: Ma dai, a una, due. Dai.
2: Poi passi la giornata.
1: Voi mi volete far impazzire.

0: dire. Mi volete uno rovinare Laura, vedi?
1: Comunque devono essere 18. Andate
0: dai,
1: a contare,
0: tutti a contare l'indita dei piedi.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farmacologia.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 20 settembre alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
16: Voce generata in AI.
17: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia, movement that inspires.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie, Repower, l'energia che ti serve.

0: Pronto?
1: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 11.34 Radio DJ, la grossa novità di questa puntata è il rientro di Diego nel gruppo.
1: Sì, sì.
0: Perché poi onesti, sulle notizie oggi non è che avevamo chissà cosa.
2: Misto sì. Classico.
0: No, secondo me scadente oggi.
3: Veramente?
0: Beh sì.
1: Perché? Allora, perché? Ripercorrendoli, l'anno su Marte abbiamo imparato che dura più dell'anno terrestre.
0: Era una roba per fare.
3: No, che il giorno su Marte si chiama?
1: Si chiama Sol.
3: Dai.
1: Poi abbiamo parlato della bambola di Lenny Kravitz e abbiamo scritto a Lenny Kravitz. Abbiamo parlato del latte di mais, che è una bevanda che si può fare tranquillamente a casa, quindi abbiamo dato anche una ricetta. Tre notizie sui capelli.

0: pelli.
1: No, sì, una puntata debole. Sì, debole.
0: Hai capito? Le dita delle mani a cosa servono? E perché?
2: Quello... sento, gatti con piedi di
0: gatti
2: dita.
0: Con zampette strane. La scoperta di un nuovo gatto. C'è un nuovo make-up.
2: Proviamo a vedere col make-up.
0: Allora, il va molto, ma molto, quando dico molto è proprio tanto, tanto, tanto.
2: Dove va?
0: In tutto il mondo, tutto il mondo, su TikTok.
1: Non farmi dire dove va.
0: No, su TikTok.
1: Ce lo mandano comunque.
0: Il Tuscan Mom Make-up.
2: Cioè, di mia mamma, perché mia mamma è toscana.
1: Sì.
0: La vacanza, la mamma in vacanza in Toscana.
1: Cioè, siamo ancora a mangia pregama?
0: Un po'.
1: Viaggio lì.
0: Un pochettino sì.
1: Americana, cioè, che viene com'è? In Toscana.
0: Cioè, tipo che appunto sei ancora in vacanza.
2: Comunque ragazzi.
0: Sei americano.
2: Ma tu sei americana, non sei la mamma toscana.
0: No, non sei la mamma toscana, tu sei in vacanza in Toscana.
1: Capito.
0: Sei in vacanza in Toscana, a un certo punto
2: e pensi che hai preso... capito la Toscana.
0: Tipo, sì, allora, ci stai molto bene.
1: Non cioè, ti è un posto che ti piace.
2: Stai cominciando a guardare se comprare una casa.
0: Sì, sì, okay. Perché hai anche le possibilità economiche per farlo.
1: Brano, cioè, certo. Okay. Perché comunque ti trucchi, sei ricca.
0: Hai preso un bel sole, però non sei brasato, perché non è che sei stato proprio al sole. Hai preso quel sole bello, sano, sei luminosa.
1: Passeggiando per San Gimignano.
0: Sei molto rilassata. Cioè, pensa addirittura che tu dovevi tornare a casa perché avevi degli impegni, ma poi hai detto: ma io sto bene qua, resto.
2: Mi compro un Montalcino, mangio una bistecca alla fiorentina, no?
1: Questa a parte qua che, a parte che se scrivi Tuscan Mom Makeup escono Eva Longoria e J-Lo, ma questo è... Però voglio
2: tra
1: dire...
2: l'altro, Diego, ti hanno arrestato ieri che rubavi le pile, eh?
1: Ero io, ve lo dico, ero io.
0: Hai detto bene comunque, perché Gabriella Solis, per cui, no, Solis, sì, il personaggio che Eva Longoria interpretava in Desperate Housewife è un po' il modello di stile.
1: Ma tutto per questo cui... viaggio della Toscana,
2: ma dove
1: eccetera,
2: ti devi truccare?
1: Nel trucco, come si sviluppa?
0: Allora, innanzitutto è un trucco che non ha paura di essere visibile. Cioè è un trucco a cui piace farsi vedere. Ed è un trucco che ti regala...
2: Sai che forse in questo 2026-27 tu ti devi occupare di make-up? Perché trovo che tu sia brillante nel farlo. Sì.
0: Che ti regala sempre il sole addosso.
1: Peraltro
0: è molto luminosa.
2: Tanto fard.
0: Tanto fard che viene rimarcato. Basta quella roba del trucco non trucco.
2: Come
0: al naturale.
2: Come quando tu esci di corsa che esageri.
0: Quella cosa lì. Riflessi dorati, quella cosa.
2: Però tu sei Gramsci Mom.
0: Io Gramsci, mamma. Sì. È vero.
1: Quindi
0: sulle, un po' meno dorata, un po' meno dorata.
1: Sulle tempie.
0: Sulle
2: ma
0: labbra.
2: Ma delle brasate. Sì, anche sto weekend è tornata delle fiammate, piglia.
0: Sì, perché ho detto, siamo a settembre.
1: Non hai messo la protezione?
2: Ma va,
1: dai,
2: non,
1: Valentina, però.
2: Non l'ha messa tutta l'estate e adesso è andata e ha fatto una 24 ore di fuoco. È
0: c'era il vento,
2: viola.
0: C'era il vento.
1: Dai, vale,
0: c'era il vento.
1: Però...
0: non lo senti, non lo senti neanche.
1: Ho capito che non lo senti, ma te lo ricordi l'esperienza?
0: Che poi un filo in faccia l'ho messa, il resto del corpo no, ma un filo
2: ma
0: in faccia.
2: Ma non è vero.
0: No, no, un filo sì.
1: Filo
2: che
1: di cosa?
2: Quale filo di cosa? Sì, dai.
1: Che
2: filo di perle, dai. Aspetta. Sta roba di darci continuamente delle informazioni false.
1: No, ma poi a te, sapendo che
2: ci soffro.

0: Mi ricordo quando cantavi nei Backstreet Boys, Diego. Eri pazzesco. Adesso sei finito così con noi. E che ti tocca dare delle notizie noiose.
1: No, ma guarda, questa non è anche carina, perché è da un po' che se ne parla. Perché l'ONU, all'interno dell'ONU, a partire dal Togo, che è uno stato africano che ha promosso questa mozione, è stata approvata con una maggioranza di firme, ma molti paesi del mondo che fanno parte dell'ONU non hanno votato o hanno votato contro. Che cosa ha proposto? Ha proposto di cambiare le dimensioni degli stati nelle cartine geografiche universalmente utilizzate nelle scuole, nelle immagini dei libri, la cartina del mondo. Ok, perché?
0: Il planisfero.
1: Perché? Perché quando è stato costruito quello che viene ancora utilizzato,
0: sì,
1: e l'ha costruito nel 500 Gerhard Kremer, detto anche Gerardus Mercator, seconda di come lo vuoi chiamare, lui ha fatto una cartina utile per la navigazione. Quindi ha seguito, diciamo così, ha creato il mappamondo, diciamo, appiattito sulla cartina.
0: Planisfero.
1: Sì, il planisfero, quello rotondo, sì, che la Terra è rotonda, tu devi appiattire tutto sulla, sì, cartina per leggere, per rendere leggibile.
0: Cioè, mi stai dicendo che le proporzioni sono sbagliate.
1: Totalmente sbagliate.
0: Ti prego.
2: Ma non poco. Ma proprio tanto.
1: Perché l'ha fatto? Intanto ti spiego il perché. Perché per aiutare la linea di direzione dei marinai nella navigazione.
0: Ho capito, ma noi cosa c'entriamo?
1: Lui ha fatto che man mano...
0: Quindi tipo l'Africa è troppo grande?
1: No, è piccolissima, perché man mano che ti allontani dall'equatore tutto si restringe. Hai capito?
0: No, ovviamente.
1: Non importa, però si devi fidare.
0: Infatti questo sì, certo.
1: L'Africa, ciecamente, tu guardi la Groenlandia e guardi l'Africa, ti sembrano di una proporzione. L'Africa è 14 volte più grande.
0: Sui planisferi, nelle nostre teste.
1: Certo. La ragione per cui hanno voluto modificarla è perché la cartina su cui studi modifica la percezione dell'importanza del,
0: certo,
1: tuo paese. Guarda caso i paesi di un certo tipo rispetto alla dimensione dell'Africa.
0: Vabbè, noi come Italia siamo sempre stati minuscoli.
1: Il nostro posticino stretti.
2: A forma di stivaletto.
1: Posso dirti, messi di traverso nelle dinamiche internazionali, quindi col nostro da dire sempre, un po' di traverso. Piccolini. Però per esempio l'Africa cioè, è enorme, quindi
0: l'India
1: anche, no, dovrebbe essere
0: Madonna,
1: anche più
0: la
1: grande.
0: La Cina sarà ancora più grande di così.

0: un po' che dipende dalle parti che si allontanano dall'equatore, capito? E ti dà la proporzione anche di quanto dovrebbero contare.
1: Questa roba qui che non capisco,
0: comunque... Non capisci la roba della...
1: No,
2: questa dell'equatore no.
3: Però guardare me, non guardare me.
0: Come gliela spiego? Tu l'hai capita?
1: No. Ti spiego io una cosa. Il pezzo di Mina nuovo che ricanta Pino Daniele, Vento di passione. È struggente, ragazzi, vi avviso. Mi sento di avvisarvi prima. Ok?
4: Il ricordo di...

0: Fonda.
1: Sì, bellissima.
0: Veramente.
2: Bentornata.
0: Bentornata. Bellissima canzone, bellissima interpretazione. E sono le 18:48, abbiamo ancora qualche minuto. Intanto per dire ancora bentornato Diego,
2: grazie,
0: bentornato
2: ragazzi,
0: a casa. Mi occuperò di cucinarti delle cose buone nel weekend.
2: Grazie.
1: Perché voi starete insieme questo
0: certo.
1: weekend.
0: Sì, sì, sì.
2: Un po' insieme. Sì.
1: Vedi?
0: Andiamo in montagna, vale.
1: Sì.
2: Vuoi venire?
1: No, perché dici, no, ti bistrattiamo un po' in radio, però poi cioè, no?
0: Cosa?
1: Poi, poi io e te alleate in radio, però nella vita poi tu preferisci dire.
2: vale, ti invito
1: Dai.
2: Tutte le volte.
1: Dai. No, scherzo. Dai, io attendo mio marito che non vedo da una settimana.
2: Dai.
1: E lo porto a mangiare nel suo ristorante preferito.
2: Cosa mangia nel suo ristorante preferito?
1: È vegetariano.
0: Sì.
1: Andiamo lì al tatto. Andiamo
2: certo.
1: al tatto.
0: Notizie, basta.
1: Allora, sì, però abbiamo un minuto. Se volete vi do i gossip rimanenti in un minuto.
0: Dai,
2: certo.
0: Sì.
1: Millie Bobby Brown ha avuto un altro figlio.
0: Lei, meno male che c'era solo un minuto. Vai.
1: Kim Kardashian è andata a Parigi con Hamilton e sono andati a mangiare da Ferdi. Se volete vi leggo il menù, non abbiamo tempo. Sapete con cosa fa colazione Amal Clooney? Con una zuppa calda di alghe, spesso accompagnata da due uova sode.
0: La Vale da domani cambia regime.
2: Sì,
0: si dimentica Demi Moore.
1: E chiudo con Romeo Beckham, che sta per debuttare nei cinema

0: francesi, cioè in realtà debutterà il 25 novembre, ma cominciamo a parlarne adesso, con una commedia romantica dal titolo Forty Love, nella quale compare anche Catherine Deneuve. Niente di meno.
1: Niente di meno.
0: È bella. È la chiusa che fa

0: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
7: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
8: Respira, sei in Trentino.
9: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99 Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.

0: Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono.

0: la tua promo di benvenuto.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Ah, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ. Il presidente francese Macron ha riunito i vertici militari e dell'intelligence all'Eliseo, avvertendo che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta da parte dell'Europa e richiedendo un piano urgente per proteggere le infrastrutture critiche. Convocato a breve anche un G7 straordinario sull'energia. Urne aperte intanto in Russia per il rinnovo della Duma. L'unico partito d'opposizione e contro la guerra in Ucraina è stato bandito dalle elezioni dalla Corte Suprema. L'Unione Europea denuncia la crescente erosione della democrazia. La vittoria del partito di Putin, Russia unita, neanche a dirlo, viene data praticamente per scontata. I ribelli yemeniti Houthi hanno colpito una base aerea nella regione della Mecca, danneggiando un caccia italiano. Il ministro Crosetto ha confermato che i militari italiani sono rimasti illesi e che verranno valutate nuove opzioni operative dopo il recente annuncio della Marina Militare di voler garantire in autonomia il transito nello stretto di Bab el-Mandeb. L'UNICEF in una nota fa sapere di avere urgente bisogno di 98 milioni di dollari per proteggere 540.000 bambini e le loro famiglie nella striscia di Gaza in Cisgiordania dal freddo gelido, dalle piogge, dalle inondazioni e da altre condizioni invernali che mettono a rischio la vita.

0: sono 1.800.000 i Gazawi che vivono da sfollati, i neonati e i bambini sono quelli più a rischio in assoluto. Violenza in un istituto di 100 celle dove uno studente delle medie ha aggredito un insegnante spruzzandole spray urticante e accoltellandola, filmando la scena in un video. La professoressa è sotto shock ma non in pericolo di vita. L'episodio ha scatenato la reazione del ministro Valditara, che è tornato a proporre il divieto dei social per i minori di 15 anni. Un 70enne è stato colpito da un fulmine ed è morto mentre si trovava sugli scogli nei pressi della spiaggia Ostuni in provincia di Brindisi. Stava pescando con un amico, vano ogni tentativo di rianimarlo. Altra cronaca dalla provincia di Torino: un 22enne ha inseguito una ragazzina di 12 anni che stava passeggiando con un'amica e improvvisamente l'ha colpita con una spranga alla testa, arrestato per tentato omicidio aggravato. Lo sport e il calcio: al via stasera il quinto turno di campionato con Monza-Sassuolo, domani il big match per il primo posto Roma-Inter. Pedro Acosta si conferma il più veloce sul Red Bull Ring, ovviamente stiamo parlando di MotoGP. Lo spagnolo della KTM si prende anche le prequalifiche in vista del GP d'Austria. Alle sue spalle Aldeguer e Ogura, domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la gara sprint, la gara lunga invece domenica alle 15.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
5: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
4: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Have fun with nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.
8: Li cerchiamo,
9: li troviamo,
8: litighiamo.
9: No, aspetta.
8: Lo dovevo dire io.
9: No, dovevo dirlo io.
8: C'è scritto
9: però.
8: Che lo dovevo dire io.
9: Vabbè, però
8: metti un disco, ne parliamo.
9: No, adesso lo dico io.

0: La redazione giornalistica di Radio DJ è contrariata dalla scelta di continuare a mandare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Sì, un attimo. Sono in onda, scusa.
1: Ma chi era?
2: Non so, volevo fare la redazione, così, la sensazione di redazione. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che prenderà il posto del bollo tra le tasse più odiate dagli italiani.
1: Vabbè.
2: Oggi è venerdì 18 settembre 2026, compleanno dell'imperatore Traiano.
1: Ah, auguri.
2: Che lo possiamo dire come personaggio nella storia di Roma ha avuto un bell'arco.
1: Applaudite, non applaudire.
2: Questa
1: tu,
2: è la battuta più bella di tutta la puntata.
1: Per
2: quindi
1: dire...
2: diamo la linea. Ciao belli, ci vediamo lunedì. Direi,
1: no, aspetta, no? Dobbiamo fare tutta la... dobbiamo occupare un'ora intera.
2: Allora andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica, dopo l'aumento delle tensioni internazionali, il governo si dice tranquillo e annuncia incentivi sui bunker. Se vi serve.
2: Ma va bene, calcio, Roberto Mancini convoca in nazionale Daniel Maldini, nonostante l'incidente per guida in stato di ebbrezza. Felicissimo il calciatore, una notizia che merita un brindisi.
1: Purché
2: venga a piedi, eccoci qua. Mancinetto a Coverciano, però ci viene a piedi. Prego, Chiara.
1: Influenza per la stagione 2026-2027, presentati 9 vaccini, tra cui uno al kefir, che va tanto di moda.
2: Italia, dipendenti della Apple in sciopero per chiedere migliori condizioni di lavoro. Tra loro anche Siri, che chiede di non essere più chiamata con "Ehi, ma scusa,
1: ma signora, che modo, signora Siri,
2: che modo è? Scusa, andi in qua."
1: Uffizi, il direttore minimizza i danni alla tela di Caravaggio causati dalla forte pioggia dei giorni scorsi e chiede al governo un phon.
2: Basta quello.
1: Boom.
2: Ci si passa su.
1: A posto. Sì, secondo me i migliori restauratori usano quello.
2: Tecnologia, Gianni Infantino presenta la nuova edizione del videogioco di calcio FIFA con in copertina quest'anno Donald Trump.
1: Ma scusa.
2: Nudo peraltro.
1: Ma no. Musica, Ed Sheeran annuncia che ad aprire i suoi concerti sarà un calzino nella sua mano destra.
2: Allora spieghiamo che questa battuta è di The Onion,
1: sì,
2: la rivista
1: che salutiamo,
2: satirica americana, però
1: molto
2: l'ho letta,
1: bella.
2: Mi facevo ridere, siccome so che magari non tanti leggono The Onion, mi piaceva condividerla con il pubblico italiano. Però
1: continuate così che Ciccio ruba le battute,
2: no,
1: da
2: però,
1: lì.
2: Però do i crediti. Giocattoli, nel mondo di Barbie arriva la bambola di Lenny Kravitz. Furioso Ken, quando lo chiedevo io mi dicevano che il pene non si poteva fare.
1: Attenzione, Scozia, William e Kate fotografati mentre puliscono la spiaggia rimuovendo dal bagnasciuga oltre 200 poveri.
2: Ma nessuno erano lì.
1: Via.
2: Sì, no, li raccolgono,
1: li hanno ributtati in mare.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo

0: Abbiamo scelto come al solito una canzone, occhio Daniele che tocca a te. Se vo- aspetta,
1: no,
0: troppo
1: no,
0: presto.
1: No,
0: se volete provare a indovinare, se volete provare a indovinare
2: devi... Qual è?
1: Ecco, bravo. Vabbè, super. Però non lo sa.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
2: qual è
0: la notizia, bravo, di cui parleremo oggi, potete farlo al 347-342-5220. Ora il disco ci sta bene, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: No, ma perché? Perché no? Vengo anch'io!
1: Ciao, chiacchiericci. Che ne so, parlate di, del Canada che si vuole unire alla comunità europea? E qualcun altro dice no?
2: No!
1: Ciao Francesco.
2: Ciao Francesco.
1: Borgo Montenegro al Circeo.
2: Ah, ok, bene. Buon tentativo. Poteva essere la notizia del Canada che diventa membro effettivo della comunità europea. Che mi chiedi cosa vuol dire? Non ne ho idea. Però ci avrà, non lo so, avrà l'opportunità di guardarci.
3: Gli viene dato un braccialetto con scritto
2: con l'open bar.
3: Con scritto K, cuore e U.
2: Esatto. No, però non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Vengo anch'io, tra parentesi, no tu no, di Enzo Iannacci ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J e in regia c'è Daniele Palmieri. Ieri a Buciardo, invece sei ancora qui con noi.
3: Si è menato con Filippo per avere la possibilità di fare di nuovo la regia al nostro programma.
2: Te lo dico io perché ha detto: ieri ho fatto cagare, oggi gli faccio vedere che invece,
4: faccio cagare di più.
3: Esatto. Invece oggi Irox.
2: Qualcuno ha indovinato perché abbiamo scelto quella canzone. Brava Silvia, che peraltro è un'ascoltatrice fedelissima.
5: Buonasera chiacchiericci. Secondo me stasera la notizia è legata alle elezioni in Russia e al partito di opposizione a Putin, che non è stato ammesso alle elezioni, appunto. Ciao
2: sì.
5: Silvia, nuova milanese.
2: Brava Silvia, allora sì, ci sono le elezioni in Russia e raga, io sono molto teso,
3: sì, chissà chi vince.
2: La vedo equilibratissima,
3: Non so, è veramente 50
2: testa
3: e 50.
2: Testa, Chissà se faranno la maratona di Mentana, la DJ 5 di Mentana, che durerà 30 secondi,
3: sì,
2: ovviamente.
3: Sì, sì.
2: Apre la maratona e dirà: beh, ha vinto Putin, arrivederci, via,
3: sì,
2: linea
3: sì.
2: Ad altre cose.
3: Insomma, sembra andare verso quella direzione. Ecco.
2: I bookmaker,
3: gli exit poll.
2: I bookmaker

0: che dicono?
1: Che dicono? Dicono che insomma si sta lavorando per vedere di far andare le elezioni come immaginiamo tutti andranno, proprio per la ragione che accennava Silvia, ma che non è l'unica, nel senso che c'era un principale partito di opposizione, peraltro partito pacifista, l'unico
0: contro
1: partito
0: contro la guerra, anzi, esatto, contro l'operazione militare speciale, perché
1: chiamala col suo nome,
0: voli giù dalla finestra,
1: il partito Yabloko, non so la pronuncia esatta, spero di non aver sbagliato, che però insomma il segretario moscovita del partito è stato messo in carcere preventivamente per aver diffuso notizie false che screditavano l'esercito russo.
0: Anche questa idea, quindi, di chiamare il partito Yabloko, che in russo vuol dire Putin merda,
1: non è vero, amico. Però diciamo che ci sono stati altri candidati di altri partiti che sono stati allontanati da queste elezioni in modi vari e variegati.
0: Facci sognare.
1: Allora, ad esempio, un candidato, se non sbaglio, del Partito dei Verdi ha pubblicato un ritratto con la bambina col palloncino di Banksy, no?
0: Sì. La famosa
1: è stato eliminato
0: perché?
1: Come candidato per violazione del copyright. Perché Banksy l'ha denunciato? No, l'ha deciso, insomma, un altro politico ha detto: no, ma quella è violazione del copyright, e il giudice ha detto: c'hai ragione, via.
0: Via
1: un altro.
0: Va bene.
1: Poi un altro partito, due candidati sono stati fatti fuori metaforicamente.
0: Fai bene a specificarlo, perché con l'aria che tira da quelle parti.
1: Due deputati di un partito hanno pubblicato entrambi una foto, uno con una maglietta dei Motorhead e l'altro con la maglietta degli Iron Maiden. Quello dei Motorhead è stato fatto fuori per propaganda nazista e l'altro per satanismo.
0: Beh, vabbè ragazzi, ma vale tutto, vale tutto. Se io ho una maglietta degli Elio, perché mi no?
1: Boh. Poi eliminati tutti gli spot elettorali che contengono parole come pace, libertà e vita.
0: Ok.
1: E poi
0: si può ancora dire spinterogeno, incudine.
1: Sì. Sorprendente il fatto che un candidato è stato allontanato dalle elezioni, un candidato del Partito Comunista. Mm-hmm. Quindi uno dice: vabbè, sono anche favorevole alla guerra. Uno dice: spazza, in Russia andranno. Non va bene. Questo candidato è stato fatto fuori perché aveva sul suo canale Telegram una foto di Navalny, che fosse
0: ho
1: nemico.
0: Capito, però te le cerchi,
1: prima di tutto quello.
0: Allora
1: cioè, era ancora legale usare le foto di Navalny.
0: E ti rendi conto che invece...
1: E poi un altro candidato di un altro partito che si chiama Rodina Patria è stato anche lui escluso perché aveva delle azioni Apple, Microsoft e Meta.
0: Beh,
1: quindi
0: mi sembra un motivo più che valido. E ci rendiamo conto che in tutto questo c'è gente qui in Italia che guarda Putin e dice: ma sai che una chance gliela darei a questa persona. Comunque la notizia l'abbiamo data, e fra un attimo su questa notizia, come ogni sera, al 347 342 5220 facciamo chiacchiericcio insieme.
1: Small talk.

0: Love Ciccio Lenz, molto ridere tu, bello era chiacchiericcio, peccato finito.
1: Non sembrava neanche così russo, posso dire, però comunque.
2: Allora, sciacquati la bocca.
1: No, no, ci mancherebbe altro, anzi, state ascoltando Chiacchiericcio, Small Talk si chiamava questo disco.
2: Sì.
1: Coincidenze? Non credo proprio.
2: No.
1: Charlie Gear insieme a Cat Burns, peraltro è la prima volta che lo passiamo, quindi lo disannunciamo. Sembrava un disco che suonava di qualche tempo fa, per cui ero stato tratto in inganno. Invece fresco fresco del 2026. Stiamo parlando delle elezioni che si terranno in Russia questo fine settimana. Mi raccomando, non trattenete il fiato per sapere chi vincerà, perché insomma è abbastanza scontato. Però visto che sono stati esclusi partiti di opposizione per qualsiasi motivo, anche più assurdi,
2: partiti
1: tipo
2: o singoli candidati,
1: no, per i motivi più assurdi, lo prendiamo come spunto per ragionare di esclusione. Si parla tanto di inclusione, invece stavolta di esclusione.
2: Si parla tanto di inclusione
1: e noi invece facciamo gli esclusi. Cioè, se siete mai stati esclusi, facciamo un rapido sondaggio qui in redazione, da qualcosa per motivi inaccettabili. E non parlo di cose alte, con delle scuse. Penso il classico esempio, la gag dei Simpson, vietato l'ingresso agli Homer, quindi Homer non può entrare, però ne trova uno dentro, dice: ma scusa, c'è Homer Johnson. E lui dice: sì, infatti agli Homer, plurale quindi uno ne può entrare, due no. Quindi motivi di esclusione, chiaro.
2: No, allora io ci stavo pensando, però non mi vengono in mente esclusioni così esplicite, secondo me perché arrivo prima io a fare il no, sono io che non vengo.
1: Ti escludi,
2: ti auto escludi.
1: Daniele Palmieri.
3: Io mi ricordo un gioco della bottiglia dove venni escluso.
2: Perché, scusami?
3: Penso perché ero troppo bello. No, non mi ricordo perché. Però mi ricordo la delusione.
1: Voglio figurare questa scena.
2: Ma tipo ti hanno detto: no, siamo già abbastanza.
3: Esatto.
1: Quanti anni avevi?
3: Boh, 12.
1: 12-13 anni. Un gruppo di bambini e di bambine soprattutto. A cerchio, in un giardinetto nel Bresciano.
3: Esatto.
2: In un giardinetto?
3: No, era nel cortile della scuola.
1: Con questa bottiglia che gira. E Daniele che li guarda dietro un cespuglio e pensa: chissà se anch'io infilerò la mia piccola linguina.
2: Dai, che schifo!
1: Nella bocca di una di quelle.
2: Vabbè, che immagine.
1: Si avvicina e dice: scusate, posso partecipare con voi?
2: No.
1: E loro rispondono: no, ma non ti hanno dato una motivazione.
3: Ma non me la ricordo più. Era una roba del
1: trauma,
3: tipo.
1: Daniele, si rimuove col tempo. Mary J?
4: Sì, io in quarto superiore allo spettacolo della scuola, alla fine dell'anno, avevamo preparato io e con altre mie compagne una coreografia su Tainted and Love di Marilyn Manson.
2: Vabbè,
1: ma guarda, non ti farò domande.
4: No. Che comunque era una bella canzone. E ci hanno escluso dicendo che non c'era più tempo per esibirci. In realtà poi lo spettacolo è andato avanti per un'altra ora abbondante.
2: No.
4: E io ho lanciato delle sedie in quel caso, perché per rimanere nel mood di me.
2: Ma scusa, ma non poteva semplicemente dirvi: questa canzone no,
4: ci hanno detto che non c'era tempo. E io mi sono
1: io ho più volte raccontato di essere stato non mi hanno fatto entrare in una discoteca perché vestivo male, e di aver chiamato i carabinieri.
2: Però tu
1: perché era un mio diritto costituzionale.
2: Ma non c'è scritto in costituzione che puoi andare.
1: Non si può fare, è un locale pubblico. Se è un locale pubblico, mi fa entrare anche se non sono vestito in maniera indecente, del tipo con la cosa di fuori, né?
2: Cos'è la cosa?
1: Ci siamo capiti, di fuori. Mi devi fare entrare in un locale pubblico, ma è un discorso vecchio.
2: Guarda che ci sono locali dove entri solo se hai il piripacchio di fuoco.
1: Chiara, e tu come lo sai?
2: Ho detto piripacchio.
1: Sì, ma come sai che esistono questi locali?
2: C'è scritto su internet.
1: Unica motivazione plausibile per essere esclusi dal gioco della bottiglia, scrive Luca, è l'alitosi.
2: Ah, no, e anche l'herpes.
1: Anche l'herpes può essere.
3: No, non credo.
1: Nessuno dei due.
3: Nessuno dei due.
2: Ma no, con l'herpes.
3: Avevo l'apparecchio, però. Magari.
2: Lì rischi tagli.
3: Non ho visto il metal detector alle.

0: sono stato escluso e provini di avanti un altro. Manderò del polonio a Bonolis.
1: Ma no,
2: amico, posso dire, non me ne volere, per essere escluso dai provini davanti un altro, cioè non è proprio facilissimo essere esclusi da quei provini lì. Cosa hai fatto esattamente?
1: Perché?
2: Hai fatto come quella dell'Irox? Beh, perché hai provini cioè, se non so se avete presente il programma, il quiz è divertentissimo, c'è un sacco di amici che ci lavorano che saluto, ma concorrenti sono molto di manica larga, anzi più sono strani più sono divertenti,
1: e forse quindi... era troppo normale.
2: Esatto, troppo normale, magari un PhD in astrofisica, no? Dove vuoi andare, può essere. Stiamo parlando di motivi di esclusione, sentiamo Erika.
3: Ciccio, io come te in Erasmus a Barcellona, appuntamento in discoteca, tutti gli amici dei vari paesi eccetera, io mi agghindo tutta bene, avevo i dread tutti belli tirati su, elegante. No, perché hai i dread, non si entra.
1: Ah.
3: E lì ho fatto la splendida, ho detto ai miei amici di entrare comunque e godersi la serata.
2: No.
3: E morivo dentro.
2: Io spero che tu abbia chiamato le forze armate spagnole, qualunque cosa fosse.
1: Certo.
2: No, davvero. E poi c'è un ascoltatore, Giuseppe, che riguardo alla storia di prima, io ho detto, non ti fanno entrare a meno che non hai...
1: Sì, il piripacchio.
4: Scusate, io sto ascoltando la vostra trasmissione, ma non ho capito cosa vuol dire vestito con la cosa di fuori. Cos'è la cosa?
2: È il cazzo, Giuseppe.
1: Dai!
2: No, è perché se no, è Giuseppe.
1: Il bene.
2: Perdonami,
1: il bene.
2: Uno ci prova ad alludere, ma se poi chiedi chiarimenti, uno ti risponde. Che c'è, Chiara?
1: No, ma Cristina ci manda una storia tristissima. Mia nonna mi ha escluso dall'avere la mancia alla domenica perché tra tutti i 5 nipoti che aveva, io ero l'unica femmina.
5: No.
1: Questo è il patriarcato.
2: Questo
1: ragazzi.
2: È anche un programma elettorale, posso dire.
1: No,
2: secondo me, neanche che non... come dire, dobbiamo andare, Daniele, vero? Meglio così, ci salviamo.
1: Nonna,
2: arrivano
1: nazionale.
2: Gli amori di Dio tra poco.
6: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
2: A settembre ci sono 3 buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel.
1: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL, in un unico SUV dal design distintivo.
2: E in più, con nuovo Sportage 3 Fuel avete oltre 1500 km di autonomia.
1: Perché il bello non è tornare, è ripartire.
6: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
20: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare poi

0: Pizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.fanat.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Per te. Quest'estate, mentre eravamo in vacanza a Cesenatico, stavamo in albergo scanalando sulle TV locali, perché abbiamo questa perversione di vedere le TV locali romagnole, e c'era una persona che era identica a Ligabue, parlava uguale, gli somigliava tantissimo, era il fratello, era ospite di un talk show. Luciano Ligabue invece...
1: Wow.
0: Wow! No, è per dire.
1: Che aneddoto!
0: No, è un fatto! È un fatto! È un fatto.
1: Quanti... Lo puoi raccontare ai bambini!
0: Allora, fermati lì. 347-342-5220. Se sapevate che Ligabue aveva un fratello identico a lui.
1: Ma io lo sapevo, sì. Comunque.
0: E allora ero solo io che lo sapevo, va bene. Comunque, state ascoltando. Era Ligabue con Qualcosa per te. State ascoltando Chiacchiericcio con Chiara Galeazzi, che sapeva che Ligabue aveva un fratello. E

0: Ciccio Lancia, che invece evidentemente non lo sapeva.
1: Ho studiato.
0: E oggi è venerdì, ultima mezz'ora, è arrivato questo messaggio.
2: Dove sono gli amorini di Dio?
0: Arrivano, arrivano.
3: Eccoli arrivati, bastava invocarli. Amici, sono tutti amori di Dio. Ciao Ligabue e anche a tuo fratello un caro saluto da tutti quanti gli amori di Dio.
0: Di che cosa parliamo oggi? In realtà lo sappiamo già, parliamo di teneri animaletti. Chiacchiericcio è un programma che parla di attualità. Avete sentito prima Putin, no? Questa settimana abbiamo fatto Palestina, Israele. Poi il venerdì diventiamo dei rincoglioniti l'ultima mezz'ora.
3: Parla per te.
0: E non sappiamo che Ligabue è un fratello, ma soprattutto ci occupiamo di teneri animaletti, un po' la colonnina destra dei giornali, sperando di attirare la vostra attenzione. E Chiara lo fa con una vocina insopportabile, ma che a quanto pare piace molto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Chiara,
3: quanto è brutta l'invidia.
0: Qual è la prima notizia?
3: Amici, festeggiamo l'arrivo di un nuovo amore di Dio, il Tilcaio, un nuovo gatto. Chiamiamolo gatto, non è propriamente un gatto, però c'è un nuovo felino. Evviva! Dici, ma perché non fai questa cosa quando ti trovano i nuovi insetti, che ne trovano uno nuovo al giorno?
0: Sì, danno
3: perché
0: anche il nome di Taylor Swift agli ultimi hanno dato.
3: Perché non sono carini in quanto questo gattino?
0: È carino?
3: Sì.
0: Ma dici qualcosa di questo gattino.
3: Allora, il nome scientifico è Leopardus Tilcaio. Tilcaio poi è il nome con cui lo chiamano gli amici, diciamo.
0: Ok,
3: così. È un felino.
0: Leopardus, è un leopardo?
3: Fa parte della famiglia dei Leopardus.
0: Vedi.
3: Dove ci sono dentro anche altri animali come l'ocelot, il margai e il piccolo cod.
0: Ok.
3: Che sono gli altri animali di questa specie.
0: Ci crediamo, okay? Ci crediamo.
3: Prima pensavano che appartenesse a un'altra specie, la stessa dell'oncilla o del gatto tigre. E invece no,
0: invece
3: quelli
0: è
3: sono altri
0: felini. Completamente diverse.
3: Pensa quanti amori di Dio esistono.
0: Beh, incredibile. Ma come l'hanno scoperta questa cosa?
3: Nel 2016,
0: sì,
3: in Bolivia, che è la nazione che ospita questo gattino.
0: Sì.
3: Non è un gattino, quindi non è. Stava lavorando questa biologa in un posto che fa recupero degli animali feriti, così. Se qualche animale ha un problema, di solito lo portano da questo posto. Animali selvatici.
0: Sì.
3: A un certo punto uno arriva e dice: ho trovato questo in mezzo alla strada.
0: No,
3: non
0: questo
3: so che...
0: cosa?
3: Lui pensava fosse un gatto.
0: Ah, questo gatto, ha detto.
3: E infatti lo aveva portato proprio a casa, però poi ha detto...
0: Mi
3: era
0: mangia i figli.
3: No,
0: quindi
3: no, era un po' strano perché non ha il manto che è proprio come quello di un leopardo, cioè proprio si vede, è animalier.
0: Sì, va di moda, sì.
3: Cioè, quelle robe lì.
0: Come le signore, quelle un po' agé.
3: Agé, esatto.
0: Che però vogliono sparare gli ultimi fuochi, per capire.
3: Esatto. Però finto, quella fantasia lì, finta. E questo è piccolino in realtà come gatto,
0: okay.
3: Perché sono 46 centimetri per un chilogrammo e mezzo di peso, quindi piccolino, ha i baffoni
0: lunghi.
3: Ma
0: come ha capito che era una nuova specie?
3: Praticamente l'hanno portato in questo posto e ha detto: signore, ma questo chiaramente non è un gatto domestico, no. Come le viene in mente? Quindi hanno detto: probabilmente è un gatto tigre,
0: okay.
3: Quindi è una specie che c'era già. E hanno detto, però controlliamo, hanno preso il DNA di praticamente tutti i felini del mondo.
0: E
3: non
0: hanno
3: so
0: detto,
3: come
0: ma questo non risulta.
3: E hanno detto, questo non risulta, questo è un altro.
0: E quindi una nuova
3: hanno
0: specie.
3: Capito che è un'altra specie che in realtà esiste da almeno un milione di anni.
0: Ah, però si nasconde bene, diciamo, se ce ne siamo accorti solo...
3: Peraltro, non sappiamo quanti ce ne sono. Cioè, già questo che abbiamo verificato...
0: E basta.
3: No, non lo so, forse un altro,
0: piccolo,
3: voglio sperare un altro.
0: Almeno altri due ce ne saranno, non credo si riproducano per partenogenesi, che uno ha perso un arto ed è nato un...
3: Comunque si è nascosto molto bene.
0: Beh.
3: Però, insomma, c'è un nuovo felino.
0: Oh,
3: siamo contenti, sì.
0: Noi sì, i cani un po' meno, ma...
3: E i topini anche, non sono tanto contenti.
0: Ah, giusto, i topini. I cani
3: mangio
0: alla fine possono
3: perché
0: anche essere
3: hanno visto che mangia i topini.
0: Abbiamo fatto anche informazione, brava. Chiara, hai un po' sconfinato, ma va

0: Mixed feelings dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici su questa canzone, perché sono arrivati due messaggi praticamente contemporaneamente.
1: Mamma mia, grazie. Quanto tempo che non sentivo questa canzone, è bellissima e mi serviva tanto in questo momento.
0: E questa è Sara. Sentiamo Stefano.
2: Grazie per questa canzone che mi ricorda la mia ex. Gentilissimi, Chiara e Ciccio.
0: E allora, forse dovremmo farvi scambiare i numeri. Sara, Stefano, adesso vi scriviamo e vi diamo i numeri a vicenda, magari nasce un amore.
3: Forse è la ex.
0: Forse è la ex proprio lei, sì, è possibile, è possibile. È arrivato un altro messaggio al 347-342-5220 da Renato.
4: Ma quali amorini di Dio? Io sono sconvolto dalla notizia sulla famiglia Ligabue. Ciccio, tu mi hai sconvolto.
0: Però ti toccano gli amori di Dio, mi dispiace.
3: È andata così.
0: Starei ore a parlare di Ligabue e fratello, però in realtà dobbiamo parlare di animaletti. Qual è la seconda notizia di questa settimana, Chiara?
3: Andiamo in Australia.
0: Ah, benissimo.
3: Per essere precisi, andiamo nella grande barriera corallina australiana.
0: Quindi fuori dall'Australia, nel mare.
3: Mm-hmm. Nuotiamo.
0: Ok.
3: Nuotiamo insieme a un delfino tursiope.
0: Un tursiope, certo.
3: Ok, che si chiama Bubbles.
0: Bubbles, che come Bubbles. Si differenzia il tursiope dal delfino?
3: Che il tursiope è così, e invece quell'altro è l'altro modo.
0: È brutto il tursiope rispetto al
3: non
0: delfino.
3: Non è brutto.
0: Beh, dai, non c'ha, non è quello con la capoccia enorme? No,
3: no, quello, ma quello con la capoccia enorme è capodoglio.
0: No, mi riferisco
3: al tursiope. Tursiope sono tutti uguali i delfini.
0: No, qual è il delfino, l'animale tipo delfino che però c'ha il capoccione?
3: Secondo me il no, il capodoglio sbagliato, il beluga. Beluga.
0: Vedi, è il
3: capodoglio
0: beluga
3: sbagliato.
0: Vabbè, il tursiope è carino. Esatto. Bubble. E quindi
3: è uguale agli altri delfini, però gli piace da che lo chiamiamo così e lo chiameremo in questo modo. Ecco, sì, allora Bubbles vive nella grande barriera corallina,
0: mm-hmm, nella sua bocca,
3: che è comunque una zona che viene guardata, controllata così, sì. E a un certo punto hanno guardato i video di questo Bubbles nel suo ambiente e hanno notato una cosa.
0: Oh no. Oh no. Siamo in zona orche con il salmone in testa.
3: Che quando vuole mangiare,
0: sì,
3: Bubbles inizia a inseguire i pesci,
0: sì,
3: che hanno appena mangiato,
0: sì,
3: fino a farli vomitare.
0: No!
3: E mangia quello.
0: Ma che vuole. Chiara, ma è l'ora dell'aperitivo.
3: Preferivi l'Irox?
0: No.
3: Scusa.
0: Ma nessuna delle due, non preferisco né l'Irox. Non è che se una cosa esce da davanti, cioè non deve uscire la cosa, è semplice.
3: Bubbles si avvicina ai gruppi di caranchi occhi grandi, che sono dei pesci della zona, ok?
0: Della
3: che
0: zona.
3: Mangiano.
0: Mm.
3: Ok, mangiano.
0: Vabbè.
3: Bubbles arriva.
0: Sì.
3: E li stressa.
0: Sì, ho capito.
3: Li stressa facendo tipo andandogli vicino, correndo
0: fino
3: dietro
0: a che
3: di loro così.
0: Non fanno quella cosa
3: fino
0: lì.
3: Che loro dallo sbattimento fanno
0: e lui arriva,
3: passa e mangia tutto quello che è rimasto fuori. Che uno dice, ma mangia direttamente il pesce?

0: No,
1: no.
0: Ecco. Tra l'altro pare che abbia capito anche quando hanno appena mangiato. Prende quelli con lo stomaco più grosso. Comunque
1: Daniele vuole che mettiamo il disco.
0: Comunque si chiama cleptoparassitismo questa cosa.
1: Lo sai anche dire. Dai il buon appetito a chi sta a casa.
0: Buon appetito. Cosa

0: sogni senza me.
1: Io la odiavo sta rubrica, la odiavo davvero.
2: E invece dovresti continuare
1: a... Niente, devo rivalutarla, no, assolutamente.
3: No, brava, no, no, brava, brava.
2: No, Federica, devi continuare,
3: oh,
2: a
3: odiarla. Vai.
2: Abbiamo esaurito per fortuna il tempo a nostra disposizione. Gli amori di Dio tornano venerdì prossimo. Noi invece torniamo lunedì, sempre qui tra le 19 e le 20. Grazie mille a Mary J in redazione. Grazie a Daniele Palmieri.
4: Grazie regia. A voi.
2: Possiamo dire è stato bravo.
3: È stato bravo, bravo, è stato bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Grazie Chiara Galeazzi.
3: Grazie Ciccio Lancia.
2: La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Noi vi auguriamo un buon weekend. Ci risentiamo lunedì. Ciao. Ciao.
5: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma.

0: programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più.

0: fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus Vivobook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Le 20 in punto. DJ! Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. L'Europa risponderà agli attacchi ibridi russi, così il presidente francese Macron, che ha riunito i vertici militari e dell'intelligence all'Eliseo. Macron ha richiesto un piano urgente per proteggere le infrastrutture critiche. Urne aperte intanto in Russia per il rinnovo della Duma. L'unico partito d'opposizione contro la guerra in Ucraina è stato bandito dalle elezioni dalla Corte Suprema. L'Unione Europea denuncia la crescente erosione della democrazia. La vittoria del partito di Putin, Russia Unita, neanche a dirlo, viene data praticamente per scontata. I ribelli yemeniti Houthi hanno colpito una base aerea nella regione della Mecca, danneggiando un caccia italiano. Il ministro Crosetto ha confermato che i militari italiani sono rimasti illesi. L'UNICEF in una nota fa sapere di avere urgente bisogno di 98 milioni di dollari per proteggere 540.000 bambini e le loro famiglie nella striscia di Gaza in Cisgiordania dal freddo gelido, dalle piogge, dalle inondazioni e da altre condizioni invernali che mettono a rischio la vita. Sono 1.800.000 i Gazawi che vivono da sfollati. I neonati e i bambini sono quelli più a rischio in assoluto. Salim El Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma non tale da poter escludere la capacità di intendere e di volere. Quando il 16 maggio in centro a Modena, alla guida della sua auto, ha investito i passanti provocando il ferimento di 8 persone.

0: persone e la morte, due mesi dopo, di una 55enne. Sono queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP in una fase del procedimento penale che serve a stabilire se il 31enne fosse consapevole di quanto stava facendo. Violenza in un istituto di Centocelle dove uno studente delle medie ha aggredito un insegnante spruzzandole spray urticante accoltellandola, filmando la scena in un video. La professoressa è sotto shock ma non in pericolo di vita. L'episodio ha scatenato la reazione del ministro Valditara, che è tornato a proporre il divieto dei social. L'ottantenne è stato colpito da un fulmine ed è morto mentre si trovava sugli scogli nei pressi della spiaggia a Ostuni, in provincia di Brindisi. Stava pescando con un amico, vano ogni tentativo di rianimarlo. Lo sport e il calcio, al via stasera il quinto turno di campionato con Monza-Sassuolo, domani il big match per il primo posto Roma-Inter. Ancora calcio, riparte dalla Nations League il cammino della nazionale con Roberto Mancini, che per il suo ritorno sulla panchina azzurra ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori, di cui 9 sono alla prima convocazione in nazionale. Prima seduta di allenamento lunedì 21 a Coverciano, esordio nella Nations League venerdì 25 con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. E il moto mondiale con la MotoGP per Pedro Acosta si conferma il più veloce sul Red Bull Ring. Lo spagnolo della KTM si prende anche le prequalifiche in vista del GP d'Austria. Alle sue spalle Aldeguer e Ogura, domani alle 10.50 le qualifiche, poi la gara sprint, la gara lunga invece domenica alle 15.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
1: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
0: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Nella mattinata di domani ancora instabilità su buona parte dell'Italia, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità al centro-sud con piogge temporali, meglio al nord. Il meteo.it torna domattina alle 7.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99 Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
11: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
12: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: pare che io non sapevo che esistono prima di venire in Sicilia.
1: In Sicilia,
0: allora, parcheggiatore, devi pagare questo tizio 2 euro e devi anche pagare le strisce blu. Dici di no, spacca la tua macchina.
1: No,
2: con la voce di una giovane che dal Belgio è scesa in Italia per le vacanze di settembre, abbiamo aperto il grande weekend con Ciao Belli Live. Nella puntata di stasera andremo a verificare un gossip lanciato da Massimo Ceccherini, secondo il quale Red Ronnie sarebbe un super dotato.
3: Red Ronnie c'ha un
4: non lo sappiamo. Io non l'ho mai visto.
3: Io non dico parolacce.
5: Lo dico io.
3: No, c'è un affare.
1: Ma come lo sai, scusa?
5: Esatto, raccontaci.
3: No, sono cose mie.
6: E per i momenti top della settimana torneremo dal nostro amico Gianni Ercoli, che lunedì scorso stava per avvicinarsi al mondo dei purificatori d'acqua.
7: Adesso mi ha telefonato una al call center, vuole vendermi un purificatore d'acqua.
4: Secondo me va bene.
7: Da fare. Io vendo, io bevo la birra che è già purificata. È già purificata la birra, l'acqua, bevi la. Tu, sono mica malato io.
2: E per chi vuole un piatto di alta classe da abbinare all'aperitivo del venerdì, saremo al ristorante Roma di Gessate per conoscere la ricetta della frittata rognosa.
8: Ciao amici,
4: come la va?
8: E salamela, se metto un insieme, accuso lei che salta ultra. La frittata rognosa. La frittata.
4: Come si fa?
8: Ma il piatto è un gran buon. Prima spello la salamela e dopo la taglio la tocca. E ti su un ciccinino di bitere, formula la salamela. Intanto prepari il sempre disper, come venisse.
4: Le uova.
8: Sal, pever, formaggio grattato, e burrito. E sbatti su forte la forchetta. La salamela è brustolita, dentro io. La conchiusa un quei minuti prima di girarla. Poi da tensione, con tu un piatto la sa gira faccio. E proprio fa la frittata. La verso un antipasto, ma anche un secondo. La mangi da aperitivo.
4: Aperitivo.
8: E anche che ci c'erano due mani.
6: E allora partiamo. E se sei in macchina e ci mandi il suono del tuo clacson, riceverai sul tuo cellulare la foto dei piedi di Franco Cagliani. Oppure puoi scegliere se ricevere una canzone a tua scelta della nostra classifica che ascolterai tra poco.

0: dei Level 42 con Lesson in Love dal 1986 su Radio DJ.
1: Fanno pure i concerti, sono bravissimi.
0: Ma bravissimi.
1: 2014, qualche amico da casa.
2: Carusi, nativa del Belgio, si è trasferita a Catania.
1: Ah, ok.
2: Lì, fissa.
1: Ah.
2: Dal bel Belgio se ne passavo. A Catania,
0: sì, il clima è un po' diverso.
2: Ho capito tutto della vita.
3: Certo, ciao belli, ma bellissimo. Se vi faccio il clacson, mi mandate la foto dei piedi del DJ Angelo?
0: No, se proprio vuoi, non è il massimo.
1: Oggi pomeriggio è nato il figlio dell'attore americano Oleg Mike.
0: Sì.
1: E noi tra poco vi racconteremo tutto in esclusiva. Nel frattempo è tutto pronto per la grande classifica del weekend.
4: Vai. Ed eccoci qui per una nuova classifica del weekend, quella che nasce dalle vostre segnalazioni. E si parte subito fuori con un brano arrivato da Riccardo, da Perugia. L'artista è Paolina e la canzone parla di quell'amico fashion victim che tutti abbiamo, quello ossessionato tutti, dalla moda al punto sondo da diventare a volte involontariamente ridicolo. E allora spazio alla musica, lei è Paolina e canta Sei un pagliaccio.
5: Sembra uscito da una rivista, ma la gente ride.
1: Vanno bene l'impazzarella.

0: movimento per noi, eh?
1: Salutiamo Paolina e continua la nostra classifica con una nuova entrata. Vai. Che ha fatto impazzire tutta la nostra squadra di creators per la sua semplicità. Lui si chiama Raul e Raul canta un brano che si intitola Voglio vivere di musica.
2: Voglio vivere di musica, vediamo, magari alle carte.
3: Uè, fra, io voglio fare la musica. Bravo, anche Raul. Per aiutare.

0: quello voglio essere famoso con un disco
1: bravo.
2: E si va avanti con la classifica del weekend versione apericena. Saluto al volo il Monkey Bar di Modena, bravi, che ha deciso di far sentire ragazzi. L'evento a tutto volume con le casse a manetta. Un
3: Monkey,
2: saluto
3: ciao.
2: Speciale a Edo, il titolare, sì, che ci ha scritto al nostro numero magico.
3: Sì.
2: E adesso un brano che sa di fine estate. Lui è Nicky Valvano,
3: sì,
2: e
3: Nicky,
2: racconta
3: dai.
2: Quella dinamica da spiaggia che conosciamo bene,
3: okay,
2: quando ti senti
3: quando
2: ancora
3: ti
2: un
3: signore.
2: Ragazzino, ma le ragazze, certo, ti danno già delle

0: scusi signore.
1: Non va bene.
2: Mi scusi signore, nella nostra
3: signore,
2: classifica brutto, che spalanca le porte al weekend. Saluto tutti voi che siete in auto, sì, magari in fuga dalla
3: oggi,
2: città, e anche chi in città resta a fare brutto.
3: Devo uscire dalla
2: prima
3: città,
2: di chiudere questo
3: proprio
2: primo blocco, un saluto a una band che le selezioni dei nostri creators non le ha superate, colpa di un testo che, diciamocelo, siamo a tratti, è praticamente indecifrabile. Loro sono i Muretto Man con La Safazza.
3: Sentiamoli, vai.
4: E prima l'amministrazione, brutti giorni, fighi di

0: Bravo Ale, J-Ax, vita, morte e miracoli. Voglio ricordare agli amici che più tardi sarò da Sago. Bello. In via Matteotti a fare il mio DJ set.
1: Vai all'Audi Giacomo,
0: lì vicino.
1: Bravo, bravo.
2: Dai, che venerdì! Ciao, bello nostro!
0: Ciao, bello! Grande!
1: Claxon! Bravo, ha mandato il claxon. Sentivo un cazzo, ma bravo.
3: Forte però. Domè, saluta zio Angelo e zio Roberto.
0: Il bimbo.
3: Dili che
0: ciao,
3: io
0: bello.
3: Piango sempre, però quando ascolto Radio DJ finisco di piangere.
0: Ma ciao, che bello,
4: ciao.
0: Bene.
4: Ciao, belli.
5: Ciao ragazzi, ciao Ferro, fai attenzione che a Linus è arrivato all'orecchio che ti stai lamentando dell'orario.
0: No,
4: ma com'è? Ma
0: mi diverto tanto.

0: DJ. Ciao belli.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
17: Papà!
16: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
18: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy.
17: pieno di idee.
19: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend. Legend, l'eccellenza della musica.

solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio.

0: Audrey Hopper Consuming su Radio DJ.
1: Hola.
0: Piace alle ragazze, piace.
2: Le nostre ragazze sono tornate dalle vacanze.
0: Hanno gradito.
2: Attenzione, per la Serie A tra poco scendono in campo Monza e Sassuolo per aprire la quinta giornata. Da noi invece arriva il podio della classifica.
3: Eccoci qui per lanciare ufficialmente il weekend con il podio della nostra classifica. Sì. Grazie mille a chi ci segnala i pezzi anche quando siamo offline, tanto il nostro numero è sempre attivo H24.
0: Sempre.
3: Un consiglio, non chiamate che rischiate un vaffa in regalo.

0: Continua la nostra grande classifica di questo venerdì 18 settembre meglio, con una nuova entrata. Loro sono i Fakeman e hanno sfornato un brano dedicato al prossimo concerto italiano degli Oasis. Sì, a quanto pare i biglietti avranno prezzi proibitivi, come ci racconta Pier Ferrantini.
1: Premessa, sono uno dei più grandi fan al mondo degli Oasis. Sì, so che farò qualsiasi cosa per avere quei biglietti, pagherò cifre inimmaginabili, ammesso che ne abbia la possibilità, ma... devo dire, per la prima volta sono anche un po' deluso, perché non è da Oasis mettere dei prezzi così alti, perché
2: per fare un po' di 250-60
1: euro di prato, secondo me tagliano la possibilità 260. Ad una intera generazione, un'intera fascia di poter andare a vedere quel concerto.
0: Grazie Pier, e allora ascoltiamo la nostra nuova entrata.
2: Eccola qua, vai.
3: Anche gli Oasis chiedono tanto.

0: Durano ogni volta che vengo in Italia.
1: È vero. Anche
2: grazie ai fake man. E siamo arrivati al momento della posizione numero uno.
1: Dai.
2: Lui si chiama Hector e ha dedicato una canzone a un episodio avvenuto durante gli US Open di New York.
1: Sì, certo.
2: Quando l'incontro tra Arina Sabalenka e Kamila Rakimova è stato interrotto perché dagli spalti arrivava un forte odore di marijuana. Sulle mani per la numero uno di questa settimana.
1: Dai.
2: Io vi saluto e continuate a segnalarci i vostri brani.
1: Vai.
2: Che DJ Angelo vi manda in cambio le foto di quando ha messo la marmitta Polini alla sua Vespa 300.
0: Polini, l'elaborazione.
3: Mi chiamo Piero Pietroni.
1: Sì, dove eri?
3: Faccio i tornei di tennis ranking numero 84.
1: Io non lo conosco questo.
3: Specialista in dubbio.
1: I primi 100 li conosco tutti.

0: dal 2013 questo inno, la gioia e l'allegria, Happy di Pharrell Williams. Wow!
1: Grande festa, carica il venerdì.
0: Assolutamente.
1: Bella notizia, è tornato William Solo, il mitico motociclista diventato famoso per il tormentone.
0: Può accompagnare solo, come?
1: Poi attenzione,
0: l'ha
1: che
0: fatto a Lugano quello,
1: i Bazzanicchi ci racconterà di una sua scappatella.
0: Ah.
1: E per non farci mancare niente andiamo da un contattista.
0: Vai, quello ci deve essere sempre.

0: TGR Liguria, da web celebrity a truffatore, dalla volta buona, Iva Zanicchi e l'avventura col traduttore russo, da Supernova, Carlo Lucarelli e l'imitazione di Fabio De Luigi,
1: da Grande Fabio,
0: Silvino Bamba e la pratica erotica, da True Angels, sì, i partecipanti al Consiglio Galattico.
1: Consiglio Galattico!
2: Star Trek!
1: Vai!
0: Il TGR Liguria ripercorre la vicenda del motociclista divenuto celebre,
1: sì,
0: per la frase
1: no,
0: "può accompagnare solo", sì, è tornato recentemente al centro delle cronache per essere stato indicato come il capo di una banda di truffatori.
3: No, non ci credo, no, no, dai.
4: Guarda, non è non che c'è tanto da vedere, sì, con uno stile di moto così, come vedi qua,
3: sì,
4: c'è uno stile di fisico del genere,
3: certo,
4: può accompagnare solo. Può
5: accompagnare. Come il suo poteva stare in sella una moto come la Harley Davidson.
3: Sì.
5: Poco dopo, la caduta diventata virale e ora un nuovo tonfo, secondo quanto ricostruito finora dalle indagini della Polizia Stradale di Genova,
1: sì,
5: Ilia Cosanche, 54 anni,
3: sì,
5: youtuber conosciuto sui social come William Solo, era il capo di una banda specializzata,
3: no,
5: in falsi incidenti a due ruote,
1: sì,
5: che ha raggirato le assicurazioni,
1: no,
5: per più,
1: dai,
5: di 450.000 euro. Per chi indaga, William Solo sarebbe la mente dei finti incidenti.
4: Può accompagnare solo.
1: Può accompagnare, io non ci credo.
3: Ma no.
0: Alla volta buona, Iva Zanicchi racconta di quando, durante un tour nell'ex Unione Sovietica,
1: sì,
0: tradì il primo marito,
1: sì,
0: con il suo traduttore.
1: Non ci credo.
6: Chi era Sasha? Un cantante?
7: No, non ero un cantante. Io ero in tournée in Unione Sovietica allora,
1: sì,
7: e
1: sì,
7: mi accompagnava e traduceva il mio traduttore Sasha. Era un ragazzo alto, biondo, con gli occhi azzurri.
3: Vabbè, russo, caso,
7: sì, prestante, bellissimo.
6: Wow.
7: Io non lo degnavo di uno sguardo perché, sai,
1: sì,
7: ero sposata.
1: Vai, Iva, grande, lei è troppo simpatica.
7: Piccola.
3: Fantastico.
7: A un bel momento io
6: provavo
7: un sentimento, qualcosa di strano.
6: Sì. Cioè, però ti sei pentita.
7: Per farla breve, è scoppiato una specie di passione. Una sera lui mi fa: Iva, andiamo a fare una passeggiata,
6: bellissimo,
7: sulla Neva, questo
1: sulla
7: fiume,
1: neva, sì,
7: è romantico.
1: No,

0: Andiamo, la troica e andiamo.
1: La troica.
0: Sì, mi sono sentito un po' troica anch'io.
2: No, no, un battutone.
3: A Supernova, Carlo Lucarelli racconta di come l'imitazione, realizzata da Fabio De Luigi, abbia finito per influenzare la sua carriera, al punto da impedirgli persino di pronunciare una determinata parola.
2: Guarda, mitica, Carlo Lucarelli.
4: Quanto ti ha tormentato l'imitazione di...
5: Ah no, mi ha fatto... Allora, tormentato in un certo senso, allora, mi ha fatto piacere.
4: Immagino, poi Fabio...
5: È bravissimo.
4: Però poi diventa quella cosa che chiunque ti incontra
5: dice,
4: te lo fa.
5: Sì. Cioè. C'è una parola che io per un sacco di tempo non ho più potuto dire, che è paura. Ovviamente.
2: importante
5: nella mia vita, però tutte le volte questa cosa fa veramente paura. Oh, tutti ridevano, paura.
2: È chiaro.
5: Capito?
4: Certo,
5: Però vabbè, a me mi è piaciuto moltissimo.
2: Ci
5: sai quanti selfie ho con paura?
2: Qualche podcast.
3: A Privé Podcast, la showgirl Sylvie Lubamba racconta il suo rapporto con sculacciate e schiaffi nelle pratiche erotiche, ammettendo di non apprezzarli particolarmente.
2: Sì. Ok, mi raccomando.
6: Ma ti piace essere sculacciata nella vita,
7: Piano piano.
6: Nel sesso vero?
7: Sì.
8: Ecco, io sono un caso particolare.
7: Un po' dominata.
8: Non mi eccito neanche quando vengo sculacciata. Ci sono delle coppie che si sculacciano, no? E la donna che viene sculacciata prova, insomma...
6: Piacere.
8: Piacere.
6: Davanti invece...
3: A True Angels, il contattista Vladimir Starsid racconta delle sue frequenti partecipazioni ai consigli galattici e degli strani esseri che vi prendono parte.
2: Magari...
9: Allora, molto spesso sono stato appunto chiamato in questi consigli galattici. Una volta era su un pianeta in orbita intorno a Aldebaran, la stella di Aldebaran. Sono andato in questo posto che era enorme, era calcola una forma sferica enorme, sarà stata di veramente vari chilometri di diametro. Questo è il consiglio galattico. All'interno di questo consiglio galattico praticamente ci sono entità di tutti i tipi, perché ci sono sia entità in
2: come
9: corpo
2: tridimensionale,
9: oppure persone che proprio con entità con il loro corpo astrale, ma entità di tutti i tipi, anche delle forme che dici ma che cos'è questa cosa? È un essere vivente. Sì, anche quello è un essere vivente. Mi ricordo ce n'era uno che era veramente strano. Era fatto praticamente come... Era un ammasso, non globulare, ma fatto di dischi di una ventina di centimetri di diametro, di colore arancione acceso, che si muovevano tipo una nuvoletta, piano piano, con dei... gli occhi delle lumache, gli pseudopi, che uscivano fuori. E quello era un essere vicino a me,
2: in
9: questo consiglio galattico, per dire... Sì.

0: Era Elisa con Kintsugi su Radio DJ.
1: La puntata di oggi è giunta al termine, sì, ma tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344
2: sempre, anche durante il weekend
1: 037 0050.
2: Vai!

0: Un saluto esatto. A tutti da Bruno Barbieri, vi aspetto ciao, lunedì Bruno. Sera per la okay. prima puntata della nuova stagione bello. Di Quattro Alberghi.
1: Sì, bellissimo.
0: E poi vi voglio raccontare di quella volta che DJ Angelo ha perso un dente in discoteca e
1: bene.
0: Abbiamo fatto spostare la gente per cercarlo sì. sotto i divanetti.
1: Ma
0: non c'è solo questo aneddoto sì. del cazzo,
1: sì.
0: Ah, okay. ma vi racconto anche un sacco di altre cose.
2: Ah, tipo?
0: Come quando a Radio DJ sì. hanno fatto un gavettone dall'alto a Roberto Pertini. E lui
1: bene.
0: Per la prima volta nella vita si è incazzato come il Licaone.
1: No.
0: Licaone che fa rima con
1: vabbè,
0: Aquilone.
2: Aquilone. Aquilone. Aquilone.
3: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
4: Radio DJ One Nation, One
5: Station. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e

0: suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: My Movies presenta.
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo?
3: È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.

0: 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey, what's up? Sono le 21.
3: DJ Radio DJ.
4: Go go go go go, inizia One.
5: Tonight, say what?
6: Live from Terrazza Martini.

0: su Radio DJ. Come on. Da 4 minuti le 21 siamo in quella che per noi è una seconda casa, la sede estiva di Say What da Terrazza Martini. Riusciamo a vedere Milano dall'alto. Voi, se vi va, riuscite a vederci, a sentivederci sul canale 69 o sul canale YouTube di Radio DJ. Devo subito ringraziare tutti i tecnici che ci permettono anche di stare così in alto da tanti punti di vista, tutto il team di Costa, Liosha, tutta la gang, tutto il team di Giorgino della bassa frequenza. Grazie mille, applauso del pubblico per chi permette a noi di esserci. Sarà una puntata molto intensa quella di oggi. Avremo ospite Sara Croce, avremo ospite Roberto Saviano, festeggeremo un premio che ci hanno consegnato un quarto d'ora fa da Roma, e cioè il premio miglior programma radiofonico dell'anno ai Diversity Media Awards. Qui c'è l'applauso, secondo me. Ma dopo lo festeggiamo, perché è un premio di tutti quanti, e quindi stiamo insieme, ma stiamo insieme tutti.
1: Are you ready?
2: Say What Special.
3: Live from Terrazzo Martini.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
7: D'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
12: Have fun with King Marrakesh. Dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
13: Say what?
14: Are you ready?
15: Are you ready?
14: Are you ready? Ready, set, go.
3: Tonight, Say What, live from Terrazza Martini.
16: DJ,
14: are you ready?
16: DJ,
15: get ready.
14: Say What Special.
15: Are
14: you ready? Ready, set, go.
0: Fabri Fibrillazione qui in Terrazza Martini, 21 e 6 minuti per farvi capire lo scenario, perché già la radio è magica. Poi vabbè, se ci state sentivedendo, ovviamente la magia la percepite un po' di più. Però alla mia sinistra una luna lì in alto, una semi mezza luna. Alla destra ho tutta la skyline di Milano, che è la città di Radio DJ. Saluto però a tutte le persone che poi ci scrivono: grazie a queste dirette speciali che fate, riusciamo anche a vivere un po' questa sensazione di Big City. Penso per esempio ai miei parenti di Altamura o ai tuoi parenti di Garlasco. Sto già parlando con la prima ospite di oggi. Ladies and gentlemen, please welcome Sara Croce.
17: Buonasera, un onore essere qui.
0: Molto bello, mi hai detto delle cose belle prima di arrivare, quindi sono molto contento.
17: Bene.
0: Anche perché un ospite che ti dice cose brutte prima di arrivare non è che...
17: Guarda, io voglio share positivity, solo positività.
0: Ci sta, quindi giusto. Spieghiamo Sara Croce a chi magari non riesce ancora al volo, solo con il nome, ad associare,
17: certo,
0: la persona alla tua esperienza. Hai fatto un po' di Miss Italia, hai fatto Madre Natura
17: con il grande Paolo Bonolis, che saluto. Io
0: tu facevi
17: Paolo.
0: La sfilata e tu entravi, ok.
17: Esatto.
0: È bello fare Madre Natura.
17: È strano perché io ho sempre guardato Ciao Darwin fin quando ero piccolo con i miei genitori, quindi quando senti la musichetta sei sotto le scale con Bonolis che ti guarda e ti dice: vai dai, grande Luca Laurenti, tutto vestito strano. Era ansioso, però è stato bellissimo.
0: È stato bello,
17: sì.
0: Poi hai anche debuttato al cinema, il film da protagonista con Christian De Sica,
17: sì,
0: e cioè Agatha Christian. Vivi un più di là che di qua, nel senso che di là, nel senso di LA, e cioè Los Angeles. E infatti è molto interessante per noi oggi esplorare anche un po' l'esperienza di chi come te dall'Italia si allontana e va via tanto lontano, Los Angeles. È tutto bello, dimmi subito se è tutto bello.
17: No, assolutamente no. Cioè, so, il bello e il brutto, come qui, assolutamente. Los Angeles è bello il fatto che tutti hanno un sogno e tutti fanno di tutto, lavorano hard, they work hard.
0: Quindi adesso sei già nel mindset che parli
17: no,
0: un po' italiano,
17: perché ragazzi, scusate, io leggo solo in inglese e quindi tutte queste cose motivazionali, eccetera, le leggo tutte in inglese, faccio fatica. Però loro proprio they wanna achieve a dream, no? Vogliono arrivare al sogno, vogliono okay. arrivare al sogno. E fanno veramente, sognano ad occhi aperti, hanno la luce negli occhi, quella che hai tu. Infatti ti voglio fare grazie, i complimenti, che sei un ragazzo di successo, amo le storie di successo. Però lì veramente tutti lavorano per un obiettivo.
0: C'è soltanto una cosa che Los Angeles non ha, e cioè questa skyline.
17: Non ha questo, che... non ha purtroppo la storia, cibo,
0: certo,
17: il cibo.
0: Certo.
17: È tanto grande, cammini poco, ci
0: sai
17: sono
0: che
17: tanti.
0: Mi ha parlato
17: contro.
0: Molto molto bene dell'America in generale, nel suo caso specifico un po' più dell'Alaska.
17: Sì.
0: Tempo fa, Cesare Cremonini.
13: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: fatto anche una puntata speciale tempo fa, artista incredibile che ci ha parlato molto bene della sua versione dell'America. Ora con Sara Croce stiamo un po' esplorando la tua versione, certo, dell'America, cioè Los Angeles. Mi stupisce il fatto che tu abbia avuto una carriera in Italia, dicevamo prima, un po' di Miss Italia, poi Madre Natura, Ciao Darwin, il film con De Sica, poi sei andata a Los Angeles e hai fatto la cameriera.
1: Sì, io... Allora, in verità è andata così. Io ho finito con Ballando con le Stelle, sì. Non era un mondo che sentivo più mio. Non escludo che magari in futuro la TV tornerà nei miei passi, ma non lo sentivo più, non ero più me stessa. Quindi avevo proprio deciso di cambiare vita. Purtroppo io scappo dai problemi, questo è stato uno scappare.
0: Qui sei a casa, eh?
1: Sì, sì, non posso scappare da qua.
0: No, dico sei a casa perché anche qui si scappa spesso.
1: Si scappa spesso.
0: Beh, insomma, i problemi è bello affrontarli, certo,
1: no,
0: diamo quel
1: messaggio.
0: Los
1: Angeles
0: però
1: mi ha insegnato ad affrontare i problemi.
0: Ah, okay.
1: Mi ha insegnato ad andare deep in me stessa. Ho iniziato un percorso con la psicologa lì, quindi okay, mi ha cambiato estremamente la mente, tutto, è fondamentale. E da lì ho iniziato a credere in me stessa, a fare cinema, e da lì mi ha chiamato a fare il film di De Sica, quindi è una conseguenza.
0: Okay.
1: Non è...
0: Sblocchiamo un po' di racconti su questi personaggi ovviamente incredibili dell'intrattenimento con cui tu hai lavorato. Due parole su Christian De Sica.
1: De Sica è un signore elegante, professionale e gentile, veramente un uomo con la U maiuscola.
0: Ma okay,
1: ho sono stata molto fortunata, ho conosciuto solo persone speciali.
0: Poi dicevi Bonolis, immagino anche lui.
1: Bonolis, grande cultura, una persona estremamente corretta, professionale. Tutto, anche Luca Laurenti, okay, veniva lì tutti i salotti, tutto il giorno lì con me, stava lì a parlare degli astri del cielo, ma è estremamente intelligente Luca Laurenti.
0: Poi mi sembra, l'internet non dimentica, che tu abbia anche incrociato Maurizio Costanzo.
1: Io sono stata ospite per le ultime due stagioni del Costanzo Show.
0: Ok, però non lo diciamo perché ovviamente tu sei giovanissima,
1: sì,
0: quindi, cioè, perché sai, il Costanzo Show, purtroppo lui è scomparso già un po' di tempo,
1: sì,
0: fa. Raccontaci un po' Costanzo per chi magari non l'ha vissuto.
1: Beh, Costanzo era... Guarda, era una persona estremamente scaramantica. Io sono entrata nel programma perché Sgarbi mi chiamò sul palco.
0: Ok.
1: E Maurizio vide gli ascolti alzarsi, proprio di, non lo so, in quel momento in cui sono salita, ok, e fa: ok, d'ora in poi sarei ospite fissa tutte le puntate, e da lì ho fatto le ultime due stagioni.
0: E cosa facevi? Di cosa parlavi?
1: Allora, io ero praticamente... lui la chiamava la Valletta, comunque vecchia scuola, ovviamente,
0: sì,
1: si chiama Valletta, con un altro ragazzo, Nicolò.
0: Ok.
1: Però ci faceva intervenire, cioè non eravamo... ci faceva intervenire, parlavamo.
0: Cioè non facevate i manichini?
1: No, e okay, io ho conosciuto un sacco di persone, tra cui Guido Brera, ho conosciuto De Sica per prima lì, la Mara, okay, Venier.
0: Quindi tu sei quel personaggio che quando va in TV lo share si alza.
1: Oh,
0: so. Siccome
1: io,
0: siamo anche,
1: guarda,
0: in TV,
1: io porto
0: 69.
1: Fortuna, non lo so, sempre questa cosa che mi
0: bello
1: dicono, che porto fortuna.
0: Siccome ci sono anche molti ascoltatori che interagiscono con noi al 347-342-5220, c'è anche un po' di curiosità sulla Los Angeles che vivi da un punto di vista più di feste. Cioè,
1: sì,
0: vedi, qui siamo anche molto festosi, dopo c'è l'after party. Lì com'è? Ci sono feste in LA?
1: Mamma mia, Los Angeles è una città molto noiosa.
0: Questo è assurdo.
1: Allora, o conosci qualcuno che ti invita alla festa in casa, che sono molto più sporadiche,
0: okay,
1: ok? Anche lì capirai, io non vado molto a queste feste.
0: Ok.
1: Ma locali proprio, che pub in giro, discoteche,
0: zero?
1: No, non c'è.
0: Quindi ci si annoia a Los Angeles, salvo quando
1: ci... E poi gli orari sono diversi, mangia alle 5, 6.
0: Vabbè, i miei nonni e mio zii lo fanno da tanto.
1: Sì, e però le cucine chiudono alle 9.
0: Ah, nei ristoranti.
1: Ma anche a Las Vegas una serata inizia alle 10, 11, finisce alle 3, 2,
0: okay,
1: cioè non finisce alle 7 del mattino. Si pensa a Las Vegas.
0: Per certi versi è meglio qui, dai, diciamo anche
1: questo.
0: A
1: livello di party, tutta la vita Europa, ragazzi. Tutta la vita.
0: E infatti in Europa, dall'Europa, ma anche in Italia, c'è una canzone che ha conquistato i dance floor di tutte le feste, ed è Talk to You.
2: Tonight, say what's special. Radio DJ.

0: DJ una canzone che dice le bad bitches non sono mica tutte in LA, in Los Angeles. Tu sì.
1: Eccomi qua.
0: Però in quel forse tu puoi spiegare bene a mia zia di Altamura, per esempio, quanto bad bitches non sia negativo, non sia offensivo.
1: No, è più una cosa slang che hanno loro, di dire faccio un po' quello che voglio, non me ne frega niente del giudizio.
0: Cioè un po' la donna forte.
1: La donna forte che poi è un po'... Non dico ipocrita, perché là sentono tantissimo il giudizio. Loro fanno tutti quelli che non gliene frega niente, ma lo sentono da morire. Hanno proprio dal liceo, hanno proprio questa ansia sociale, li vedi, cioè sono proprio... Mi spiace.
0: E tu ce l'hai questa ansia sociale?
1: Ce l'avevo.
0: Ok, nonostante i capelli biondi e gli occhi azzurri, è una bellezza, diciamo così, scusa il termine, standard, secondo lo standard forse un po' classico della bellezza femminile.
1: Sì, perché io non avevo autostima, non credevo in me stessa e quindi va oltre la bellezza quello. Quando non credi in te stessa non ti percepisci, non ti vedi, non ti piaci e non piaci agli altri. Nonostante l'aspetto fisico, ma penso sia un discorso più profondo. Mentre lei mi ha dato anche il tempo, la noia, perché è una città, come ti ho detto prima, noiosa.
0: Incredibile, Los Angeles noiosa.
1: Poi dipende, chiaramente.
0: E Gravina in Puglia com'è rispetto a...
1: Beh, no, ognuno ha le proprie esperienze. La mia è questa.
0: Certo.
1: E ho lavorato tanto su di me, ora no. Cioè prima per uscire dovevo bere magari una tequila, adesso niente.
0: Quando facevi Madre Natura a Ciao Darwin, quindi comunque insomma eri la bellezza in TV, comunque eri insicura?
1: Insicurissima, il periodo più insicuro della mia vita.
0: E cosa ti rendeva insicura? Cioè eri bella a detta di tutti quanti?
1: Quello, che ero bella e basta, no? Nella mia testa, capito?
0: Okay.
1: E non era abbastanza. Io sono cresciuta a migliore della classe, tutti 10 così, poi ero solo la bella, allora un attimo ho detto oddio. Ho anche sbagliato io probabilmente la mia comunicazione, eccetera, e quando mi sono fermata ho detto ok, no, non sono solo belle.
0: E
1: no?
0: Ora la Sara Croce di 10 anni fa suggeriresti di fare Miss Italia, di fare, non si fa più, la Madre Natura?
1: Sì, sì, assolutamente sì, magari farei solo un anno magari di avanti un altro, giusto per fare l'esperienza, okay. Ma non ne farei tre, però c'era il Covid, quindi no. Farei tutto perché tutto mi ha dato tanto, poi avanti un altro mi ha dato i miei migliori amici, per esempio, no? Ogni programma che ho fatto mi ha dato qualcosa, non rinnego niente.
0: Ballando con le stelle?
1: Mi ha dato... No, mi ha aiutato, è stato duro, è stato tosto, cioè o la ami o lo odi o ero nel mezzo,
0: okay.
1: Perché era veramente...
0: Soprattutto a microfoni spenti mi dicevi che non hai imparato a ballare.
1: No, ti ho detto, Caroline Smith una volta mi guarda a Roma, eravamo a Roma in giro, sì. L'ho incontrata e mi fa, Sara ma balli ancora, hai continuato? Io no, e lei, hai fatto bene? E io, grazie Caroline.
0: Ci suggeriscono di fare, visto il tuo cognome, l'avrei fatto mille volte, ti chiami Croce di cognome, di fare testo Croce, ma viviamo nell'epoca in cui nessuno più ha monetine in tasca, no? E quindi non si può nemmeno fare un...
1: Quello, no.
0: Però una cosa si può fare, si può, penso che a te succeda oggi, ti vedo molto risolta, guardarsi allo specchio e dirsi I like you.
2: Tonight, say what's special. Live from Terrazza Martini.
1: Sei guarda.

0: live su Radio DJ, 21 e 29 minuti, te lo dici Sara, ogni tanto lo specchio, I like you.
1: Certo.
0: Finalmente,
1: finalmente
0: I like you.
1: Finalmente.
0: C'è una dichiarazione che hai fatto a Bonolis nel 2021, avevi detto, sottolineo 2021, quindi 5 anni fa.
1: Oddio.
0: Siamo ancora in una società maschilista, se una donna è bella è soggetta a critiche e giudizi di ogni genere, purtroppo ci sono ancora molti luoghi comuni da abbattere. Sono stati abbattuti questi luoghi comuni?
1: Oddio, allora, bella domanda. Io mi riferivo più a come veniva trattato il mio personaggio a quello uguale al mio maschile.
0: Ok.
1: Quindi ero più soggetta a critiche, eccetera. Ad oggi capisco, maturando, che fa parte del gioco. Quindi se sei influente, diciamo in abiti succinti in TV puoi essere attaccabile, non sono d'accordo, non ne farei un caso di stato.
0: Ok, e quando parlano di sessualizzazione del corpo delle donne?
1: Purtroppo, come abbiamo visto anche non nell'ultimo caso di Sydney Sweeney, eccetera,
0: certo.
1: C'è in tutti, purtroppo c'è nello sport, c'è nel mio campo, nella moda,
0: nell'attrice.
1: Però
0: c'è sempre sulle donne. Quasi sempre sulle donne,
1: c'è anche sugli uomini.
0: Beh, insomma, però è la donna quando viene sempre attaccata. Vedi Sydney Sweeney, è difficile per te adesso fare un esempio maschile.
1: No, non è vero. Però vengono gli uomini, vengono sessualizzati in modo diverso. Alcaraz, con tutte le donne che gli facevano il video. Ci sono metodi diversi, però anche le donne, cioè, sessualizzano gli uomini.
0: Quindi scusa, siamo uguali?
1: No. Però
0: scusa,
1: siamo
0: detto
1: simili,
0: no, facendo
1: siamo
0: sì.
1: No, siamo simili.
0: Siamo simili,
1: siamo
0: come
1: simili.
0: La canzone, siamo simili.
1: Però esempio, un altro esempio,
0: sì.
1: Non è stato sessualizzato, però Timothée Chalamet ha fatto una cosa simile, no? La pubblicità dell'app delle scommesse, ed
0: certo.
1: È stato criticato anche lui.
0: Okay, certo,
1: non è stato
0: diciamo, ci sono attacchi,
1: insomma,
0: differenti.
1: Attacchi, esatto, attacchi okay. Differenti, però ci sono sempre.
0: Ci fermiamo un secondo e poi torniamo, state là. Radio
2: DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here, you know what it is.
3: Say What?
0: Arriva su Disney Plus King Marrakesh, il primo docufilm che ripercorre la carriera di Marrakesh con la direzione di Pippo Mezzapesa. Un intreccio tra la dimensione artistica e personale dell'artista. Un racconto che tocca gli aspetti più intimi della sua quotidianità, dei rapporti con amici e collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e anche l'amore. King Marrakesh, il docufilm dedicato al re assoluto del rap italiano, è stato il miglior debutto cinematografico per un docufilm musicale dal 2024.
4: King Marrakesh, dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide fino al 23 settembre.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
16: Niente.
15: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
20: Nuovo Keops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
21: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
22: Cortiglia, che piano?
21: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
23: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
24: nostra. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
25: Hey you!
26: Say what gang?
25: Follow Say What on Instagram and TikTok.
27: That's a hit.
28: One gang show.
26: Say what?
27: Listen up!
26: On Radio DJ.
28: Turn the radio on.
29: Tonight,
30: Say What Special,
29: live
30: from Terrazza Martini.
31: Tesoro, sei mio preferito.
32: Say what?
33: Raga, grazie per esserci sempre.

0: Che canzone romantica. Poi con una vista come quella live da Terrazza Martini dal 16° piano, quindi un ascensore che dura un po' prima di arrivare qui. 21 e 39 minuti, siamo con Sara Croce, nome che nella filosofia ha una sua importanza per via di Benedetto Croce, che è un personaggio della politica, anche scrittore, filosofo, che ha scritto tra le altre frasi tipo: l'errore non è mai puro, perché se tale potesse essere sarebbe verità. Ok, tienila là questa frase, visto che a te piacciono le frasi. Bella. Mi sembri una molto citazionista, nel senso che ti piace collezionare citazioni. E alle tue followers, ai tuoi followers, hai oltre 1 milione di followers su Instagram per esempio, ti piace anche dare dei suggerimenti. Sì. Sai che c'è un mondo di persone, non so se anche qui con noi stasera, un po' in un limbo, che non sanno come andare avanti, dove andare. Tu a queste persone che cosa consiglieresti?
1: Guarda, molto velocemente sono 3 punti chiave secondo me che consiglio, importantissimi. Che il primo è scoprire il proprio potere. Ognuno di noi è unico, ognuno di noi ha un potere. Il mio, per esempio, io amo elevare le persone. Non deve essere un talento tipo suonare la chitarra, deve essere proprio un potere che ti fa sentire vivo. Io amo elevare le persone, consigliare alle persone di trasferirsi, vivere. Non lo so, mi sento viva.
0: Motivarle.
1: Quindi, motivarle, bravo. Mm. Quindi, uno, trovare il fuoco dentro, trovare quello che ti spinge.
0: Yes.
1: Secondo punto, non ascoltare le persone che ti buttano giù. Mm. Perché dal momento in cui dici voglio andare in America, ti dicono: ma cosa vuoi fare in America, dove vuoi andare, vuoi fare l'attrice a Hollywood, e ti iniziano a buttare giù, perché alla fine no, rivedono loro che magari non sono riusciti a fare qualcosa, no?
0: Certo.
1: Una loro
0: ti blocca.
1: Esatto, una loro percezione.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Come dicono in America, you only live once.
1: Esatto.
0: Si vive una volta
1: assolutamente
0: sola.
1: E il terzo consiglio che posso dare, in un'epoca in cui ormai non devi essere il più bravo, non devi essere il più bello, devi essere flessibile. Vai a Los Angeles, fai il cameriere. Vai di qua, cioè reinventati, fai cose nuove, studia. Abbiamo accesso a migliaia di portali, video, possiamo imparare tantissime cose nell'era delle AI, è anche più facile.
0: Certo.
1: Quindi possiamo veramente arrivare ovunque e dobbiamo anche accettare i fallimenti, di fallimento tra virgolette, di cambiare strada.
0: Certo.
1: Io adesso ho fatto la modella, non mi piace, non guadagno più, vado a fare un'altra cosa, voglio fare la produttrice, mi va male, faccio un'altra cosa, non è un fallimento.
0: Cioè, senza la paura di cadere.
1: Senza
0: anche
1: la paura.
0: Perché, come diceva il poeta, non è importante la caduta, ma l'atterraggio.
1: L'atterraggio, esatto.
0: Ladies and gentlemen, Sara Croce!
1: Grazie ragazzi!
0: Grazie mille,
1: è stato bellissimo, grazie,
0: piacere.
1: Veramente.
0: Ciao,
1: sei
0: ciao.
2: Say what?

ragazzi, comunque ormai qui in Terrazza Martini siamo un po' come fossimo a casa. Spero che gli ascoltatori possano percepire questa energia. C'è tutta Milano alle nostre spalle, siamo all'aperto per intenderci, 16° piano, c'è la Madonnina qua proprio vicino, quasi che allungo il braccio e la tocco. Mi piacerebbe però, più che toccare la Madonnina, mi piacerebbe toccare e abbracciare ogni ascoltatore di questo programma uno per uno, soprattutto in una giornata come quella di oggi, in cui per l'ennesima volta questo programma ottiene la nomination come miglior programma radiofonico ai Diversity Media Awards.

0: i premi per... Sto cercando di essere freddo e imparziale e distaccato. Ho fatto un collegamento con i premi che sono in corso adesso a Roma e ovviamente quello che mi piacerebbe fare è ringraziare gli ascoltatori, perché siamo qui grazie a chi tutte le sere decide di accendere la radio e seguirci o seguirci sui social. E per ringraziare gli ascoltatori, qui con me ci sono 1, 2, 3, 4 ascoltatori fedelissimi di questo programma, quindi saranno gli ascoltatori di Say What a ringraziare gli ascoltatori di Say What. Prego.
1: Bella lì, ciao. Allora, io sono Johnny e studio statistica, e quelle poche volte che abbiamo parlato comunque qua durante nel programma ho portato delle statistiche per raccontare un po' il mondo, e ne ho cercate alcune per poter ringraziare gli ascoltatori di questo risultato. Quindi ho pensato che ci sono un sacco di modi con cui i numeri possono essere utilizzati per raccontare questo risultato, no? E le metriche di ascolto, le visualizzazioni, i messaggi che arrivano durante la diretta, però sono molto freddi, come dicevi tu prima.
0: Sono numeri
1: alla fine, e non raccontano il dato più importante, cioè quante volte una persona si è sentita rappresentata nell'ascoltare il programma e pensare: ah, amo, sono proprio io. E quindi nel ringraziare gli ascoltatori, secondo me è importante dire questa cosa, cioè che loro ci hanno reso un po' più, cioè i numeri non possono indicare quanto le persone si siano sentite ascoltate, paradossalmente, nell'ascoltare il
0: grazie
1: programma.
0: Mille, bellissimo messaggio. C'è da dire, piccolo disclaimer, che io ho chiesto ai ragazzi di non fare dei micro speech dedicati al programma e a me, perché siamo timidi, siamo persone timide, e quindi l'unica categoria che va ringraziata per un premio come miglior programma radiofonico è la categoria ovviamente di chi fa il programma assieme a me, ma anche di chi lo ascolta tutte le sere. Prego, vedo un papiro, vai veloce.
2: Ciao, no, vado velocissimo. La verità è che ormai tutti noi che ascoltiamo Say What abbiamo un problema, cioè dobbiamo ammetterlo, non lo ascoltiamo più semplicemente, ma ci siamo affezionati al programma. Abbiamo sviluppato questa capacità di capire quando stiamo per dire una roba grossa, e questa cosa ci cambia. La verità è che siamo tantissimi, e quando succede questa cosa sembra però di essere comunque tutti nella stessa stanza, come capita a noi. Yeah. E succede anche con quelli a casa. Magari noi non ci conosciamo, non ci siamo mai visti, abbiamo delle vite completamente diverse, eppure ci ritroviamo tutti nello stesso punto, e quel punto è proprio Say What. Quindi grazie a tutti noi, perché senza accorgercene siamo diventati una famiglia, siamo diventati dei pazzi che vogliono stare tutti i giorni insieme in quel momento lì, quel momento per richiudersi insieme, e questo è Say What, una famiglia rumorosa, ma una famiglia.
0: Grazie, grande, number one. Ancora una, vai, let's go. La radio è questa storia qua, ragazzi, è il 2026, la radio è ancora questa storia qua.
3: La radio è storia, io sono un po' bassa, però cercherò
0: anch'io
3: comunque di riuscire a raccontare appunto i miei ringraziamenti verso il pubblico, perché io penso che a volte, anzi forse la maggior parte delle volte, la cosa più bella di questo programma radio non è quello che succede in onda, non è quello che succede durante il programma, ma è tutto ciò che accade fuori. E credo che Say What sia un programma che riesca a far sentire casa tante persone che magari a casa non si sentono, pur magari ascoltandoti nella propria cameretta riescono a trovare quell'atmosfera, quel senso di casa, di appartenenza, e anche un amico. Io in primis, anche non conoscendoti personalmente, mi ritengo tua amica e ti ritengo mio amico, e sono sicura che tutti gli ascoltatori si sentono esattamente quello che sento anche io, e quindi volevo appunto ringraziare tutti gli ascoltatori e ringraziare anche ovviamente
0: per essere un nostro grande
3: amico.
0: Un ultimo, vai, let's go, che bel momento, ragazzi. Grazie agli ascoltatori che ringraziano gli ascoltatori. Wow, tutto tuo il microfono.
4: Eccoci qui. Allora, diciamo che prima di tutto essere pubblico di Say What non ha significato mai ascoltare solo passivamente il programma, ma piuttosto ci siamo sentiti sempre parte di un qualcosa di più grande. È sapere che ci sono tante persone, migliaia, che anche senza conoscersi condividono quella stessa voglia di esserci. Quindi la cosa bella è che probabilmente nessuno di noi ha mai deciso di entrare qui forzatamente, ma di far parte proprio di una community, e quindi è quello che effettivamente è successo. Quindi abbiamo iniziato ad ascoltare Say What, poi abbiamo riconosciuto le voci, le battute, i luoghi, questo posto, e abbiamo iniziato a sentirci parte di qualcosa che appunto è così grande. quindi la grinta che ci abbiamo messo per vincere il premio stasera ne è la dimostrazione, perché penso sia appunto un premio che è tutto nostro.
0: Merito vostro, ragazzi, merito di ogni ascoltatore di Say What, ed è bello poterlo dire poi da questa location: miglior programma radiofonico 2026. Thank you.
4: Grazie a tutti.
5: Radio DJ Say What Special. And it goes.

0: celebrato i Diversity Media Awards. Questo programma stasera ha vinto il premio come miglior programma radiofonico dell'anno. Ci fermiamo un secondo e poi torniamo per una seconda ora speciale assieme a Roberto Saviano.
1: Ci sta proprio bene Radio DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
2: Bella per Radio DJ, gang, gang.
3: Radio DJ, bitch.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su Decathlon.it.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200€ per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200€ ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
16: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
17: Ma è tipo che siamo io e te?
16: Ovvio.
17: Poi c'è anche la Costi.
18: Ciao ragazzi.
17: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
16: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
17: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
16: E niente, è finito il tempo.
19: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
16: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
19: Una produzione One Podcast.

0: perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Hey gang, sono le 22. DJ!
4: Say what?
5: Are you ready?
6: Are you ready?
5: Are you ready? Ready, set, go.
7: Tonight, Say What, live from Terrazza Martini.
8: DJ,
5: are you ready?
6: Get ready.
8: Say What special.
5: Are you ready? Ready, set, go.
9: What? The voice of the Italian nights.
10: What? Buonasera.
11: Venite, venite. Venite e torna alla radio. C'è
12: Say What.
13: Say What.
14: Che nome dai ad un solo.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica, che è una dedica praticamente a Milano, città che stiamo osservando dall'alto stasera qui live da Terrazza Martini, 22 e 3 minuti. Ed è qui con noi un graditissimo ospite. Questo programma ogni tanto si regala delle puntate speciali, quindi ora Say What diventa Roberto Saviano Radio Show. Ciao Roberto.
2: Ciao, allora,
1: tu sei il classico ospite che non ha bisogno di presentazioni. Oggi mi chiedevo, ma ti è mai capitato qualcuno che non ti riconosce o che ti scambia per qualcun altro?
2: È successo un sacco di volte.
1: E per chi ti scambiano?
2: Una volta ero in una trasmissione.
1: Sì.
2: Attento, ora entro in una trasmissione. È colpa del mio telefono.
1: No, adesso tutto, si sistema tutto. Entri in una trasmissione, dicono.
2: No, il pubblico inizia a urlare: Checco! Giuro!
1: Checco Zalone, t'hai scambiato.
2: Esatto, era un periodo in cui lui mi imitava, tra l'altro.
1: Okay.
2: Giuro che è successo così. Un'altra volta ero all'estero e un tizio si è avvicinato, ha detto: ma sei tu? E io gli ho risposto: no, non sono io.
1: Ok, una specie di generico.
2: Cosa generica futurista, non ho mai capito. Però sì, a volte succede. In realtà sai cos'è? Che all'inizio della mia carriera a volte entravo, sì, in, fare la spesa, e gli uomini della scorta erano un po' più lontani e qualcuno mi incontrava e diceva: aspetta, ma chi sei?
1: Ah.
2: E io dicevo sempre: ma come, ti ricordi, abbiamo fatto scuola assieme. Ci cascavano, poi vedevano,
1: certo.
2: Insomma, succede, mi piace giocare, insomma.
1: Così si fa. Allora, volevo avrei voluto regalarti un peluche di gorilla, che so che sei molto fan, ma c'ho un altro regalo per te. L'ho preso a Cinisi, vicino a Palermo,
2: come
1: a casa di Peppino Impastato.
2: Conosco bene, grazie.
1: Che è il portachiavi con il logo della sua radio, Radio Out.
2: Come no.
1: Che ha raccontato, chiaramente ha militato nel mondo della radio in anni che sono stati terribili. Visto che abbiamo esordito con una canzone dedicata a Milano, stiamo osservando Milano dall'alto. Che effetto ti fa guardare Milano dall'alto? Cioè, che valore ha per te Milano?
2: Non l'ho mai vista così. Devo dire che stranamente mi comunica pace. Questa terrazza restituisce una Milano serena. Ma sai, Milano è stata per me Terrone. Anche tu sei un grande Terrone.
1: Certo, orgogliosamente.
2: È stata davvero la città da raggiungere. Poi non ci ho mai abitato. Ho un rapporto conflittuale, devo dire, e non so perché, insomma, ho sempre avuto una dialettica non facile con questa città. E forse anche perché era il luogo dell'emigrazione, cioè in qualche modo dovevi andar via, e per andar via dovevi andare a Milano. Poi non era mai Milano, era Varese,
1: certo,
2: la Lombardia,
1: Cinisello,
2: la Brianza. Detto questo, era, come dire, in qualche modo anche il simbolo del paese.
1: Uh-huh.
2: E quindi diventa poi uno specchio, cioè la sua resistenza è declinata qui, il suo orrore è declinato qui, la moda imperante, che non ho mai capito fino in fondo, è tutta qui.
1: Sì.
2: E
1: le industrie, la finanza,
2: come no, i giornali.
1: Ma ti arriva un'energia bella, tu che comunque ovviamente per quelle strade, in quelle strade riconosci magari crimini o criminali o storie,
2: qui
1: però
2: sì,
1: ti arriva un'energia bella guardandola.
2: Da qui sì, devo dire che poi è la grande, sai, è stata anche la battaglia mia per anni raccontare Milano come la grande vera capitale del crimine organizzato italiano.
1: L'hai fatto più volte in diverse
2: volte. Mi sono preso il grande litigio che ho ancora aperto col mondo della tifoseria dell'Inter, che è, come dire, considero ancora oggi, come dire, tutto un mondo che non ha fatto i conti con un'infiltrazione criminale importantissima, con delle responsabilità morali.
1: Ma intanto guarda, lì c'è San Siro, mentre dici,
2: eccolo,
1: queste parole. Ci fermiamo un secondo e
2: qua,
1: poi partiamo.
3: Ready, set, go.
4: Say
3: radio DJ
5: One Nation One Station.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde «Ciao, come posso aiutarti oggi?»
6: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Radio DJ. Ciao, Juan!
8: Tonight, Say What Special. Live from Terrazza Martini.
9: Guarda, ho sentito un sacco di programmi, mi sono sempre stancato. Wad?
10: No. Lui si chiama Michele.
11: Ci stai proprio bene, Radio DJ.
12: Bene,

0: dai, da quanto tempo che dici? Quando è che l'ultima volta che hai detto come va? Bene. È un bene sempre un po' macchiato.
1: Ma sai, la domanda come va prevede una risposta insincera, dai.
0: Vabbè, questo tu dici in generale.
1: In generale, nessuno ha il tempo di rispondere alla domanda come va in modo sincero. Quindi,
0: però nel tuo caso, maggior ragione.
1: Sì, sono perché sono un tormentato. Sono un tormentato dalla vita tormentata. Però se ci pensi, no? Quante volte alla domanda come va ti senti di rispondere non bene, sono dinanzi a un grande lutto, se proprio hai una gamba spaccata, se no liquidi dicendo it's ok, bene, va bene,
0: sì,
1: no,
0: certo,
1: va bene.
0: Certo.
1: Ed è sì, anche il come stai, come certo. Stai bene, no, è sempre è una domanda che io cerco di non fare mai. Forse è meglio dire che fai.
0: Che fai? Beh, così, fai? Che fai?
1: Almeno scegli.
0: Comunque, hai scelto questa canzone dei PNL, che ricordiamo sono un simbolo del rap francese, e che ti hanno definito tempo fa l'Omero della merda, giusto?
1: Sì,
0: l'Omero della merda. Nel senso, il cantastorie delle, sì, delle periferie, del disagio,
1: della schifezza.
0: Però in questo ti sei sempre esposto,
1: sì,
0: e continui a farlo. Ieri mi ha scritto su WhatsApp questa frase: esporsi non è parlare, è togliere alla propria parola la protezione che normalmente separa le parole dalle loro conseguenze.
1: Sì.
0: Che paura c'è nel 2026 ad esporsi a tutti i livelli?
1: Immensa, oggi più che nel passato. Per una ragione specifica, innanzitutto ciò che dici resta per sempre. C'è una traccia. Io da ragazzino, se avessi avuto i social, avrei scritto un sacco di bestialità che, a cui oggi dovrei rispondere essendo diventato un personaggio pubblico,
0: certo,
1: ma anche se non fossi un personaggio pubblico, anche se avessi un qualsiasi incarico. E quella traccia è una traccia diciamo pericolosa, perché quando hai 15, 16, 18 sei immaturo ed è giusto che magari ti esponi con pensieri radicali, ma neanche pensieri radicali, pensieri condizionati da un amico, da un quartiere, no? E questo cosa sta comportando? Sta comportando quello che è stato studiato anche in molte università americane. Sai quello che sta succedendo recentemente? Parlo di studi di 3 anni. Le persone nei locali non ballano.
0: Eh no.
1: Hanno paura di essere riprese.
0: Ah, è per questo?
1: Certo. Hanno paura di essere riprese, hanno paura che magari qualcosa non va, sei ridicolo, ti avvicini a una persona per ballare con una ragazza, attenzione, non per flirtare, questa qua si allontana perché teme che tu stia flirtando e resterà per sempre col video.
0: Cioè, la sensazione è che siamo tutti un po' frizzati, ghiacciati.
1: Sì. Quindi prendere posizione mette davvero molta paura, è una sorta di autoritarismo dell'osservazione, del controllo. E in una situazione, per esempio, ne parlavamo prima su altre questioni, però in una situazione di crisi economica tu hai paura che qualsiasi posizione politica, ma anche non soltanto politica, culturale, sportiva,
0: certo,
1: sportiva, possa pregiudicare innanzitutto la serenità,
0: anche la percezione che la gente poi avrà di te,
1: ma anche semplicemente che al mattino prendi posizione e hai sei raggiungibile, qualcuno ti scrive e ti rompe le balle, quindi devi passare 2 ore a scrollare insulti, no?
0: Per esempio, questi giorni siamo freschi della polemica Macklemore Ed Sheeran, ok? Non lo so se hai seguito.
1: Come?
0: Senza entrare nello specifico, perché è un delirio da analizzare. Tu da che parte stai?
1: No, bisognava far, come dire, assolutamente partecipare chi ha una posizione netta sulla vicenda palestinese.
0: No, ma al di là della vicenda, c'è un artista che davanti a migliaia di persone dice quello che pensa. Lasciamo stare cosa ha detto, perché non è lo spazio poi per riuscire,
1: no,
0: a commentare.
1: Però sai, sì, capisco. Diciamo, deve farlo, può farlo, e la polemica che ne scaturisce è parte della dialettica artistica, dannazione. Anche chi vuole poi, come dire, intervenire dicendo che magari quell'intervento era stato sopra le righe, non aveva, in questo caso, come
0: cioè, alimenta il dialogo in un certo senso.
1: Fondamentale.
0: È la strada giusta, forse quella, sì, là è la strada giusta, esporsi.
1: Ma devo dire, sai, mentre diciamo questo, allora potremmo dire: chi si espone dall'altra parte?
0: È giusto che si esponga?
1: Diventa pericoloso. Chi si espone, per esempio, come dire,
0: diciamo dall'altro lato della bandiera.
1: Immaginati chi si espone, diciamo, difendendo Putin. Mm-hmm. Mettiamola così. Mm-hmm. No? Quindi in questo caso c'è la denuncia di un massacro, benissimo. Ma mettiamo che dice chi si espone difendendo Putin. Che diremmo in questo momento, io e te? Che ha fatto bene?
0: Perché probabilmente la libertà di espressione è anche quella, no?
1: Senza dubbio sì.
0: Cioè, poi parliamo nella musica, fondamentalmente, parliamo nell'arte, lasciamo stare chi lo fa come commentatori politici.
1: È sempre un tema scivoloso. Ecco perché bisogna entrare nel merito.
0: Allora, facciamo così: entriamo nel merito dopo aver messo un classico della musica legata alla criminalità, in questo caso messicana. Ti sblocco un ricordo. Vai.
2: Say what?
3: Citizen Dennis, say what?
4: Say what special. Live from Terrazza Martini.
5: Escuchando Say What.
6: En Radio DJ.
7: Con Miquel Guat. One Game Show. No se lo pierdan.
8: Bueno. No entiendo nada de lo que dices.
9: ¡Chao, Italia!

0: questa serie TV che però è diventata iconica, quasi quanto Gomorra probabilmente, no? Anche colonna sonora pazzesca di Rodrigo Amarante. Si parla del Messico, abbiamo più volte io e te parlato dei narcocorridos e di questa tendenza che ora sta arrivando anche in Italia, cioè ci sono artisti italiani che fanno musica come i cantanti corridos messicani, sì, che inneggiano alla criminalità, con la differenza che noi non abbiamo quella criminalità, permettimi di dire anche un po' fortunatamente, nel senso che loro non ne abbiamo un'altra chiaramente, però loro non parlano di una vera criminalità, questi nostri.
1: Ma sai, è epicizzare gli eroi di strada.
0: Esatto.
1: Tant'è vero che tutta la musica del narcocorrido parte da lontano, anche chi faceva furti di bestiame, l'abigeato, si chiama così questo.
0: Dalla teatro. Rivoluzione messicana, cioè, che già ci sono.
1: Quindi lentamente l'eroe di strada che si oppone a uno stato corrotto e oppressore viene raccontato. Nelle varie evoluzioni poi arriva il narcotrafficante che vuole essere visto come Zapato a Panciovilla, cioè vuole essere visto come un ribelle, ma in realtà è un borghese che ha, come dire, sottoposti schiavi, cioè non ha più quell'aspetto ribellistico, però ne ha il piacere d'essere percepito come più giusto rispetto allo stato sfruttatore.
0: E quindi, per spiegarlo a mia zia di Altamura, quello che succede in Messico è che pagano, cioè i boss, sì, pagano i cantanti per scrivere canzoni su di loro.
1: Sì, che sono come se fossero poesie, ma d'altronde anche questo è sempre andata così. I signori di Milano, o stiamo parlando...
0: Beh, di Napoli anche.
1: Napoli.
0: No.
1: Hanno sempre voluto che ci fosse l'arte a celebrarli. L'arte che il narco sceglie nella maggior parte dei casi è musicale nel racconto di sé e poi architettonica nelle ville e nelle tombe.
0: Ah,
1: non so
0: anche
1: se hai mai visto. Sì, per esempio la tomba del Mencio è costata $2 milioni. 2 milioni una tomba. A volte ci sono, vogliono tombe con gli ascensori in arco, piscine.
0: Nella tomba?
1: La tomba, piscine. Così che possono organizzare i party con loro ancora lì. Davvero. E proprio questa ossessione, siccome sanno bene che moriranno presto e che gran parte della loro vita la vivranno rinchiusi o...
0: Scappando,
1: la tomba diventa la certezza che qualcuno ti ricorderà. E perché la certezza? Perché se la rendo bella, tu verrai a grigliare. Vedi, ancora una volta, non qualcosa che riguarda la gratuità, il sentimento, lo sguardo, qualcuno che ti ha voluto bene nonostante tutto. No, no, l'utilità. Se io faccio una bella tomba con un bel terrazzo, una bella piscina, verranno qua per grigliare, per amoreggiare, per fumare, per bere, e quindi sarò ricordato. Pensa, okay, che amarezza.
0: Quindi la musica in questo caso sta nuovamente cristallizzando il ricordo,
1: sì,
0: di una realtà,
1: sì,
0: criminale lì, e solo estetica qui.
1: Qui
0: va,
1: sai,
0: il senso.
1: Pensa che qui la musica neomelodica l'ha fatto molto tempo fa, okay? Cioè,
0: ma certo,
1: non ti ricordi o la Titanta?
0: Certo,
1: Tommy Riccio, certo. Casa Celeste, Tommy Riccio cantavano questi pezzi che celebravano, ma anche in quel caso, devo dire, c'era una cifra antropologica, cioè io voglio essere ascoltato da un mondo che è anche un po' stanco soltanto di essere rappresentato da chi non conosce le loro dinamiche.
0: Okay.
1: La dinamica della latitanza, stare lontani dai figli, dai figli, il carcere.
0: Chi meglio dei cantanti?
1: Cavolo! E oh, attenzione, i neomelodici sono arrivati molto prima, poi l'hip hop è arrivato dopo,
0: certo,
1: a fare esattamente quello. Cioè, io racconto l'autenticità. L'autenticità è la strada mi rende figo, e poi che cosa succede? Esattamente come l'argot in Francia. A un certo punto, stiamo parlando degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, lo parla la periferia, adesso lo parlano i borghesi.
0: Vero,
1: cioè, che cosa succede? Che il rapper che viene a, il cantante che viene anche da una famiglia stabile, da una famiglia medio borghese, per risultare sexy, per risultare figo, deve farsi arrestare, giocare a portare la pistola.
0: Assolutamente.
1: No? Avere la credibilità di strada.
0: O quantomeno raccontarlo poi nelle,
1: sì,
0: canzoni. Certo.
1: Ha bisogno di questo, perché quella sporcatura a cosa gli serve? A far arrivare chi è autentico.
0: Vero, certo.
1: Perché per anni, diciamo, l'autenticità era data dal racconto spietato. Adesso c'è un'estetizzazione, i pennelli infatti stanno, insomma, si stanno anche un po' sottraendo, no? Non mi piacciono molto anche per questo, stanno un po' sottraendo da questo gioco dove tutti fanno il cantante dei ballier.
0: Chiaro,
1: in realtà tu cantavi perché volevi andare via dannazione dalle ballie, non ne potevi più.
0: Forse perché PNL sono comunque cresciuti in un'epoca a cavallo tra gli anni 90 e i 2000.
1: Sì, sì.
0: E possiamo sbloccare un ricordo di musica da ballare degli anni 90? Non so se ci andavi a ballare negli anni 90.
1: Ci sono andato, qualche estate ci sono andato.
0: Vediamo se ti ricordi questa.
1: Vai. Radio DJ. Say what's special.
2: Live from Terrazzo Martini.

0: Band, era il 1996, c'era un tavolo Roberto Saviano in ogni discoteca di Napoli, mi piace pensarla così, no, a nome tuo, arrivavi tu con le bottiglie, Don Perignon,
1: prenotato.
0: L'hai mai visto, l'hai mai vissuta questa sensazione, Roberto?
1: No, vedevo no. Però, vedevo, no, mai, figurati, vedevo però, sì, accadere, era... La Moetta, la Moet Chandon, anzi quello è un po' più recente del Don Perignon di quegli anni, invece c'erano le Marche, assolutamente, i tavoli. Uh-huh. E sai cosa c'era, cosa che è rimasta anche oggi? La cosa peggiore che potessi vivere era la fila, fare la fila.
0: Perché a parte per me è peggiore ancora oggi, fare la fila comunque anche al supermercato, perché era peggiore?
1: Veniva vista di non contare niente. Non contare niente, pensa che le paranze, che poi ho a lungo studiato, no? Il gruppo di ragazzini che
0: avevano potere,
1: le paranze, la prima cosa, il primo passaggio che li faceva sentire qualcuno era saltare la fila.
0: Ah, perché eri un personaggio.
1: Sei qualcuno. La fila sei esattamente nel mucchio. Il pensiero primo, è davvero incredibile, il pensiero primo è quando esci e hai un po' di potere. Non faccio la fila, ma non solo in discoteca, no. Non faccio la fila al ristorante, nel senso che se gli altri stanno aspettando il tavolo a me viene dato, al supermercato, fai un gesto e in qualche modo si apre una cassa.
0: Uh-huh. E, quindi anche nel club, cioè quello era un primo traguardo.
1: È il vero traguardo comunicativo, okay. Che probabilmente insieme al mezzo con cui arrivavi,
0: certo.
1: Però davvero era... meno importante quello che
0: ma
1: magari arriva.
0: Tu ci andresti oggi in un club potendo.
1: Ah, mi piacerebbe molto poter andare.
0: Ti faccio saltare la fila, Roberto.
1: Se mi fai saltare la fila.
0: Ah, mascherato lo faresti.
1: Mi piacerebbe guardare, vedere, osservare le dinamiche nuove. All'estero mi è capitato di provarci a vedere un po' come funziona, ma sai, resta sempre tutto identico.
0: Ah beh, certo, sì, il codice è sempre quello.
1: Il codice del, quello che c'è una parola meravigliosa del presto allo slang napoletano, scenografare.
0: Ah, certo.
1: Scenografare, cioè costruire
0: la scena.
1: Te stesso proprio in una scenografia.
0: Ah, certo.
1: Cioè vai con l'amico giusto, con la ragazza giusta, con
0: la radio poi giusto. Ha una scenografia molto bella che si chiama pubblicità. Ci dobbiamo fermare un attimo.
1: Ci siamo.
0: Stato.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: My Movies presenta.
4: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo?
5: È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
6: Anche io.
3: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
8: Ma è tipo che siamo io e te?
4: Ovvio.
8: Poi c'è anche la Costi.
9: Ciao, ragazzi.
8: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
4: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
8: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
4: E niente, è finito il tempo.
10: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
10: Una produzione One Podcast.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it.

0: Partecipa, assaggia.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. Radio DJ.
2: Tonight,

0: 22:36 minuti live da Terrazza Martini con Roberto Saviano, a cui sto cercando tra una canzone che hai scelto tu e un'altra che abbiamo scelto noi di darti l'input del ballare. Ti voglio vedere ballare, Roberto. Cioè, ti dico una cosa a nome di chi ti segue da tanto tempo e spero di non essere sgradevole in questo. È proprio brutto vederti triste.
1: Capisco. Però poi sai, in fondo il rischio è che sei visto triste perché si parlano di argomenti drammatici.
0: Vabbè, e quelli
1: certo. È un po' il tema del mio espormi, visto che parliamo di esporsi.
0: Esatto.
1: Che ti porta alla malinconia o ad avere un'espressione drammatica. Poi di fatto mi piace l'allegria. Spesso credo di non avere un particolare talento per la felicità. Il talento per la felicità, sai, che forse tu c'hai, è qualcosa di distinto, cioè, che significa che chiaramente anche nel momento di difficoltà, se c'è uno spazio di bellezza in cui poter essere leggeri e felici, lo prendi, lo cogli. Invece al contrario, mi sento in colpa.
0: Ah, ok.
1: Quando c'è lo spazio che mi si apre, dico, ma lo prendo.
0: Come se non senti di non meritartelo.
1: Sì, non solo, ma riuscirò poi davvero a vivermela. E già stai pensando troppo, ecco.
0: Ti provo a farti fare dei pensieri felici su tre donne che tu hai conosciuto nella tua vita, che anche se non ci sono più, però so che hanno significato tanto per te. Intanto vabbè, su Michela Murgia, perché è sempre bello ricordarla, è sempre bello che sia tu a farlo.
1: Beh sì, ed è sempre difficile per me. Beh, Michela manca molto. E il suo sguardo, dannazione, il suo sguardo è talmente ancora presente che non ho superato quella che è considerabile una tappa fondamentale dell'elaborazione del lutto. Cioè, non ho superato la rabbia. Ancora sono molto arrabbiato, inspiegabilmente, con lei, perché non... tutto troppo presto, andata via troppo presto. Ed ho una relazione con la memoria di Michela carnale, cioè non riesco a vedere pienamente, quando penso a lei, la perdita per gli altri, sento la perdita mia.
0: Ok, quasi, cioè, in una forma egoistica.
1: Totalmente, okay. Totalmente, proprio, cioè il soccorso del messaggio per mesi, adesso non più, ma per mesi andavo sulla chat nostra.
0: Qual è l'ultima cosa che ti ha scritto? Che vi siete scritti?
1: Sai che non lo ricordo e avrei comunque difficoltà a dirlo, ma è stato talmente intenso il passaggio, diciamo, gli ultimi momenti sono stati talmente intensi da aver governato, e ancora adesso, è molta parte del mio sentire. Cioè, quando è finita Miki, una cosa è sentire o proclamare la propria solitudine, un'altra è sapere, come dire, in qualche misura, che la bussola si è rotta.
0: Cito un'altra donna, non so che rapporto tu hai con lei, a parte che ho letto delle parole bellissime anche per Emma Bonino.
1: Come no?
0: Però te ne cito un'altra, tua madre. Beh, tua madre ti ha fatto sorridere. Un applauso per Roberto che ha sorriso. Ci sta.
1: Ma mia madre, che ancora vive e vegeta,
0: yes.
1: Sai, una volta facendola arrabbiare, le ho detto che tutto il bene e il male che sono in me devo a lei. E in una dedica che le ho fatto recentemente, mentre ero in ospedale, le ho detto: proprio perché tu sei me e io sono te, è l'origine del problema tra noi.
0: Avete un rapporto conflittuale ancora?
1: No, nel senso, abbiamo avuto, chiaramente, ho avuto come tutti un tema di conflitto in adolescenza, in crescita, ma e durante la crescita, ma di fatto conviviamo dentro una situazione verso il mondo. Ecco, questo è l'origine del problema a cui facevo riferimento nella dedica, era questo: uno sguardo doloroso sul mondo, in qualche modo, nel momento in cui vedi la ferita e ti senti perduto, è esattamente per mia madre lo stesso, come se, torniamo alla felicità, no? E la felicità fosse impossibile nel momento in cui ti rendi conto dello stato delle cose e pensi che la felicità sia possibile solo quando metti in ordine intorno a te,
2: certo,
1: e qualcosa in cui tu riesci a riconoscerti. E cosa ti porta a questo tipo di atteggiamento? Ad aderire al lavoro, perché con il lavoro tu metti ordine,
2: compensi quasi
1: e compensi l'infelicità,
2: certo. Facciamo però che potremmo dedicare a tua madre una canzone che hai scelto per Say What, presenta Roberto Saviano Radio Show, un pezzo del 1985 di Caetano Veloso.
3: Ti voglio bene, Say What.
4: Io e mio papà guardiamo Say What da tipo tutte le sere.
5: Cioè io volo.
6: Il mio caro amico Say What.
7: Siete la cosa più bella dopo una giornata di lavoro. Come tipo il tiramisù dopo cena, raga.
8: Grandi.

0: era il 1985, state ascoltando Say What, presenta Roberto Saviano Radio Show. Hai scelto tu questa canzone bellissima che mi sono permesso di dedicare da parte tua,
1: bellissima dedica,
0: tua madre. 22:45, per prima di salutarci, visto che stiamo parlando della difficoltà di esporsi in questa epoca, ti ho chiesto di leggerci un qualcosa e tu hai scelto Il coraggio della verità
1: di Michel Foucault. Tra l'altro, pensa, siamo negli stessi anni della canzone di Veloso. Foucault fa questa lezione nel 1984 a Parigi.
0: Ok.
1: E cita questa parola che sono certo avrei già sentito: parresia.
0: Yes.
1: E di fatto questa parola greca che significa dire tutto, in qualche misura esporsi, no? E Foucault la declina in un modo meraviglioso in questa lezione davanti ai suoi studenti. E dice in questo modo: non soltanto è necessario che questa verità rappresenti il parere personale di chi parla, ma bisogna che chi parla la esprima non a fior di labbra, bensì come manifestazione reale di ciò che pensa. Ed in questo senso che egli sarà un parresiasta. Il parresiasta esprime la sua opinione, dice quel che pensa, firma, in qualche modo, la verità che egli stesso enuncia. Si lega a tale verità, si lega a tale verità, a essa perciò si vincola e grazie a essa assume degli obblighi. E sai, qua è il punto vero. Perché ci sia parresia, lo ricorderete, bisogna che il soggetto, esprimendo una verità che coincide con la sua opinione, col suo pensiero, con la sua credenza, assuma un certo rischio. Ecco il punto. Un rischio che riguarda la relazione col suo interlocutore. Perché vi sia parresia, bisogna che chi dice la verità apra, introduca e affronti il rischio di ferire l'altro, di irritarlo, di farlo andare in collera e dunque provocare certi suoi comportamenti che possano spingersi sino alla violenza più estrema verso di te. La verità è dunque esposta al rischio della violenza. Demostene, ad esempio, dopo aver dichiarato nella prima filippica di voler parlare con franchezza, aggiunge: adottando questa franchezza, ignoro quali saranno per me le conseguenze di ciò che ho appena detto. Ma questo coraggio può anche assumere in un certo numero di casi una forma estrema, quando a dire il vero bisognerà non soltanto accettare di mettere in discussione la relazione personale e il rapporto d'amicizia con il proprio interlocutore, ma anche essere spinti, può accadere, a rischiare la propria vita. Quando Platone va a trovare Dioniso il Vecchio, ce lo racconta Plutarco, enuncia un certo numero di verità, dalle quali il tiranno è a tal punto ferito da concepire il progetto, non realizzato, di uccidere il filosofo. Ma Platone in fondo lo sapeva e ha accettato questo rischio. La parresia mette dunque a repentaglio non solo la relazione di chi parla e il destinatario della verità pronunciata, ma anche, al limite, la vita stessa di chi parla. La parresia è dunque, in poche parole, il coraggio della verità, di colui che parla e si assume il rischio di esprimere, malgrado tutto, l'intera verità che ha in mente, ma è anche il coraggio dell'interlocutore, che accetta di accogliere come vera la verità oltraggiosa da lui sentita.
2: Tonight, say what's special.

0: Hold up. Woman who be thinking we saw. We don't play. Siamo nel pieno del gangster rap, Dr. Dre, Snoop Dogg, The Next Episode. Forse è quel periodo che ha fatto innamorare intere generazioni di persone, che poi hanno fatto anche gli artisti, della criminalità raccontata nella musica. Grazie ai Public Enemy, grazie a NWA, grazie ovviamente a Dr. Dre, grazie per colpa.
1: Non so se davvero... hanno fatto innamorare la criminalità, cioè di fatto hanno fatto innamorare
0: la gente del quel fascino,
1: il racconto, cioè racconto. Sai cosa tu, è interessante questo, cioè non è che ami Michael Corleone, poi lo ami nel senso come personaggio letterario, ami quel racconto, sai che è sbagliato, sai che è un criminale, sai che sta rovinando tutto, però vuoi conoscere quella parte di verità. Cioè, senti che quello ti permette di conoscere il potere e ne sei anche attratto, magari nella vita quotidiana ne sei schiacciato e senti quanto è simile quel potere al potere legittimo, magari, no? In fabbrica, in azienda, al giornale dove tu vivi. Lo stesso hanno fatto questi musicisti e di fatto perché piace quella musica? Perché piace il gangsta? Perché è come se questi diventassero aedi di personaggi, di situazioni che ti fanno conoscere la carne della realtà.
0: Esatto.
1: E sente che non c'è più infingimento, cazzo, le cose sono così. Vince il peggiore, vince il cattivo.
0: Beh, in questo il rap è la CNN del ghetto,
1: sì,
0: da sempre.
1: Sì.
0: Chiudiamo con una citazione che ti ho sentito dire di Alda Merini, credo perfetta sul tema... di esporsi, no? Sulla difficoltà che abbiamo un po' tutti quanti oggi a più livelli di esporci, cioè di esprimerci pubblicamente o anche nelle nostre piccole bolle. Il verme non sceglie di vivere in una mela marcia, ma fa marcire una mela sana.
1: Esattamente.
0: Che vale sia per la parte brutta della storia, ma forse anche per la parte bella di chi vuole un po' cambiare il sistema, le regole, no?
1: Sì, sì, è proprio così. Nel senso che, sai, in questa immagine c'è tutto. Nel senso che poter osservare quello che non funziona, poter guardare davvero dentro le cose che determinano il peggio della nostra vita, è il primo passo per trasformarle. Se tu non le riconosci, ne sei completamente dominato e anzi sei attratto da, sei distratto, non attratto da altro, pensi che le problematiche sono quelle che poi ti raccontano, quelle semplici da capire. Ecco perché do così tanto spazio alla narrazione e all'approfondimento. È molto facile prendersela, no, con quello che apparentemente è dinanzi agli occhi. Qui siamo appunto a Milano.
0: Sì.
1: E tu ti resti mai da questa terrazza così bella, che qui si muovono davvero i capitali, non dalle periferie, non dalle periferie dove noi siamo cresciuti o comunque da cui veniamo, del sud Italia. E qua il denaro vero, è qua che arrivano i capitali che determinano poi il riciclaggio, che prendono il volo per le piattaforme svizzere o maltesi. E qui in questa città, eppure non è visibile. Eppure
0: adesso inizia ad esserlo anche
1: qualcosa.
0: Grazie ad un racconto, allo storytelling
1: qualcosa.
0: Che fanno molte persone, te compreso, e anche forse, e qui un suggerimento a chi critica sempre magari i rappers, forse però come tu insegni, loro stanno semplicemente accendendo la luce in una stanza.
1: E
0: no?
1: Poi non solo, loro stanno, la storia della stanza che dice accendo la luce in una stanza, si vede il cadavere, a chi dai la responsabilità, a chi ha acceso la luce.
0: No?
1: Però occhio, anche questo è interessante, il rapper cosa fa? Interpreta, è un personaggio. Non puoi dare la colpa, per esempio, di uno scrittore, la responsabilità di uno scrittore a un suo personaggio. E che il personaggio lo devi rendere attraente, perché se è respingente, come è respingente nella realtà, tu non lo studi, non lo osservi, non lo comprendi. Se io ti rendo la mia storia, non una storia respingente, non la studi. Ecco perché se in strada incontri il criminale è disgustoso, se lo incontri in un film o in un libro
0: ne sei affascinato.
1: Perché vuoi capire?
0: Questo è assurdo, oltre che ovviamente affascinante anche saperlo. E questo segnale è il segnale che dobbiamo salutarci.
1: Ecco,
0: Roberto.
1: Bene.
0: È sempre un piacere fare queste puntate assieme. Ti aspettiamo in radio.
1: Alla
0: o qui.
1: Prossima, allora.
0: Alla prossima. Ladies and gentlemen, Roberto Saviano.
1: È stato un piacere.
0: Ne andiamo di after party. Che fai, ti fermi?
1: Ovviamente.
0: Ciao.
1: Tonight. Say what special. Radio DJ. Mi chiede come what? Mi chiede come what? Come what? Come what? Adesso come what? Come what? Come what? Say what? Promotion. Movie time. Benvenute sull'isola dei ricordi.
2: Dai registi dei Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita.
2: L'isola dei ricordi, dal 24 settembre al cinema. Movie
6: time. C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore.
8: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
12: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Radio, DJ. One Nation, One Station.
14: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene. In ogni età della vita. 3 giorni di incontri,

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey gang, sono le 23.
3: DJ time. The program.
4: The force of gravity makes you want to moan.
5: Aiuto!
6: Ciao a tutti!

0: C'è stata parecchia attesa, ma siamo tornati. Dopo una lunga pausa estiva ritorna il DJ Time. Ma non è fantastico tutto ciò? Ciao, sono Albertino, Alba on the mic. C'è Fargetta? Un attimo ti chiedo, c'è Fargetta?
1: Scusa se mi permetto, ma ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Eccomi qua.
0: Sì, ci siamo fatti un po' attendere quest'anno, però sabato 12 settembre eccoci come tutti i weekend da qui in poi, dalle 2 alle 3 su M2O, il sabato pomeriggio dalle 18 in replica sempre su M2O la domenica e poi il venerdì successivo in replica su Radio DJ, perché DJ Time dov'è nato?
1: È nato su Radio DJ.
0: È stato partorito lì. Tra poco arriverà anche Prezioso col suo disco Prezioso, Molella col suo Mega Mix, ci sarà della musica nuova, ci sarà un sacco di sound dell'archivio, quindi sicuramente un sound molto gradito agli amici della cassettina che sono i nostri vecchi ascoltatori, ma anche ai nuovi ascoltatori. Spesso incontro ragazzi molto giovani che hanno scoperto questo universo e che quindi noi abbiamo così catturato, intercettato. Ma Mario?
1: È qua Alberto, davanti a te ti sto ascoltando.
0: Cos'hai da guardare?
1: Sono abbagliato dalla tua bellezza.
0: Quindi vi abbiamo mancato in questo...
1: No, vi siamo mancati.
0: Ah, vi siamo mancati.
1: Sì.
0: Vi abbiamo...
1: No.
0: Vabbè, allora grammaticalmente... ma musicalmente...
1: Tanta roba.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: DJ Time.
1: Ah, cominciamo così la puntata di questo weekend, prima puntata dopo la vacanza estiva del DJ Time con Bobby Brown.

Ah, lo dico sempre, ma non mi stancherò mai di ripetere che il 94 è stata veramente un'annata fortunata per la musica. Era il remix di Two Can Play the Game di Bobby Brown ad aprire DJ Time di sabato 12 settembre, weekend appena cominciato. E per continuare rimaniamo nello stesso periodo, un anno dopo usciva questo straordinario remix di Dave Morales di Space Cowboy. Jamiroquai, DJ

0: Mix. This is the return. Okay. Dal 1990, okay, quindi andiamo indietro ancora di, okay, un po' di anni e andiamo a Bergamo.
1: Ok.
0: Bergamo alta o Bergamo bassa?
2: Quello che vuoi.
0: FBI Project, everybody.

1990, uno dei primi esperimenti della musica Spaghetti House, tra l'altro esperimenti anche ben riusciti, questi tre ragazzi che si facevano chiamare FBI Project. Questa era Everybody All Over the World. Rimaniamo in Italia con un'altra produzione dal 1994 di un progetto che si chiamava Gesto Funk. La voce però è dell'americano CC Rogers. Questa è Can We Leave?

0: Era Can We Lee di Gesto Funk. Anche questa è una produzione italiana. Il DJ Time è appena cominciato e noi siamo appena tornati sabato 12 settembre. Dopo la pausa estiva siamo qui come tutti i weekend e qui rimarremo per tutta la stagione 2026-2027. E tra l'altro per gli amici del DJ Time ci sono grandi novità, perché noi quattro, io, Fargetto, Morello e Prezioso, ci siamo riuniti in Belgio, a Lussemburgo, perché in Europa volevano sapere se faremo di nuovo il DJ Time insieme e ci stiamo pensando.
1: Ma a dir la verità l'avevamo già detto, però.
0: L'avevamo già detto. Sì, infatti chi è che ha detto che ci stavamo pensando?
1: Prezioso.
0: Prezioso è stato lui.
1: È lui.
0: Giorgio, perché dici che ci stavamo pensando quando invece l'avevamo già detto?
2: Ma l'ha detto Mario.
0: Ah, l'ha detto Mario.
1: Sì, vabbè, adesso cos'è?
0: Ma chi l'hai detto? Ma chi ti ha dato l'autorizzazione di dire? Era un segreto.
1: Ma stai parlando con me?
0: Sì, con te.
1: Molella.
0: Molella.
1: Molella me l'ha detto.
0: Vabbè, comunque, Giorgio, bentornato.
2: Grazie. Si ricomincia?
0: Si ricomincia. E tu hai preparato per noi un altro splendido disco prezioso?
2: Sì, sì. Ho scelto come base uno dei dischi dell'estate, Hugel, Moving to the Sun. Sopra ho messo Afrojack, Fede Legrand, Acreis, Benassi, Argy e Capo Plaza.
0: E con questo cosa vorresti dimostrare?
2: Niente.
0: Allora sentiamolo il disco prezioso, il primo della stagione del DJ Time.
3: Fuori onda.
4: Ragazzi, una cosa, settimana prossima io vado in vacanza a Tokyo, non mi chiamate, eh?
0: Cosa? Noi ti chiamiamo invece.
3: In onda.

0: È prezioso, ci stupisce sempre con i suoi dischi preziosi. Questa settimana sulla base di Ugel, che è stato probabilmente il disco dell'estate, Moving to the Sun, c'erano Afrojack, Iba Simmons, Fed Grand, A Craze, Benny Benassi, Argy e Capo Plaza.
1: Un po' di novità.
0: Un po' di novità per continuare col DJ Time. La prima si chiama Good Girl di Clooney, Prospa e Tristan Harry.
2: Hey boy, I heard you talking that.

0: I can be your angel or your devil. Come back to me. I miss you. Every bad boy needs a good girl.
1: Era la prima delle tre novità di questo weekend, il DJ Time di sabato 12 settembre o domenica 13, oppure replica nel weekend successivo su Radio DJ, Clooney e Prospa con Good Girl. Adesso, per continuare, R&B, Ring My Bell.

0: Ring My Bell. È una cover,
1: Mario. Bella, bella.
0: Ce l'hai l'originale?
1: Sì.
0: Sentiamola. Ecco, questa è l'originale di Ring My Bell. Per chiudere la prima mezz'ora del DJ Time di questo weekend, la nuova dei Swedish House Mafia insieme a Lika Lee. Si intitola Happiness is so sad.

0: ossimoro, diciamo, no? La felicità è triste.
1: Sì.
0: Happiness is so sad è il titolo della canzone nuova della Swedish House Mafia insieme a Lika Lee. Con questo brano chiudiamo la prima mezz'ora, ma tra poco ritorniamo con Dr. Dre, Snoop Dogg, Still Dre e subito dopo vi raccontiamo una storia.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station. Dubbi, tutti senza dubbi.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
3: Tutti senza dubbi.
4: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
5: Non c'è una destinazione.
4: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
5: Ci piace così.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
6: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
8: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
6: Respira, sei in Trentino.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde «Ciao, come posso aiutarti oggi?»
11: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
16: Welcome to DJ Time.

0: Dog con Still Dre 1999. Noi del DJ Time siamo sempre stati appassionati anche di hip hop, e quello della vecchia scuola ci piace particolarmente, lo proponiamo anche durante i nostri live. Questo era Still Dre. Cosa?
1: Alberto!
0: Chi?
1: Cosa racconti?
0: Ma Mario?
1: Adesso,
0: ciao, sono Alberti,
1: Ti ho riconosciuto, la storia, che racconti? Cosa racconti?
0: Vuoi sapere che storia racconterò questa settimana?
1: Sì.
0: Ok, sono pronto.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Barbie Girl degli Aqua. Numero 1 in Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Scozia e Regno Unito. Disco di platino in Austria, Germania, Paesi Bassi e Svizzera. Triplo platino in Australia, Svezia e Regno Unito. 4 volte platino in Belgio. Nel 1997 diventa il secondo singolo più venduto dell'anno in Italia, battuta soltanto da I'll Be Missing You di Puff Daddy.

0: entra nella DJ Parade il 13 settembre ed esce il 3 gennaio del 1998, dopo 5 settimane, al numero 1. Sono i numeri spaventosi di quella che è considerata una delle migliori canzoni pop di tutti i tempi, ma anche una delle peggiori, Barbie Girl. Barbie Girl, degli Aqua, che nel 1997 sconvolge classifiche e opinione pubblica. Tra ammiccamenti e doppi sensi, la canzone descrive in maniera ambigua il rapporto tra le famose bambole Barbie e Ken.
1: Ciao, io sono Ken.
2: Io Barbie, non ci siamo già incontrati? Ah,
1: me lo ricorderei.
0: Le femministe insorgono, la Mattel intenta addirittura una causa per violazione del copyright. Gli Acqua si difendono sostenendo che la loro è soltanto una provocazione sulla cultura pop moderna. Il caso per violazione del marchio e del nome Mattel viene archiviato definitivamente nel 2002, quando la Corte Suprema ritiene che la canzone sia una parodia e quindi non perseguibile. Ma riavvolgiamo il nastro. Gli Aqua sono un gruppo composto dai danesi René Diff, Klaus Noren, Soren Rusted e dalla norvegese Lene Nystrøm. Prima del 1994 si facevano chiamare Joyspeed. La svolta del 1997 avviene grazie al terzo singolo estratto dall'album d'esordio Aquarium, e cioè Barbie Girl. L'idea è di Soren Rusted, ispirato da una mostra in Danimarca nella quale erano esposte anche delle bambole del brand americano. La canzone è un successo planetario che trasforma gli Aqua in un fenomeno di costume capace di vendere oltre 30 milioni di copie, tra singoli e album che all'attivo sono soltanto due: Aquarium e Aquarius. Nel 2001 gli Aqua si sciolgono per riunirsi nel 2007, in occasione dei 10 anni di Barbie Girl. Secondo alcune statistiche, sono la band danese di maggior successo della storia. Ed eccola, nel DJ Time, Barbie Girl degli Aqua.
3: Hi, Barbie.

0: Era Barbie Girl, una canzone un po' divisiva, diciamo, no? O la ami o la odi, ma comunque è sempre un grande successo. E anche recentemente è stato un successo remixato da Tiesto in occasione dell'uscita del film. Abbiamo raccontato la storia nel DJ Time e adesso sentiamo cosa ha da dirci Molella. Cosa ha da dirci Molella?
1: Da dove dobbiamo partire?
0: No, ci devi dire, intanto tu hai saputo che Mario l'ha detto?
1: Che cosa ha detto?
0: Ha detto non ha saputo mantenere il segreto, ha detto che probabilmente faremo il DJ Time, non ha detto, è stato sul vago e ha detto che è colpa tua.
1: Come colpa mia? Ha detto, ma io non so neanche che lo rifaremo. Cioè,
0: ha detto è colpa di Molella che mi ha detto che forse a febbraio. Ma io al forum, così, capito?
2: È un sogno che ho fatto.
0: No, un sogno che hai fatto, ma hai dato la colpa a lui.
1: Cioè, ma i sogni non si possono raccontare a tutti, poi se dopo non si realizzano.
0: Comunque no, io volevo solamente dirti che hai dato la colpa a te. Questo per farti capire che voglio mettere zizzanie tra voi, capito? A me no.
1: Lo sistemerò appena lo vedrò di persona.
0: Allora, questa settimana è la prima puntata dopo la pausa estiva, è il momento del

0: Megamix, che cosa ci proponi, caro Molella?
1: Allora, oggi partiamo con il primo pezzo di Gala, Everyone Else Inside. Poi ci sarà un pezzo di Get Far Fargetta, che è lì che racconta quello che non deve raccontare.
0: Appunto. Io dico solo la verità.
1: Poi sì. Air Conditional con Magic Fit, 9pm di ATB, Gigi D'Agostino con Elisir, Mr. Saxo Beat di Alexander Stan e poi l'ultima Captain Hollywood con More and More.
0: And More, and More, and More. Questo è il Megamix di Molella di questa settimana.
1: Eccolo qua.

0: More, more e more. Mario dice che questa canzone parla delle ragazze con i capelli scuri. Io sinceramente non...
1: Guarda che mi stai attribuendo delle
0: parole. No, l'hai detto tu prima. Io credo che il significato sia altro. Erano Captain Hollywood a chiudere la sequenza mixata da Molella nel DJ Time. Ma il DJ Time continua. Siamo nel 1994 con i Two Brothers on the Fourth Floor. On the fourth, on for four, con Dreams Will Come Alive.

Prima parlavamo di sogni, vedi, questa canzone parla proprio di sogni, a volte i sogni si avverano. Erano i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams Will Come Alive. 1999. Dall'archivio del DJ Time, Alice DJ.

Ellis DJ, produttori, se non ricordo male, olandesi, che tra l'altro sono gli stessi del progetto Venga Boys sotto diverso nome. Questa canzone era Back in My Life 1999 nel DJ Time. Abbiamo quasi finito la puntata di questo weekend, prima puntata dopo la pausa estiva. Dal 1992 adesso Nuke con Nene Nana.

0: canzone si intitola Na Na Nene, ed è evidente che non avevano, diciamo, no, nel senso che non sapevano, cioè non c'è il testo, capito?
1: No, no, no.
0: E quindi qualcuno ha detto: canticchia una melodia, poi ci vuole un testo. Il testo non è mai arrivato, è rimasta così. Nuke con Na Na Nene No No. Questa addirittura invece è strumentale, a parte qualche momento in cui lui dice zombie, Zombie Nation. Ma è il giro di tastiera che è inconfondibile. Zombie Nation, Kencraft 400.

0: Zombie Nation, Ken Kraft 400, una canzone molto amata anche dai tifosi di diverse squadre che la usano come coro nello stadio. E con questo brano noi chiudiamo questa prima puntata del DJ Time dopo la pausa estiva. Sabato 12 settembre, domenica in replica oppure in replica ancora su Radio DJ. Ma se non vi basta, potete riascoltare la puntata in Reload, che è un po' come avere una cassettina, scaricando l'app di M2O, quella di Radio DJ, oppure andando sui nostri siti ufficiali. Grazie a Mario Fargete. A Mario?
1: Grazie, sono sempre qua, Alberto.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Ringraziamo anche Preziose Molella e ci sentiamo il prossimo weekend per una nuova puntata del DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Radio DJ!
6: One Nation, One Station.
7: Radio DJ consiglia.
8: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
11: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
10: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. Legend every week.

0: sentendo
1: Legend con DJ Aladdin ogni weekend su Radio DJ.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione.